0: tutto per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, vogliamo aprire in Giovanni 15? E vogliamo leggere prima dal versetto 1 a versetto 11. Io sono la vera vite e il padre mio l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto io monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettata via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia completa. Allora bisogna ricordare che questo discorso è un unico discorso che Gesù fa con, ormai qua sono 11, Giuda è già uscito di scena. E non è chiaro se i discepoli sono ancora nella sala superiore o se sono in cammino verso il giardino di Getsemani, ma tutto questo discorso, da capitolo 13 a 17, è un unico discorso che Gesù fa con i suoi discepoli. E in questi primi 11 versetti di capitolo 15, Gesù ci svela il segreto di portare frutto nella vita cristiana. Allora, quanti di voi volete portare frutto per la gloria di Dio? Solo metà. Oh, dai, quanti di voi volete portare frutto per la gloria di Dio? Ok, meglio. Non siate pigri, dai. Se siamo figli di Dio, è naturale che noi vogliamo glorificare Dio. Vogliamo che Dio usa la nostra vita per toccare altre persone. Vogliamo che la nostra vita sia fruttifera. E quindi che i frutti dello Spirito, gioia, pace, mansuetudine, umiltà, pace, gioia, possono abbondare nella nostra vita, che la gente possono anche vedere che noi siamo diversi, che veramente Cristo vive in noi. E io so che, magari per la maggioranza di noi, io incluso, non è sempre così. Come ho detto, mi sembra, domenica scorsa, a volte sembra che siamo stati battezzati in succo di limone. No, ma non deve essere naturale per un seguace di Gesù. La gioia deve essere una caratteristica principale della nostra vita, del nostro cammino con Cristo. E non vuol dire che non avremo problemi, non avremo malattie, non perderemo il lavoro, non avremo difficoltà, ma nonostante queste cose, perché abbiamo visto anche la settimana scorsa, la pace che Gesù ci dà non è come il mondo ci dà. Perché il mondo, se tutto va bene, è pace. Se non c'è conflitto, c'è pace. Ma la pace che Cristo ci dà è una pace che va al di là di ogni intendimento umano. È una pace e una gioia che fluisce anche nel fuoco, nella prova, nella tribolazione. E qui, in questi pochi passi, Gesù ci insegna come avere questa gioia traboccante nella nostra vita. Ed è forse la verità più fondamentale del cristianesimo. Tanta gente pensa che il cristianesimo è un'altra religione come tutte le altre religioni, no? Tutte le religioni hanno le loro regole, giusto? Tutte le religioni hanno il loro rituale, giusto? Da seguire. E molti pensano che il cristianesimo è uguale come tutte le altre religioni. Un elenco di regole di quello che tu devi o non devi fare. Ma il vero cristianesimo biblico è Gesù Cristo. Dio con noi, Emmanuel. Dio che viene a dimorare nei cuori dei peccatori salvati per grazia e esibisce la vita dello Spirito Santo nella tua e nella mia vita. Il cristianesimo non sono regole, è una persona, Gesù. E qui Gesù ci svela il segreto di questa vita. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Anche qui bisogna soffermarci su questa parola. Gesù non ha detto io sono uno delle tante vite, giusto? Questa parola nel greco, nell'originale, significa l'unico vero, l'unico genuino. E se Gesù deve dirci che lui è la vera vite, vuol dire che ci sono false vite. Perché questo è, in un certo senso, Gesù ci dà una lezione nell'idraulico. No? Quindi voglio che voi immaginate tubi in cui scorre liquido. Perché alla fine una pianta, una vite, non è altro che un organismo, giusto? Quanti di voi avete qualche pianta di uva a casa vostra? Alcuni di noi, ok. Io c'ho due. Da queste due vite, noi con la sorella Silvana ogni anno abbiamo la vendemmia. L'anno scorso abbiamo raccolto due casse di uva. Sì, né abbondante né scarso. E da quelle due case abbiamo prodotto 28 bottiglie di succo di uva, non vino. Magari un giorno porterò una bottiglia per la Santa Cena, così potete assaggiarlo tutti quanti. Ma è bellissimo questa figura che Gesù ci... Voi sapete che la parola di Dio, noi crediamo che è ispirato dallo Spirito Santo. Amen. E quindi lo Spirito Santo ha ispirato Gesù, Paolo, Pietro, Giovanni e altri con parole di fare come un dipinto. E usa queste parole per descrivere, per provocare immagini nella nostra mente. E quindi immaginate una vigna, ne abbiamo tanti, qui è una zona bellissima, strabellissima, no? Quanti di voi siete mai stati nelle Marche Trevigiane, no? Nelle colline sotto Grappa, sotto Monte Cesen. Se non siete mai stati, fate un giro, no? In queste colline, le strade che girano in mezzo alle vigne, è veramente un spettacolo. Sapete che la gente viene dall'America a vedere queste parti qua? A vedere le vigne nostre? E Gesù ci vuole insegnare, lui dice, io sono la vera vite. Sono false vite, fratelli, a cui voi potete attingere la vostra linfa vitale, che magari sarà veleno non vitale, ma mortale. Cos'è il sorgente della nostra vita quotidiana? È la televisione? È quello che il mondo, no, ci dice? O è Gesù Cristo? Perché c'è un principio vitale. Io sono la vera vita, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglio via, ma ogni tralcio che porta frutto io monda affinché ne porta ancora di più. Allora abbiamo due tipi di tralci, uno che porta frutto e uno che non porta frutto. Più avanti in versetto 6 vedremo che questi tralci che non portano frutto, che fine fanno? Questi che non portano frutto sono tolti e vengono bruciati. E questa storia è una figura anche del giudizio finale, perché in Apocalisse capitolo 20 versetto 15 la parola di Dio dichiara che chi non fu trovato nel libro dell'agnello fu gettato nel stagno del fuoco con Satana e i suoi demoni. E anche qui c'è una verità fondamentale, che ogni uomo, ogni donna che è nato sulla faccia della terra ha un'opportunità di innestarsi in Gesù o di respingere il dono della grazia di Dio, la vita eterna. L'Apostolo Paolo, scrivendo in Ebrei capitolo 4, giriamo lì un secondo perché voglio leggerlo. Perché parleremo maggiormente questa mattina dei tralci che dimorano in Cristo, ma un attimo vogliamo guardare quelli che non dimorano in Cristo. In Ebrei capitolo 4, versetto 2, qui Paolo sta parlando del popolo di Israele con Mosè, e Paolo fa un confronto a noi credenti, con il popolo di Israele che vagava nel deserto con Mosè. Infatti a noi, come pure a loro, loro sono il popolo di Israele, è stata annunciata la buona novella. Allora, come è stata annunciata la buona novella al popolo di Israele? Come è stato annunciato? Il sangue. In Egitto erano salvati per il sangue di un agnello senza macchia e senza difetto, giusto? Allora è stato annunciato il Vangelo, come anche a noi. Ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunto alla fede in coloro che l'avevano udita. Allora torniamo in Giovanni. Ogni persona nel mondo Dio darà un'opportunità nella loro vita di credere il Vangelo, di avere un'opportunità di essere anche loro in stato. Paolo in Romani 9 parla del fatto che noi gentili che eravamo live selvatici siamo stati innestati nella famiglia di Dio. E quindi ognuno di voi che siete presenti questa mattina, nel giorno di giudizio non potete dire: io non ho mai sentito il Vangelo, non ho mai sentito dell'amore di Cristo o del suo sacrificio per me. Sarete senza scusa. E la decisione è nostra. Quando noi udiamo il Vangelo, dobbiamo miscelarlo o mischiarlo con la fede. E Gesù dichiara: quelli che non portano frutto dalla mia parola, quelli che ascoltano il Vangelo e tappano le orecchie o dicono saranno tagliati e saranno bruciati nel fuoco. Tante volte parlando con non credenti mi chiedono: ma se Dio è amore, come puoi mandare la gente all'inferno? Se Dio ama tutti gli uomini, come può Dio mandare le persone all'inferno? E loro dicono questo perché sono ignoranti della Bibbia. La Bibbia dichiara che Dio non manda nessuno all'inferno, ma gli uomini mandano loro stessi all'inferno. Tutti noi siamo nati nel peccato e privi della gloria di Dio, lontani dalla presenza di Dio. Ma Dio ha mostrato il suo amore che quando noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E Dio dice a ognuno di voi questa mattina, io ti ho amato così tanto che ho dato Gesù per te personalmente. E tu devi decidere. Se tu riceverai con fede la mia parola e crederai in Gesù Cristo, tu sarai salvato. E la tua vita porterà frutto per la gloria del Padre. Ma se tu respingi il Vangelo, allora tu sarai tagliato fuori e sarai un giorno bruciato, lontano dalla presenza di Dio per tutta l'eternità. Quindi ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglio via. Ma ogni tralcio che porta frutto, io mondo affinché ne porta ancora di più. Quindi cos'è quel primo frutto? È la nuova nascita. Noi crediamo il Vangelo e siamo adottati nella famiglia di Dio. Abbiamo portato il primo frutto. Però non va bene solo così. Poi Dio vuole che portiamo ancora più frutto. E questa parola in italiano è molto, molto bello perché porta fuori, nella Bibbia inglese dice io poto, no? Io taglio via, che questa parola significa anche questo, ma ancora di più io mondo, io purifica quel tralcio, io tolgo via da quel tralcio quello che non è buono. Ed è l'opera che Dio sta facendo nella vita di ognuno di noi, se siamo in Cristo. Dio non ti lascerà come sei, fratello e sorella. Non ti lascerà. Lui porterà quei pezzi di te che non vanno bene, lui ti pulirà, lui ti laverà. Finché tu porti ancora più frutto per la sua gloria. Voi siete già mondi a motivo della parola che io vi ho annunziato. Gesù dichiara sempre in questo Vangelo, Padre, santificali attraverso la verità. La tua parola è verità. Noi siamo nati per mezzo della parola di Dio e noi siamo santificati attraverso la parola di Dio. Noi cresciamo in santità e in purezza attraverso la sua parola. Primo Pietro 2:2. Desiderate ardentemente come bambini appena nati, desiderate ardentemente come bambini appena nati il puro latte della parola perché per mezzo di essa cresciate. Tu vuoi crescere nella fede? Non è andando in una riunione di risveglio, uno ti tocca e tu hai il tocco magico e sei trasformato in un secondo. Magari, anche io dico magari. Siamo trasformati dimorando in Cristo e la sua parola dimorando in noi. La parola di Dio è vivente e potente. Questo non è un libro qualsiasi. Mentre noi credenti leggiamo la parola di Dio, mentre noi meditiamo la parola di Dio, che la parola di Dio diventa più uno con noi e noi uno con Cristo, è come una pianta. Non è tipo un flash, no? Che la pianta era piccola e tu svegli la mattina dopo, wow, è già un albero che ha tanti frutti. È successo mai questo nella vita? No, la crescita è graduale, è quasi impercepibile, ma è una crescita sicura ed è l'opera dello Spirito Santo che Dio sta facendo in ognuno di noi che siamo credenti. Dio ci monda, ci sta purificando, ci sta potando quei rami che non portano frutto per la sua gloria. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Quindi è una scelta che noi facciamo. E si dice, se voi dimorerete in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto, se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Allora, questa è una cosa fondamentale, principale, per capire anche la potenza dello Spirito Santo nella tua vita. A volte noi pensiamo che abbiamo creduto in Gesù e in un certo senso abbiamo attaccato Gesù alla nostra vita. No? Mi ricordo quando mia mamma si stava avvicinando al Signore tanti anni fa, e mia mamma non è stata mai un grande peccatore come me. Era una mamma, era una casalinga, sempre rimasto fedele al suo marito, alla sua famiglia. Io invece ero un grande... quello che era? Droga, alcol, donne, cose, una vita molto dissoluta. Io ero un grande peccatore. E mi ricordo quando mia mamma veniva con me all'inizio nella chiesa, lei diceva, oh, sì, ma io non devo cambiare tante cose nella mia vita, no, per essere una cristiana. E io ho detto, mamma, hai capito male. Tu sei morto nei tuoi falli e peccato come io ero morto. È vero che io ero un peccatore mille volte più grande di te. Ma senza Gesù tu finirai nello stesso inferno dove l'avrei finito io. E molti pensano così, che Gesù, sì, non era perfetto, ma non era mica come lui o lei. Ma Gesù qui sta facendo una dichiarazione molto forte. Dice, voi non potete portare frutto da solo. Come il tralcio non puoi da sé, da te stesso tu non puoi portare niente gradito a Dio. Zero. Ed è buono che ci rendiamo conto, perché finché tu non ti rendi conto di questa verità biblica, tu cercherai nella tua carne di vivere la vita cristiana. Tu fallirai e poi tu farai volti, io ci proverò più forte. Io so che sto parlando a molti di voi. E tu proverai più forte, indovinate cosa succederà? Fallirai di nuovo. Perché tu stai poggiando la tua fede in te stesso, nella tua forza di volontà o intelletto o tua capacità morale. Ma Gesù dice che da sé non puoi portare nessun frutto. E usa un esempio dell'agricoltura. Da una vite, e di nuovo ne abbiamo un milione qui nel Veneto. Se tu tagli col tralcio, cosa succederà? Cosa succede? Muore. Magari per un giorno ancora i fogli rimangono verdi. Sembra che è ancora viva. Magari se tu tagli subito lo metti dentro la terra e qualcuno passa e dice, wow, è viva, ma dopo solo un giorno tagliato dalla vite, cosa succede? È morta, si secca, i fogli si sciupano, cadono, quel ramo si secca. Perché? Perché non è più collegato alla vite. E Gesù sta dicendo di noi questo. Voi senza di me non potete fare nulla. Gesù non ha detto voi potete fare qualcosina. E finché noi non abbiamo compreso in profondità questa verità, noi non porteremo frutto alla gloria di Dio. Gesù non ha dichiarato, io sono una vita. No, io sono la vita, la verità e la via. E senza di me nessuno può andare al Padre. Lui è la nostra vita. Un'altra cosa interessante che io ho scoperto con le mie due vite è che la vite, voi sapete, specialmente qui in Veneto, hanno una forma in cui viene potato la vite. Qualcuno sa come viene chiamato dai contadini? Che il tronco viene su, un unico tronco, e poi si divide in due rami. E poi i tralci crescono fuori da quello. Non sapete? Non sapete veramente? I contadini chiamano Cristo. Giusto? Ah, ok, mamma mia. Devo insegnare ai veneti come stanno le cose qua. Che magari uno potrebbe anche prendere un po'... Per un certo senso... Cioè, da una parte uno potrebbe prendere quasi come blasfema, però io voglio usarlo come una cosa, anzi, giustissimo, perché Gesù usa la figura di una vite per se stesso. E quindi ogni volta che voi passate una vigna e voi vedete tutte le vite che hanno questa forma di un tronco di un uomo, e poi le due rami, per come cresce una vite, di solito fa due curve più alto e poi i rami calano un pochettino, quasi come le spalle di un uomo e poi le braccia in croce. Quindi senza saperne, forse qualche veneto intendeva come una cosa non buona, ma noi abbiamo una testimonianza visiva. E nessuno mi deve fraintendere, non cominceremo a inchinarci davanti alle viti. Ma la cosa che volevo dire è che la vite è come un legno, è come un albero. Se tu tagli la vite, è come legno pieno. Giusto, contadini? Invece i tralci, cosa sono? E come legno, qualche contadino, come sono? Sono come tubi. Le tralci sono quelle che ogni anno spuntano fuori dalla vite. E io qualche anno fa, perché non sono un bravo contadino, mio suocero è un bravo contadino, e lui, quando l'ho detto che l'ho fatto, ha detto, non deve mai fare così. Di potare la pianta quando lui sta... crescendo. Bisogna potarlo prima a prepararlo. Invece una volta per sbaglio, perché le mie uve facevano, secondo me, troppi tralci, sono andato lì a tagliare un tralcio e una cosa sorprendente è successo. Cioè, dal tralcio che è rimasto attaccato alla vite ha cominciato a scorrere acqua, ma come un rubinetto. Io non ho, sai, ho tagliato tanti rami di tante piante in 50 anni di vita, ma mai visto. Cioè, io ho tagliato col tralcio, era come un tubo di acqua, che l'acqua proprio colava fuori di quel ramo. E ho detto, mamma mia, col tralcio è solo come un condotto. Dentro è quasi vuoto, è spugnoso. Ma è una cosa molto fragile. È una cosa che da sé non durerà neanche un millesimo di un secondo in vita. La sua vita viene dalla vite. E Gesù ci sta dicendo... E poi anche il fatto che... in un certo, cioè, pensa che Dio ha creato una pianta che sarebbe una figura anche della morte di suo figlio. Perché anche Gesù, quando è stato tagliato, cosa scorreva dal suo fianco? Il sangue e l'acqua, che è stata la nostra redenzione. E quando ho visto scorrere, ho detto, wow! Proprio, Signore, come tu, quando hai dato la tua vita, tu sei stato tagliato fuori, tu sei stato ucciso, e dalla tua vita scorreva la vita per noi. Ma quel tralcio è debole, è solo un condotto della linfa che scorre dalla vita. E così anche per noi, fratelli. Il segreto di vivere una vita fruttuosa, esatto, è dimorare in Gesù. Ed è l'unico modo. Girate in Galati capitolo 5. Versetto 16. Quanti di voi volete avere vittoria sul peccato nella vostra vita? Amen. Or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Il segreto di non peccare è di dimorare. Se noi dimoriamo in Cristo e la sua parola dimora in noi, noi non peccheremo. Noi non adempieremo i desideri del nostro vecchio uomo. Quindi il segreto di vivere una vita senza peccato non è un elenco di cose che noi non dobbiamo fare, è un elenco di una sola cosa che dobbiamo fare: dimorare in Gesù. Anche lì in Germania, uno dei nostri pastori, Peter Will, che è il pastore della chiesa di Hanover in Germania, ha detto una cosa molto bella che mi ha colpito tantissimo. Essendo anche che io ho due adolescenti, lui ha detto, purtroppo nella chiesa, anche con i nostri giovani, tante volte noi enfatizziamo così tanto le cose che loro non devono fare. Se tu vuoi essere un cristiano, non deve fumare, non deve fare questo, non deve fare questo, perché noi cristiani, noi non facciamo queste cose. Giusto? Invece lui ha detto, invece di enfatizzare quello che non devono fare o non dobbiamo fare, dobbiamo enfatizzare una cosa che devono fare ed amare Gesù Cristo con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima e con tutta la loro forza. Perché se siamo innamorati di Gesù, noi non adempieremo le opere della carne. Questo è il segreto. Non è cercare la nostra forza, ok Signore, mi dispiace, la settimana scorsa ho fallito, ma giuro da lunedì in poi una nuova vita in te. Quante volte più o meno ho fatto questi giuramenti al Signore? Io. Beh, io facevo questi giuramenti perché ho capito male come stanno le cose. Io credevo che in me stesso potevo portare frutto, che è stato un grave errore. Ma dopo tanti anni di fallimento sto cominciando a comprendere che io non posso portare frutto. Senza di me non potete fare nulla. Zero. Ma con la mia vita che scorre attraverso di te, il Padre sarà glorificato. Torniamo in Giovanni. Se dimorate in me, versetto 7, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Qui non bisogna fraintendere questo passo. Gesù non sta dicendo, Tutto quello che tu vuoi puoi avere, basta chiedere. Cosa dice qua? Se dimorate in me, e le mie parole dimora in te. Perché se noi dimoriamo in Cristo, nella sua presenza, e lui dimora in noi, e la sua parola dimora in noi, chiederemo per cose carnali? Chiederemo per cose egoistiche? No, noi chiederemo cose secondo il volere del Padre. E Gesù dice, voi avrete queste cose. In Salmo 1 Dio sfida e dice, chiedetemi le nazioni e io le darò come vostra eredità. Cominciamo a chiedere al Signore per l'Italia. Cominciamo a chiedere al Signore per il Veneto, per Montebelluna, per il tuo quartiere. Signore, dammi questi. Questo è nel volere di Dio. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Quindi un segno, due segni di un vero discepolo di Gesù. Il primo, cos'è? No? Versetto 8, il Padre sarà glorificato. Se siamo veri discepoli di Gesù, il Padre sarà glorificato attraverso la nostra vita. La seconda cosa, un vero segno di un vero discepolo, porteremo molto frutto. Se volete vedere cos'è il frutto di un cristiano, leggete Galati 5, versetto 22 e 23. Gioia, pace, mansuetudine, eccetera, eccetera. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Notate che Gesù non ci ha dato un elenco di regole. Non fumare sigarette. Non andare in discoteca. Non fare questo, non fare quello. No. Dimorate nel mio amore. Godiamo Gesù ogni giorno, fratelli. Ci svegliamo la mattina, Signore, grazie Gesù, wow! Cosa vuol dire dimorare nel suo amore? No? Di vivere ogni momento nella nostra vita cosciente di questo grande amore che Dio ha verso di noi. E non so per voi, io vedo nella mia vita, quando io sto dimorando nell'amore di Cristo, quando sto meditando, dice, mamma mia, Signore, quanto hai fatto per me? Wow! Mi viene da piangere di gioia. Quanto il Signore è stato buono con me. E io non meritavo niente. E la conseguenza di meditare su quanto il Signore è stato buono con noi e quanto Dio ci ama, e che la gioia comincia a scorrere da dentro di noi. Wow, Signore, quanto hai fatto per me! E scorrerà amore per la gente, e scorrerà un desiderio di raggiungere con la parola della vita. Non è io come vi bastono, disgraziate, andate a evangelizzare l'Italia, no? E tante volte noi pastori facciamo così. Vogliamo motivare le pecore con una bastonata. E avrò fatto anche io nel passato. Ma è l'amore di Cristo. Paolo dice che è l'amore di Cristo che mi costringe. Dimorate nel suo amore, fratelli. È lì che scoprirete la gioia ogni secondo della vostra vita. Non importa se tu sei in un carcere in Filippi, no? Conoscete la storia in Atti 16. Paolo e Sila con le schiene lacerate, incatenate dentro un buio, umido carcere, cominciano a lodare il Signore. Alleluia! Alleluia! E sicuramente quel carcere ha detto, ma questi veramente sono fuori di testa. E penso che il Padre del Cielo ha detto: guardi i miei ragazzi, stanno dimorando il mio amore. Io scuoterò quel carcere, lo do una scossetta. E Dio è stato glorificato. Se osservate i miei comandamenti, dimorate.

0: Anna, Giuseppe, Rosana, io sto dicendo a te che la tua gioia possa essere completa. Che tu puoi sapere quanto ti amo, quanto io sono con te e non contro di te. Dimora nel mio amore e porterete tanto frutto.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. La Chiesa di Cristo era molto unita in quei primi tempi dopo la sua morte e risurrezione, e fra i credenti vi era un'armonia meravigliosa. Non esistevano fra di loro invidie o questioni di interesse che potessero turbarne la tranquillità, perché avevano ogni bene in comune. Chi aveva dei possedimenti li vendeva e ne portava il ricavato agli apostoli perché lo distribuissero secondo i bisogni di ciascuno. La Bibbia ci ricorda, ad esempio, un certo Giuseppe, soprannominato Barnaba, che vendette un appezzamento di terreno e portò spontaneamente ai piedi degli apostoli tutto il denaro ricevuto. Purtroppo però, allora come oggi, accadeva talvolta che entrassero a far parte della comunità dei credenti persone che non avevano donato interamente il loro cuore al Signore. Due coniugi, Anania e Saffira, mostrarono di avere uno spirito ben diverso da quello che aveva animato Barnaba e altri come lui. Essi tenevano a essere considerati dei bravi cristiani fra i loro fratelli, ma al tempo stesso erano attaccati ai loro interessi. Le due cose li spinsero a studiare e a attuare un piano che non poteva certo essere gradito a Dio. Anania e Saffira vendettero il podere di loro proprietà, trattennero una parte del prezzo per sé e decisero di portare il resto agli apostoli. Entrambi tenevano a far bella figura di fronte alla comunità, fingendo di offrire a beneficio comune tutto quello che possedevano, mentre in effetti non era così. Fu Anania che andò a portare il denaro agli apostoli, lasciando credere che fosse il ricavato completo della vendita. Lui e sua moglie avrebbero avuto pieno diritto di tenere per sé tutto il denaro, o addirittura di non vendere affatto il podere. Quello che non avrebbero dovuto fare era di accordarsi precedentemente per mentire. Voler far credere, cioè con l'inganno, di essere più zelanti degli altri. Questa è ipocrisia. E noi sappiamo come il Signore Gesù stesso avesse in odio l'ipocrisia che rimproverava frequentemente ai farisei. Quando Anania presentò i soldi, Pietro, illuminato dallo Spirito Santo, gli disse: «Anania, perché mai ti sei lasciato riempire il cuore da Satana al punto di mentire allo Spirito del Signore trattenendo una parte del prezzo del podere? Se non fosse stato venduto, non sarebbe forse rimasto di tua proprietà? E dopo averlo venduto, il denaro non era forse tutto a tua disposizione? Come hai potuto concepire nel tuo cuore una cosa simile? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». Anania ebbe appena il tempo di udire queste parole che cadde a terra e spirò. Il fatto riempì di costernazione e di paura tutti quelli che avevano assistito alla scena. Superati i primi momenti di smarrimento, alcuni giovani si alzarono, avvolsero il morto in un panno e lo portarono via per dargli sepoltura. Circa 3 ore dopo comparve anche Saffira, che non sapeva nulla di quanto era successo a suo marito Anania.

0: Dimmi, le domandò Pietro, avete venduto il podere per il tal prezzo?
1: Sì, per tanto, rispose la donna.
0: Perché vi siete messi d'accordo per tentare lo spirito del Signore? La rimproverò Pietro. Ecco, coloro che hanno sepolto tuo marito sono già alla porta e porteranno via anche te. Non appena Pietro ebbe pronunciato queste parole, Saffira cadde ai suoi piedi e morì all'istante. Allora i giovani che avevano sepolto suo marito vennero a prenderla e la sotterrarono accanto al cadavere di lui. L'avvenimento suscitò viva impressione in tutta la chiesa, intimorendo i credenti e quanti udivano raccontare il fatto.

Gli apostoli continuavano a frequentare regolarmente il Tempio. Spesso si fermavano sotto il portico di Salomone e vi compivano numerosi miracoli nel nome di Gesù Cristo, suscitando la meraviglia e l'ammirazione del popolo. Molta gente accorreva a Gerusalemme anche dai villaggi vicini per presentare agli apostoli i malati e gli indemoniati, ed essi li guarivano. Non tralasciavano occasione per predicare la parola di Dio e parlare del Salvatore, e per mezzo del loro insegnamento nuove persone accettavano il Signore Gesù. Questa atmosfera carica di opere miracolose, di folle acclamanti e di gruppi sempre più numerosi che si convertivano a Cristo dava enormemente fastidio alle autorità religiose. Solo poco tempo prima avevano mandato a morte Gesù di Nazaret e ora non gradivano affatto che si compissero tutte queste cose in suo nome. Decise a porvi un freno, fecero arrestare e imprigionare gli apostoli, ma durante la notte un angelo del Signore scese nella prigione, aprì le porte e li liberò, dando loro quest'ordine: andate al Tempio e predicate al popolo tutto quello che concerne questa vita. Essi obbedirono. Sul far del giorno entrarono nel Tempio e presero a insegnare pubblicamente e senza timore. Più tardi il sommo sacerdote e gli altri capi mandarono le guardie alla prigione per prendere gli apostoli e portarli davanti al Sinedrio, dove dovevano essere giudicati. Le guardie andarono alla prigione, ma non li trovarono. Allora tornarono dai capi religiosi dicendo: «Abbiamo trovato la prigione chiusa con ogni precauzione, i guardiani erano ai loro posti di sorveglianza davanti alle porte, ma quando abbiamo aperto per prendere i prigionieri, dentro non c'era nessuno». La notizia li colse di sorpresa. Né i sacerdoti né il capo delle guardie sapevano spiegarsi la misteriosa sparizione. Poco dopo arrivò qualcuno con un'informazione: «Quegli uomini che avevate messi in prigione si trovano ora nel Tempio, stanno insegnando al popolo». Il capo delle guardie andò a prenderli con i suoi uomini e li portò via, ma senza fare loro violenza, perché temeva che il popolo lapidasse lui e i suoi soldati se li avesse visti malmenare gli apostoli. Quando furono davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote disse loro: «Non vi avevamo severamente proibito di insegnare nel nome di quell'uomo? Invece voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e cercate di tirarci addosso il biasimo di tutti per la sua morte». «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini», replicarono Pietro e gli altri apostoli. «Voi avete ucciso Gesù appendendolo alla croce, ma il Dio dei nostri padri l'ha risuscitato dai morti, l'ha esaltato, l'ha costituito principe e salvatore per dare un'opportunità di ravvedimento a Israele e il perdono dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose».

fremito d'ira passò fra i componenti del consiglio. Erano decisi a far morire gli apostoli, ma un fariseo di nome Gamaliele, uomo saggio e stimato dal popolo, si alzò e chiese che fossero allontanati per qualche momento. Poi si rivolse agli altri membri del Sinedrio e disse: «Uomini di Israele, badate bene a quello che state per fare a questi uomini. Se ben ricordate, non molto tempo fa ci fu un certo Teuda che pretendeva di essere un gran personaggio. Raccolse attorno a sé circa 400 uomini, ma quando fu ucciso, i suoi seguaci si dispersero. Dopo di lui acquistò fama un certo Giuda di Galilea, che pure trovò della gente disposta a seguirlo. Morì anch'egli, e coloro che gli avevano prestato fede furono ben presto dispersi. Ora vi dico questo: lasciate andare questi uomini, perché se ciò che fanno è opera umana, finirà presto nel nulla. Ma se è opera di Dio, voi non potete opporvi, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio». Il Sinedrio apprezzò il suo consiglio e decise di seguirlo. Gli apostoli furono chiamati di nuovo e battuti duramente con delle verghe. Quindi, dopo un'altra severa ammonizione a non parlare più nel nome di Gesù, furono rimessi in libertà. Gli apostoli lasciarono il Sinedrio rallegrandosi di essere stati considerati degni di soffrire per il nome di Cristo, e nei giorni che seguirono non tralasciarono mai di insegnare e predicare l'Evangelo di Gesù Cristo nelle case e nel Tempio di Gerusalemme.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Un filosofo contemporaneo, per il quale la vita non è che un'assurdità, ha scritto queste parole: Dio non mi vede, Dio non mi ode, Dio non mi conosce. Guardo questo vuoto al di sopra del mio capo ed è Dio. Il silenzio è Dio, l'assenza è Dio, Dio è la solitudine degli uomini. Quanta tristezza, amici ascoltatori, in queste parole. E vorremmo dire queste cose a questo egregio filosofo. Non possiamo che compiangerla con tutto il nostro cuore. Eccola ben solo, perduto in un mondo perduto. C'è il vuoto al di sopra del suo capo, c'è il vuoto nel suo cuore, c'è il vuoto ovunque. Dovrà ben chiedersi qualche volta che sarà di lei quando lascerà questa vita. Noi potremmo dirglielo, perché Dio ce lo ha rivelato nella sua parola. Ma è vero, lei non crede in Dio, perché se credesse alla sua esistenza, saprebbe che lo vede, che la ode e che la conosce. Lei sarà un grande scrittore, un celebre filosofo, ma il vuoto di cui si circonda ci fa paura, ci fa veramente paura per lei. Lei ha scritto: Dio è la solitudine degli uomini. Ma come si sta sbagliando? Proprio il contrario. Dio ha voluto trarre gli uomini dalla disperata solitudine in cui il peccato li aveva posti. Infatti, erano lontani da lui e Dio è andato verso di loro nella persona del suo figliuolo. La Bibbia dice: il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Oh, caro amico, se sapesse cosa c'è voluto perché l'uomo fosse liberato dalla sua miseria e riconciliato con Dio, c'è voluto niente meno che la morte di Cristo. Come vorremmo che lei e tutti quelli che condividono le sue idee uscissero dal vuoto in cui i vostri ragionamenti vi portano e che potessero trovare per mezzo della fede in Gesù una pienezza di pace, di gioia e d'amore. Se tu, amico o amica ascoltatrice, condividi le parole di questo filosofo e ti trovi allora nel buio, nella solitudine più completa, abbiamo una parola per te. Vai a Gesù, credi a Gesù con tutto il cuore, chiedi di entrare nella tua vita come tuo personale salvatore e solo allora potrai avere questa pace.

Durante un viaggio organizzato in Grecia, un gruppo di giovani appartenenti ad un movimento evangelico della Svizzera dedicò una giornata alla visita del celebre monte Athos presso Salonico. In una cornice leggiadra e pittoresca si trovano una ventina di conventi, alcuni dei quali sono appollaiati su rocce quasi inaccessibili. In uno di questi, il monaco di rito ortodosso che fungeva da interprete e da guida si interessò a quei giovani turisti e li interrogò sul loro paese e sulla loro confessione religiosa. Su quest'ultimo punto le risposte differivano. Ma ahimè, concluse la guida, la cristianità è ben divisa, ma abbiamo lo stesso Signore Gesù Cristo ed egli sta per tornare. Voi lo aspettate? Sì, l'aspettiamo anche noi, risposero i nostri amici felici e sorpresi di vedere stabilirsi così facilmente con quel cristiano sconosciuto la comunione che unisce in una medesima speranza tutti riscattati dal Signore. È così che nel mondo esiste un popolo disseminato, composto da persone molto diverse sul piano sociale e religioso, ma che posseggono uno stesso Salvatore e Signore, il Signore Gesù Cristo. Ed è un segreto comune il suo prossimo ritorno. Il mondo li ignora e loro stessi, per la maggior parte, non si conoscono gli uni gli altri. Però il Signore conosce bene ciascuno di loro e ha per lui il gran prezzo che lui ha pagato per acquistarlo, il dono di se stesso alla croce. E non dimenticherà nessuno di loro nel momento molto vicino in cui verrà a prendere il suo popolo celeste per portarlo con sé. Amici che mi state ascoltando, fate parte anche voi di questo popolo? Di quel popolo che crede nel Signore Gesù come il loro personale salvatore? Aspettate anche voi il Signore Gesù che tornerà sulle nuvole per rapirci? Ma se tu, amico, che hai ascoltato questo piccolo pensiero, sei indifferente oppure non hai nel tuo cuore questa certezza del ritorno del Signore Gesù, sappi che oggi tu puoi incontrarlo come il tuo personale salvatore, se credi che lui sulla croce è morto per i tuoi peccati.

Ecco ciò che un maestro ci ha confidato. Durante la mia carriera scolastica ho conosciuto ogni tipo di alunno, raccontava appunto un anziano maestro di scuola, ma uno di questi veramente non era come tutti gli altri e mi ha lasciato di sé un ricordo penoso. Era educato, gentile, di indole allegra, ma non si interessava di niente. Ogni cosa per lui era indifferente. Nulla riusciva ad attirare la sua attenzione, in qualsiasi direzione fosse orientate le attività scolastiche. Ho provato punirlo, ma era una fatica inutile. Rimaneva insensibile a tutte le sensazioni. In una parola, era indifferente a tutto. Non ho conosciuto nessun'altra condizione più disarmante per un maestro. Ebbene, amici ascoltatori, c'è qualche cosa ancora più grave di questa allergia ad ogni insegnamento, ed è l'indifferenza davanti alla salvezza di Dio. Sareste forse voi fra quelli che i quali la croce non significa nulla? Sappiate, amici, che Dio vi ha amati, e per salvarvi egli ha dato il suo figliuolo. Non poteva compiere un sacrificio più grande. Gesù stesso si è offerto come riscatto per tutti noi. Ha sopportato l'inimicizia degli uomini, affrontato la malizia di Satana e conosciuto l'abbandono di Dio. Non vi è dolore simile a quello che egli conobbe sulla croce quando portò i miei peccati e i tuoi peccati. Può lasciarvi indifferente quest'amore di Dio, manifestato nel dono del suo figliuolo, quale sacrificio di Gesù fatto una volta e per sempre? Badate, amici ascoltatori, perché l'indifferenza è come una malattia che non fa altro che peggiorare fino all'esito fatale. Il cuore si indurisce, più niente lo tocca, diventa come un sentiero così duro che alcuna semenza non vi potrà mai germogliare. Che il Signore voglia che non sia così per il tuo cuore, ma che esso sia un cuore dove la parola di Dio possa germogliare e portare frutto.

un gruppo di bambini assisteva attento ad un corso di istruzione religiosa. Terminata la lezione, il maestro chiese: «Secondo voi, qual è il più bel pensiero che il Signore Gesù ha espresso?» Ci fu un momento di silenzio e poi un ragazzo molto semplicemente rispose: «Le parole che il Signore Gesù esclamò nell'ultimo momento sulla croce, quando disse: "È compiuto", ossia l'espiazione è terminata». «Ah», disse il maestro, «avrei piuttosto pensato a quest'altra parola: ama il prossimo tuo come te stesso». Ascoltatori, vi chiediamo: chi secondo voi ha risposto meglio? Il maestro non capovolgeva forse l'ordine delle cose? Finché non saremo salvati, non potremo fare nulla che abbia qualche valore per Dio. Il bambino però aveva capito che Cristo ha fatto tutto quello che è necessario per la gloria di Dio e per la salvezza delle nostre anime. La fede di molti uomini consiste nel voler fare qualche cosa, nel voler impegnarsi a compiere delle opere. La fede che dà la certezza e pace, invece, è fondata su ciò che è stato fatto, vale a dire su ciò che il Signore Gesù ha compiuto. Questo perché ciò che è stato fatto da Cristo in un modo perfetto, e Dio stesso apprezza l'opera della croce e l'ha trovata perfetta come era perfetta la vittima offerta, il Signore Gesù. Amici ascoltatori, non indugiate nei vostri pensieri, nel vostro desiderio di voler compiere qualche opera per la salvezza, ma andate alla croce senza timore. Se credete nel Signore Gesù Cristo con tutto il cuore, vi troverete in una pace completa, una pace profonda, una pace che solo il Signore Gesù dà. Il nostro invito e la nostra preghiera è che voi possiate realmente considerare l'opera che il Signore Gesù ha compiuto alla croce e porre completamente fede per essere perdonati.

Durante una campagna antireligiosa in un paese dove i cristiani sono perseguitati, uno di questi ricevette la perquisizione di un distaccamento di polizia nella sua casa. Tutti i suoi libri, compresa la sua Bibbia, furono presi e immediatamente bruciati nel cortile della sua casa. E in quanto lui fu lasciato libero. Partiti i poliziotti, l'uomo uscì di casa sua e si avvicinò al luogo dove finivano di consumarsi i suoi più grandi tesori. Tra le ceneri fumanti scorse un piccolo frammento di pagina rimasto intatto e si abbassò per raccoglierlo. Proveniva dalla sua Bibbia e si poteva leggere soltanto questa frase: «Edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere». Distruggere la Bibbia significa dimostrare che la si teme e confessare la propria impotenza a risponderle diversamente. Ma come nel racconto che abbiamo appena detto, sarà questa parola vivente che avrà il sopravvento. Gli uomini hanno spesso bruciato la Bibbia e talvolta bruciato anche dei cristiani, ma non hanno potuto annientare la parola di colui che ha detto: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». La Bibbia ci annuncia anche che i cieli e la terra, con le loro opere che vi si trovano, saranno distrutte dal fuoco. Tutte le ricchezze dell'arte e della tecnica di cui l'uomo è tanto orgoglioso saranno improvvisamente consumate. Allora, lungi dall'essere distrutta, la parola di Dio riceverà da questo atto stesso una solenne conferma. Le porte dell'Hades, vale a dire tutta la potenza del diavolo, non possono fare nulla contro l'opera di Cristo che giorno dopo giorno aggiunge delle pietre vive all'assemblea che sta edificando. Quale insensato è colui che vuole misurarsi col figliuol dell'Iddio vivente, attaccando ciò che egli ha di più prezioso sulla terra, la sua chiesa. Composta da tutti i veri credenti, può scomparire tutto, ma essa dimora eterna come colui che la edifica. Tu, amico o amica, fai parte del corpo di Cristo? Vale a dire, sei fra coloro che hanno creduto che il Signore Gesù è morto sulla croce per i propri peccati? Sappi, amico, che non si è cristiani perché si frequenta un certo ambiente religioso cristiano, ma si è cristiani soltanto se si crede con tutto il cuore che il Signore Gesù sulla croce moriva al nostro posto.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
4: Apriamo le nostre Bibbie in Ebrei capitolo 3. Perciò, fratelli santi, la parola perciò ci porta immediatamente indietro a quello che viene detto prima, e cioè la dichiarazione della superiorità di Gesù rispetto agli angeli, perché lui è superiore agli esseri angelici, essendo figlio di Dio. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Così qui siamo chiamati a considerare Gesù, e questo è quello su cui è incentrato il libro di Ebrei, e anche più avanti saremo chiamati a considerare Gesù. Paolo li chiama fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione. Chiama Gesù l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Il libro di Ebrei è stato scritto agli ebrei, coloro che sono cresciuti e sono stati allevati con cura nella religione degli ebrei, nel giudaismo, che erano abituati ad avere un sommo sacerdote, che erano abituati ad avere le cerimonie nel tempio, che erano abituati a tutte le insegne e l'adorazione nel sacerdozio, erano abituati a vedere il sommo sacerdote entrare nel giorno dell'espiazione e fare l'espiazione per i peccati del popolo. Ora dichiara che noi abbiamo un sommo sacerdote, e fra un po' dimostrerà la superiorità del nostro sommo sacerdote rispetto ai sacerdoti che sono secondo l'ordine di Levi. Ma per il momento, qui nel capitolo 3, ci dimostrerà la superiorità di Gesù rispetto a Mosè, attraverso cui è stato costituito il sacerdozio. In altre parole, Dio ha costituito la sua casa, la casa spirituale, per mezzo di Mosè, ed è stato per mezzo di Mosè che è stato messo su il tabernacolo, e sono state dichiarate le dimensioni e tutto il resto. E quindi ci dimostrerà la superiorità di Gesù. Considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù il Messia, che è fedele a colui che l'ha costituito, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Infatti Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto maggior gloria a colui che ha fabbricato la casa della casa stessa. Ora è interessante che la figura della casa è usata per la congregazione del popolo di Dio. Ci viene detto nel Nuovo Testamento che la Chiesa è l'edificio di Dio. Noi siamo il sacerdozio regale. Noi siamo la famiglia della fede. E questa idea della casa di Dio, che è la Chiesa, il popolo di Dio, dove Dio dimora. Ora, nell'Antico Testamento, Israele era la casa di Dio e il Tempio era conosciuto come la casa del Signore. Quando Salomone ha costruito il Tempio, l'ha chiamato la casa del Signore. Lo so che i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questo Tempio che io ho costruito. La cosa interessante per me, la cosa gloriosa per me, è che Dio desideri abitare con il suo popolo. Ora poteva abitare in qualunque posto dell'universo desiderasse, e lui riempie l'universo, ma il desiderio del Signore è venire ed abitare in mezzo al suo popolo. Dio ama semplicemente abitare in mezzo al suo popolo. Oh, che possiamo renderci conto della presenza di Dio mentre lui viene ad abitare in mezzo al suo popolo. E così stasera, mentre alziamo le nostre voci in adorazione e lode a lui, Dio è qui che dimora in mezzo al suo popolo. È davvero una realtà eccezionale che Dio ama abitare in mezzo al suo popolo. Ora, colui che costruisce la casa è maggiore della casa stessa. È stato il Signore a costruire la casa. E quindi lui è maggiore della casa. Lui merita maggior onore e gloria. Ora, ogni casa è costruita da qualcuno. E questa è l'idea dell'effetto e della causa. Non puoi avere un effetto senza una causa. Ogni casa è costruita da qualcuno. Tu guardi una casa e ti piace l'architettura e lo stile e dici: mi chiedo chi ha costruito questa casa, mi chiedo chi ha fatto i disegni. E se io ti dico: ehi, nessuno ha costruito quella casa, un giorno è semplicemente comparsa lì, sai, abbiamo avuto un terremoto e la terra ha iniziato a tremare e tutto il resto, e puff, ecco che dalla terra è sbucata questa casa. Splendide finestre, vetrate e tutta la struttura, semplicemente meravigliosa. Tu diresti: sei pazzo, amico. Non si può avere un effetto senza la causa. Non puoi avere una casa senza un costruttore. Le cose non accadono semplicemente così, in questa maniera, come suggerirebbe la teoria evoluzionistica. Ogni casa ha un costruttore. La causa è l'effetto. E il costruttore di tutte le cose è Dio. È l'argomentazione della causa e dell'effetto. Qui c'è la casa, e se hai la casa, deve avere un costruttore della casa. Qui c'è la chiesa, deve avere uno che ha costruito la chiesa. Gesù disse: su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Così colui che ha costruito la casa è maggiore della casa stessa. Ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio. E Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa, come servo, per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Quindi Mosè è stato fedele, ci ha dato le leggi di Dio, è stato un servitore e ci ha dichiarato i comandamenti, gli statuti e i giudizi, il culto, i rituali, che erano tutti ombra di Gesù Cristo, come scrive Paolo in Colossesi. Queste cose erano tutte ombra di cose a venire, ma la sostanza è Cristo. Se tornate alla legge, se tornate ai sacrifici, se tornate ai rituali e a queste cose, scoprirete che dietro tutto questo c'è Gesù. Tutto indica Gesù. Se tornate alla legge, se tornate ai sacrifici, se tornate ai rituali e a queste cose, scoprirete che dietro tutto questo c'è Gesù. Tutto indica Gesù. Le offerte per il peccato e tutto il resto, tutto indica Gesù. Quindi Mosè è stato un servitore fedele nel testimoniare di quelle cose che dovevano essere dette dopo. Quindi c'è un aspetto profetico negli scritti di Mosè, che trova il suo adempimento in Gesù. Ma Cristo, come figlio, lo è sopra la propria casa. Mosè è stato un servo nella casa, fedele, ma Cristo è come il figlio sopra la casa. E la sua casa siamo noi, la casa di Gesù Cristo, l'edificio di Dio, la Chiesa. il luogo in cui Dio ha scelto di abitare, se riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Così qui abbiamo l'esortazione alla perseveranza. C'era un pericolo e stava accadendo che alcuni dei giudei che erano usciti dal giudaismo e da tutte le sue tradizioni stavano iniziando a scivolare di nuovo nel giudaismo, tornando alle tradizioni. Così Paolo li avverte. Almeno io credo che sia Paolo. Chiunque sia ad aver scritto Ebrei li avverte. E se mi scappa e dico Paolo, voi sapete che è solo la mia opinione. Li avverte di mantenere la loro speranza, a cui sono pervenuti in Cristo, e di ritenere ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi: errano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Quindi citerà questo Salmo 95 un paio di volte, qui nei capitoli 3 e 4, mentre sottolineerà la superiorità di Gesù rispetto a Mosè, perché Mosè è un servo nella casa che ha portato loro la testimonianza di Dio e la legge di Dio, non ha potuto condurli nel riposo. Mosè non ha potuto condurli nella terra promessa. Sono arrivati alle acque di Meriba, che significa contesa. Sono arrivati nel deserto, nell'area di Meriba, e hanno gridato a Mosè e hanno detto: ci hai portato qui per farci morire. Non abbiamo acqua, moriremo. Era meglio che rimanevamo in Egitto. Mosè aveva sentito queste cose per 40 anni e ne aveva abbastanza. Non ce la faceva più. È andato davanti a Dio e ha detto: Dio, basta, ne ho abbastanza. Nient'altro che mormorii e lamentele per 40 anni. Non sono figli miei. Non le ho fatte io tutte queste persone. E sono stanco di cercare di trascinarli. Dio ha detto: Mosè, hanno sete. Hanno bisogno di

prendere la mia verga e colpire di nuovo questa roccia per darvi dell'acqua?» Così ha preso la sua verga e ha colpito la roccia. E l'acqua è uscita e il popolo ha bevuto. Ma Dio ha detto: «Mosè, vieni un po' qui, figliuolo. Ti ho forse detto di colpire la roccia?» «No. Cosa ti ho detto?» E lui: «Parla alla roccia. Perché l'hai colpita?» «Ero arrabbiato.» «Sì. Mosè, tu sei il mio rappresentante davanti a questo popolo. Loro guardano a te per conoscere me, i miei atteggiamenti. Mosè, mi hai rappresentato nel modo sbagliato. Mi hai rappresentato come uno che è arrabbiato e furioso. Hanno bisogno d'acqua, io lo so. Io sono compassionevole. Io sono cosciente dei loro bisogni. E perché sei venuto meno nel rappresentarmi davanti al popolo, Mosè, io non posso lasciare che tu li conduca nella terra.» «Oh, dai, non puoi dire sul serio.» «Sì, Mosè, sto dicendo sul serio. Signore, questa è l'ambizione della mia vita. È l'unica ragione per cui sono stato a girare qui intorno. Mi dispiace, Mosè.» «Oh, per favore.» «Niente da fare.» E sebbene Mosè abbia supplicato il Signore non gli ha permesso di condurli nel paese. Non ha potuto portarli nel riposo. Ora, questo è significativo, in quanto Mosè ha rappresentato la legge nella storia. È interessante osservare il fatto che la legge o le opere della legge non possono mai portarti nel luogo del riposo nel Signore. La tua obbedienza alla legge, la tua osservanza della legge, questo non ti porterà mai nel riposo. La legge non può portarti nel riposo. E così il popolo ha provocato Dio anche prima nella loro storia. Poi sono arrivati a Kadesh Barnea. È un viaggio di 11 giorni dal monte Horeb a Kadesh Barnea, dice la scrittura. Ma loro ci hanno impiegato 40 anni. Erano arrivati a Kadesh Barnea all'inizio. Avevano mandato degli esploratori nel paese, di cui 10 erano tornati con un resoconto che aveva suscitato paura nei cuori del popolo e che aveva prodotto incredulità. Avevano detto: «Non possiamo entrare, non possiamo farcela, non possiamo conquistare il paese.» A causa di questo cuore incredulo, Dio era stato provocato e aveva detto: «Va bene, dato che non avete fiducia in me, voi dite che avete paura che se entrate lì i vostri figli saranno tutti uccisi. Vi dico io una cosa: questa sarà la più lunga processione funeraria nella storia. Rimarrete tutti qui nel deserto finché non morirete tutti. E i vostri figli, che avete avuto paura che morissero, loro saranno quelli che entreranno e conquisteranno il paese.» Così non sono mai entrati nel riposo di Dio. Mosè non ha potuto condurli nel riposo di Dio, e quindi cita questo salmo, in cui il salmista, parlando della bontà di Dio e della misericordia di Dio e tutto il resto, cambia e passa al tema del loro venir meno nel deserto, del fatto che non erano entrati nel riposo. «Non indurite i vostri cuori», dice, «come nei giorni della provocazione, quando i vostri padri mi hanno tentato, mi hanno messo alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Così ho detto: non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira: non entreranno nel mio riposo.» State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Di nuovo l'allontanamento da Dio. Queste persone erano state liberate dall'Egitto. Erano usciti dalla schiavitù d'Egitto. La questione non è la liberazione dal peccato. La questione è l'entrare nella pienezza che Dio ha per te. Ci sono molte persone che hanno pace con Dio, sono state liberate dal potere del peccato, sono passate dalle tenebre al regno della luce, ma non hanno la pace di Dio. Non sono entrate nel riposo. Non sono entrate nella piena, ricca, abbondante vita dello Spirito che Dio ci ha promesso. La loro esperienza cristiana è l'esperienza del deserto. Loro stanno vagando nel deserto. Non stanno godendo veramente del cammino con il Signore, come dovrebbero.

0: ebbero. È in un certo senso una continua prova, mentre Dio vuole che tu entri nella pienezza della vita nello Spirito e conosca la vittoria dello Spirito nella tua vita, entrando in quella ricca pienezza del Signore. E così loro hanno vagato per 40 anni, come esempio di quello che succede quando noi, per la nostra incredulità, non riceviamo le promesse di Dio. Quindi dobbiamo stare attenti a non allontanarci dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. Di nuovo l'esortazione alla perseveranza, 2 volte qui in questo testo, anzi in realtà 3 volte in questo testo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. Mentre ci è detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Chi furono infatti quelli che, avendola udita, lo provocarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Ora chi furono coloro con i quali si sdegnò per 40 anni? Non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono increduli? Or noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. Ora, è importante che noi capiamo che la loro mancanza è stata la mancanza di fede. Non hanno creduto che Dio poteva portarli nel paese. Loro, in qualche modo, stavano guardando alle loro proprie risorse e stavano guardando alla potenza del nemico e stavano dicendo: non possiamo farcela, non siamo in grado di entrare. Molte volte scopriamo che è la nostra incredulità che ci impedisce di entrare in quella piena e ricca vita che Dio vorrebbe che noi sperimentassimo e godessimo. E di nuovo il nostro problema è che guardiamo alle nostre proprie risorse, guardiamo alla potenza del nemico, e sempre quando distogliamo gli occhi dal Signore e li fissiamo sul nemico, nel nostro cuore si fa spazio il terrore e l'incredulità. Ma dobbiamo sapere che c'è più potenza con noi che contro di noi. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E così Gesù, il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, più grande di Mosè, in quanto Mosè è stato solo un servo nella casa. Gesù il Figlio, che regna sopra la casa, il costruttore della casa. Mosè non è stato in grado di portarli nel riposo di Dio, mentre Gesù ci porterà nel riposo di Dio. Abbiamo quindi timore che, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi sia ritenuto escluso. Se guardi al tuo proprio cuore stasera, è a riposo? Sei entrato nel riposo di Dio? Hai quella profonda pace di Cristo stasera che riempie la tua mente, il tuo cuore e la tua vita? O c'è ansietà, combattimento, tumulto, agitazione? Qual è la condizione del tuo cuore stasera? Stiamo attenti. Dio ci ha dato la promessa del riposo. Stiamo attenti a che entriamo in quel riposo. Perché è possibile che, anche se Dio ha un riposo per noi e desidera che tu entri in questo riposo, è possibile che tu non conosca o non sperimenti quel riposo che Dio vorrebbe che tu conoscessi e sperimentassi in Cristo. Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio giogo è dolce, il mio carico leggero. Hai trovato quel riposo per la tua anima? Ti stai riposando in Gesù questa sera? Questa è la questione, perché ci sono molti che non lo stanno facendo. Ci sono molti cristiani che non conoscono il riposo di Cristo, ma si stanno ancora affannando in un'etica delle opere per poter piacere a Dio, o che magari per la loro incredulità non hanno preso la decisione di affidare completamente la propria vita e gli affari della propria vita a lui, sapendo che lui è fedele e custodirà quello che io gli ho affidato. Ma loro non hanno fatto questo passo e di conseguenza non conoscono il riposo. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Dio ha promesso un riposo. Io devo crederci. Io ci entro per fede. Se io non ci entro per fede, allora rimarrò nei miei tumulti e nei miei combattimenti mentali. Credi che Dio vuole che tu sperimenti il suo riposo? Credi che Dio ha il controllo della tua vita? Credi che Dio ti ama? Se credi queste cose, allora sei entrato in quel riposo. Perché dopo tutto, perché mi dovrei preoccupare? Dio ha il controllo. Dio se ne occuperà. Il modo in cui agiamo certe volte, penseresti che Dio ha abdicato al trono, che lui non aveva più il controllo. Ma Dio ha il controllo, se tu hai arreso e sottomesso la tua vita a lui. Devi semplicemente credere in lui e avere fiducia in lui, sapendo che lui sa come prendersi cura di te. Noi infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo. E questa è la chiave per entrare nel riposo. È il riposo che può venire solo per mezzo della fede. Ora, molte persone dicono: ma è così difficile riposare in fede. Sarebbe molto più facile riposare se Dio mi mostrasse quello che sta facendo, se Dio mi spiegasse perché ha permesso che mi accadesse questo e cosa tirerà fuori da questo. Qual è il bene che ne uscirà? Se solo potessi vedere questo, allora probabilmente riuscirei a riposare più facilmente. È difficile riposare in fede. Potrai anche trovare difficile riposare in fede, ma l'unico modo in cui riposerai mai è in fede. Non puoi riposare nelle tue opere, nelle tue capacità, nei tuoi sforzi. Non troverai mai riposo finché non vieni a quel riposo di fede. Signore, ho affidato tutto a te. Io non posso fare niente, Signore. Non ho alcun controllo su queste circostanze, Signore. Affido tutto a te e lo metto nelle tue mani, Dio. E mi fiderò di te e starò a guardare quello che tu farai, sapendo che tu hai promesso che opererai. Io crederò in te, Signore, che tu realizzerai il tuo piano perfetto nella mia vita e nelle circostanze che mi circondano. E così mi riposo. E nell'affidarsi completamente si riposa completamente. Quella resa totale, quell'abbandonarsi a Dio è dove trovo la pace perfetta. E Dio ti custodirà nella pace perfetta se la tua mente è costantemente su di Lui. Noi infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo. Come Egli disse: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E disse così sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Ora, per quanto riguarda le opere, esse sono state compiute da Dio. Tutto quello che io devo fare è credere nell'opera di Dio. Che dobbiamo fare, dissero a Gesù, per fare le opere di Dio? E Gesù: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. È un'opera finita quella che Cristo ha compiuto per noi. Non puoi aggiungere una sola cosa alla tua salvezza. Non puoi aggiungere una sola cosa al tuo essere accetto a Dio. Lui ti ha accolto per mezzo dell'opera finita di Gesù Cristo. Non puoi aggiungere nulla alla tua giustizia. Come scrive Paolo ai Galati: o Galati insensati, chi vi ha ammaliato per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, ora vorreste finire nella carne. I figli di Israele avevano cominciato ad avere una relazione spirituale con Dio, essendo stati liberati dall'Egitto per la potenza di Dio. Ma ora hanno pensato che con i loro sforzi sarebbero dovuti entrare e prendere possesso del paese. E pensando che con le loro proprie opere dovevano prendere possesso del paese, hanno visto i giganti e hanno visto i problemi e hanno detto: non possiamo farlo. Di conseguenza non sono entrati nel riposo. Ora, ci sono molti cristiani che sono stati liberati in modo miracoloso per mezzo della potenza dello Spirito di Dio, dalla vita del peccato. E ora Dio tiene davanti a loro questa piena, ricca vita nello Spirito, camminare nello Spirito, camminare secondo lo Spirito, camminare in una vita di completa obbedienza a Dio. E loro dicono: oh, non riuscirei mai a fare questo. Va oltre le mie capacità. Non posso essere così bravo. E avendo cominciato nello Spirito, non so come, ora pensano che Dio abbia detto: va bene, ora vediamo cosa riesci a fare da qui in poi. E citano persino quel verso della Scrittura: compite la vostra salvezza con timore e tremore. E oh, come mi scuoteva questa Scrittura. Mi è stata predicata per così tanto tempo. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Ma non finivano mai questo passo, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Non citate metà verso. Non c'è un'intera verità in metà verso. Quando finite il versetto, c'è tutta la differenza del mondo. Toglie da me e mette su di lui. Toglie dalla mia forza e mette sulla sua. Dalle mie capacità e mette sulle sue. È Dio che opera in me il volere e l'operare. Io non posso fare questo, ma Dio è in grado di fare per me quello che io non posso fare per me stesso. Così io credo e confido in Dio, che lo faccia Lui. Io riposo in Dio, e mentre riposo in Dio ho questa pace gloriosa dentro di me. E non sono perfetto, neanche ci vado vicino, ma sono sulla buona strada. Dio sta operando. Lui è in grado di fare quello che io non posso fare per me stesso. Avendo cominciato nello Spirito, devo continuare nello Spirito, camminare secondo lo Spirito, sottomettendomi allo Spirito, in modo che Dio possa operare. Ma nel frattempo mi riposo. Così cado, così mi riposo. Dio è capace di farmi stare in piedi. Lui è capace di preservarmi da ogni caduta. Credo in Lui e ho fiducia in Lui, riposando in Lui e nella sua opera finita. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così: e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo: non entreranno nel mio riposo. Ora, Dio si è riposato il settimo giorno da tutte le sue opere, cioè le sue opere creative, perché la creazione è stata terminata. Una volta terminata la creazione, non c'era più la necessità di opere creative. Così Dio si è riposato dalle sue opere creative il settimo giorno. Ora, Dio ha costituito poi il sabato. Disse: lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il giorno del riposo, perché il Signore si è riposato il sabato. Ora, il riposo del sabato, che è stato istituito nella legge di Mosè, era figura del riposo che il credente sperimenta in Gesù Cristo. Il problema è che ne hanno fatto un'opera, del riposo del sabato, e dovreste vedere come è diventato un'opera oggi. È davvero un bel compito osservare il riposo del sabato. Ci vuole molto lavoro. E hanno fatto ogni genere di regole e precetti riguardo al riposo del sabato. Non porterai nessun peso in giorno di sabato. Cosa costituisce portare pesi? Beh, la dentiera è qualcosa che si porta. Quindi non puoi portare la tua dentiera in giorno di sabato. Suppongo che le ciglia finte ricadano nella stessa categoria. Ma i rabbini non avevano a che fare con queste. Non devi usare denaro di sabato per comprare o vendere, ma un piccolo espediente, puoi usare la tua carta di credito. Non paghi oggi. C'è una sorta di squilibrio mentale con le carte di credito, perché pensi che non stai pagando. È sicuramente più facile porgere la carta alla cassa che usare il denaro, non è vero? Non so come, hai la sensazione che non stai pagando quella cosa. È semplicemente una tessera. Ma quel sabato era solo un'ombra del riposo che il popolo di Dio dovrebbe sperimentare in Gesù Cristo. La sostanza è Cristo. Nessuno dunque vi giudichi per cibi e bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo, la sostanza, è di Cristo. Ci sono alcuni oggi che ci giudicano a causa del sabato. Ci sono alcuni che vorrebbero addirittura introdurre il culto del sabato nella Chiesa. Ci sono alcuni che vorrebbero addirittura introdurre il culto del sabato nella Chiesa e introdurre le leggi del culto del sabato nella Chiesa. Ma se cerchi di essere giustificato per mezzo della legge, devi renderti conto anche della maledizione che c'è in questo. Perché è detto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ora, una delle cose che non potevi fare in giorno di sabato era accendere un fuoco. Nell'attimo in cui giri la chiave dell'accensione della tua macchina, tu stai accendendo un fuoco. Quella piccola candela dà fuoco al carburante nel cilindro e tu stai accendendo un fuoco. Non puoi premere l'interruttore della luce, è accendere un fuoco nella lampadina. Poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità, egli determina di nuovo un giorno oggi, dicendo per mezzo di Davide. Notate nel testo che si ripete costantemente oggi, oggi, oggi, oggi, qualcosa come 5 volte o giù di lì. L'enfasi è su questo oggi. Quindi lui lo limita ad un giorno in particolare. Per mezzo di Davide nel Salmo 95 dice oggi, e questo molto tempo dopo il loro venir meno nel deserto. Ancora non erano entrati nel riposo. Dio ancora stava parlando del giorno in cui sarebbero riusciti a farlo, molto tempo dopo il loro fallimento nel deserto. Dopo tanto tempo, come è stato detto, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Così Davide stava supplicando il popolo dei suoi tempi. Oggi ascoltate la voce di Dio. Non indurite i vostri cuori. Non seguite l'esempio di quelli nel deserto. Perché se Giosuè, di nuovo uno dei loro grandi condottieri, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno in cui sarebbero entrati in questo riposo. Quindi Giosuè, che li ha portati nel paese, che li ha portati nel riposo. E questo è qualcosa di interessante. Ci sono persino alcuni che sono entrati nella terra promessa, che non sono ancora entrati nel riposo. Il riposo che Dio vuole che tu sperimenti come figlio suo. Il riposo nell'opera finita, completa, di Gesù Cristo, per la nostra posizione di giustizia davanti a Dio. Io riposo in Lui. Lui ha compiuto l'opera di salvezza per me. Lui ha pagato il prezzo per i miei peccati. Lui mi ha reso giusto, perché ho fede e confido in Lui. È un'opera finita, completa. Non c'è niente che io possa aggiungere a questo. È una volta per tutte compiuta per me da Lui. Ora io devo crederlo per fede ed entrare nel riposo. Se non lo credo, posso andare avanti con i miei sforzi, con le mie lotte, i miei tentativi, e in tutte queste opere che cerco di fare per il mio fervido desiderio e la mia fervida attività, per cercare di essere migliore o di migliorare la mia relazione con Dio per mezzo dei miei sforzi, o posso semplicemente credere che Gesù ha fatto tutto ed entrare nel riposo della fede. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. C'è un luogo di riposo per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anch'egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Una volta che l'opera è stata finita, Dio si è fermato, si è riposato il settimo giorno. Una volta che l'opera della redenzione è stata finita da Gesù Cristo, Dio si è riposato per quanto riguarda la redenzione dell'uomo. Gesù ha detto: sono venuto per fare l'opera del Padre e compiere l'opera sua, l'opera della redenzione dell'uomo. E sulla croce è stato compiuto, ha gridato: è compiuto, la redenzione dell'uomo è completa. Ora, se siamo entrati nel suo riposo e ci siamo riposati dalle nostre opere, abbiamo cessato di fare le nostre opere, Non c'è niente che Dio farà per salvarti di più di quello che ha già fatto nel provvedere per te la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. E ora tocca a te credere e accettare ciò che Dio ha provveduto, l'opera perfetta e completa della salvezza e dell'accettazione da parte di Dio. E tutti i nostri tentativi e le nostre fatiche per essere accetti a Dio, siamo accetti in Cristo. Come dice Paolo, una delle benedizioni è essere accetti nell'amato suo Figlio. Diamoci da fare dunque, e sembra una contraddizione in termini, diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo. Ehi, c'è un riposo. Diamoci da fare per entrarci. Impegniamoci per entrarci. Perché Satana ti sfiderà ogni passo che fai. Non puoi farcela. Non puoi vivere quel tipo di vita. Non riuscirai a vivere una vita di purezza e giustizia e santità. Ehi, questa è l'opera di Dio in me. Quando confido e credo in Lui, Lui può fare per me quello che io non posso fare per me. Io devo credere e confidare che lo faccia Lui. No, non posso farlo da solo, ma per mezzo di Lui posso. Posso essere tutto quello che Dio vuole che sia per mezzo dell'opera di Gesù Cristo nel mio cuore e nella mia vita. Diamoci da fare dunque. Devo davvero darmi da fare in questo, perché Satana mette in dubbio continuamente la mia posizione di fede e di fiducia in Gesù. Satana si avvicina e cerca di turbare il mio cuore, cerca di farmi rimanere in uno stato di agitazione e cerca di incoraggiarmi nei miei tentativi e nelle mie opere, perché sa che verrò meno. Tutto quello che cercherò di fare nella mia carne verrà meno. Io sono convinto che c'è Satana dietro a tutti i tentativi di spingerti ad agire per la carne, perché sa che tutto quello che farai nella tua carne verrà meno. E così ti scoraggerai e ti arrabbierai e perderai il tuo riposo e la tua pace in Cristo. Oh, quant'è importante che ci diamo da fare per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità, come hanno fatto nell'Antico Testamento, perché confidavano in loro stessi, nella loro forza, per sconfiggere i giganti, e sapevano di non potercela fare. E così sono caduti per la loro incredulità. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. La parola di Dio. Ora di nuovo, c'è una scrittura che spesso le persone citano male, e cioè la scrittura che dice la lettera uccide mentre lo spirito vivifica. E le persone la citano male per riferirsi alla scrittura, all'insegnamento della scrittura. Dicono, oh, ma la lettera uccide. Non è così. Sta parlando nel contesto della lettera della legge, del cercare di essere giusti per le opere. Questo ti ucciderà. Se cerchi di vivere secondo la legge, questo ti ucciderà. Ti condannerà a morte ogni volta. La lettera uccide. La lettera della legge ti distruggerà ogni volta, mentre lo spirito dà la vita. Ma qui è detto che la parola di Dio è vivente, è potente, efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e come tale penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Ora c'è molta adorazione che è puramente psichica, e tocca le emozioni e coinvolge l'anima, ma non è necessariamente spirituale, non tocca davvero il nostro spirito. La liturgia, l'incenso, le candele, le vesti, i canti, una bella esperienza. Mentre sei lì seduto, sei preso dalla bellezza della liturgia e vai via con la sensazione di aver adorato Dio. Ma se la parola di Dio non è stata insegnata, tutto quello che hai sperimentato è stato un'esperienza dell'anima, non ha davvero cibato il tuo spirito. È solo la parola di Dio che è in grado di cibare lo spirito dell'uomo. Non cresci spiritualmente per le esperienze psichiche o per le esperienze emozionali. Cresci spiritualmente per mezzo della parola di Dio. Allo stesso modo, nelle riunioni pentecostali, nelle riunioni molto dense di emotività, dove quando la gente va via dicono quanto è stata benedetta la riunione o il predicatore non ha potuto nemmeno predicare. Lo spirito è sceso e siamo stati tutti così benedetti stasera. Sembra che l'apice dell'esperienza spirituale per loro è quando il predicatore non riesce a predicare. Dio è intervenuto stasera. Hanno avuto un'esperienza emozionale molto potente, ma non necessariamente un'esperienza spirituale, perché è la parola di Dio che può dividere tra l'anima e lo spirito. Questo è qualcosa che è difficile dividere per noi. L'anima e lo spirito sono così intrecciati, c'è una tale interconnessione, che è davvero difficile per noi discernere quando mi ha toccato spiritualmente o mi ha toccato solo in modo psichico, in modo emotivo. Anzi, la divisione è così sottile che solo la parola di Dio è in grado di fare questa distinzione tra ciò che viene dall'anima e ciò che è spirituale. Inoltre, è in grado di giudicare o discernere i pensieri e le intenzioni del cuore. Ora, confiderò nell'opera finita di Gesù Cristo, o confiderò nelle mie proprie opere, i miei propri sforzi, per finire questa opera di redenzione in me, per portarla a completezza. Se confido nelle mie proprie opere, non posso riposare, perché non sono sicuro delle mie opere, da quale motivazione derivano veramente. Alcune delle cose che facciamo, che apparentemente, nell'esteriore, hanno una magnifica apparenza, sembrano così buone. Se esaminassimo onestamente i nostri cuori, la ragione per cui ho fatto quelle cose era per apparire bravo, e così ci tenevo che tutti stessero a guardare quando la facevo. Inizio a canticchiare Gesù mi ama alzando la voce in modo che tutti si girano, e poi faccio quello che faccio e loro dicono mamma mia, non è meraviglioso. E così la motivazione che sta dietro è spesso sbagliata. La motivazione che sta dietro alle nostre opere è spesso sbagliata. Guardatevi, dice Gesù, dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere ammirati dagli uomini. Dio aiutaci, perché spesso è proprio così. Dietro alle mie azioni di giustizia c'è il desiderio di essere visto dagli uomini, in modo che posso essere conosciuto dagli uomini come una persona giusta. Ora state attenti a questo, dice Gesù. Guardate che questo non vi accada, perché ci viene detto che un giorno noi tutti dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere le cose che abbiamo fatto mentre eravamo nel corpo, sia in bene che in male, e che le nostre opere saranno giudicate di che tipo sono. Ora è il giudizio delle nostre opere, quando staremo davanti al Signore e le nostre opere saranno portate davanti a Lui. Queste opere saranno giudicate, ma saranno giudicate non in base a quello che ho fatto o a quello che non ho fatto, ma riguardo a cosa mi ha motivato a farlo, e perché questo è ciò che sarà giudicato, la motivazione che ha portato all'opera. Molte di queste cose buone che abbiamo fatto saranno consumate. Le mie opere saranno giudicate col fuoco, quelle che rimangono sarò ricompensato per quelle. Ora come figlio di Dio io faccio delle opere. Molte persone prendono queste cose del Nuovo Testamento, come dice Pietro circa gli scritti di Paolo, e le torcono a loro distruzione. Dal momento che Paolo sottolinea che per opere di giustizia nessun uomo sarà giustificato al cospetto di Dio, e sottolinea la necessità di riposare nell'opera finita di Gesù, la gente dice, beh, allora non ha senso fare qualcosa, perché dopo tutto non conta o non importa. Niente affatto. Io faccio le mie opere, ma la motivazione che sta dietro a queste opere è il mio amore per Gesù Cristo. Non guardo alle mie opere come qualcosa che mi rende giusto. Non guardo alle mie opere come qualcosa che mi rende accetto a Dio. Non guardo alle mie opere e indico le mie opere quando vengo davanti a Dio e dico Signore ho fatto questo, questo e quest'altro. Le mie opere sono semplicemente la risposta del mio cuore per tutto quello che Dio ha fatto per me. Non cerco alcun credito per l'opera che ho fatto. è solo la naturale risposta del mio cuore quando si rende conto di tutto quello che Dio ha fatto per me. Voglio fare qualcosa per Dio. Ambisco a fare qualcosa per Dio. Come dice Davide nel Salmo 116, che darò all'Eterno in cambio di tutti i benefici che mi ha fatto. Quando penso a tutte le cose che Dio ha fatto per me, il mio spirito grida: cosa posso dare io a Dio? Guarda quante cose Dio mi ha dato. Guarda quanto ha fatto Dio per me. Cosa posso dare a Dio per mostrare la mia gratitudine e la mia riconoscenza per tutti questi benefici e benedizioni che Dio ha riversato sulla mia vita? E solo per mostrare la mia gratitudine e il mio amore, io vado e faccio quello che posso. Semplicemente per mostrare a Dio che lo amo e che gli sono riconoscente per tutto quello che ha fatto. Ma non è che mi giro e dico: beh Dio, guarda, tu dovresti amarmi perché guarda che cosa ho fatto per te. Dio, dovresti benedirmi perché guarda quello che ho fatto per te. No, quello che ho fatto l'ho fatto perché Dio mi ha benedetto. Mi ha benedetto così tanto che io voglio rispondergli. State attenti a non cercare di mettere Dio nella posizione di colui che risponde. Lodiamo il Signore stasera, perché il Signore abita nelle lodi del suo popolo e noi vogliamo essere benedetti stasera. Quindi alziamo tutti le nostre mani e lodiamo il Signore, così Dio ci benedirà. Così vedi, tu hai l'iniziativa e Dio dovrebbe rispondere. Dio risponderà sicuramente se tu prendi l'iniziativa. Non è così. Che genere di lode è se io lodo solo con la motivazione egoistica di essere benedetto? È questa vera lode a Dio o è solo qualcosa di egoistico? Io voglio una benedizione e così lo lodo. No, la vera lode è quella che sorge spontaneamente dal mio cuore a Dio quando capisco quanto Lui è stato buono con me e le sue benedizioni su di me. Oh Dio, sei così buono. Ti amo, Signore. So che non merito niente. Beh, so che merito qualcosa, ma non sono queste benedizioni. Io merito di essere punito. Eppure guarda quello che Dio ha fatto per me. Oh Dio, sei così buono. Ti amo, Signore. E questo sorge spontaneamente dal mio cuore in risposta a Dio. Dio è quello che dà il via. Dio ha tanto amato che ha dato. E ora rispondo a questo dono. Dio mi ha benedetto. E ora rispondo a questo dono. Dio mi ha benedetto. Io rispondo a queste benedizioni. Non c'è nessuna opera che posso offrire a Dio che farà sì che Dio risponda a me. Dio è quello che dà il via, sempre. Io sono quello che risponde. Eppure per così tanti anni io ho digiunato per fare in modo che Dio operasse nella mia vita. Sapete, no, voglio che Dio risponda a me. E così molti digiuni erano opere. Non digiuno da molto tempo. Un giorno potrei tornare a questo di nuovo, ma quando lo farò, sarà su una base completamente differente che negli anni passati, perché le mie motivazioni erano sbagliate. Ho letto tutti questi libri sul digiuno e sul come far sì che Dio operi. Tutto quello che devi fare è digiunare. E hanno stabilito tutto. Dopo 5 giorni avverrà questo, dopo 10 giorni avverrà quest'altro, dopo 15 giorni, ragazzi, è tutto predisposto. E così quanto vuoi, questo è il tempo che ci vuole. Dio è quello che dà il via. Rispondiamo al suo amore. Ora le mie opere devono essere giudicate. E la parola di Dio giudica i pensieri e le intenzioni del cuore. Quante possibilità avrò quando sarò giudicato sulla base delle motivazioni che stanno dietro alle opere e non le opere in se stesse? Come diranno al Signore in quel giorno: Signore, Signore, aprici. Non abbiamo profetizzato nel tuo nome e cacciato demoni e fatte molte opere potenti? E Gesù dirà: non vi ho mai conosciuto. Andate via da me, voi tutti operatori di iniquità. Oh sì, hanno fatto tutte queste cose, ma le hanno fatte in un modo tale da portare gloria e fama a loro stessi. Hanno fatto commercio con le cose di Dio, hanno riempito i loro propri portafogli, eppure verranno a Dio in quel giorno e proveranno a dire: Signore, abbiamo guarito i malati, abbiamo cacciato i demoni e abbiamo fatto tutte queste opere meravigliose. Sì, avete fatto tutte queste cose per la vostra propria gloria. Le avete fatte in un modo tale da portare gloria e ricchezza a voi stessi. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Non puoi nascondere niente a Dio. La tua vita è un libro aperto per Lui. Non c'è un solo pensiero che tu abbia mai pensato che Lui non conosca. Non puoi nasconderti da Dio. Davide dice a Dio: tu conosci i miei pensieri ancora prima che io li pensi. È tutto aperto, è tutto nudo davanti a Lui. Dio conosce ogni cosa che faccio e sa perché lo faccio. Ecco perché non voglio dipendere dalle mie opere. Voglio dipendere dall'opera finita di Gesù Cristo. Sono felice di poter essere radicato sulla sua opera finita, non sui miei sforzi o sulle mie opere. Quando ero bambino, io e un mio amico che viveva vicino a noi, eravamo fuori nel cortile, avevamo messo delle batterie sotto le nostre magliette e facevamo finta di essere delle bambine. Avevo circa 4 anni, credo. Mia madre è uscita e mi ha beccato. Gli ho detto: come sapevi che stavo facendo questo? E lei rispose: stavo stirando e il Signore mi ha detto questo. Ragazzi, per tutta la vita è stato così. Mia madre, che era una santa donna, il Signore le parlava di me, le riferiva tutto di me ogni volta, non me ne ha fatta passare una. E credetemi, ho capito, crescendo, che avevo paura di fare qualcosa, perché sapevo che il Signore l'avrebbe raccontato a mia mamma e io sarei stato nei guai. Non puoi nascondere niente a Dio. Sono giunto a questa consapevolezza molto presto nella mia vita. Non puoi nascondere niente a Dio. Quanto è folle il solo provarci. Considerate l'Apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Verso 14. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Avendo questo gran sommo sacerdote, che non è entrato nel luogo santissimo, che era solo un modello del cielo, ma è entrato nel cielo stesso, per noi, questo gran sommo sacerdote, riteniamo fermamente questa nuova confessione in Cristo, questa confessione di Cristo. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Così in Cristo abbiamo un glorioso sommo sacerdote. Lui è passato attraverso i cieli per me, per fare intercessioni per me, ma è un sommo sacerdote che mi è vicino, che simpatizza con me, perché comprende le mie debolezze, perché è diventato un uomo e ha sperimentato le tentazioni che sperimenta l'uomo. Lui conosce i miei problemi, conosce le mie debolezze e quindi può capirmi. Oh, che glorioso sommo sacerdote abbiamo! Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Come potrei mai accostarmi con piena fiducia al trono della grazia se non per mezzo di Gesù Cristo? Osereste voi accostarvi con piena fiducia al trono della grazia chiedendo a Dio di accettare le vostre opere o di ricompensarvi per quello che avete fatto? Signore, guarda cosa ho fatto per te questa settimana. Ora vorrei ricevere la mia ricompensa. No! Posso venire a Dio unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Non oso accostarmi a Dio da solo, ma per mezzo di Lui mi accosto con piena fiducia, perché il mio gran sommo sacerdote comprende le mie debolezze. Lui è stato tentato proprio come me. Ecco perché può aiutarmi nel tempo della tentazione. Così mi accosto con piena fiducia al trono della grazia. Non al banco della giustizia, per ricevere il premio per le mie opere. Non mi accosto all'ufficio stipendi, per essere pagato per le opere che ho fatto. Mi accosto al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. E così mi accosto a Dio sulla base della sua grazia e della sua misericordia verso di me, non sulla base delle mie opere e dei miei meriti. E perché mi accosto a Dio sulla base della sua bontà e della sua grazia verso di me, posso accostarmi con piena fiducia e posso sempre ricevere l'aiuto di cui ho bisogno. Posso trovare grazia per ricevere aiuto nel momento opportuno, perché vengo sulla base dell'invito di Dio, rivoltomi come figlio suo. Ora, nella nostra mente, perché abbiamo nella nostra mente questo concetto del premio per il bene e per le buone opere che ci portiamo fin da bambini. Se oggi fai il buono potrai avere il gelato per dessert stasera. Così in me è radicata fin da bambino questa idea del premio per il bene e la punizione per il male. Niente gelato per te stasera. Sei stato cattivo oggi. Persino Babbo Natale ha la sua lista e la controlla due volte. E riceverà del carbone perché sei stato cattivo. E così è difficile per noi pensare in termini di grazia. Ma è importante che ci accostiamo a Dio in virtù della sua grazia e non in virtù dei nostri meriti o della nostra bontà o delle nostre opere. Perché se mi accosto in virtù della mia bontà, allora la maggior parte delle volte non posso accostarmi. Se mi accosto in virtù della grazia di Dio, posso accostarmi ogni volta. Se mi accosto in virtù dei miei meriti, allora ricevo molto poco, perché non merito molto. Ma se mi accosto sulla base della grazia, allora è tutto spalancato. Tutto quello di cui posso aver bisogno è lì, e mi viene elargito riccamente, gratuitamente, perché Dio mi ama. Lui è un Dio misericordioso, pieno di grazia, di amore, di compassione, che conosce i miei bisogni e le mie debolezze e può simpatizzare con me e mi capisce e mi è vicino. Così come ti accosterai a Dio? Sulla base della tua bontà, dei tuoi sforzi, delle tue opere, o sulla base dell'opera finita, completa di Gesù Cristo? Quindi eccomi qui, che riposo stasera, perché non riposo in me stesso, nella mia giustizia, ma riposo nella sua opera finita per me. Eccomi qui, stasera, vengo a Dio non sulla base del fatto che ho avuto una buona settimana e tutto è andato bene, ma vengo sulla base del fatto che tu mi ami e mi hai invitato a venire per ricevere dalla tua grazia per mezzo di Gesù. E io credo in te, Signore. Aiutami, anche se non lo merito. Benedicimi, anche se non ne sono degno, ma solo perché tu sei un Dio d'amore e un Dio pieno di grazia e misericordia. Signore, benedicimi ora. E credo e confido che Dio mi benedica, e Lui lo fa, perché le benedizioni sono sempre legate alla fede e al credere a Lui. La mancanza di benedizione non viene dalla tua mancanza di devozione, ma dalla tua mancanza di fede. È un po' difficile da afferrare, non è vero? Non sono stato fedele nel mio tempo di preghiera giornaliero questa settimana. Non dovrei chiedere a Dio di aiutarmi. Sono venuto meno di nuovo. Non ha senso chiederglielo, perché so che non mi aiuterà, perché ho fatto delle cose davvero brutte questa settimana. Non oso chiedergli nulla. So che non lo farà, lo so. E sapete cosa? Non lo farà, se hai questo atteggiamento, se non credi in Lui. Così vedete, la mancanza di benedizione non viene dalla mancanza di devozione, ma dalla mancanza di fede, credere che Dio lo farà. Molte volte i nostri fallimenti hanno a che fare con la nostra fede, perché guardo alle mie opere anziché alla sua opera finita. Dio ci aiuti ad afferrare questo concetto. Allora la tua vita sarà un riposo e Dio ti benedirà, e come risultato delle benedizioni di Dio tu risponderai a Dio in una continua lode e in un continuo ringraziamento per tutto quello che Dio ha fatto per te. Lui è così grande e così misericordioso e così meraviglioso che tu ti troverai a gioire e a lodare Lui di continuo. Oh Dio, sei così buono, ti amo, sei così meraviglioso. E Dio continuerà a benedirti, a benedirti, a benedirti, e ti porterà in questo riposo che ha in serbo per il suo popolo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Cari amici, ci ritroviamo di nuovo insieme per leggere e meditare la parola di Dio. Il nostro brano è tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 28 al versetto 30. Prego, Patrizia.

0: Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui.
1: In questa parte del suo discorso, Gesù mise in evidenza la sua unità con il Padre, dichiarandosi l'eterno Io sono. Non intese presentarsi in un modo autonomo, staccato o momentaneamente isolato dalle altre persone della Trinità che costituiscono un solo Dio. Presentandosi come Dio venuto in forma umana sopra questa terra, espresse la sua unione fondamentale con il Padre, che è ugualmente Dio nel cielo. Unione resa possibile dallo Spirito Santo, terza persona della Divina Trinità. Questa unità è concretamente manifestata. Il Figlio è dipendente dal Padre, non fa nulla autonomamente, ma, pur essendo Dio, è venuto sulla terra per portare a compimento il piano concepito dall'eternità nel consiglio della Divina Trinità. In secondo luogo, il Signore parla secondo gli insegnamenti del Padre. Pertanto, chi ascolta la sua parola ode la parola di Dio. Notiamo inoltre che non esiste alcuna separazione fra Dio in cielo e Dio in terra. Il Padre è con Gesù e questi ne è pienamente consapevole. Avverte la sua presenza e questa, solo questa, lo allontana dalla solitudine. Infine, possiamo osservare che Gesù compie, cioè opera ciò che piace al Padre. I suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti, le sue azioni suscitano il compiacimento di Dio. Non possiamo pensare che Gesù si impegnasse per piacere al Padre, ma proprio il suo comportamento era la prova della sua unità con il Padre e della presenza dello Spirito Santo nella sua divina ed umana persona. Essere cristiani, lo sappiamo bene, significa essere seguaci di Cristo. Significa cercare di vivere come Lui visse, ubbidire ai Suoi comandamenti, seguire le Sue orme nei passi della vita, modellare il nostro comportamento sul suo esempio. Essere veramente uniti a lui significa manifestare la nostra dipendenza dalla sua volontà. Vuol dire insegnare e praticare con la vita la sua parola. Vuol dire godere nel quotidiano la sua presenza, lasciandolo regnare sulla nostra vita. Ed infine vuol dire non porre alcun ostacolo perché egli compia le sue opere attraverso di noi. È vero, cari ascoltatori, essere cristiani costituisce un meraviglioso programma di vita. Una vita che vale veramente di essere vissuta, perché ha un senso, ha un significato, ha un valore, ha uno scopo. È questa la tua vita? Dio ti benedica con abbondanza.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

saluto, caro amico, e ti invito a seguire il nostro consueto programma cristiano. Tra qualche istante continuerò a parlare, come già da qualche trasmissione, dei miracoli di Cristo. In modo particolare vorrei esaminare con te la loro unicità nei confronti di tutti quelli presentati nella Bibbia ed in secondo luogo esaminare come la parola di Dio risponda a varie obiezioni in merito. Se alla fine quanto ascoltato avrà suscitato in te interesse, faccelo sapere scrivendoci. Per intanto, adesso preparati ad ascoltare un po' di musica.

I miracoli di Cristo sono in stretto legame con la sua persona ed il suo insegnamento. Egli ne compì molti di diverso genere per rivelare e confermare la sua deità. Era quindi solo uno degli scopi, ma non il principale, quello di portare benefici all'umanità, guarendo, risuscitando, compiendo quei miracoli sugli elementi della natura. Adesso voglio condividere con te, caro ascoltatore, due considerazioni. La prima: l'unicità dei miracoli di Cristo si vede anche se essi si paragonano con quelli dell'Antico Testamento. Nei vari esempi che proporrò si noteranno le somiglianze tra questi miracoli, ma di contrasto le differenze, ovvero l'unicità di quelli di Cristo. Una prima categoria di questi miracoli. In quelli compiuti da uomini nell'Antico Testamento si nota una richiesta e poi una pausa. In quelli compiuti da Cristo egli parla e subito la cosa si avvera. Per esempio, Mosè lotta con Dio chiedendogli ardentemente di guarire Maria dalla lebbra ed ella guarisce. Gesù invece guarisce semplicemente col suo tocco un lebbroso e niente meno 10 lebbrosi col suo potere e a distanza. Per esempio, il profeta Elia si stende 3 volte sul fanciullo morto ed il profeta Eliseo si ridistende sopra un fanciullo morto. Entrambi tornano a vita. Gesù è il Signore dei vivi e dei morti e risuscita i morti come un normale fatto. Vedi ad esempio la resurrezione di Lazzaro.

Quando i miracoli sono simili nella qualità, quelli di Cristo sono di gran lunga maggiori e più gloriosi. Per esempio, mentre Eliseo dà da mangiare a 100 uomini con 20 pani, Gesù sfama 5.000 uomini con 5 pani. Per esempio, mentre Mosè ha il suo bastone nel compiere alcune opere potenti, quali alcune delle piaghe, il passaggio del Mar Rosso, mentre si adopera di un legno per rendere bevibili le acque di Mara, mentre Elia divide il fiume con il mantello,

castello. Mentre Eliseo rende bevibili le acque con una scodella di sale, Gesù Cristo, a differenza di loro, non ha bisogno di niente. È sufficiente la sua parola o il suo semplice tocco. Oppure, se prende qualcosa, lo prende dalla sua persona stessa o al limite lo fa per scelta volontaria e non per necessità. Infine, l'ultima grande differenza tra i miracoli di questi uomini e quelli di Cristo. Mentre Mosè afferma che sarà il Signore a liberare il popolo e quindi è nel suo nome che il miracolo viene compiuto, e la stessa cosa accade per esempio anche per gli apostoli, Gesù li compie nel suo nome e gli dice: io te lo dico, io te lo comando, io lo voglio. Dunque, i suoi miracoli, paragonati a quelli di altri personaggi biblici, sono stati unici nel loro genere, quantità e qualità. Ed è ovvio, se si tiene presente lo scopo principale per cui li compì, rivelare la sua deità. Eppure, nonostante queste schiaccianti evidenze, ci sono stati vari attacchi ed obiezioni umane ai suoi miracoli. È difficile tracciarne un riassunto completo, perché ne sono state sollevate molte nel corso dei secoli. Di certo sono stati per primi i suoi contemporanei a sollevarne quando, per esempio, dissero: costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Beelzebub, principe dei demoni. Comunque, le obiezioni più comuni sono le seguenti. Secondo gli scettici, i miracoli biblici in genere e quelli di Cristo in particolare non sono credibili. Secondo altri, i testimoni hanno avuto delle allucinazioni. Secondo altri ancora, i miracoli sono pieni di contraddizioni, di differenze tra i vari racconti dei Vangeli. Infine, secondo taluni, i miracoli non sono logici, per cui, per esempio, essi dicono che Cristo non guarì un paralitico a Betesda, ma piuttosto raddrizzò un impostore. A queste ed altre obiezioni, la Bibbia risponde affermando che i miracoli di Cristo occorsero. Egli li fece non soltanto in presenza dei suoi discepoli, ma anche di altre persone. Le presunte contraddizioni dei Vangeli non fanno altro che confermare la validità delle testimonianze degli evangelisti. Essi presentano la stessa sostanziale verità ed ognuno espone particolari dettagli, ma non si trova mai contraddizione. È come, mi si permetta il paragone, è come quando noi vediamo alla televisione uno stesso evento ripreso dall'alto, da vicino, di fianco. Non cambia la sostanza, però a seconda della ripresa noi vediamo alcuni particolari da diverse angolazioni. Le persone guarite poi erano realmente ammalate. Luca, che era uno storico accurato, ma soprattutto era un medico, nel raccontare per esempio l'episodio della donna col flusso di sangue, sottolinea il fatto che non aveva avuto timore di spendere molto denaro, tutta la sua sostanza per la precisione, nei medici. Che cosa vuol dire questo? Ciò dimostra che essa era realmente ammalata quando Gesù la guarì. In conclusione, quindi, i suoi miracoli sono stati unici e a tutti gli attacchi e alle varie obiezioni la Bibbia risponde con chiarezza ed autorevolezza, ribadendo che essi vennero da lui compiuti certamente per fare del bene, ma soprattutto per rivelare e confermare la sua deità. Ed essi sono stati scritti affinché, come si legge nel Vangelo di Giovanni, affinché le persone credano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiano vita nel suo nome. Che tu, caro ascoltatore, possa avere questa vita.

è giunto il momento di salutarci. Ti ringrazio per l'ascolto e ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci dunque, a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Eccomi nuovamente qua, amici, in vostra compagnia e pronto, come sempre, a riprendere lo studio della preziosa parola di Dio. Quando ho concluso l'ultimo studio del libro dell'Esodo, vi ho citato le solenni parole che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Roma. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma Dio non ci ha lasciati in questo stato senza darci speranza, perché il Signore ci ha amati fino a morire per noi, affinché potessimo essere salvati, ponendo la fede in Cristo. E se Lui è stato capace di fare tanto per noi, a nostra volta dobbiamo essere disposti a riconoscerci peccatori dinanzi a Lui. E se poniamo tutta la nostra fiducia in Gesù e nella sua opera redentrice, noi saremo salvati. Dio, infatti, come sappiamo, ha un piano per la salvezza dell'umanità, ma ciascuno di noi volontariamente deve inserirsi in tale piano, accettando ognuno per conto proprio Gesù quale Signore e Salvatore. Solo così Dio ci redimerà con braccio steso. Ed ecco la quarta e la quinta promessa che Dio fece a Israele: io vi considererò come il mio popolo e sarò il vostro Dio. Pensate, Dio ci ha tolto dal fango del peccato e ci ha fatti suoi figlioli mediante la fede in Cristo Gesù. E ora ci dice: io sarò il vostro Dio. Ciò significa che Dio non ci ha salvati e poi se n'è andato lasciandoci soli. No, Egli vuole essere il nostro Dio, nel senso che vuole avere un rapporto personale con ciascuno di noi. Dio vuole che vi rendiate sempre più conto che vi ha salvato se vi siete convertiti a Cristo, perché ha amato e ama ciascuno di voi personalmente, e non perché fate parte di una massa anonima di persone da salvare. E quando più porrete la vostra fiducia in Gesù, la vostra vita si trasformerà sempre più e conoscerete sempre meglio, per esperienza personale, lo stesso Signore Gesù, il vostro Salvatore, e per mezzo di Lui conoscerete sempre meglio il Padre vostro. E tutto questo faceva già parte del piano salvifico di Dio da tutta l'eternità. Dio infatti elesse i credenti in Cristo prima della creazione del mondo, e il motivo di questa elezione non è da cercarsi nei credenti stessi, ma nella infinita sapienza di Dio. Da ciò segue che Dio non fa nessuno sforzo per amare il suo popolo, nonostante i peccati e le miserie di questo popolo. La sesta promessa che Dio fece è: io vi condurrò nella terra promessa. La terra promessa è Canaan, promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Canaan, però, state bene attenti, non è il simbolo del paradiso, ma piuttosto della vita cristiana. Canaan, cioè, rappresenta tutte le benedizioni di cui gode il credente, purché si comporti in maniera coerente con l'eccelsa posizione a cui Dio lo ha chiamato. E questo può essere fatto solo quando si è ripieni dello Spirito Santo. Infatti i credenti devono vincere una guerra e tante battaglie spirituali. Ma purtroppo, a volte i credenti vivono come se fossero dei falliti, dei miserabili nella giungla di questo mondo. Tanti non riescono mai a godere di tutte le ricchezze della grazia e misericordia di Dio. E voi che mi ascoltate, tu che mi stai ascoltando, stai godendo oggi personalmente della vita, della luce, dell'amore del tuo Salvatore vivente?

Passiamo ora, amici, dopo questa riflessione, all'ultima promessa. Io vi darò un'eredità. Apostolo Paolo, nel quinto capitolo della lettera ai Romani, sottolinea il fatto che noi siamo stati giustificati per fede in Gesù e abbiamo pace con Dio mediante il Signore Gesù Cristo. Abbiamo cioè la possibilità di rivolgerci direttamente a Dio ed essere accettati da Lui come figlioli, per mezzo di Gesù. L'amore di Dio, quindi, non è più qualcosa di astratto, ma di molto concreto nella nostra vita. In particolare, siamo già scampati al giudizio finale e alla grande tribolazione di cui ci parla il libro dell'Apocalisse. Ora però mi sento di rivolgervi una domanda. Tanti di voi affermano di essere cristiani e di essere salvati, ma questa salvezza di cui parlate ha portato un radicale cambiamento nella vostra vita? Vi ha veramente liberato dal peccato e da tutto ciò che impedisce una perfetta comunione con Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo? Meditate ancora su questi, amici, per conto vostro, su questi versetti dell'Esodo, perché ben descrivono i vari aspetti della liberazione che Dio opera in tutti coloro che hanno fiducia in Lui. Intanto, continuiamo la lettura di questo capitolo 6 dell'Esodo, del quale leggo il versetto 9. E Mosè parlò a quel modo ai figlioli di Israele, ma essi non dettero ascolto a Mosè a motivo dell'angoscia dello spirito loro e della loro dura schiavitù. Amici, mettetevi nei panni degli israeliti. Come potevano credere a Mosè, vedendo che tutto sommato non stava facendo affatto i loro interessi? Anzi, in un certo senso, le cose peggioravano. Ma a questo punto il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: «Va, parla al Faraone, re d'Egitto, affinché egli lasci uscire i figlioli di Israele dal suo paese». Ma Mosè parlò nel cospetto dell'Eterno e disse: «Ecco, i figlioli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come dunque darebbe Faraone ascolto a me, che sono incirconciso di labbra?» E l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne e comandò loro di andare dai figlioli di Israele e dal Faraone per trarre i figlioli di Israele dal paese d'Egitto. Così è scritto in Esodo capitolo 6, versetto 11 a 13. Mosè non era accettato dagli israeliti, ma nemmeno dal Faraone. Eppure Dio gli disse di parlare di nuovo al re. Mosè però si rifiutò di andare, perché guardava più alle difficili circostanze in cui versava che a Dio. A questo punto del racconto biblico, però, abbiamo una lunga lista di nomi che alcuni di voi possono trovare anche noiosa. In realtà questo elenco è molto importante. Infatti Dio vuole, prima di tutto, che sappiamo bene di chi ci sta parlando, quali sono i suoi figlioli. Dio conosce anche noi, per nome, uno a uno, e tutti, senza esclusione, siamo importanti e preziosi agli occhi suoi. Tanto è vero che Gesù è morto per ciascuno di noi in particolare, per salvarci e darci la vita eterna. Ma leggiamo assieme almeno alcuni di questi nomi. Leggo quindi Esodo capitolo 6, versetto 14 a 16. Questi sono i capi delle loro famiglie, figlioli di Ruben, primogenito di Israele. Poi ci sono i figlioli di Simeone, e questi sono i nomi dei figlioli di Levi, secondo le loro generazioni, Gershon, Kehath e Merari, e gli anni della vita di Levi furono 137. Dico subito che ho saltato alcuni versetti dove c'era soltanto un elenco di nomi. Gershon, Kehath e Merari sono dunque i tre figli di Levi, e sono anche quelli che trasporteranno il tabernacolo nel deserto. Attualmente è possibile far risalire alcuni nomi ebraici a questa lista, ma per lo più gli ebrei moderni non sanno esattamente a quale tribù appartenevano i loro antenati. Ma questo elenco di nomi è interessante, interessante anche perché alla fin fine porta a Gesù Cristo. Leggiamo ancora qualche altro versetto. I figlioli di Kehath, Amram, Yitshar e Hebron, e poi Uziel. Ora Amram prese per moglie Jochebed, sua zia, ed ella gli partorì Aaronne e Mosè, e gli anni della vita di Amram furono 137. Questo è scritto in Esodo capitolo 6, versetto 18 a 20. È in questo passo che finalmente vengono menzionati per nome i genitori di Mosè, cioè Amram e Jochebed. E da questo punto ci si può chiedere come mai la vita di Aaronne non fu in pericolo come quella di Mosè quando il faraone comandò che si uccidessero i bambini maschi. Il motivo è molto semplice, amici.
Aronne era più grande di Mosè e quando nacque il decreto reale non era stato ancora emanato. Leggiamo a questo punto i versetti 26 e 27 di Esodo capitolo 6. E questo è quell'Aronne e quel Mosè ai quali l'Eterno disse: fate uscire i figlioli di Israele dal paese d'Egitto, spartiti nelle loro schiere. Essi sono quelli che parlarono al faraone d'Egitto per trarre i figlioli di Israele dall'Egitto, sono quel Mosè e quel Aronne. Abbiamo visto, al versetto 12, come Mosè si fosse scoraggiato, perché né i circoncisi e neanche gli incirconcisi lo accettavano, cioè né gli ebrei e né gli egiziani lo accettavano. A questo punto della storia interviene Dio e ci offre una specie di flashback sulla famiglia di Mosè. Il suo servo, infatti, doveva essere all'altezza dei suoi antenati prima di liberare gli israeliti. E qui possiamo applicare questo concetto anche a Gesù. Alcuni pensano che il concepimento virginale di Gesù non sia un dato essenziale alla fede cristiana. Io invece dico di sì, perché ciò fa parte delle credenziali, se vogliamo usare questo termine, di Gesù Cristo. Certo, non è necessario credere al concepimento virginale di Gesù prima di essere salvati. Bisogna solo credere che si è salvati mediante la morte di Cristo e mediante la sua resurrezione, ovviamente ponendo fede in questo e accettando Gesù come salvatore personale. Dopo essere stati salvati, però, si conosce sempre meglio il Signore Gesù, e quando più lo si conosce, più ci si rende conto che egli non può essere nato che da una vergine. E per opera ovviamente dello Spirito Santo. A proposito, amico, tu sei stato salvato da Gesù? Hai posto la tua fiducia in Lui? Lo hai invocato come tuo salvatore personale? Pensaci e prendi la giusta decisione.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Eccoci di nuovo assieme per meditare su scelti passaggi dal libro degli Atti degli Apostoli. Stiamo studiando l'Apostolo Paolo e le sue azioni, i suoi atti, e anche quest'oggi apprenderemo da quello che lui dice e da quello che lui fa come la Chiesa di Cristo, la Chiesa degli Apostoli, la vera Chiesa cristiana, si comportava e come agiva. Questo è importante per noi perché ci aiuta a paragonare la vera Chiesa con la nostra, quella che noi seguiamo, e se troviamo che c'è della differenza, delle dottrine diverse, voi capite che non si può cambiare la Bibbia, ma siamo noi che dobbiamo cambiare, siamo noi che dobbiamo riportare la nostra Chiesa sulle orme di Gesù, degli Apostoli e dei primi discepoli. Così consideriamo oggi gli insegnamenti di Paolo sulle statue e sulle immagini. Sarà una mezz'ora molto interessante. Prossimo in

Come saprete, mi capita di passare il mio tempo un po' in California e un po' in Italia a Roma, e mentre mi trovavo in quella città andai sul viale della Conciliazione in un negozio per comprare alcuni souvenir da portare qui in stazione alla segretaria e ad altri miei amici e colleghi. Mentre ero là fui colpito dalla conversazione di un cliente che chiese di comprare una statua della Madonna di Pompei. La ragazza che serviva al banco si volse verso lo scaffale dove erano allineate diverse statue, guardò e poi si volse e disse: no, la Madonna di Pompei non la vedo, non l'abbiamo, ma abbiamo qui altre belle Madonne, abbiamo quella di Lourdes, abbiamo quella di Loreto, ecco qua quella di Fatima. No, ma io voglio quella di Pompei e sono venuto qui appositamente perché mi hanno detto che voi ce l'avete. L'impiegata si rivolse a un certo signore, il quale le disse qualcosa, e la ragazza sparì nella retrobottega e ritornò con un pacco in cui, quando aprì e tolse via il truciolo, ecco là c'era la classica statua della Madonna di Pompei, che fu ricevuta con gioia da quel signore tutto raggiante. Ora, amici, che differenza fa la Madonna di Pompei fra quella di Fatima e di Lourdes? Io non lo so, però mi sembra strano che al giorno d'oggi ancora le persone siano così attratte da queste statue. Vedete a che punto è arrivata la religione? È questo quello che il Vangelo insegna? La venerazione delle statue, un attaccamento a una certa statua, a una certa fotografia o un dipinto? Fanatismo provocano nelle persone, e questo non va. Infatti, fra pochi minuti vedremo quello che era l'idea degli apostoli della prima chiesa. Restate con noi.

E per la nostra meditazione ci rivolgeremo ora alla parola di Dio e apriremo la Bibbia, il Nuovo Testamento, di nuovo al Libro degli Atti, Atti capitolo 19. Cominciamo col 23esimo versetto. Ora in quel tempo nacque non piccol tumulto a proposito della nuova via, poiché un tale chiamato Demetrio Orefice, che faceva dei tempietti di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Radunati questi e gli altri che lavoravano di tali cose, disse: «Uomini, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene la nostra prosperità. E voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato gran moltitudine, non solo in Efeso, ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei, e non solo v'è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana sia riputato per nulla e che sia perfino spogliata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano». Ed essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: «Grande è la Diana degli Efesini!» E tutta la città fu ripiena di confusione. Ma il segretario, avendo acquietata la turba, disse: «Uomini di Efeso, chi è che non sappia che la città degli Efesini è la guardiana del tempio della grande Diana e dell'immagine caduta da Giove? Essendo dunque queste cose fuori di contestazione, voi dovete acquetarvi e non far nulla di precipitato, poiché avete condotto qua questi uomini, quali non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che son con lui hanno qualche cosa contro qualcuno, ci sono i tribunali, ci sono i proconsoli, si facciano citare gli uni e gli altri. Se poi volete ottenere qualche cosa intorno ad altri affari, la questione si risolverà in un'assemblea legale, poiché noi siamo in pericolo di essere accusati di sedizione per la radunata d'oggi, non essendovi ragione alcuna con la quale noi possiamo giustificare questo assembramento». E detto queste cose, sciolse l'adunanza. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

0: Noi troviamo Paolo nella città di Atene predicando contro l'uso delle statue nell'adorazione. La Bibbia ce lo descrisse con l'animo inacerbito da tali cose. Quest'oggi lo troviamo che nel suo terzo viaggio missionario è giunto nell'Asia Minore, nella città di Efeso. Qui il tema di questo capitolo continua ininterrotto e ci presenta di nuovo la lotta fra la spiritualità dell'adorazione cristiana in contrasto col politeismo materialistico. Ma questa volta non è l'animo di Paolo che è inacerbito, ma è invece quello dei pagani, quello degli orefici e degli artigiani della città di Efeso, i quali ricavavano non piccolo guadagno dalla vendita delle statuette rappresentanti il tempo di Diana o della dea stessa, che in questa città era venerata. Benché sembrasse che l'evangelizzazione di Paolo non avesse effetto sul popolo in generale, devoto com'era della loro statua e del santuario, i suoi insegnamenti e le sue esortazioni in realtà ad un tratto cominciarono a farsi sentire, e a farsi sentire dove più fa male di tutti, nel portafoglio. Infatti sembra che un declino nella vendita di quelle statue ricordo fosse così evidente da mettere in pericolo l'industria della città. Così Demetrio, i suoi artigiani, cercando di chiudere la stalla prima che l'asino sfuggisse, aizzò il popolino contro la nuova via e contro Paolo e i discepoli che la predicavano. Non solo i nostri guadagni caleranno, disse al popolo, ma pure colei che tutta l'Asia e il mondo adorano sta per essere spogliata della sua maestà. E così ne nacque un gran tumulto. Il popolo d'un tratto, preso dal fanatismo religioso, temendo che la loro grande Diana fosse offesa da Paolo o da quelli che avevano cambiato la loro religione, presto cercarono di impadronirsene e di farli a pezzi. Caro amico ascoltatore, com'è facile guidare la gente per il naso, com'è credulone il popolino, com'è facile fargli vedere e credere cose inverosimili. Quando ero in Roma tempo fa, la gente accorreva a Civitavecchia a vedere una statua che, dicevano, una statua di Maria che gli veniva il sangue dagli occhi. E la folle accorse e per ore la gente stava là senza battere ciglio a guardare quella statua per vedere se davvero piangeva. Oh, che cosa deplorevole! Come è triste di vedere queste cose. In quel caso, come nel caso del tumulto di Efeso, la gente non era incoraggiata dall'ignoranza o la credulità, ma era l'attitudine della religione dominante in quei luoghi, la quale, restando tacita, acconsentiva per proprio profitto ad ingannare la gente. Certo, l'apostolo Paolo non aveva un campo facile da lavorare. Certo che avversità erano molte, ma l'ostacolo più grande che era nella via di portare quel popolo al Signore non era tanto nell'attitudine ostile della religione dominante, quanto le innate tradizioni a cui quel popolo credeva e che sostanziavano la loro supposta autenticità dai cosiddetti miracoli. In Efeso specialmente il miracolo dei miracoli era venuto. Giove aveva quivi fatto cadere dal cielo una statua, la statua della grande Diana, che ora gli efesini adoravano più di Giove stesso. E questi supposti miracoli, che mai hanno cessato di compiersi, sono sempre stati l'ostacolo più grande per il Vangelo di Cristo. Ostacoli che si sono incontrati nella sua avanzata nei cuori dei popoli. La gente sembra che gli piaccia credere a qualunque cosa che può vedere. Molte volte, infatti, questa è la risposta che ci viene data. Oh, ma se io vedessi un miracolo, io crederei. Altri dicono: il Vangelo dice bene, ma noi restiamo così, come siamo perché la nostra religione ha così tanti miracoli. Oh, amico ascoltatore, se tu pensi in questo modo, osserva, il Dio non può essere trovato né può essere compiaciuto dalla nostra credulità e dai cosiddetti miracoli. Questa era infatti l'attitudine dei farisei, i quali chiedevano a Gesù che facesse loro un segno nel cielo. Ricordati che Gesù fece tanti miracoli, ma i farisei non credettero lo stesso. Pure se i miracoli che cerchi, allora ricordati l'esempio di Mosè alla corte di Faraone. Egli fece miracoli con l'aiuto di Dio, ma anche i maghi d'Egitto ne fecero altrettanti. La Bibbia pure ti ammonisce a tale riguardo che verranno tempi in cui l'Anticristo stesso farà opere miracolose fino a far scendere il fuoco dal cielo. Ma noi, se vogliamo essere fedeli al Signore, non dobbiamo crederci. No, amico, non fondare la tua religione su miracoli, su cose che puoi vedere o toccare. La Bibbia dice che senza la fede è impossibile piacere a Dio, e la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Oh sì, chi tutto vede tutto crede, ma ricordati che questa è credulità limitata a ciò che è ritenuto dai nostri sensi e non dalla nostra anima. E quando le facoltà dei nostri sensi saranno spente con la nostra morte, allora che sarà della nostra fede? Amico ascoltatore, il messaggio evangelico che noi ti annunciamo è tratto dalle sacre scritture. Noi non ti annunciamo un altro Dio, né ti chiediamo di cambiare religione, ma semplicemente di obbedire alla parola di Dio, di porre la tua fede in essa, di confrontarla con quello che tu credi e fai, e poi di accettarla con la mente aperta e sincerità di cuore. Ti chiediamo di essere differente dal popolo che tutto vede e che pure crede. Ti chiediamo invece non solo di non guardare a nulla, ma di dimenticare perfino quello che tu hai fino ad ora visto e udito, e quindi ad aprire la parola di Dio, ad impugnare il Nuovo Testamento e di lì cominciare con quello a farti una tua religione basata solo sulle promesse di Cristo, sui suoi insegnamenti, sulle pratiche seguite dagli apostoli e dai primi discepoli. Gli Efesini avevano Diana, il suo santuario, la sua statua miracolosa. Gli Ateniesi avevano, oltre a Diana, Giove, Apollo e i loro sontuosi templi con le loro belle e ricche cerimonie. Tu, amico, avrai innumerevoli protettori, intercessori, avrai chiese bellissime, basiliche adorni dei più bei capolavori, impressive cerimonie, un sistema religioso ricco e influente. Ma dimmi, hai tu la salvezza dell'anima? Hai tu l'assoluta certezza che se tu morissi ora, un'eternità ti attenderebbe la beatitudine del cielo? Ti senti tu completamente libero dal peso dei tuoi peccati, dalla catena che ti lega ad essi e dalla loro condanna? Queste, amico, sono cose importanti, e tutte queste Paolo le offrì agli Efesini, agli Ateniesi, ovunque predicava la buona novella della grazia. No, Paolo non poteva competere con il tempio di Diana, infatti egli neppure aveva una chiesuccia come la nostra, egli non poteva neppure vantarsi d'un seguito numeroso di aderenti. Le chiese da lui fondate erano minuscole e si riunivano infatti in case, ma Paolo poteva offrire a quel popolo un Salvatore vivente al posto di una statua, al posto di cerimonie e di funzioni, un semplice culto d'un cuore rigenerato e traboccante di riconoscenza, al posto di un sistema clericale, una fratellanza di semplici credenti legati assieme dal sangue di Cristo. Amico, lo stesso Vangelo ti è offerto a te oggi, e con esso la salvezza dell'anima tua, la rimissione dei tuoi peccati. Se tu oggi, in fede, senza nulla vedere ma pur credendo, accetti la morte propiziatoria di Gesù sulla croce, quale sufficiente riscatto per tutti i tuoi peccati, e credi nella sua resurrezione e nella sua assunzione in cielo e ad ogni altra sua promessa. Caro amico, non occorre vedere, toccare, sapere. Basta credere che la parola di Dio dice la verità, e quindi basta solo accettare quella ed obbedirla. Da parte nostra, noi non abbiamo troppo da offrirti. Siamo nella minoranza, nessuno di noi è ricco o dotto o gode di posizioni privilegiate, ma ti offriamo la mano della fratellanza cristiana, un posto accanto a noi dove tu pure puoi poggiare la tua spalla ed aiutare a spingere in avanti il Vangelo di Cristo. Amico, quando si accetta Gesù e ci si sottomette alla sua signoria, non si guarda a quello che possiamo profittare o quello che si può ottenere, ma al contrario a quello che noi possiamo dare, a ciò a cui noi possiamo contribuire. Cristo, che ci amò per il primo, non guardò a quello che avrebbe guadagnato quando scese sulla terra per salvarci, ma venne per dare tutto se stesso, e così noi, se vogliamo divenire suoi discepoli, dobbiamo fare altrettanto e vivere e servire e dare e lavorare per Lui. No, noi non possiamo mostrarti nessun miracolo. Ma possiamo però garantirti che se tu farai la decisione di abbandonarti a Cristo, il miracolo più grande avverrà in te. Tu sarai salvato e ne avrai nella tua anima la prova, e la tua anima rigenerata dallo Spirito Santo, che verrà a vivere in te, ti porterà i suoi frutti e tu godrai di essi. Tu, amico, non hai bisogno di statue o di immagine, ma di un vivente Redentore. Accetta Gesù, fallo tuo Signore, e se fai questo, poi pure ti esortiamo ad accettare pure noi, quali tuoi fratelli in fede, e unificati tutti assieme in questo gruppo, che con sincerità e con tutto lo slancio del proprio cuore ama Cristo e cerca di elevarlo al di sopra di tutti, poiché a Lui solo aspetta la gloria e l'onore e il dominio e l'adorazione di ogni creatura per ora e per tutti i secoli. Cristo è vivente, Cristo salva. O Signore, ti preghiamo per questi nostri cari che ci hanno pazientemente ascoltato, ti preghiamo ora che lo Spirito Santo applichi queste nostre povere parole al loro cuore, e la potenza del tuo Spirito li convinca ad uscire fuori dalle tradizioni dei padri e a ricercare Cristo ed a rendere la loro vita a Lui. Questo te lo chiediamo per la sua gloria e per la salvezza delle anime.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: È sempre un piacere essere collegato con voi. Decimo incontro nell'Epistola ai Romani, e ho dato questo titolo Giustificati perché dà un riassunto del punto primario di questa epistola. L'Apostolo Paolo sta scrivendo ad una chiesa cristiana a Roma, misto con giudei e gentili, o persone non giudee. E c'era un po' di pensiero nei cuori di chi era giudeo che il loro giudaismo, il loro essere figli carnali di Abramo, li dessero in qualche modo un qualche valore in più, un step in più, che erano più salvati o più amati da Dio perché erano il popolo eletto di Dio. E Paolo sta cercando di correggere questo pensiero che noi non siamo salvati per ciò che facciamo noi. Siamo salvati esclusivamente per una semplice fede nell'opera compiuta di Cristo al posto nostro. Voglio che noi pensiamo un attimo ad una storia che troviamo nel Vangelo di Luca, Intanto Romani capitolo 10 ho intitolato Ognuno che crede, ognuno che crede, Romani capitolo 10. Ma per iniziare, se volete guardare questi versetti con me, dal Vangelo di Luca capitolo 18 c'è una bellissima piccola storia che raffigura la differenza tra due approcci quando veniamo a Dio. E ogni umano, te, io, noi tutti, verremo a Dio con uno dei due modi o pensieri. Qui in Luca 18, versetto 11, leggiamo riguardo un fariseo che, stando in piedi dentro di sé, pregava così: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, avvicinandosi a Dio, abbassando altre persone, facendo o sottolineando un certo valore in sé attraverso l'abbassamento di qualcun altro, che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano». E qui quest'uomo in chiesa o nel tempio, lui sta pregando nel suo cuore a Dio, ma invece di guardare a Dio, lui sta guardando a quel pubblicano. «Dio, sono grato che non sono come quel uomo sporco di là». E quando noi preghiamo in chiesa, noi non vogliamo tenere gli occhi aperti, vedere come uno prega, come uno canta. Chiesa, vogliamo tenere i nostri occhi chiusi e pregare veramente al Signore: «Signore, grazie per la tua misericordia». Ma quest fariseo cercava di autogiustificarsi abbassando altri, trovando un senso di valore su come lui era meglio di un altro. Ma non solo, versetto 12, lui fa un approccio a Dio dicendo: «Dio, io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. È buono fare delle buone opere». Ma è importante ricordare che non siamo salvati per ciò che facciamo noi. Poi, guardando la storia di questo pubblicano, versetto 13, il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo. Lui, diversamente dal fariseo, si approccia a Dio in umiltà. Dio respinge i superbi, ma dà grazia agli umili. Ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso di me, peccatore». E quindi o vengo a Dio con superbia, pensando bene di me stesso, con un grande elenco di come o il perché Dio dovrebbe amarmi e salvarmi, o mi approccio a Dio lanciandomi o chiedendo sulla sua misericordia: «Signore, sii placato verso di me, ti prego». E Gesù dice in versetto 14: «Io vi dico questi e non l'altro. Il pubblicano, non il fariseo, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato». E quindi, Chiesa, spero che noi sempre di più possiamo avere questo approccio di umiltà, dove non teniamo gli occhi sugli altri. È molto facile guardare ciò che dice quello, ciò che fa quello, e vedere anche i loro fallimenti e sentire bene di me stesso che non sono come quello là, pieno di problemi. Vogliamo continuare con uno spirito di umiltà, amen? Perché sappiamo di essere giustificati non per ciò che facciamo noi, ma per ciò che Cristo ha fatto al posto nostro, lasciandoci alla sua misericordia. «Signore, sii placato verso di me». E la prima divisione

viene di conseguenza del suo. Lo zelo non basta. Paolo dice in Romani 10, versetto 1, fratelli, parlando a questi cristiani a Roma, questi giudei nella chiesa a Roma, ora convertiti al cristianesimo, fratelli, il desiderio del mio cuore è la preghiera che rivolgo a Dio per Israele e per la sua salvezza. È bello che Paolo sottolinea nuovamente che lui non ce l'ha con i giudei, anzi, lui li vuole un mondo di bene. Paolo ama i suoi connazionali, gli altri giudei, li ama, li vuole molto bene. E questa buona volontà verso i suoi connazionali li porta anche a pregare per loro. E quindi vogliamo essere spinti anche noi, Chiesa, verso la preghiera, che le passioni che abbiamo spuntino in preghiera per vedere la volontà di Dio azionarsi attraverso di noi, in noi, per le persone attorno a noi. E quindi lui prega per la salvezza per molti giudei. È interessante ricordarci che i giudei a Roma stavano vantandosi sui altri cristiani nella chiesa. Stiamo attenti, chiesa, per l'inizio di un pensiero di superbia nel nostro cuore. Ma tu non sai, io ho fatto qua, io conosco questo, ormai da 20 anni. E a volte abbiamo questo approccio che di nuovo entra nel nostro cuore, tutti i motivi per la quale pensiamo che noi abbiamo un vantaggio su qualcun altro. E Paolo sottolinea, tu giudeo non hai un vantaggio in realtà per quanto riguarda la giustificazione davanti a Dio. È bello che siete stati il popolo eletto di Dio, Dio vi ha dato i profeti, abbiamo i patriarchi, abbiamo la parola di Dio. Dio si è usato dalla nostra nazione Israele e gloria a Dio per questo. Ma abbiamo tutti quanti la stessa porta di salvezza, il sacrificio di Cristo e la sua resurrezione dalla morte. E quindi non siamo vantaggiati. E Paolo ha sottolineato in Romani 9:3, guarda, non è che ce l'ho con Israele, i miei connazionali. Infatti desidererei, sì, essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, i miei parenti secondo la carne. Lui dice, non ce l'ho con voi, ma è molto importante che vi comunico che la nostra salvezza non è attraverso il nostro essere figli di Abramo carnalmente o attraverso la legge di Mosè. Vi voglio bene, darei anche la mia eternità in scambio per la salvezza della nazione se fosse possibile, Paolo ha detto in Romani 9:3. Perché in questo percorso ministeriale di Paolo molti hanno frainteso il suo cuore e abbiamo visto in Atti 21:21 che molti hanno cercato di parlare male di Paolo dicendo che Paolo incoraggiava i giudei di distaccarsi da Mosè, di sputare un po' sulle tradizioni ebraiche, quando Paolo in realtà voleva soltanto insegnare che il punto della legge di Mosè era di renderci consapevoli del nostro bisogno del Messia Gesù. Quindi Paolo non abbassava Mosè, ma cercava di usare Mosè giustamente per portarci alla conoscenza del nostro bisogno della salvezza. Ma in questi anni, dall'inizio della Chiesa, Paolo fu molto frainteso. E quindi Paolo dice, guarda, Romani 10:1, la mia preghiera è che loro vengano alla salvezza anche loro. Li voglio un mondo di bene. Poi Romani 10:2, rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Questo versetto è molto bello, perché senza una conoscenza giusta di Dio, la mia passione per Dio può essere fuori luogo. Passione soltanto non mi salva, ma una passione insieme alla verità. Perciò in più punti della parola di Dio vediamo la conoscenza o la verità abbinata con amore. Io devo avere zelo, passione, amore, insieme a

0: la verità per essere una persona in linea con il cuore di Dio. Se ho soltanto la verità e la conoscenza senza amore, divento crudele, divento ruvido. E se ho zelo e passione senza verità, io amo, ma non ho la giusta medicina per aiutare le persone a conoscere Dio. Il mio amore è senza fondamento, il mio amore è senza guida. Quindi abbiamo sempre bisogno di sia verità che amore nella nostra vita. Hanno un grande zelo, Paolo stesso, nella sua conversione. Quando lui lo racconta nel libro degli Atti, lui dice che io ero molto zelante. Io pensavo che dovevo fare molto male contro questa setta, questi chiamati cristiani. Paolo stesso metteva in carcere i cristiani, li faceva bestemmiare. Paolo ha messo anche a morte cristiani, perché lui era molto zelante. Lui aveva un grande zelo per Dio, e questo zelo li ha portato anche ad essere un omicida di cristiani. E quindi lui sa che i suoi connazionali hanno un forte zelo per Dio, sono radicali, ma radicali senza la verità, senza la conoscenza, è pericolosa. E la stessa cosa, conoscenza senza amore è pericoloso. Ricordiamoci questo. Romani 10, versetto 3, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Il problema di Adamo ed Eva era questo, non erano sottoposti alla parola di Dio e hanno cercato di ottenere conoscenza, una visione più ampia, senza la conoscenza di Dio. Loro volevano ottenere doni spirituali senza la copertura di Dio, senza la conoscenza di Dio. Loro erano andati all'albero della conoscenza del bene e del male. Zelo senza la guida della verità di Dio, la conoscenza di Dio, ti porta ad essere una persona che cerca di essere giustificato con le tue opere, con i tuoi pensieri, ma non secondo i pensieri di Dio. E quindi Paolo dice che i miei connazionali hanno un grande zelo, ma cercano, come il fariseo di Luca 18, di approcciarsi a Dio attraverso pensieri loro, atti loro, opere loro. Ma dobbiamo approcciarci secondo il comandamento di Dio. Non voglio ignorare la via di salvezza che Dio ha prescritto per noi. E quindi il giudeo, Paolo dice, cerca di approcciarsi a Dio dicendo: guarda me, io merito la tua salvezza e il tuo amore. Io do la decima in chiesa. Io sono presente ogni domenica. Dite voi il perché voi avete più valore del pubblicano seduto fianco a te in chiesa. E Paolo dice: loro ignorano la giustizia di Dio, cercano di stabilire la propria giustizia. Io non ho bisogno della Bibbia, non ho bisogno della chiesa, vengo a Dio nel modo mio. Io penso di essere un uomo da bene, abbastanza bravo, vengo a Dio a modo mio. Ma dobbiamo venire a Cristo per la sua prescrizione, non per la nostra stessa. E Romani 10:4, perché il fine della legge è Cristo. La finalità, lo scopo della legge era di portarci a Cristo. Invece il solito giudeo usava la legge come trucco sulla donna, cercando di apparire in modo più bello. Quando la legge era lo specchio che ti faceva notare i brufoli, ti rendeva consapevole del tuo peccato. E la finalità della legge era di portarti alla conoscenza del tuo bisogno della salvezza, affinché fossimo giustificati, ognuno che crede. Più volte in questo capitolo 10, Paolo sottolinea dicendo: voi giudei non siete salvati perché eravate o perché fate parte del popolo eletto di Dio, che siete discendenti di Giacobbe, di Isacco e di Abramo? No, siete giustificati se tu hai creduto nell'opera compiuta di Cristo. Giustificati, ognuno che crede. Tu vuoi essere salvato? Vuoi andare in paradiso? Credi in Gesù e sarai salvato. Più volte in questo capitolo 10, Paolo sottolinea questo concetto della responsabilità dell'uomo di credere nel Vangelo. Quindi la legge di Dio serviva per portarci a Cristo, Romani 10:4. Mi fa ricordare un versetto in Galati 3:24. Paolo dice: così la legge è stata nostro precettore, come una maestra, come un insegnante, un precettore per portarci a Cristo. Lo scopo della legge era di precedere il nostro cammino, dicendoci: tu sei un peccatore e ecco Gesù è la risposta che ti serve nella vita, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede, non per mezzo delle opere, ma affinché fossimo giustificati o salvati attraverso l'opera compiuta di Cristo. Romani 10, la seconda parte, ho diviso il capitolo da versetto 5 a versetto 7. 5, 6 e 7, tra fede e legge. Romani 10, versetto 5, Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge. L'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Cosa vuol dire? Paolo sta andando a Mosè e Mosè dice nella legge: l'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Tu puoi avere vita, tu puoi essere anche, dire, tu puoi anche essere salvato in eternità e andare in paradiso senza il sacrificio di Gesù. Cosa? Sì, c'è un solo modo, fuori la croce e la resurrezione. Lo sai com'è? Se tu fai tutto quello che la legge ti chiede di fare, tu vivrai per essa, per la legge, se tu lo esegui in modo perfetto. Ma qual è il problema? Non riusciamo mai a viverla in modo perfetto, completo. In Levitico 18, versetto 5, forse questo è il versetto che Paolo cita quando lui in versetto 5 parla di Mosè. Mosè dice: osserverete i miei statuti e i miei decreti, Dio tramite Mosè, mediante i quali chiunque li metterà in pratica vivrà. Quindi la buona notizia è che tu puoi essere salvato anche senza Gesù. Se tu metti in pratica perfettamente la legge, tu avrai anche la vita eterna. E Dio dice: io sono l'Eterno. Ma se siamo onesti con noi stessi, abbiamo tutti mentito, abbiamo tutti rubato, abbiamo tutti odiato qualcuno nel nostro cuore. E così dice Giacomo nella sua epistola: se siamo colpevoli in una sola parte della legge, siamo mancanti in tutta la legge. Siamo colpevoli, Chiesa. Allora non possiamo accedere al paradiso, perché per quanto bravi e buoni pensiamo di essere, non saremo mai perfetti abbastanza. Questo è il messaggio di Mosè. Paolo ci condivide questo in Romani 10:5. Tu vivrai per la legge, per gli statuti, se li fai perfettamente. Avrai vita. Se no, c'è una sola opzione per te e per me: la croce e la resurrezione di Gesù. Paolo dice anche in Galati 4, versetto 21, ditemi voi che volete essere sotto la legge, voi giudei che siete in Cristo e volete tornare al vostro giudaismo, volete tornare al sistema dei sacrifici, al Tempio in Gerusalemme. A voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? No, non sentite quello che la legge vi sta dichiarando? Questo è molto importante. Se tu hai un approccio a Dio come il fariseo, Dio, so che mi amerai perché ho fatto questo, perché ho fatto quello. Paolo dice che tu non hai sentito bene la legge e tutto quello che chiede da te. La legge ti giudica, caro cristiano, caro giudeo. La legge ti giudica, la legge ti ammazza, ma lo Spirito di Cristo ti dà vita. Cosa dice anche Gesù in Matteo capitolo 5, versetto 20? Gesù dice una cosa importante qui nel Sermone sul Monte, che a volte viene visto questo Matteo 5, 6, 7 come tutte le regole ora in Cristo che devo eseguire. Ma non è interessante che in questo contesto del Sermone sul Monte Gesù inizia con questa grande dichiarazione dicendo: perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Gesù qui dice una cosa spaventosa per l'ascoltatore in questo momento, perché loro sapevano cosa? Che non potevano essere meglio di un fariseo. I farisei erano uomini perfetti. Non potevano essere, tu non potevi fare meglio di un fariseo. E quindi, alla prima veduta, questo versetto potrebbe essere di grande scoraggiamento nel nostro cuore. Allora, come posso entrare nel regno dei cieli? Un sol modo, chiesa, affidandoti come quel pubblicano: Signore, sii placato verso di me. Io faccio un appello alla tua misericordia, Signore. Grazie alla tua croce e alla tua resurrezione per me. Questo è l'unico modo, chiesa, che in realtà possiamo essere salvati. O essere perfetti, o essere propiziati. Grazie a Gesù. Romani capitolo 10, versetto 6. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. Questo significa farne discendere Cristo. Non sarà attraverso la tua bravura di raggiungere il cielo. Questo significa far venire Gesù tu stesso. Tu non puoi far venire il Messia. Tu non sei il Messia, tu non puoi far venire il Messia ad incontrarti. Tu non puoi raggiungere mai il paradiso per far sentire la tua voce. No, il Messia è sceso per noi. Poi Paolo dice in versetto 7, ovvero, non dire questo, chi scenderà nell'abisso? Chi potrebbe mai andare nell'abisso e risuscitare i morti? Paolo dice, questo significa far risalire Cristo dai morti. Tu, attraverso la tua bravura, non hai fatto scendere Gesù, lui l'ha fatto per conto suo, e attraverso la tua conoscenza e attraverso lo zelo tuo, non hai fatto risuscitare Cristo, ma lo ha fatto il Padre stesso, risuscitandolo dalla morte per te. In realtà non devi scalare delle montagne, non devi scendere in inferno, tu non devi fare grandi viaggi per ottenere la salvezza, per piacere a Dio. Cosa devi fare? Paolo dice qui, confessare e credere, semplicemente, da versetto 8 a versetto 13, confessare e credere. Non devi andare in paradiso, non devi andare in inferno, viaggi lunghi, no. Ma che dice essa? La parola è presso di te, è vicino, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Non è una cosa difficile, non è lontano. Non devi fare grandi salti mortali per piacere a Dio. Salire in paradiso, scendere in inferno. No. Dobbiamo semplicemente credere in questo momento ovunque ci troviamo. Anche tu, in questo momento dove sei, la salvezza è vicina al tuo cuore. La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, Paolo dice. Confessare e credere. Poi Romani 10, 9 e versetto 10 sono due versetti molto importanti per la nostra comprensione della salvezza, della semplicità della salvezza. Paolo dice, poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Vedi, è una semplice confessare il Signore Gesù e credere nel cuore. La parola confessare è una parola nel greco molto interessante, la lingua originale del Nuovo Testamento. Confessare semplicemente in greco è omologeo, dire la stessa cosa, omologeo. Di dire che stessa cosa, quale stessa cosa? Di dire la stessa cosa che Dio dice di te. Quando io confesso qualcosa, io mi metto d'accordo con Dio. Io dico la stessa cosa che Dio dice. Se Dio dice che sono un peccatore, dico la stessa cosa. Signore, confesso che sono un peccatore. Dio, se tu dici che tu hai risuscitato Gesù dalla morte per dimostrare la tua potenza sulla morte, allora io dico la stessa cosa che tu dici. Io confesso il Signore Gesù. Quindi io confesso, mi metto d'accordo con Dio. Io dico, Signore, tu hai ragione sulla vita e sulla verità. E nel mio cuore, nella profondità del mio essere, io credo che tu, Padre, hai risuscitato Gesù dalla morte. E questo semplice versetto sottolinea per noi la procedura della nostra salvezza. Una cosa sconvolgente per la mentalità giudaica, per la mentalità di un uomo ebreo. Cosa? Non devo fare pellegrinaggi, non devo dare la decima, non devo pregare o digiunare un certo numero di volte alla settimana, no. Devi semplicemente confessare il Signore Gesù e credere nel tuo cuore che Dio ha risuscitato Gesù dalla morte. Cosa dice quel malfattore in croce fianco a Gesù quel giorno della crocifissione del nostro Signore? Quel malfattore dice, Signore, quindi riconosce il Signore, confessa che Gesù è il Signore. Lui dice, Signore, ricordati di me quando entri nel tuo regno. Quindi lui confessa la signoria di Gesù e lui crede che Gesù sarà risuscitato, perché Gesù sta morendo in croce. Ma cosa dice? Ricordati di me quando tu sarai, quando entrerai nel tuo regno. Questo malfattore in qualche modo sulla croce aveva sentito della profezia di Gesù che lui il terzo giorno sarebbe risuscitato dalla morte, e in fede, con grande fiducia, lui dice, so che tu sarai di nuovo in vita. Stiamo morendo in croce, ma in qualche modo tu sarai risorto dalla morte. E quando entrerai nel tuo regno, Gesù, ricordati di me. E quindi noi dobbiamo confessare la signoria di Gesù, che lui sia il Signore della tua vita realmente. Gesù è il Signore della tua vita. Gesù dice, molti verranno da me in quel giorno dicendo, Signore, Signore, ma non tutti che dicono che Gesù è il Signore lo hanno veramente come Signore della loro vita. Tu sei veramente nato di nuovo? Tu sei sottoposto alla guida di Gesù veramente? Tu hai creduto nella resurrezione di Gesù? O hai paura della morte questa sera? Dovessi morire questa sera, tu credi nella resurrezione? Tu credi nell'eternità? Una bella domanda per noi. Dove è posto la nostra speranza? Io, come quel malfattore in croce, voglio fare un appello alla Signoria di Cristo e credere nel mio cuore che Dio lo ha risuscitato dalla morte. Versetto 10, Romani 10, 10. Col cuore, infatti, si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. E quindi è molto semplice. Se tu non hai mai creduto nell'opera compiuta di Gesù, ti incoraggio di ricevere la sua opera compiuta per te. E tu sarai salvato semplicemente credendo, sì. Romani 10, 11, perché la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà svergognato. Di nuovo, chiunque crede, molto importante. Paolo qui cita un altro passaggio dell'Antico Testamento. Lui ha citato Levitico e adesso Paolo sta citando il profeta Gioele. Una cosa, chiesa, che questo ci dimostra è che Paolo era un uomo che si basava in modo preciso sulla scrittura provveduta a lui. Noi vogliamo essere persone fortemente scritturali. Vogliamo essere persone della parola di Dio, perché questo è il buon fondamento per la nostra vita. Paolo cita Gioele 2:32. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. In questi versetti di Gioele 2:28-29, Gioele profetizza ciò che sarà chiamato, ciò che poi viene ora chiamato, il giorno di Pentecoste, dove Dio aveva profetizzato del spandere del suo spirito su ogni carne, anche sui servi e le serve di casa, che in quel giorno avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, non chiunque tra i giudei, ma chiunque, anche un uomo italiano di nome Cornelio, in Atti 10. Dio ha voluto veramente che chiunque invocherà. Io credo che Gesù morì creando provvedimento, opportunità per la salvezza per qualunque persona che vuole. Tu vuoi essere salvato? Vuoi far parte del popolo speciale di Dio? Metti fede nell'opera compiuta di Cristo. Chiunque invocherà il nome dell'Eterno. Paolo cita Levitico, cita Gioele 2. Paolo era un uomo della Bibbia. Romani 10:12, poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco. Questo è un po' ancora il punto di questa epistola. Paolo parla a questi giudei ora cristiani nella chiesa a Roma e lui sottolinea loro: guarda, non gonfiatevi, non inorgoglitevi, non pensate bene di voi pensando che avete un vantaggio in più. Non c'è distinzione per quanto riguarda la salvezza. Siamo tutti peccatori ugualmente davanti ad un Dio santo. E c'è una sola via di salvezza tramite il sacrificio di Cristo. Perché uno è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. A volte, non so se avete sentito le persone dire questa frase, magari un tuo collega al lavoro, un vicino di casa, il macellaio del tuo quartiere. Sì, ma sai, David, io credo che c'è un solo Dio. E quindi, sai, va bene qualunque credo, intanto c'è un solo Dio, no? E io spesso rispondo alle persone: guarda, sono d'accordo con te. E forse voi potete anche fare la stessa cosa. È importante trovare i modi in cui tu puoi dire alle persone che hanno un buon ragionamento. A volte come cristiani vogliamo solo dire alle persone come sbagliano. No, non è così, stai sbagliando. Io dico, hai ragione, c'è un solo Dio. Condivido al 100% con te. Ma sai una cosa? Solo perché un solo Dio esista non vuol dire che tutti lo conoscano. E poi io dico a loro: tu macellaio, tu sei l'unico uomo tuo, no? Tu sei unico. Ma solo perché tu sei l'unico Gigi o l'unico Giuseppe o l'unico Tizio Caio, no? Chi hai di fronte? Non vuol dire che io ti conosco. Non vuol dire che ogni persona ti conosce. Tu esisti, sì, ma non vuol dire che tutti ti conoscono. Sì, c'è un solo Signore, un solo Dio. Ma lo conosci? Questa è la vera domanda. Tu hai invocato questo Signore. Non basta soltanto che Lui esista e che Lui sia singolare nella sua esistenza, ma tu lo hai invocato. Tu ti sei umiliato chiedendo perdono ai tuoi peccati? Questa è la vera domanda. Versetto 13. Di nuovo, infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Più volte Paolo dice questo: chiunque, chiunque, chiunque. Tu vuoi essere salvato? Invoca il nome del Signore Gesù. Secondo Pietro 3:9, mi piace tantissimo quello che Pietro scrive qui. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Riguarda la sua seconda venuta per regnare per 1000 anni da Gerusalemme. Lui non è in ritardo, ma come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente. Dio sa quando verrà, il tempo è messo nelle sue mani, Atti capitolo 1, ma la sua attesa, se vogliamo dirla così, è pazienza. Perché? Dio non vuole che alcuno perisca. Se la salvezza dipendesse soltanto dalla volontà di Dio, nessuno perirebbe. Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Quindi il cuore di Dio è che tutti siano salvati, che tutti siano giustificati. E Dio aspetta pazientemente affinché più persone invocano il suo nome. E quindi tu sarai salvato non soltanto dalla volontà di Dio, Dio vuole salvarti, Dio inizia un dialogo con te, ma Dio chiede e richiede anche la nostra collaborazione di invocare il suo nome. Lui non vuole che nessuno perisca. La quarta sessione di questo capitolo 10, da versetto 14 a versetto 17, Romani 10, 14, come dunque Paolo dice a questi giudei nella chiesa a Roma, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Se tu, giudeo, continui a pensare che Cristo Gesù, il Messia, sia soltanto un salvatore dei giudei, quando vi ho adesso fatto capire esplicitamente da più versetti in questa lettera che Dio vuole salvare anche il non giudeo, se tu non condividi il Vangelo con il non giudeo, come potranno mai invocare il nome di colui che vuole salvarli? Se noi teniamo Gesù solo per noi stessi, Paolo dice al giudeo a Roma, allora come può il Vangelo essere efficace nella vita di chi non mette fede nel nome di Gesù? Vedi, la salvezza deriva dalla collaborazione dell'uomo, invitati da Dio e creduti dagli uomini. Dobbiamo credere per essere salvati. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? La salvezza viene dall'udire. Dobbiamo sentire il Vangelo e credere nel Vangelo. E come udiranno se non c'è chi predichi? Il mio desiderio, Chiesa, è di predicare settimana dopo settimana. Tutti quanti vogliamo diventare, in un certo senso, predicatori della parola di Dio, affinché più persone vengano alla conoscenza della croce e della resurrezione. Come udiranno se non c'è chi predichi? Tu sai che tu sei dove sei al lavoro, perché Dio ti ha inserito come missionario, tra virgolette. Dio vuole che tu raggiungi certe persone nel tuo quartiere che io non posso raggiungere, perché siamo tutti quanti rappresentanti, siamo tutti quanti, diciamo, ambasciatori del suo regno, affinché persone sentano la predica del Vangelo. E come predicheranno se non sono mandati? Questo è un grande versetto che molti missionari utilizzano per sottolineare il fatto che la chiesa locale deve essere una chiesa missionaria. Come possono predicare se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone cose. Di nuovo Paolo sta citando l'Antico Testamento. Tutta la teologia di Paolo era saturato di contenuto dall'Antico Testamento. Lui era un uomo della parola. Ma questo ci dà il forte pensiero che noi come chiesa locale vogliamo essere una chiesa sostenitore. E vi chiedo di pregare perché vorrei che la nostra chiesa iniziasse anche a sostenere opere locali. Infatti Gesù, prima di tornare in paradiso, in Atti 1:8 qui, leggiamo Gesù dicendo ai suoi discepoli: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Il cuore di Dio è che noi fossimo testimoni. Dove? Gerusalemme. Sapete, Torino è il nostro Gerusalemme. È il primo luogo dove possiamo essere luci del Vangelo di Cristo. Casa nostra. Qui inizia Chiesa. Di avere cura della nostra Gerusalemme come Chiesa locale. Romani 10:15. Poi versetto 16. Ma non tutti hanno ubbidito al Vangelo. Perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Quindi Dio vuole che tutti siano salvati, ma non tutti ricevono la predica di Dio. La salvezza avverrà se tu metti fede nel messaggio predicato da Dio. Ma non tutti crederanno, non tutti hanno creduto e non tutti crederanno. Ma sai, Chiesa, noi predichiamo come tutti crederanno, come tutti lo riceveranno. Noi cerchiamo di amare e di testimoniare come tutti verranno. Sappiamo che non tutti crederanno, ma non sapendo chi verrà, noi vogliamo essere pronti per qualunque momento, per accogliere ogni momento come un possibile momento di salvezza nella vita di qualcuno. Romani 10:17, la fede dunque viene dall'udire. La nuova nascita, fede in Cristo, seguire la via di Gesù, viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Per noi questo versetto è molto importante e perciò noi come Chiesa attraversiamo la Bibbia capitolo per capitolo, versetto per versetto, perché è dall'udire la parola profetica più sicura, come dice Pietro, che noi cresciamo, che noi avremo beneficio. Fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Primo Pietro 2, versetto 2 e 3, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. E perché io credo fortemente in questi versetti. Io credo che la Bibbia non è soltanto inchiostro su carta, ma che le parole dette da Dio stesso sono spirito e vita. Io credo che attraverso lo studio della parola di Dio che io diventerò, che voi diventerete sempre più cristiani, cresciuti e maturi nella fede. Perché avremo non soltanto zelo per Dio, ma sarà zelo abbinato con la conoscenza, la verità di Dio. Amen? Perché zelo senza conoscenza non vale. L'ultima sezione, da versetto 18 a versetto 21, provocati a gelosia. Questo è un concetto che Paolo continua di sviluppare nel prossimo capitolo di Romani 11, che guarderemo la prossima volta. Provocati a gelosia. Versetto 18 a 21. Romani 10, 18. Ma io dico, non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra. E quindi se Israele come nazione aveva sentito la parola di Dio, allora perché quella parola predicata non abbia prodotto in loro una vera fede salvifica? Se fede viene dall'udire e udire la parola di Dio, allora perché non sono salvati tutti i giudei? Non hanno essi udito? Sì, Israele aveva sentito la parola di Dio. Dio li ha chiamati, li ha eletti come popolo speciale. Anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra. Quanto è vero questo? Che i giudei furono sparsi in tutto il mondo, in più punti della storia umana. Anni fa io vivevo in Veneto e vivevo in questa piccola città di nome Montebelluna e spesso andavamo alle colline Asolane in questo piccolo borgo di Asolo. E Asolo è una cittadina bellissima su una collina e andavamo lì spesso di estate per prendere un gelato quando faceva caldo in città. E mi stupivo una volta lì mangiando un gelato nella piazza primaria lì sotto un portico, ho visto due tabelle sul muro all'interno di questo cortile porticato aperto con della scritta in ebraico. E era una vecchia presenza degli ebrei lì in queste cittadine di Asolo. Lo vediamo dappertutto in Italia, scritte ebraiche, la stella di Davide. Vivevo a Ferrara per 5 anni quasi, e a Ferrara era piena di cose ebraiche, la parola di Dio, la legge di Mosè. La loro voce veramente corse per tutta la terra, loro erano veramente il popolo di Dio e avevano la parola di Dio. E non avevano soltanto la parola di Dio, ma lo portarono ovunque andarono nel mondo, fino agli estremi confini del mondo, Paolo dice. Ma io dico, non ha Israele compreso? Maggiormente la nazione, pur di avere la parola di Dio, non avevano avuto l'approccio giusto nei confronti di Dio. Erano più spesso come quel fariseo di Luca 18 che il pubblicano. Hanno visto la legge come modo di autosalvarsi invece di essere giudicati dalla legge e spinti verso la salvezza in Cristo. Perché non hanno compreso? Mosè dice per primo, io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione. Vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. Parlando della salvezza, il piano di salvezza, come vedremo in Romani 11, Paolo dice che Dio ha usato la salvezza del mondo non ebreo, i gentili salvati, come mossa provocatoria per la nazione di Israele, facendoli vedere che la gioia della presenza dello Spirito di Dio si ottiene per fede e non per la legge. Una sfumatura di questo lo vediamo anche quando leggiamo la storia di Giona. Dio voleva usare un uomo giudeo, Giona, un profeta di Dio, per raggiungere quale città? Nineveh. Giusto? Nella Siria, i nemici di Israele. Dio voleva mandare Giona nella città di Nineveh, ma Giona non voleva predicare l'amore di Dio e la salvezza di Dio ai suoi nemici. Ma Dio aveva a cuore anche il mondo non giudeo. Ma Giona era amareggiato, li odiava. E lui ha detto a Dio poi nella sua preghiera con amarezza, Dio, io sapevo che tu sei ricco in misericordia, perciò non volevo andare a Nineveh, perché sapevo che tu avresti salvato la gente. Non volevo andare proprio, perché lui, Giona, non aveva a cuore le altre nazioni. Ma Dio ha sempre usato le altre nazioni per provocare a sdegno il suo popolo. Leggiamo anche nella storia di Abacuc la stessa cosa di Giona. Abacuc non capisce come Dio potrebbe mai portare i babilonesi per giudicare Israele. Dio, dopo aver condiviso con Abacuc quello che stava per fare nel portare re Nebuchadnezzar da Babilonia in Israele, Abacuc risponde perplesso a Dio dicendo, non sei tu da sempre, o eterno mio Dio, il mio santo? Noi non moriremo, o eterno, non morirò. La parola della confessione positiva, dicendo a Dio, non morirò, anche se Dio aveva appena detto, morirete. Perché tu hai destinato per fare giustizia e l'hai stabilito o rocca per castigare. Perché tu hai chiamato noi per essere il popolo che giudica gli altri popoli. Non sono gli altri popoli che devono giudicare noi. E quindi sia Giona che Abacuc erano uomini inorgogliti di se stessi e la loro nazione Israele. E non capivano come Dio poteva mai badare o guardare alle altre nazioni che erano peggio di loro. Noi non vogliamo fare lo stesso sbaglio, Chiesa, non vogliamo essere insuperbiti, inorgogliti nella nostra salvezza, vogliamo rimanere umili se Dio poteva amare me, Dio potrebbe amare qualunque. Amen. Chiunque persona. Habakkuk continua, versetto 13. Tu hai gli occhi troppo puri per vedere il male e non puoi guardare l'iniquità. Quell'uomo là di Babilonia è troppo sporco, Signore. Non puoi neanche guardarlo. Vedi, Habakkuk qui come Giona ha lo stesso comportamento di quel fariseo di Luca 18. Io sono meglio di quello là. Stiamo attenti, Chiesa. Romani 10, 20 e 21. Di nuovo citando Isaia, Paolo cita tantissimi passaggi dall'Antico Testamento qui in Romani. E Isaia arditamente dice: io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. E qui Paolo dice che questo versetto parla della salvezza di Dio verso il mondo gentile. Non è solo Israele che Dio voleva salvare. Il piano di Dio era più ampio, come abbiamo visto la volta scorsa in Romani 9, misericordia ampia. Dio voleva sempre salvare più persone di quello che loro pensavano. Ma Romani 10, 21, ma riguardo ad Israele dice: tutto il giorno steso le mie mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Allora, alcuni dicono che la grazia di Dio è irresistibile, ma come leggiamo anche dal reso conto di Stefano in Atti 7, prima che Stefano viene lapidato e messo a morte, lui dice al Sinedrio, a questi farisei, ai 70 leader di Israele, lui dice: voi respingete sempre lo Spirito Santo. Quindi sì, una persona potrebbe rispingere alla grazia di Dio e all'invito di Dio. Infatti qui Dio dice: tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo che non accettava, disubbidiente e contraddicente. Quindi non vogliamo rispingere l'invito di Dio, ma vogliamo accogliere la salvezza. Amen. Vogliamo confessare con la nostra bocca e vogliamo credere nel nostro cuore che Gesù è il Signore e che il Padre lo abbia risuscitato dalla morte. Dio salverà chiunque crede in Lui, ognuno che crede. Romani capitolo 10. Vogliamo chiudere pregando velocemente. Signore, grazie per l'apertura della salvezza a chiunque persona che lo vorrebbe, Signore. Grazie. Grazie, Signore. Come quel pubblicano di Luca 18, noi diciamo, Signore, neanche guardando in alto, Signore, sii placato verso di me, sii misericordioso, Signore, verso di me, copri il mio peccato, ho bisogno di te, non voglio approcciarmi a te per il mio bene, voglio approcciarmi a te, Padre, per il bene di Cristo al posto mio. Grazie alla sua morte in croce appagando il mio peccato e alla sua resurrezione dandomi novità di vita, io vengo a te. Nel nome di Cristo preghiamo. Amen.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Dio opera di sabato? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 5 versi 9 a 18. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito. Non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero». Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Ciò che mi stupisce di più in questo brano è il fatto che un uomo malato da 38 anni, dopo essere stato guarito, non si preoccupò neanche di conoscere chi fosse colui che lo aveva guarito. Questo la dice lunga su quanto a volte siamo irriconoscenti verso Dio quando Egli interviene nella nostra vita. È piuttosto significativo che Gesù si rivolga a lui, esortandolo a prestare attenzione al segno che aveva ricevuto. Egli, dopo ben 38 anni, era guarito, ma se questo non lo avesse portato al ravvedimento, abbandonando il peccato, gli sarebbe accaduto decisamente qualcosa di peggio che una malattia. Infatti sarebbe stato giudicato da Dio e non avrebbe ricevuto la vita eterna. Se il primo incontro con Gesù aveva guarito l'uomo da una malattia fisica, è auspicabile che questo secondo incontro abbia aperto i suoi occhi sulla malattia spirituale che lo affliggeva, come affliggeva e affligge tutti gli altri uomini. La malattia fisica è brutta, ma la malattia spirituale è qualcosa di molto peggio agli occhi di Dio. Quell'uomo ricevette quel giorno una guarigione fisica ed anche indicazioni per una guarigione spirituale. Ma è triste vedere che l'unica preoccupazione di alcuni giudei che vennero in contatto con lui fu quella di accusarlo di violare la legge del sabato secondo la loro interpretazione. In effetti il giorno in cui Gesù aveva guarito l'uomo presso la vasca di Betesda era un sabato. Sappiamo che la legge insegnava chiaramente che non era lecito lavorare in giorno di sabato. Si legga Esodo 31, 12 a 14 e 35, 2. E non era lecito svolgere diverse attività ordinarie. Ma le varie scuole rabbiniche avevano elaborato delle liste per stabilire cosa si potesse o non si potesse ritenere lavoro, elencando attività specifiche che non dovevano essere fatte anche se la legge non ne parlava in maniera esplicita. Quell'uomo stava svolgendo un lavoro, portando il proprio lettino dopo essere stato guarito? Secondo la loro interpretazione, quei giudei ritenevano che non fosse lecito portare il proprio lettuccio in giorno di sabato. Pur rispettando il sabato, l'interpretazione di Gesù era evidentemente diversa dalla loro. Infatti egli stesso aveva detto a quell'uomo di prendere il proprio lettuccio e andarsene via. Non gli avrebbe mai detto una cosa simile se fosse stato qualcosa che infrangeva la legge che Dio aveva dato. Infatti chi meglio del Messia poteva conoscere cosa fosse lecito e cosa non fosse lecito in giorno di sabato? Gesù sapeva bene in quale modo si doveva obbedire alla legge e si doveva rispettare il sabato. Ma quegli uomini avevano sostituito la legge con la propria interpretazione della legge, e questo andava ben oltre lo spirito del sabato come Dio lo aveva stabilito. Colpisce il fatto che quegli uomini non si mostrarono felici di apprendere che quell'uomo fosse appena stato guarito, non gioirono del bene che Gesù aveva fatto a quell'uomo, ma si preoccupavano solo del fatto che ciò era avvenuto in giorno di sabato, violando a loro avviso la legge secondo la loro interpretazione. Quest'opera di Gesù fu l'occasione per alcuni giudei di cominciare a disprezzarlo ancora di più. Non solo si era permesso di creare problemi nel Tempio, rovesciando i tavoli dei venditori e dei cambiavalute, ma addirittura ora si permetteva di operare in giorno di sabato, esortando il malato a portare il proprio lettuccio. Il loro disprezzo era tale da insinuare in loro il desiderio di toglierlo di mezzo, uccidendolo. Qui vediamo già il germe dell'odio che un paio di anni dopo porterà alcuni di loro a consegnare Gesù ai Romani per l'esecuzione sulla croce. La risposta di Gesù fu sorprendente. Lui operava di sabato perché anche suo padre operava di sabato. Dio, che aveva dato il sabato al popolo di Israele in modo che potesse essere un giorno di riposo, di comunione, di ricordo della fine della settimana creativa, poteva comunque guarire un uomo di sabato. Se Dio poteva farlo, perché Gesù non avrebbe dovuto guarire quell'uomo? Come poteva essere considerata una cosa sbagliata? A quel punto i giudei lo disprezzavano ancora di più, perché compresero bene che nel suo dire Gesù si stava facendo uguale a Dio, mettendosi sullo stesso piano di Dio. Il Padre opera di sabato, quindi opero anche io. Se lo fa Lui, lo faccio anche io. Gesù stava reclamando un rapporto con il Padre che ai loro occhi appariva blasfemo.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Chi è il più grande nel regno dei cieli? Cosa bisogna fare per essere in pole position di fronte a Dio? Forse i nostri criteri sono diversi da quelli di Gesù. Ne parliamo in questo 43esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Matteo 18, versetto 1. Sappiamo da altri brani nei Vangeli che ogni tanto i discepoli stilavano delle classifiche tra di loro, speculando sul posto che ognuno di loro avrebbe avuto nel regno di Dio. Soprattutto si domandavano chi sarebbe stato considerato il più grande di loro. Questa domanda quindi non ci sorprende. Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Matteo 18, versetti 2 e 3. Pam! Che porta in faccia! Non era certamente la risposta che si aspettavano. Avevano sentito male? Gesù aveva detto loro di diventare come i bambini. Altrimenti non solo non sarebbero stati più grandi, ma non sarebbero proprio entrati nel regno dei cieli. Possiamo immaginare che i discepoli fossero parecchio confusi dalle parole di Gesù. E se siamo onesti, dobbiamo ammettere che anche noi siamo confusi. I discepoli forse stavano pensando a qualche grande eroe della fede, forte, coraggioso, saggio. Forse si sarebbero aspettati di dover diventare dei grandi studiosi, come i farisei, o di dover fare chissà quali grandi opere. Insomma, si sarebbero aspettati qualche sfida degna di un adulto. Ma un bambino? Cosa aveva un bambino di speciale al punto che bisognasse diventare come lui per entrare nel regno dei cieli? Nella società dell'epoca, ma se siamo onesti anche nella nostra purtroppo, i bambini godono davvero di poca considerazione. A chi interessano davvero le loro domande, i loro dubbi, i loro problemi? Sono piccoli, non capiscono. Quando i grandi parlano di cose serie, i bambini che intervengono vengono visti solo come un disturbo. Tra l'altro, questo atteggiamento nei confronti dei bambini è confermato anche dal comportamento dei discepoli che troviamo nel capitolo 19. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Matteo 19, 13. In quell'occasione Gesù approfittò ancora una volta per ribadire ai suoi discepoli: lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro. E imposte loro le mani, se ne andò via di là. Matteo 19, 14 e 15. Il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro. Come vedete, ciò che abbiamo letto nel capitolo 19 è la medesima conclusione a cui Gesù era arrivato nel brano che abbiamo letto nel capitolo 18. Gesù aveva preso un bambino e lo aveva posto in mezzo ai discepoli, proprio per far capire loro che la grandezza in vista del regno dei cieli non aveva nulla a che fare con il diventare persone forti, ambiziose, preparate, ma che richiedeva invece la necessità di diventare come le persone più umili e sottovalutate nella società, i bambini appunto. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Matteo 18, 4. Ecco a cosa si riferiva Gesù. I discepoli stavano pensando a ciò che dovevano fare per diventare grandi nel regno dei cieli. Erano quindi ambiziosi come solo gli adulti sanno esserlo. I bambini non hanno le ambizioni degli adulti, vivono normalmente con meraviglia le cose semplici che hanno ogni giorno. Essi dipendono normalmente dai genitori che li nutrono, si prendono cura di loro. Essi si fidano e ascoltano i genitori che li guidano e insegnano.

Non doveva vergognarsi di essere debole e vulnerabile, ma doveva imparare a rimanere piccolo e umile, fidandosi di Dio e cercando la sua guida e la sua protezione. Ma noi adulti, dobbiamo ammetterlo, spesso abbiamo quell'orgoglio, quell'arroganza che ci portano solo a cercare di prevaricare il prossimo. Gesù non aveva chiamato quel bambino solo per utilizzarlo come un esempio, ma anche perché era sinceramente preoccupato per il male che gli adulti possono fare ai bambini, ai piccoli della società. Ecco perché Gesù proseguì così il suo discorso. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio riceve me, ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Matteo capitolo 18, versetti 5 a 7. Solo se diventiamo piccoli riusciremo a simpatizzare con il piccolo. Ricevere un bambino nel nome di Gesù significa riceverlo come Gesù lo riceverebbe. Gesù trattava i bambini con dignità e rispetto, non come cittadini di serie B, non come quelli che sono troppo piccoli per capire, non come coloro che disturbano i discorsi dei grandi. Se invece trattiamo un piccolo come spesso i grandi fanno, finiremo per scandalizzarlo, ovvero per diventare una pietra d'inciampo per lui. Quanti bambini, una volta diventati grandi, portano su di loro le ferite e le delusioni che gli adulti hanno inflitto loro, ferite che possono anche condizionarli nel modo in cui si rapporteranno con Dio. Gesù utilizzò delle iperboli piuttosto dure per ribadire quanto fosse importante amare i piccoli. Ovviamente Gesù non voleva davvero che una persona si uccidesse gettandosi nel mare con una macina da mulino al collo. Chi legge la Bibbia con attenzione sa che si tratta di un'iperbole, ovvero di un'espressione volutamente esagerata con la quale Gesù voleva fare semplicemente capire quanto fosse grave scandalizzare un bambino. E per rafforzare il concetto, Gesù utilizzò altre iperboli che abbiamo già trovato nel capitolo 5, nel cosiddetto Sermone sul Monte. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che aver due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco. Matteo 18, versetti 8 e 9. Anche in questo caso il linguaggio è ovviamente iperbolico, volutamente esagerato. Nessun discepolo di Gesù lo avrebbe preso alla lettera, in quanto conoscevano bene quel modo di esprimersi. Ma certamente le immagini proposte in queste iperboli sono molto forti, confermano quanto abbiamo già detto. Gesù considerava talmente grave fare qualcosa che potesse danneggiare un piccolo da consigliare a chiunque avesse intenzione di farlo di pensarci molto bene. Il concetto è chiaro: meglio entrare nel regno di Dio con un occhio solo, una mano sola, un piede solo, piuttosto che aver utilizzato una mano, un occhio o un piede per fare del male ad un piccolo, approfittando della sua vulnerabilità, attirando su di sé il giudizio di Dio. E nel caso in cui tutte queste iperboli non fossero sufficienti a convincerli, Gesù aggiunse un ulteriore avvertimento. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro, nei cieli, vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Matteo 18:10. Che bella questa immagine utilizzata da Gesù, senza speculare troppo sul mondo angelico, del quale non possiamo conoscere i dettagli. Leggendo la Bibbia sappiamo che gli angeli sono al servizio di Dio e operano in mezzo agli uomini per conto di Dio. Qui Gesù ci offre un'immagine suggestiva per farci capire che le vicende umane, in particolare quelle che riguardano i bambini, sono sempre sotto gli occhi del Signore. Pertanto gli adulti che disprezzano i bambini dovrebbero pensarci due volte. È un po' come se gli angeli fungessero da informatori di Dio e le informazioni che riguardano i bambini avessero sempre la massima priorità. Se ci pensiamo bene, questo non vale solo per i bambini, ma per i piccoli in generale. Viviamo in un mondo in cui spesso i prepotenti approfittano dei più vulnerabili. Ma in questo brano Gesù dice che il regno di Dio non è per i prepotenti, i violenti e gli approfittatori.
ma piuttosto per coloro che sono sensibili alle esigenze dei più piccoli.

0: e dei più bisognosi della società, coloro che sanno farsi essi stessi piccoli. In questo mondo i più grandi sono spesso anche i più prepotenti e i più arroganti. Ma Gesù è venuto in questo mondo proprio per andare alla ricerca dei più piccoli, poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. Matteo 18, versetti 11 a 14. Un piccolo che viene maltrattato e scandalizzato è paragonato ad una pecora che si smarrisce. E Gesù è il pastore che lascia momentaneamente le altre 99 pecore per andare a cercare proprio quella smarrita. La lezione per i discepoli di Gesù era chiara. Essi si stavano preoccupando di avere il primo posto nel regno dei cieli e così facendo pensavano di doversi ispirare ai grandi della terra. E invece avrebbero dovuto cominciare ad interessarsi ai piccoli, diventare come loro, andare alla ricerca proprio dei piccoli smarriti e indifesi della società, che avrebbero trovato proprio nel Vangelo la risposta alle loro domande. E noi oggi abbiamo realizzato che per essere davvero grandi dobbiamo simpatizzare con i piccoli, farci noi stessi piccoli, se la maggior parte della nostra vita è spesa cercando di impressionare i grandi piuttosto che recuperare i piccoli, probabilmente abbiamo ancora tanto da imparare dal nostro divino pastore. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: E rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Ciao Gianfranco.
2: Bene, allora eccoci nuovamente insieme. Oggi vorrei che parlassimo un po' di benessere, di felicità. Stavo pensando proprio anche a una cosa interessante, a quanto noi teniamo in fin dei conti, anche qua in Italia, ma non solo, al discorso della felicità e del benessere, tant'è che abbiamo un ministero intitolato proprio al benessere, no? Quello del welfare, che fra l'altro è quello che provoca più problemi di tutti gli altri forse a molti italiani a causa dell'incidenza dell'economia dell'aspetto finanziario, diciamo, sulle nostre tasche. In ogni caso, a parte questa parentesi un po' particolare, diciamo che la felicità e il benessere sia qualcosa che interessa veramente tutti, a tal punto che l'esatto opposto, cioè la depressione, la mancanza di felicità, è veramente una brutta bestia, qualcosa da cui tutti desiderano fuggire, perché cadere in depressione può essere un'esperienza veramente terribile e spaventosa. E proprio per questo molti da più parti cercano di proporre soluzioni, anche cure preventive, se vogliamo, ecco, al problema, alla questione della depressione. E in campo psicologico e psichiatrico, per esempio, ci sono varie teorie, vari esperti del settore che ultimamente propongono il ricorso a quella che viene chiamata psicologia positiva, se non sbaglio, no? Cioè il ricorso all'ottimismo come un rimedio miracoloso all'incubo della depressione. Risulta anche a te questo, Gianfranco?
3: Sì, è una delle tendenze basate su delle scuole di psicologia degli ultimi decenni, che partono ovviamente da alcuni presupposti, come del resto teniamo presente che qualsiasi cura, qualsiasi intervento di cura o proposta parte da presupposti riguardo la causa del disagio. Mm-hmm. Quindi in questi casi, in queste scuole di psicologia lasciano un attimo da parte la causa, ma dicono: noi possiamo sentirci meglio se pensiamo diversamente.
2: Esatto.
3: Quindi viene.
2: Quindi si lavora sui sintomi in fin dei conti a questo punto?
3: Non tanto sui sintomi superficiali, quanto su quelle che sono i problemi superficiali, che ovviamente hanno poi alla radice dei problemi più profondi, ma. Tante volte viene detto: ti senti giù di morale? Comincia a pensarle, a vedere le cose da un altro punto di vista, incomincia a pensare a cose belle, incomincia a non concentrarti sulle cose brutte, ma a pensare a quelle belle. È chiaro che se pensiamo alle cose belle non abbiamo tempo per pensare a quelle brutte, quindi quelle brutte ci influenzano, influenzano di meno i nostri pensieri. Ovviamente c'è del vero in tutto questo, e per piccole cose possiamo anche trovarne un beneficio noi stessi.
2: Certo.
3: Se abbiamo avuto un graffio sulla macchina che ci ha disturbato, ci fa sentire male, magari andiamo a mangiarci un bel gelato, il piacere del gelato fa passare in secondo piano la scocciatura del graffio sulla macchina.
2: Certo.
3: Per questioni più profonde ovviamente la cosa si complica moltissimo, anche perché non possono essere affrontate in maniera così superficiale.
2: Mm-hmm. Ma stavo pensando proprio mentre ora facevi riferimento al discorso di rifarsi a pensieri positivi, in sostanza ad allontanare ricordi o pensieri negativi proprio per poter vivere meglio. Pensavo che per assurdo, fra virgolette, si può far rintracciare questo tipo di pensiero anche a una esposizione che si trova nella lettera di Paolo ai Filippesi, per esempio, quando l'apostolo a un certo punto dice a questi credenti di questa città non angustiatevi di nulla. E poi li esorta a fare in modo che tutte le cose vere, le cose onorevoli, le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, le cose di buona fama, dice, quelle in cui c'è qualche virtù, qualche valore, qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Sembra un'incitazione, diciamo, al pensare positivo, però mi pare che poi l'apostolo Paolo invece radichi questo tipo di pensiero sul, per quanto riguarda i credenti appunto di questa chiesa di Filippi a cui scriveva, radichi questo pensare positivo però sulla base di Dio, sul fatto che questi credenti avevano comunque affidato la propria vita a Dio e avevano una relazione di fede con Lui, quindi non era un pensare positivo fine a se stesso, in qualche modo c'era qualcosa di più profondo a cui agganciarlo.
3: Sì, il pensare positivo, usiamo questo termine, citato, come può sembrare citato da Paolo in quella lettera, è collegato a un altro aspetto, cioè leggendo tutto il testo troviamo anche un'altra parte che dice: i vostri problemi, parlatene con Dio. Non dice solamente non pensate ai problemi,
2: ecco, appunto,
3: che è l'aspetto fondamentale.
2: C'è un discorso di relazione che Paolo,
3: esatto,
2: mette in evidenza.
3: E non un coprite i vostri problemi pensando in maniera positiva, ma quello che vi dà fastidio, parlatene con Dio, cercate un rapporto con Lui e da questo poi non continuate a pensarci, perché avendo un rapporto con Lui, avendone parlato con Lui, fidandovi di Lui, potete scaricare questi pensieri negativi, questi pensieri che vi portano dei disturbi, e concentrarvi di più sulle cose positive, sapendo che Dio sarà Dio a prendersi cura di altri aspetti, collegando poi una ristrutturazione del modo di pensare a un comportamento adeguato, quindi non soltanto un pensiamo positivo, che ci ricorda una canzone di un cantante, sì, sì, pop italiano, ma legato anche a un comportamento adeguato che porta a un giusto rapporto e a una tranquillità nella nostra relazione con Dio. Quindi può sembrare simile, ed è per quello che a volte può confondere le cose, però c'è di base uno scaricare le nostre preoccupazioni in un rapporto con Dio, sapendo che Lui è al di sopra di ogni cosa e Lui dà un senso, o Lui ha un senso per ogni cosa, anche se a volte noi non lo comprendiamo, e nel nostro rapporto di fiducia possiamo andare avanti non pensando più a quello che abbiamo affidato a Dio, ma pensando ad altro.
2: Esatto. Sì, sono completamente d'accordo con quello che hai appena detto, e penso che forse, alla luce proprio di quanto hai appena specificato, sarebbe anche bello a questo punto, per esempio, rifarci a una sorta di elenco, di lista, che in qualche modo si rifà a una cosiddetta filosofia del sorriso che uno psicoterapeuta, uno psicologo dell'Università degli Studi di Milano ha stilato di recente, un certo Gianfranco, anche lui, Goldworm.
3: Si vede che il nome Gianfranco è un nome importantissimo.
2: In qualche modo, prendiamola per buona, dai. E lui appunto ha stilato queste 14 regole per sostenere il fatto che c'è una cura possibile per raggiungere la felicità, che si può mettere al bando il pessimismo seguendo queste regole, che ottimisti si impara ad essere e non si nasce felici ma lo si diventa. Insomma, per certi versi la cosa è giusta, però poi bisogna vedere appunto dove si ancorano queste regole a cui lui fa riferimento, che di per sé sono anche interessanti. E per esempio lui dice che per stare bene innanzitutto bisogna tenersi occupati, e qui volevo appunto anche una tua reazione via via che citerò queste regole. Ecco, intanto tenersi occupati, questo vuol dire che alla fine, se uno si tiene occupato, non ha tempo per pensare a quello che lo angustia.
3: Senz'altro, questo è uno degli aspetti per tante terapie, anche quella per la depressione, quello di non essere con i pensieri che vanno per conto loro, ma controllare i pensieri lavorando, essendo occupati in attività che ci coinvolgono. Questo ci permette di far passare il tempo più velocemente ed essere meno esposti a pensieri che ci disturbano.
2: Poi lui dice come seconda regola che bisogna passare più tempo a socializzare. Quindi anche questo significa insomma uscire un po' dal proprio guscio, in sostanza.
3: Sì, esatto.
2: E quindi magari anche, non dico arrivare a farsi carico dei problemi altrui, ma in qualche modo confrontarsi con i problemi degli altri.
3: Sì, ci permette di essere aperti con gli altri, di vedere che a volte, di vedere le cose in maniera più obiettiva a volte, perché vedendo anche gli altri, i loro problemi, le loro difficoltà, le loro gioie, ci rendiamo conto che le nostre non sono né le più grandi né le più piccole, quindi ci permette di essere un po' più equilibrati.
2: Quindi ci aiuta a ridimensionare eventualmente anche cose che a noi sembrano enormi, no?
3: Esatto.
2: E di non facile portata. Poi parla di essere produttivi, ecco, un'altra regola dice essere produttivi, cosa può voler dire questa?
3: Sì, probabilmente possiamo associarla alla prima, del tenersi occupati, non facendo cose inutili, ma ad esempio tutti noi sappiamo che se facciamo un lavoro che ci gratifica perché è creativo, stiamo producendo qualcosa, ci sentiamo meglio che non facendo un lavoro che è di routine nel quale non ne vediamo il senso. Riempire carte, passare da una scrivania all'altra è sempre un lavoro, siamo sempre occupati ma non ne vediamo il senso. Zappare l'orto e vedere l'insalatina che cresce dà più soddisfazione, certo, perché è più creativo e si sta producendo qualche cosa.
2: Quindi in questo senso essere produttivi anche per cercare di vedere abbastanza presto i frutti di questa attività.
3: Sì, stando ovviamente attenti di non voler forzare le cose, perché se ci aspettiamo di vedere il frutto del nostro lavoro nell'orto da un giorno all'altro, ovviamente ne resteremo ancora più delusi.
2: Poi parla di organizzarsi meglio, quindi una migliore organizzazione dovrebbe essere un buon antidoto per la depressione?
3: Probabilmente ha in mente il fatto che molto spesso saltiamo da un'attività all'altra, da una cosa all'altra, non organizziamo il nostro tempo, quindi non abbiamo mai non troviamo mai il tempo di fare tutto quello che vorremmo fare. Un'organizzazione maggiore del tempo, evitando gli sprechi, organizzando attività che possono essere svolte negli stessi ambienti, senza dover saltare da un posto all'altro, con grandi perdite di tempo può aiutare, quindi penso che sia collegato a quello.
2: E poi ecco qui come quinta regola lui parla di qualcosa che a mio parere andrebbe abbastanza approfondito. Lui dice che bisognerebbe smettere, quindi cessare di preoccuparsi, il che è una bella impresa, no?
3: Sì, questo mi sembra una cosa un po' difficile da proporre, perché si basa su tante altre cose. È difficile smettere di preoccuparsi. Non possiamo agire sulle nostre preoccupazioni in se stesse così. Quello ha a che fare con tutta una serie di altre convinzioni interiori. Io mi smetto di preoccupare di qualcosa quando mi fido di qualcos'altro, quindi mi smetto di preoccuparmi che la macchina si rompa quando mi fido che la macchina vada bene, e questo si basa sul fatto che la macchina è affidabile, sul fatto che io ho imparato piano piano ad avere fiducia nella mia macchina, quindi non è così semplice dire smetti di preoccuparti, quello che si dice tante volte a persone depresse. Dai, tirati su, non essere così depresso.
2: Bisogna lavorare sui presupposti, evidentemente.
3: Questo mi sembra un po' così.
2: Un po' qualcosa di semplicistico da proporre,
3: sì, sì.
2: No? Va bene, Gianfranco, purtroppo il tempo è stato tiranno anche questa volta e magari ne riparliamo la prossima.
3: D'accordo. Cioè,
2: prendendo in considerazione gli altri punti, gli altri aspetti che questo sociologo psicologo porta avanti. Grazie intanto per il tuo intervento oggi e buon lavoro.
3: Grazie anche a voi, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: passo dopo passo.
1: Nessuno si glori negli uomini, scriveva l'apostolo Paolo ai Corinzi, e intorno a questo versetto ruota la nostra riflessione di oggi in passo dopo passo. Fra assi dello sport, stelle del cinema, big della musica leggera, abbiamo idoli a sufficienza, non trovi? Fra figure importanti come capi di governo, pittori e cantanti lirici di fama mondiale, ogni paese ha il suo registro di persone adulate. Ma contare sugli uomini è sempre pericoloso. Sono sempre esseri umani, con i piedi d'argilla. Siamo soliti guardare attorno a noi per trovare qualcuno che ci potrebbe essere d'aiuto e di esempio, qualcuno di cui poterci fidare. I nostri occhi guardano in basso e scegliamo uomini e donne da poter onorare. E questo succede non soltanto nel campo materiale, ma anche in quello spirituale. Fra predicatori ed evangelisti abbiamo i nostri preferiti. Ma guardare prima di tutto a loro per l'insegnamento e la guida è sbagliato. Loro possono fallire. Dobbiamo distogliere gli occhi da loro e guardare in alto. Confidiamo allora nella guida dello Spirito Santo, nell'amore e nell'esempio del nostro Signore Gesù, nella parola dell'Iddio vivente. Quando ci gloriamo nel nostro Dio, non rimaniamo mai delusi o ingannati.

Il fuoco è un amico capriccioso. Può essere il compagno migliore che si possa immaginare, ma un momento dopo può rivoltarsi contro di te violentemente. Ripenso ad un campeggio con mio marito qualche estate fa. Avevo desiderato tanto trascorrere una sera fredda accoccolata vicino ad un fuoco caldo sulle alte montagne della Sierra. Perciò non mi dispiacque quando Ken mi lasciò vicino al fuoco per andare a riempire la sua borraccia al ruscello. Era una notte così bella, il cielo era immenso e le stelle sembravano appese così in basso. Una dolce brezza trasportava il profumo dei pini, il fuoco scoppiettava conversando gradevolmente. Ero seduta davanti alle braci di colore arancio-rosso, ne sentivo il calore sulle guance e inspiravo l'aroma della legna che si bruciava. Il fuoco era un amico in quella foresta fredda e buia. All'improvviso però si alzò il vento e la scena cambiò completamente. Le fiamme si alzarono e una nuvola di fumo mi avvolse. Incapace di spostare la sedia a rotelle dal fuoco e persino di gridare, rimasi lì a tossire violentemente. Spaventatissima, guardavo le fiamme che iniziavano ad avvicinarsi ai miei piedi. Per alcuni terribili secondi temetti di ustionarmi gravemente. Non c'era niente che potessi fare. In quel momento Ken tornò, lasciò cadere la borraccia e corse a spostare la mia sedia dalla scia di fuoco e fumo. Da quella sera cominciai a vedere il fuoco in un modo diverso. Imparai quanto velocemente una innocua brezza di montagna possa trasformare un amico in nemico. Il fuoco è una di quelle cose con un grande potenziale per fare del bene, ma anche del male. Un fuoco in un campeggio può cuocere hamburger per poi uscire dai propri limiti e incendiare una foresta. Lo stesso avviene con la sofferenza. Ha un profondo potenziale per il bene, ma può anche distruggere. La sofferenza può unire le famiglie, stringendole attraverso la difficoltà, o le può separare nell'egoismo e nell'amarezza. La sofferenza può smussare i lati più spigolosi del tuo carattere o ti può indurire di più. Dipende da noi, da come reagiamo, da ciò che scegliamo la nostra sofferenza. La usiamo o le permettiamo di usarci? Andiamo a Dio oppure cerchiamo di combattere con le nostre forze? Non stupirti della prova dolorosa che stai passando come se ti stesse succedendo qualcosa di strano. Ricorda le parole di Giacomo. Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. La sofferenza che vediamo e sentiamo come un fiero nemico può essere un valido alleato. Solamente tu puoi decidere cosa sarà realmente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi di nuovo, vi ritrovo con la nostra rubrica A casa nostra. Mio marito e io siamo abbastanza convinti dell'importanza di sorvegliare il nostro peso, non tanto per essere più eleganti o per trovare più facilmente dei vestiti pronti che non richiedono troppi ritocchi, anche se un po' di eleganza e snellezza non guastano, ma proprio perché mio marito e io ci siamo convinti che mangiare troppo è un peccato. Non li avete mai sentiti questi discorsi? Oh, questo non lo dovrei mangiare, ma oggi faccio uno strappo. O un altro. Ho mangiato troppo, fammi prendere un Alka-Seltzer. Ma che ci vuoi fare? Era così buono. Lo so che il fritto mi fa male, dice un'altra signora un po' anziana. Il mio fegato non funziona bene, ma il fritto è così buono. E nel sentire questi commenti sorridiamo con indulgenza, peccatucci di gola, poco male. Se sentissimo invece uno che dice: questa cosa non la dovrei rubare, ma la rubo lo stesso. Oppure: ho bevuto troppo e quasi quasi mi sento la testa leggera e le gambe un pochino debolucce. O ancora: tradisco mia moglie, è vero, ma lo faccio solo una volta ogni tanto. Se sentissimo discorsi così, ci metteremo tutti in allarme. Certo, rubare, ubriacarsi, commettere adulterio sono peccati grossi. Invece mangiare troppo, rovinarsi la salute, sprecare soldi, non sapersi controllare sono peccati piccoli. Per cui a volte si cade in questa specie di casistica di peccati gravi e di peccati meno gravi e assomigliamo un po' a certi religiosi. Ma come si fa a non eccedere, per esempio, nel mangiare e a tenersi nel peso giusto? Prima di tutto, mi pare che ci si deve convincere davanti al Signore che essere grassi perché si mangia troppo è un peccato contro il proprio corpo, che la Bibbia dice che nei credenti è il tempio dello Spirito Santo. Poi si deve chiedere aiuto a Dio per dimagrire. Infine si devono prendere i provvedimenti del caso. Prima di tutto si va dal dottore e si vede se abbiamo delle disfunzioni che devono essere curate. Però se il dottore dice che stiamo bene, allora ci si informa sul proprio peso forma e si cominciano a contare con attenzione le calorie. Non si tiene troppa roba appetitosa in frigorifero, si evitano grassi e zuccheri eccessivi, ci si concentra sulla frutta, la verdura e le proteine e si persevera finché i chili inutili non se ne sono andati. È un fatto che più si va avanti con gli anni, più è difficile perderli, i chili, per cui è molto importante non metterli su. Per avere un margine poi di maggiore sicurezza, ci si fa consigliare e si evitano, come la peste, gli spuntini fra i pasti, le caramelle, i cioccolatini e i biscottini che rovinano lo stomaco e fanno ammucchiare chili di grasso senza che neppure ce ne rendiamo conto. E via via che i grassi superflui se ne andranno, ci sentiremo più leggeri, più svegli e, perché no, più a posto con la nostra coscienza.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro della Genesi, capitolo 3, versetto 10. Adamo disse a Dio: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Salmo 130, versetto 4. «Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto». Il titolo del messaggio di oggi è «Dalla paura al timore di Dio». La Bibbia menziona spesso la paura, il terrore, riporta episodi di fuga, grida di angoscia. Essa è, come oggi si dice, realista. Ci insegna che la paura è fondamentalmente legata al fatto che l'uomo non ha rispettato il suo creatore. La prima volta che la Bibbia parla di paura è riguardo ad Adamo, dopo che ha disobbedito a Dio. Prima di aver ascoltato il tentatore, Adamo non si nascondeva davanti a Dio, ma da allora Dio è percepito come avente il diritto di controllare il comportamento della sua creatura e come una minaccia per la sua libertà. Certe persone dicono con facilità di non aver paura di Dio. Asseriscono questo nel tentativo di scartare dai loro pensieri l'idea stessa di Dio. La loro coscienza è resa insensibile, non considerano di dover comparire davanti a Dio. Eppure molte circostanze, come la morte di una persona cara o la vista di un incidente stradale, fanno risuonare di nuovo la voce della coscienza e riaffiorare la paura della morte e dell'aldilà. Il vero cristiano non ha paura di Dio perché lo conosce come suo Salvatore. Non ha paura di Lui perché sa che Dio ha perdonato tutte le sue colpe grazie alla morte di Gesù. La paura lascia il posto alla pace e alla fiducia in questo Dio di amore. Ma cosciente di quello che Dio è e di quello che gli è dovuto, il credente teme di dispiacergli e di disonorarlo. Questo è il timore di Dio. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 14, versetto 27, troviamo queste parole: «Il timore del Signore è fonte di vita».

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 23. Poi, levatasi tutta l'assemblea, lo menarono a Pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo: «Abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare e diceva d'esser lui il Cristo re». E Pilato lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispondendo gli disse: «Sì, lo sono». E Pilato disse ai capi sacerdoti e alle turbe: «Io non trovo colpa alcuna in quest'uomo». Ma essi insistevano dicendo: «Egli solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fino a qui». Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. Saputo che egli era della giurisdizione d'Erode, lo rimandò a Erode, che era anche egli a Gerusalemme in quei giorni. Erode, come vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Ed Erode, coi suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato. E in quel giorno Erode e Pilato diventarono amici, perché per l'indietro erano stati in inimicizia fra loro. E Pilato, chiamati assieme i capi sacerdoti e i magistrati e il popolo, disse loro: «Voi mi avete fatto comparire dinanzi quest'uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate. E neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato a noi, ed ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Or egli era in obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa. Ma essi gridarono tutti insieme: «Fa morire costui e liberaci Barabba». Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sedizione avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato da capo parlò loro, desiderando liberar Gesù, ma essi gridavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» E per la terza volta egli disse loro: «Ma che male ha egli fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Ma essi insistevano con gran grida, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono con avere il sopravvento. E Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. E mentre lo menavano via, presero un certo Simone Cireneo che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Or lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figliuole di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figliuoli, perché ecco vengono i giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i seni che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora prenderanno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: copriteci. Poiché se fan queste cose al legno verde, che sarà egli fatto al secco?» Or due malfattori, erano menati con lui per esser fatti morire. E quando furono giunti al luogo detto il Teschio, crocifissero quivi lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, e il popolo stava a guardare. E anche i magistrati si facevano beffe di lui, dicendo: «Ha salvato altri? Salvi se stesso, se è il Cristo l'eletto di Dio». E i soldati pure lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto, e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». E v'era anche questa iscrizione sopra il suo capo: «Questo è il re dei giudei». E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava e diceva: «Non hai tu nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». E Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso». Era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, essendosi oscurato il sole. La cortina del tempio si squarciò per mezzo, e Gesù, gridando con gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». E detto questo, spirò. E il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava il Dio, dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». E tutte le turbe che si erano radunate a questo spettacolo, vedute le cose che erano successe, se ne tornarono battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E trattolo giù di croce, lo involse in un lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia, dove niuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione, e stava per cominciare il sabato. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come v'era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Eh sì, è arrivata l'ora di iniziare, è arrivata l'ora di cominciare un'altra passeggiata attraverso il libro più letto. Al microfono Maurizio, come sempre contento, felice e soddisfatto di essere di nuovo in tua compagnia. Come sempre, ancora una volta, grazie per averci scelti.

necessario, doveroso e nonché un piacere ovviamente ringraziare tutti coloro che stanno scrivendo. Uso il gerundio perché la corrispondenza continua ad arrivare e di questo naturalmente siamo molto molto grati. Ti ricordo che siamo alle prese con il libro del Levitico e stiamo per iniziare a considerare il 16° capitolo. Ci lasciamo dietro quindi il 13, 14 e 15 con tutte le cose abbastanza tristi che abbiamo dovuto esaminare e ci avviamo verso orizzonti più luminosi. C'è da dire ovviamente che anche nei capitoli che ho appena citati, il 13, 14 e 15, anche se l'immagine che abbiamo dovuto considerare non è delle più piacevoli, è però molto molto reale, quella cioè del peccato. La presenza del peccato, la meccanica del peccato, ma anche la risposta, la soluzione a una situazione che altrimenti sarebbe tragica e senza uscita. Tutto questo l'abbiamo già considerato, non voglio ripetermi per non risultare noioso e tedioso. Nel caso questa fosse la prima volta che ti poni all'ascolto di Hai letto il libro più letto, a te un benvenuto tutto particolare e tutto speciale. Sei arrivato veramente in un momento molto interessante e molto bello e ti ringrazio per averci scelti, anche se è stata una scelta casuale, come tanti dicono, ma spero che questa scelta possa essere l'inizio di un cammino insieme.

Alcuni hanno definito il 16° capitolo del libro del Levitico come il capitolo che contiene la più grande lezione spirituale dell'intero libro. Gli argomenti trattati finora hanno avuto a che fare con sacrifici, offerte, sacerdoti, peccati. C'è da dire però che, nonostante tutto questo sia importante, sia interessante, nessuna di queste cose ha risolto il problema. Dice, quale problema? Beh, il problema alla base di tutto il discorso. Il problema del peccato. Siamo quindi giunti ad una svolta, ad una parte del libro più letto della Bibbia che affronta di petto il problema e che più di ogni altra parte dell'Antico Testamento rappresenta in maniera chiara e adeguata l'opera di Gesù Cristo, l'opera di redenzione, l'opera di salvezza. Usando un'espressione che troviamo nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, possiamo dire che il 16° capitolo del libro ci troviamo davanti ad un'ombra della redenzione. Dice, cosa significa, cosa vuoi dire con un'ombra? Qualcosa di irreale, di vago? No, assolutamente, tutt'altro. Per comprendere bene cosa intendo dire, leggiamo insieme cosa scrive Paolo quando si esprime ai Colossesi in questo modo. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, o a noviluni, o a sabati, che non sono che l'ombra di cose che dovevano avvenire. Ma il corpo è di Cristo. Ora, cosa sta dicendo qui Paolo? Se sostituiamo alla parola ombra il termine immagine, vedrai che tutto diventa molto più chiaro. Tutte quelle cose, dice Paolo, le feste, il mangiare o il bere, i noviluni o i sabati, non sono altro che l'immagine di cose che dovevano avvenire. Quindi, nel 16° capitolo del libro del Levitico, troviamo l'ombra, troviamo l'immagine, la rappresentazione simbolica di quella che sarà poi la realtà. Simbolo di che? Abbiamo appena detto, simbolo della redenzione, cioè della salvezza. Sebbene l'immagine sia un magro sostituto della cosa vera, della cosa reale o della persona vera, ciò nonostante si riferisce alla realtà, si richiama alla realtà. Il grande giorno dell'espiazione, descritto in questo capitolo, merita tutta la nostra attenzione. I dottori della legge ebraica definivano e designavano questo giorno con un solo nome, Yom, cioè il giorno, quasi il giorno per eccellenza. Di solito però anche attualmente presso gli ebrei questa ricorrenza, questa festa, è chiamata Yom Kippur, appunto giorno dell'espiazione. Ed era in questo giorno che si affrontava il problema del peccato nel modo più adeguato. In particolare voglio farti notare una frase, un'affermazione che troviamo in questo capitolo. Così farà l'espiazione per il santuario, a motivo, a causa dell'impurità dei figli di Israele, delle loro trasgressioni, di tutti i loro peccati.

farà l'espiazione per tutte le loro trasgressioni, tutte le loro iniquità, tutti i loro peccati. Questo era il massimo che la legge potesse fare fino alla venuta di Cristo. La legge non poteva fare di più, non si poteva aspettare di più dalla legge. Finora abbiamo visto, abbiamo trattato singoli peccati, conseguenze di singoli peccati. Adesso, nel 16° capitolo, ci troviamo davanti alla soluzione del problema nella sua interezza. Le istruzioni e le restrizioni relative a questo giorno così solenne, ripeto, Yom Kippur, scaturiscono in fondo dalla ribellione e dalla disobbedienza di Nadab e Abihu, figli di Aaron, quando entrarono nel luogo santissimo del tabernacolo e furono immediatamente e giustamente, dobbiamo dire, condannati a morte. Ricordi? Abbiamo esaminato questo episodio, questo incidente, quando abbiamo letto insieme e considerato il 10° capitolo di questo libro. Lì abbiamo letto che Nadab e Abihu, figli di Aaron, gente che doveva essere ed era al corrente di come i sacrifici andavano offerti, hanno invece voluto fare di testa propria. Hanno offerto quello che viene chiamato in alcune traduzioni un fuoco straniero o un fuoco estraneo. Hanno presentato il sacrificio in un modo diverso da come Dio aveva richiesto. E qui, come abbiamo detto in quell'occasione, non dobbiamo stupirci se Dio agisce in questo modo. Abbiamo commentato a lungo sulle ragioni per cui Dio ha agito come ha agito. Dio ha agito in questo modo così solenne, così radicale, perché ci troviamo davanti ad una nuova era della storia del popolo di Israele. Se Dio avesse lasciato correre, avrebbe creato un precedente. Inoltre, le regole, le cerimonie, più volte leggiamo, dovevano essere osservate alla lettera. Non c'era spazio per l'iniziativa personale, non in questi casi. A Dio piace la nostra creatività, Dio incoraggia l'iniziativa umana, ma non in questi casi. Quando Egli dice si fa così, si deve fare così. Non ci sono, non ci devono essere, non ci possono essere alternative. Credo che ci siamo meritati una pausa musicale. Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Grazie della tua compagnia.

Tornando al testo del libro del Levitico, al 16° capitolo. Stiamo parlando di un giorno molto particolare, tanto che gli studiosi della legge riferivano adesso soltanto come il giorno, Yom, il giorno per eccellenza. Oggi è più comunemente conosciuto come Yom Kippur, giorno dell'espiazione. Il giorno dell'espiazione era celebrato nel 10° giorno del 7° mese. Ora, questi numeri hanno di solito un significato simbolico nella Bibbia. Il numero 7, per esempio, ci ricorda il giorno del riposo, quando si fermava ogni attività. E non mi sembra assurdo, non mi pare di calcare la mano, se dico che il giorno del riposo, cioè del 7° mese, mi fa pensare all'opera redentrice di Cristo, come sia compiuta, sia finita. Ricordi le parole che egli stesso pronunciò sulla croce: tutto è compiuto, tutto è stato fatto, non rimane altro da fare, non rimane nulla da aggiungere. Dopo la sua opera di redenzione, Cristo è asceso al cielo ed è seduto alla destra del Padre. Un'altra indicazione molto chiara che la sua opera è stata compiuta, è stata fatta. 10° giorno del 7° mese, appunto. Per quanto riguarda il giorno 10, anch'esso è importante nella Bibbia e sembra convogliare, sembra farci pensare proprio alla completezza. Quindi due aspetti che puntano nella stessa direzione. Vi erano per esempio i 10 comandamenti, cioè la decima parte di ciò che si possiede e che si deve offrire al Signore. Il resto del popolo di Israele nel capitolo 6 del libro di Isaia è indicato quale decimo della popolazione. Quindi sembra proprio che il numero 10 esprima la mente e lo scopo di Dio. Quindi il 10° giorno del 7° mese, il giorno dell'espiazione, ci dice che Cristo venne sulla terra per fare la volontà di Dio. La parola espiazione corrisponde al termine ebraico che abbiamo già citato, cioè kippur, che deriva dal verbo kafar. Cosa significa kafar? Significa propriamente coprire. E questo è molto illuminante. Perché? Torniamo al termine ebraico per il giorno, Yom Kippur, giorno della copertura. Da questo noi deduciamo che nell'Antico Testamento Dio non toglieva i peccati, ma li copriva. Li copriva in attesa dell'opera di Cristo. Cristo, infatti, li avrebbe eliminati del tutto. E questa verità viene insegnata, viene corroborata, viene sottolineata anche in altri passi della Bibbia. Ecco perché era necessaria la venuta di Cristo. Nell'Antico Testamento Dio offriva una soluzione, ma una soluzione temporanea. La soluzione finale, definitiva, aspettava l'avvento del Figlio di Dio, l'avvento del Salvatore con la S maiuscola, l'avvento del Mediatore con la M maiuscola, l'avvento di colui che si è addossato della colpa di tutti noi, l'avvento di colui che ha pagato il prezzo, ha pagato la condanna, ha scontato la pena. Questa, come abbiamo detto la volta scorsa, è la buona notizia.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

E purtroppo quella che senti è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci perché il tempo a nostra disposizione termina qui. Naturalmente un grazie, un grazie grosso dal tuo Maurizio e un abbraccio forte, caloroso, sincero. Alla prossima volta, prossima passeggiata, prossimo appuntamento. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Quest'oggi continueremo a rispondere a una lunga lista di domande che ci sono pervenute da un nostro caro ascoltatore in Australia. Sì, il nostro programma arriva anche in Australia. Le abbiamo già risposte la volta scorsa, quest'oggi cercheremo di concludere. Questa domanda dice così: perché ci sono tutte queste malattie, disastri e carestie nelle quali vediamo bambini che muoiono di fame? Come mai che Dio permette queste cose? Bene, questa è un'eccellente domanda. Le attuali condizioni del mondo riflettono non la volontà di Dio, ma il risultato della ribellione umana alla legge di Dio. Odio, egoismo, cupidigia, insegnamenti di false religioni come l'islamismo, la propagazione di cattive idee, tutte queste cose hanno portato odio, fame, corruzione nel governo, cattiva amministrazione delle risorse mondiali, inquinazione dell'ambiente, e da queste cose ecco che risultano le condizioni che noi vediamo intorno a noi. La prossima domanda dice: perché Dio creò l'uomo e poi lo fa morire? Ebbene, e Dio non creò l'uomo per farlo morire affatto, e Dio creò l'uomo perché vivesse eternamente. Ma come abbiamo detto nelle precedenti risposte, e Dio non può permettere che l'uomo viva in eterno a causa del suo peccato. Poi domanda: perché Dio ci fa invecchiare? Ebbene, l'invecchiare è parte del morire, come abbiamo detto, causa la nostra ribellione a Dio. E Dio, quando creò la razza umana in Adamo ed Eva, lo fece al fine che vivessero eternamente, erano esseri eterni, ma quando si ribellarono a lui e peccarono, poteva allora un Dio perfetto e purissimo permettere che esseri che si erano provati più propensi ad obbedire a Satana invece che di rimanere fedeli all'Eterno rimanessero eterni? No, dovevano morire. L'invecchiamento è parte del morire. E di nuovo una domanda super giù simile a quella già precedentemente fatta: perché i bambini innocenti muoiono e soffrono? I bambini muoiono e soffrono non per volere di Dio, egli non ha alcun piacere della sofferenza umana, ma muoiono e soffrono per conseguenza del male che è venuto col peccato nel mondo. Poi si domanda: dove sono i morti? Si deve capire che noi abbiamo una doppia natura, una natura spirituale che è eterna ed una fisica che perisce. Ora, la parte fisica, il corpo, alla nostra morte va nel sepolcro, al campo santo, e rimane lì. La parte spirituale, invece, lo spirito, se la persona ha accettato la salvezza offerta da Cristo Gesù, quando verrà la morte, ecco che andrà al cielo con Dio. La Bibbia dice: assente dal corpo, presente col Signore. Però, se la persona non si è mai riconciliata con Dio, se non ha mai accettato l'offerta del dono della salvezza, allora per tutta l'eternità resterà separata da Dio in una condizione di tormento che noi chiamiamo inferno, dove starà per tutta l'eternità sperimentando quella che la Bibbia chiama una morte eterna.
La prossima domanda: è Dio rivendicato nella dannazione delle persone? Trova piacere nel vedere le persone cattive morire? No, no, affatto. La Bibbia infatti insegna l'opposto, dice che Dio non ha alcun piacere della morte dell'empio. La morte è la naturale conseguenza della nostra ribellione o dell'isolamento dell'uomo da Dio, sorgente di verità e di vita. Se però una persona durante la sua vita si dà alla ricerca di Dio e Dio ha promesso che chi lo cerca lo troverà e Dio pure offre salvezza a chi la vuole ottenere, allora ecco che alla nostra morte queste persone saranno liberate dal corpo e diventerà la loro morte preziosa agli occhi di Dio, come dice il salmista. Poi si domanda: oltre che alla Bibbia, non si deve credere anche a tutte quelle belle cose che hanno lasciato scritto i santi? Bene, solo se queste cose che hanno scritto sono conforme con la Bibbia. Perché si deve capire che Dio è onnisciente e non fa sbagli e perciò non può contraddire se stesso. Ora, se una persona sia pure santa come volete, dice una cosa e la Bibbia dice l'opposto, è ovvio che dei due Dio e la sua parola è verità e quello che è stato detto dall'uomo, sia pure buono e sincero, è errore ed eresia e allora deve essere assolutamente scartato. Ed è questa la ragione, cari amici, che noi insistiamo sull'insegnamento biblico. Voi dovete familiarizzarvi con la Sacra Scrittura di modo che potete discernere la verità dall'errore. Poi qui una buona domanda: come mai si legge che Gesù disse sulla croce al cosiddetto buon ladrone: oggi stesso tu sarai meco in paradiso? Mentre Gesù non andò in paradiso che 3 giorni dopo, quando risorse dalla tomba. Ora, è questa una contraddizione? Andò o non andò il ladrone convertito in cielo quello stesso giorno o non ci andò? Qual è la risposta? Sì, il ladrone buono andò in paradiso quel giorno stesso come Gesù aveva promesso. Gesù mantiene sempre le sue promesse. Infatti ci arrivò prima di lui perché morì prima di Gesù, se vi ricordate. Ma ricordiamoci che qui ci sono 2 cose assai importanti da considerare. Prima, Gesù era il Dio incarnato. Ma mentre nella seconda persona della Divina Trinità egli come figlio venne qui sulla terra e morì sulla croce, questo non nega, non esclude che Dio Padre non fosse in cielo. La seconda è che noi diciamo oggi, domani, ieri, termini che esistono sì nel tempo, nel concetto del tempo, ma non esistono affatto nell'eternità. Quando uno muore non c'è più ieri, oggi e o domani, non esiste più né passato né futuro, solo eternità. La Bibbia fa chiaro una cosa che dice che assente dal corpo, presente col Signore. Non c'è aspettativa, non c'è di dire domani, fra un anno, fra 2, fra 100 anni io andrò in paradiso. La Sacra Scrittura fa chiaro che se uno è salvato va immediatamente col Signore, se è perduto per lui non c'è altro che condanna eterna. Cari amici, spero che queste domande vi abbiano aiutato. Se anche voi avete qualche domanda da farci, qualche cosa che non vi sembra chiaro, o se non vi sembra che noi abbiamo risposto giustamente alle domande proposteci, perché non ci scrivete? Noi saremmo ben lieti di comunicare con voi e di usare le vostre domande qui su Il Quesito Biblico. Ed ora, ringraziando questi ascoltatori che ci hanno scritto, ringraziamo
ringraziando ognuno di voi per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina, e che invoca su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Continuiamo la serie delle nostre riflessioni sulle parabole leggendo nell'Evangelo di San Matteo, capitolo 22, la parabola delle nozze. E Gesù prese di nuovo a parlar loro in parabole dicendo: il regno dei cieli è simile ad un re il quale fece le nozze del suo figliuolo e mandò i suoi servitori a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori dicendo: dite agli invitati, ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re s'adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi ed ardere la loro città. Una festa nuziale in quei giorni era di solito un'occasione di gran festa. Gesù non disapprovava tutto ciò. Spesso aveva usato i diversi aspetti delle feste e delle nozze per illustrare diverse verità spirituali e profetiche. Quando partecipò alla festa nuziale in Cana di Galilea, fece la sua parte per impedire che una qualsiasi cosa potesse offuscare la gioiosa atmosfera festiva. Ora, nell'ultimo giorno del suo ministero pubblico nel Tempio di Gerusalemme, disse una parabola a proposito di una celebrazione nuziale che corse il rischio di essere rovinata. Certamente ogni giudeo, in quella gran folla che riempiva il cortile del Tempio, provò un senso di orrore mentre Gesù procedeva nel racconto dando i vari particolari. Come poteva mai un invitato essere così scortese da rifiutare all'ultimo momento? Come poteva un qualsiasi suddito di un qualsiasi re essere così poco rispettoso da mettere altre cose prima delle nozze del figliuolo del re? Eppure, mentre il racconto procedeva, incominciarono a capire che Gesù stava descrivendo proprio loro che lo stavano ascoltando. Erano loro gli invitati che disprezzavano l'invito amorevole del re. Gesù aveva spesso paragonato il regno di Dio a una celebrazione nuziale, poiché Dio offre agli uomini compagnia, comunione e gioia. La parabola delle nozze segue il costume del Medio Oriente di mandare due inviti ad una festa. Rifiutare il secondo dopo aver accettato il primo era considerato un insulto mortale. Chi rappresentano gli invitati di questa parabola? Essi rappresentano la nazione di Israele. Per molti secoli i profeti portarono il primo invito quando preannunciarono la venuta del regno. Infine Giovanni Battista e Gesù incominciarono a portare il secondo invito quando dichiararono che il regno di Dio era aperto a chi si ravvedeva. Perché i giudei nel loro insieme rifiutarono questo invito? L'Evangelo di Giovanni mette in rilievo il fatto che essi in realtà non credevano in Dio né lo amavano e per questo rigettarono il suo figliuolo. Il loro ostinato rifiuto venne da cuori accecati dall'egoismo e dal peccato, i quali così divennero traditori di colui che pretendevano servire. Quando gli invitati rifiutarono l'invito reale, il re generosamente pensò a qualche equivoco e immediatamente mandò altri servi con un invito urgente. Tutto era pronto. Gli invitati dovevano venire immediatamente.
Che cosa ci insegna tutto questo intorno a Dio? Prima di tutto, che quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliuolo. Dio ha provveduto pienamente alla nostra redenzione e per mezzo del suo figliuolo, per mezzo di Gesù, noi possiamo far festa con le ricche benedizioni di Dio, per mezzo di Gesù e del sangue da Lui versato sulla croce del Calvario, abbiamo tutto quello che ci occorre. Poi notiamo che Dio è molto paziente. I tre amici di Giobbe pensavano, come molti altri, che Dio sia ansioso di far cadere il suo giudizio e che i tuoni della sua ira sono sempre pronti per cadere sopra i peccatori. Ma Dio disse che essi non avevano parlato di lui secondo verità. Dio è in realtà così paziente che egli si avvicina agli uomini sempre da capo. Il suo normale atteggiamento è quello di un profondo desiderio di salvezza per gli uomini, perché non vuole che alcuno perisca, ma tutti vengano alla conoscenza della verità. Come risposero gli invitati al nuovo invito del loro re? Essi lo trattarono come una cosa da poco, senza importanza, della quale non valeva la pena preoccuparsi. Non si preoccuparono neppure di presentare delle scuse, anzi ignorarono perfino i messi del re e se ne andarono tranquillamente ai loro affari. Qual è la vera ragione per cui molti dicono di essere troppo occupati per poter servire il Signore? Il loro Dio è il vero loro re. Come quegli invitati che respinsero l'invito, essi sono tutti presi dai loro propri interessi. Notate che gli invitati della parabola non si misero a discutere con i messi del re, né presero le armi contro il re, ma la loro indifferenza e il loro disinteresse dimostravano ampiamente che essi gli erano contro. Un uomo che su una barchetta si stia avvicinando, ad esempio, alle cascate del Niagara, non ha bisogno di mettersi a discutere con quelli che dalla riva cercano di farlo tornare indietro, né ha bisogno di remare per spingere la barca in direzione delle cascate. Basta che rimanga seduto con indifferenza e la corrente lo trascinerà alla morte. C'è una corrente mortale in questo mondo, la corrente del peccato, del conformismo col mondo e con il male. Non è necessario essere grandi peccatori per essere trascinati da essa, è sufficiente lasciarsi andare spensieratamente alla deriva in mezzo alla folla che ignora l'amorevole invito del Salvatore crocifisso e risuscitato.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati in Col libro più letto. Voglio ricordarvi che a fine puntata daremo i recapiti perché possiate consultarci, possiate farci le vostre domande. Il libro più letto è il libro più letto, è un libro che insegna a vivere. Se vuoi capire cos'è, resta con noi. Enzo parlerà di tutto un popolo di schiavi.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi ancora qua per l'ennesima volta, iniziamo quindi insieme anche questa settimana e cerchiamo di iniziarla quindi nel modo migliore, aprendo la Bibbia, aprendo la parola di Dio in un libro nuovo. Iniziamo lo studio del secondo libro scritto da Mosè, l'Esodo. Prima però facciamo una introduzione. Esaminiamo il messaggio principale. Questo libro continua il racconto iniziato in Genesi, anche se da allora è intercorso un lasso di tempo di almeno 3 secoli e mezzo. In Genesi, al capitolo 15, versetto 13, leggiamo che i discendenti di Abramo avrebbero vissuto 400 anni in Egitto. Troviamo la conferma di questo periodo in Esodo, capitolo 12, versetto 40, e in Galati, capitolo 3, versetti 16 e 17. Questi versetti precisano che il periodo esatto è di 430 anni. La parola Esodo significa uscita e narra la storia del modo potente in cui Dio liberò Israele dalla schiavitù, usando Mosè come loro guida. Il messaggio di Esodo è sintetizzato nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11, versetti 23 sino al 29, con queste parole. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti.

Qualcuno ha detto: Esodo è un libro in cui non comincia niente e niente finisce. In effetti, anche se c'è un intervallo di 400 anni, Esodo continua a raccontare la storia dello sviluppo delle tribù di Israele fino a diventare una nazione. Infatti il testo di Esodo inizia menzionando i capostipiti delle 12 tribù. I componenti della famiglia di Giacobbe venuti in Egitto erano 70. Lo leggiamo in Genesi 46:27, mentre si possono stimare ragionevolmente in 2 milioni e 100.000 le persone uscite dall'Egitto ai tempi dell'Esodo. Sebbene sia quasi impossibile essere certi sulle date di quei tempi lontani, sembra che Giuseppe sia arrivato in Egitto durante il periodo dei re e pastori Ixos, che erano conquistatori semitici, imparentati con Abramo, Isacco e Giacobbe. In effetti, gli israeliti erano forse i loro unici amici, in quanto erano essi stessi odiati dagli egiziani. Alla fine essi furono cacciati da una dinastia di origine egiziana, comprensibilmente ostile agli stranieri. Da questa discendeva il faraone che oppresse gli ebrei e che non aveva conosciuto Giuseppe.

La figura di Mosè giganteggia in tutto il libro. È l'autore del Pentateuco, che comprende i primi 5 libri del Vecchio Testamento e che sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Nel libro dell'Esodo, la vita di Mosè si può dividere in 3 periodi di 40 anni ciascuno. Nel primo periodo abbiamo i 40 anni nel palazzo del Faraone in Egitto, poi abbiamo 40 anni nel deserto di Madian e infine 40 anni nel deserto come guida di Israele. L'educazione che Mosè ricevette in Egitto, si può presumere nel Tempio del Sole, non lo aveva certamente preparato a seguire Dio e a condurre Israele fuori dall'Egitto. Lo preparò invece a essere un capace condottiero e statista, cosa che gli servì più avanti. Ci vollero i 40 anni di preparazione da parte di Dio nel deserto per laurearlo e fargli capire che non era in grado di liberare il popolo di Israele da solo, perché il suo compito era più che governare un popolo, ma amministrarlo e essere il portavoce di Dio.

Notiamo che Dio prepara Mosè per un periodo di 40 anni e poi lo rimanda in Egitto per liberare il suo popolo. Mosè ha il compito di riunire gli anziani di Israele e di andare dal faraone. Il faraone rifiuterà di lasciar partire il popolo e questo rifiuto segnerà l'inizio di una lotta tra Dio e gli dèi d'Egitto. È noto che in Egitto regnava l'idolatria, con migliaia di templi e milioni di idoli, e dietro questa idolatria c'era Satana. La religione egiziana era molto potente. In 2 Timoteo 3, versetto 8, leggiamo: «E come gli Annè e gli Ambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede». La prima reazione di Faraone è quella di dire di non conoscere Dio e di non aver nessun motivo per ubbidire alla sua voce e lasciar partire il popolo di Israele. Troviamo questo in Esodo capitolo 5, versetto 2. Ma quando il Faraone e gli egiziani sono sottoposti alla prova delle 10 piaghe, il Faraone si affretta a chiamare Mosè, dichiarandosi pentito e peccatore. Puoi confrontare queste cose che ho appena detto in Esodo, capitolo 9, versetto 27, oppure al capitolo 10, versetto 16. Tutto questo fa sorgere la domanda: perché le 10 piaghe? Si trattava della battaglia di Dio contro gli dèi dell'Egitto e ogni piaga era diretta contro un Dio in particolare. In Esodo 12, versetto 12, leggiamo: «Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il Signore». Lo scopo di Dio era quello di rivelare al suo popolo che Egli, il Signore, era molto più grande e potente di qualsiasi Dio d'Egitto e che Egli aveva la potenza per liberarlo.

Dopo l'introduzione possiamo iniziare adesso con il primo capitolo di questo nuovo libro, l'Esodo. In questo capitolo vedremo che, mentre il popolo di Israele si trova in Egitto, un nuovo faraone sale al trono. Come conseguenza inizia una dura schiavitù e la persecuzione del popolo di Israele. Leggiamo anche dell'eroismo di due donne. Possiamo fare alcune osservazioni. I primi versetti di Esodo si ricollegano a Genesi e danno un elenco delle prime persone arrivate in Egitto. Saltando un lasso di tempo di almeno 3 secoli e mezzo, al versetto 7 viene continuato il racconto di Genesi. Il versetto chiave di questo libro si trova al capitolo 20, versetto 2. «Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù». Ma passiamo a vedere cosa succede al popolo di Israele in Egitto. Leggiamo il testo, Esodo, capitolo 1, dal versetto 1 al 6. «Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia, Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione». Abbiamo già detto che Esodo è la continuazione di Genesi, che si conclude con la morte di Giuseppe. Il libro di Esodo inizia dicendo che Giuseppe, tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione era morta. Sono passati 3 secoli e mezzo.

Nel capitolo 46 di Genesi, Dio aveva detto che Israele sarebbe diventato una nazione grande e numerosa nel paese di Egitto. E come possiamo constatare al versetto 7, questa profezia si era effettivamente avverata, mentre al versetto 8 vediamo che avviene un grande cambiamento. Ma leggiamo questi due versetti, Esodo quindi capitolo 1, versetti 7 e 8. I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. Sul trono di Egitto sale un nuovo faraone che non aveva mai sentito parlare di Giuseppe. È probabile che gli Ixos, re pastori semiti, siano stati deposti e che la precedente dinastia dei re egiziani sia ritornata sul trono. Quindi il nuovo faraone, non avendo mai conosciuto Giuseppe, non si sentiva in debito né verso di lui né verso i suoi discendenti. Al versetto 8 impariamo una grande lezione sull'insegnamento della parola di Dio. C'è una grande responsabilità nell'insegnare la Bibbia a tutte le generazioni, soprattutto ai bambini. Se questo compito viene trascurato, verrà un tempo in cui la Bibbia sarà dimenticata. Facciamo un esempio nel campo della pubblicità. Un prodotto arcinoto come la Coca-Cola sembrerebbe non aver bisogno di essere pubblicizzato, eppure una percentuale del costo di ogni bottiglia è dedicata alla pubblicità, altrimenti nel giro di pochi anni il marchio verrebbe comunque dimenticato. A quel tempo, in Egitto, salì al trono un faraone che non aveva mai sentito parlare di Giuseppe. Allo stesso modo, c'è sempre una nuova generazione che non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo. E noi potremmo essere stupiti se i nostri figli o nipoti ignorassero avvenimenti che noi abbiamo vissuto e che ci hanno profondamente turbati. Pertanto è molto importante insegnare alle nuove generazioni quello che è accaduto nelle precedenti. Quel Giuseppe, che una volta era così famoso da essere considerato da tutti un eroe, ora è un perfetto sconosciuto. Il nuovo faraone non era quindi più tanto ben disposto, come i suoi predecessori, nei confronti degli israeliti.

Proseguiamo nella lettura con i versetti dal 9 al 12. Egli disse al suo popolo: «Ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso, affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese». Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruì al faraone le città che servivano da magazzini, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva, e gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele. L'eventualità che Israele potesse allearsi con i nemici dell'Egitto non era poi tanto immaginaria. Il miglior modo per risolvere la questione sarebbe stato quello di lasciare il popolo di Israele libero di andarsene, anche se il faraone aveva bisogno di schiavi. Invece, il faraone decise di superare l'ostacolo di testa sua. Il popolo di Israele fu dunque obbligato a lavorare duramente. È falso dire che edificassero le piramidi, perché queste esistevano già da moltissimi anni, ma costruirono città deposito come Pitom e Ramses. In un primo tempo agli israeliti veniva fornita la paglia per fare i mattoni, ma quando la persecuzione divenne più aspra, essi furono costretti a procurarsi la paglia da soli e a fabbricare lo stesso numero di mattoni di prima. Senza dubbio, per loro la vita era diventata molto difficile e le cose sarebbero peggiorate sempre di più.

Il Signore aveva predetto ad Abramo questi tempi difficili. In Genesi, capitolo 15, versetto 13, leggiamo: «Il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni». Queste parole contengono tre previsioni, e cioè: gli israeliti sarebbero vissuti come esuli in terra straniera, sarebbero diventati schiavi e sarebbero stati oppressi. Tutto questo si è avverato alla lettera ed è registrato nei primi versetti del primo capitolo di Esodo. Ma più gli egiziani opprimevano il popolo, più gli israeliti si moltiplicavano. Proseguiamo la lettura con i versetti dal 13 al 16 di Esodo capitolo 1. «Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente. Amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni, in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio, fatelo morire, se è una femmina, lasciatela vivere.

0: Gli egiziani non si erano limitati a rendere schiavo il popolo di Israele, lo maltrattavano in ogni modo. Tuttavia, nonostante queste oppressioni, Dio benediceva il suo popolo e il loro numero aumentava continuamente. Anche il re si rese conto di questa rapida crescita degli schiavi e si rivolse alle levatrici ebree per risolvere il problema. È interessante notare il significato dei nomi delle due levatrici citate prima nel versetto 15. Sifra significa bellezza e Pua splendore, due aggettivi che caratterizzano le figure femminili dei dipinti egiziani. Queste due donne occupavano evidentemente un posto chiave in Egitto ed erano responsabili delle levatrici che assistevano i parti. Qui ci troviamo di fronte a un ennesimo tentativo di Satana di interrompere la linea di discendenza del Signore Gesù Cristo, tentativi che si ripetono attraverso tutta la Bibbia, dal Vecchio al Nuovo Testamento. Numerosi sforzi sono stati fatti per distruggere gli ebrei e l'antisemitismo si riscontra in tutto il mondo. L'origine di questo odio antisemita è satanica e nessun cristiano dovrebbe mai prendervi parte. Di solito i persecutori degli ebrei sono persone che non conoscono Dio veramente. Questo dovrebbe far riflettere quanti ancora oggi, dentro e fuori, varie chiese e religioni mantengono questo atteggiamento. Io sono convinto che nessuno può studiare seriamente la Bibbia e poi diventare antisemita. E con questa convinzione, questo consiglio, voglio fermarmi qui. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

cari amici, ci ritroviamo di nuovo insieme per leggere e meditare la parola di Dio. Il nostro brano è tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 28 al versetto 30. Prego, Patrizia.

0: Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui.
1: In questa parte del suo discorso, Gesù mise in evidenza la sua unità con il Padre, dichiarandosi l'eterno Io sono. Non intese presentarsi in un modo autonomo, staccato o momentaneamente isolato dalle altre persone della Trinità che costituiscono un solo Dio. Presentandosi come Dio venuto in forma umana sopra questa terra, espresse la sua unione fondamentale con il Padre, che è ugualmente Dio nel cielo. Unione resa possibile dallo Spirito Santo, terza persona della Divina Trinità. Questa unità è concretamente

manifestata. Il figlio è dipendente dal padre, non fa nulla autonomamente, ma pur essendo Dio, è venuto sulla terra per portare a compimento il piano concepito dall'eternità nel consiglio della Divina Trinità. In secondo luogo, il Signore parla secondo gli insegnamenti del Padre. Pertanto, chi ascolta la sua parola ode la parola di Dio. Notiamo inoltre che non esiste alcuna separazione fra Dio in cielo e Dio in terra. Il Padre è con Gesù e questi ne è pienamente consapevole. Avverte la sua presenza e questa, solo questa, lo allontana dalla solitudine. Infine, possiamo osservare che Gesù compie, cioè opera ciò che piace al Padre. I suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti, le sue azioni suscitano il compiacimento di Dio. Non possiamo pensare che Gesù si impegnasse per piacere al Padre, ma proprio il suo comportamento era la prova della sua unità con il Padre e della presenza dello Spirito Santo nella sua divina ed umana persona. Essere cristiani, lo sappiamo bene, significa essere seguaci di Cristo. Significa cercare di vivere come Lui visse, ubbidire ai Suoi comandamenti, seguire le Sue orme nei passi della vita, modellare il nostro comportamento sul Suo esempio. Essere veramente uniti a Lui significa manifestare la nostra dipendenza dalla Sua volontà. Vuol dire insegnare e praticare con la vita la Sua parola. Vuol dire godere nel quotidiano la Sua presenza, lasciandolo regnare sulla nostra vita. Ed infine vuol dire non porre alcun ostacolo perché Egli compia le Sue opere attraverso di noi. È vero, cari ascoltatori, essere cristiani costituisce un meraviglioso programma di vita. Una vita che vale veramente di essere vissuta, perché ha un senso, ha un significato, ha un valore, ha uno scopo. È questa la tua vita? Dio ti benedica con abbondanza.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: L'unico vero errore è quello da cui non impariamo niente. Queste sono parole di John Powell, un geologo e etnologo americano, parole molto semplici. Ci dice che se sbagliamo e non impariamo niente, abbiamo sbagliato inutilmente. Da noi c'è un proverbio che dice che sbagliando si impara. Beh, è importante che sappiamo imparare dai nostri sbagli. È importante che permettiamo alla nostra vita di imparare, alla nostra anima, al nostro corpo, di imparare dagli errori. Non guardiamo l'errore come un qualcosa di distruttivo, ma viviamo ogni errore come un momento di crescita per imparare a non sbagliare più. L'unico vero errore è quello da cui non abbiamo imparato niente. Non vogliamo fare questo errore. Vogliamo imparare. E la vita ci disciplina, e la vita ci insegna, e tutte le volte che facciamo una cosa non esatta, non perfetta, non come avremmo voluta, è l'occasione per imparare. Con l'aiuto di Dio possiamo imparare tante cose, e sicuramente una cosa che dobbiamo imparare è l'umiltà. L'umiltà per saper riconoscere quello che abbiamo sbagliato, l'umiltà per saper riconoscere quello che non ha funzionato, così che la prossima volta potremo affrontarlo con maggior serenità, con maggior capacità, che non diventi da anche quello l'errore vero, quello di non imparare. Noi vogliamo imparare dalle difficoltà che incontriamo. Le difficoltà sono per tutti. Gli errori li facciamo tutti, ma non tutti imparano dai loro errori. Impariamo tante volte che lo stesso errore è stato ripetuto un'infinità di volte. Ma quando non ce la facciamo, quando non riusciamo, chiediamo aiuto a Dio. Chiediamo a Dio la capacità per vincere il male col bene. Gesù ha pagato perché i nostri errori, perché i nostri peccati fossero cancellati. Impariamo ad avere fiducia in Lui. Riceviamo da Lui la forza, riceviamo da Lui l'aiuto, perché Lui è fedele. E non permettiamo ai nostri errori di seppellirci, ma cogliamo l'occasione, proprio perché siamo deboli, proprio perché siamo incapaci, di chiedere a Dio la grazia per vincere il male col bene, per essere uomini e donne che hanno fiducia, fiducia nel loro Dio, fiducia nel sacrificio di Cristo, fiducia in colui che è capace di cambiare la nostra vita e di darci la possibilità di essere di quelli che imparano nell'errore, di quelli che imparano per non sbagliare più, per essere una luce, per essere un aiuto, per essere una speranza per quelli che speranza non hanno più. Che Dio ci aiuti, che Dio vi benedica.
3: Un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Eccoci di nuovo assieme per meditare su scelti passaggi dal libro degli Atti degli Apostoli. Stiamo studiando l'Apostolo Paolo e le sue azioni, i suoi atti, e anche quest'oggi apprenderemo da quello che lui dice e da quello che lui fa come la Chiesa di Cristo, la Chiesa degli Apostoli, la vera Chiesa cristiana, si comportava e come agiva. Questo è importante per noi perché ci aiuta a paragonare la vera Chiesa con la nostra, quella che noi seguiamo, e se troviamo che c'è della differenza, delle dottrine diverse, voi capite che non si può cambiare la Bibbia, ma siamo noi che dobbiamo cambiare, siamo noi che dobbiamo riportare la nostra Chiesa sulle orme di Gesù, degli Apostoli e dei primi discepoli. Così consideriamo oggi gli insegnamenti di Paolo sulle statue e sulle immagini. Sarà una mezz'ora molto interessante. Prossimo inno.

Come saprete, mi capita di passare il mio tempo un po' in California e un po' in Italia a Roma, e mentre mi trovavo in quella città andai sul viale della Conciliazione in un negozio per comprare alcuni souvenir da portare qui in stazione alla segretaria e ad altri miei amici e colleghi. Mentre ero là fui colpito dalla conversazione di un cliente che chiese di comprare una statua della Madonna di Pompei. La ragazza che serviva al banco si volse verso lo scaffale dove erano allineate diverse statue, guardò e poi si volse e disse: «No, la Madonna di Pompei non la vedo, non l'abbiamo, ma abbiamo qui altre belle Madonne, abbiamo quella di Lourdes, abbiamo quella di Loreto, ecco qua quella di Fatima». «No, ma io voglio quella di Pompei e sono venuto qui appositamente perché mi hanno detto che voi ce l'avete». L'impiegata si rivolse a un certo signore, il quale le disse qualcosa, e la ragazza sparì nel retrobottega e ritornò con un pacco in cui, quando aprì e tolse via il truciolo, ecco, là c'era la classica statua della Madonna di Pompei, che fu ricevuta con gioia da quel signore tutto raggiante. Ora, amici, che differenza fa la Madonna di Pompei fra quella di Fatima e di Lourdes? Io non lo so, però mi sembra strano che al giorno d'oggi ancora le persone siano così attratte da queste statue. Vedete a che punto è arrivata la religione? È questo quello che il Vangelo insegna? La venerazione delle statue, un attaccamento a una certa statua, una certa fotografia o un dipinto? Fanatismo. Fanatismo provocano nelle persone. E questo non va. Infatti, fra pochi minuti vedremo quello che era l'idea degli apostoli della prima chiesa. Restate con noi.

E per la nostra meditazione ci rivolgeremo ora alla parola di Dio e apriremo la Bibbia, il Nuovo Testamento, di nuovo al Libro degli Atti, Atti capitolo 19. Cominciamo col 23esimo versetto. Ora in quel tempo nacque non piccol tumulto a proposito della nuova via, poiché un tale chiamato Demetrio Orefice, che faceva dei tempietti di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Radunati questi e gli altri che lavoravano di tali cose, disse: «Uomini, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene la nostra prosperità. E voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato gran moltitudine, non solo in Efeso, ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei, e non solo v'è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana sia riputato per nulla e che sia perfino spogliata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano». Ed essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: «Grande è la Diana degli Efesini!» E tutta la città fu ripiena di confusione. Ma il segretario, avendo acquietata la turba, disse: «Uomini di Efeso, chi è che non sappia che la città degli Efesini è la guardiana del tempio della grande Diana e dell'immagine caduta da Giove? Essendo dunque queste cose fuori di contestazione, voi dovete acquetarvi e non far nulla di precipitato, poiché avete condotto qua questi uomini, quali non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che son con lui hanno qualche cosa contro qualcuno, ci sono i tribunali, ci sono i proconsoli, si facciano citare gli uni e gli altri. Se poi volete ottenere qualche cosa intorno ad altri affari, la questione si risolverà in un'assemblea legale, poiché noi siamo in pericolo di essere accusati di sedizione per la radunata d'oggi, non essendovi ragione alcuna con la quale noi possiamo giustificare questo assembramento». E detto queste cose, sciolse l'adunanza. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

0: Noi troviamo Paolo nella città di Atene predicando contro l'uso delle statue nell'adorazione. La Bibbia ce lo descrisse con l'animo inacerbito da tali cose. Quest'oggi lo troviamo che nel suo terzo viaggio missionario è giunto nell'Asia Minore, nella città di Efeso. Qui il tema di questo capitolo continua ininterrotto e ci presenta di nuovo la lotta fra la spiritualità dell'adorazione cristiana in contrasto col politeismo materialistico. Ma questa volta non è l'animo di Paolo che è inacerbito, ma è invece quello dei pagani, quello degli orefici e degli artigiani della città di Efeso, i quali ricavavano non piccolo guadagno dalla vendita delle statuette rappresentanti il tempo di Diana o della dea stessa, che in questa città era venerata. Benché sembrasse che l'evangelizzazione di Paolo non avesse effetto sul popolo in generale, devoto com'era della loro statua e del santuario, i suoi insegnamenti e le sue esortazioni in realtà ad un tratto cominciarono a farsi sentire, e a farsi sentire dove più fa male di tutti, nel portafoglio. Infatti sembra che un declino nella vendita di quelle statue ricordo fosse così evidente da mettere in pericolo l'industria della città. Così Demetrio, i suoi artigiani, cercando di chiudere la stalla prima che l'asino sfuggisse, aizzò il popolino contro la nuova via e contro Paolo e i discepoli che la predicavano. Non solo i nostri guadagni caleranno, disse al popolo, ma pure colei che tutta l'Asia e il mondo adorano sta per essere spogliata della sua maestà. E così ne nacque un gran tumulto. Il popolo d'un tratto, preso dal fanatismo religioso, temendo che la loro grande Diana fosse offesa da Paolo o da quelli che avevano cambiato la loro religione, presto cercarono di impadronirsene e di farli a pezzi. Caro amico ascoltatore, com'è facile guidare la gente per il naso, com'è credulone il popolino, com'è facile fargli vedere e credere cose inverosimili. Quando ero in Roma tempo fa, la gente accorreva a Civitavecchia a vedere una statua che dicevano una statua di Maria che gli veniva il sangue dagli occhi. E la folle accorse e per ore la gente stava là senza battere ciglio a guardare quella statua per vedere se davvero piangeva. Oh, che cosa deplorevole! Come è triste di vedere queste cose. In quel caso, come nel caso del tumulto di Efeso, la gente non era incoraggiata dall'ignoranza o la credulità, ma era l'attitudine della religione dominante in quei luoghi, la quale, restando tacita, acconsentiva per proprio profitto ad ingannare la gente. Certo, l'apostolo Paolo non aveva un campo facile da lavorare. Certo che avversità erano molte, ma l'ostacolo più grande che era nella via di portare quel popolo al Signore non era tanto nell'attitudine ostile della religione dominante, quanto le innate tradizioni a cui quel popolo credeva e che sostanziavano la loro supposta autenticità dai cosiddetti miracoli. In Efeso specialmente il miracolo dei miracoli era venuto. Giove aveva quivi fatto cadere dal cielo una statua, la statua della grande Diana, che ora gli efesini adoravano più di Giove stesso. E questi supposti miracoli, che mai hanno cessato di compiersi, sono sempre stati l'ostacolo più grande per il Vangelo di Cristo. Ostacoli che si sono incontrati nella sua avanzata nei cuori dei popoli. La gente sembra che gli piaccia credere a qualunque cosa che può vedere. Molte volte, infatti, questa è la risposta che ci viene data. Oh, ma se io vedessi un miracolo, io crederei. Altri dicono: il Vangelo dice bene, ma noi restiamo così, come siamo, perché la nostra religione ha così tanti miracoli. Oh, amico ascoltatore, se tu pensi in questo modo, osserva, il Dio non può essere trovato né può essere compiaciuto dalla nostra credulità e dai cosiddetti miracoli. Questa era infatti l'attitudine dei farisei, i quali chiedevano a Gesù che facesse loro un segno nel cielo. Ricordati che Gesù fece tanti miracoli, ma i farisei non credettero lo stesso. Pure se i miracoli che cerchi, allora ricordati l'esempio di Mosè alla corte di Faraone. Egli fece miracoli con l'aiuto di Dio, ma anche i maghi d'Egitto ne fecero altrettanti. La Bibbia pure ti ammonisce a tale riguardo che verranno tempi in cui l'Anticristo stesso farà opere miracolose fino a far scendere il fuoco dal cielo. Ma noi, se vogliamo essere fedeli al Signore, non dobbiamo crederci. No, amico, non fondare la tua religione su miracoli, su cose che puoi vedere o toccare. La Bibbia dice che senza la fede è impossibile piacere a Dio, e la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Oh sì, chi tutto vede, tutto crede, ma ricordati che questa è credulità limitata a ciò che è ritenuto dai nostri sensi e non dalla nostra anima. E quando le facoltà dei nostri sensi saranno spente con la nostra morte, allora che sarà della nostra fede? Amico ascoltatore, il messaggio evangelico che noi ti annunciamo è tratto dalle sacre scritture. Noi non ti annunciamo un altro Dio, né ti chiediamo di cambiare religione, ma semplicemente di obbedire alla parola di Dio, di porre la tua fede in essa, di confrontarla con quello che tu credi e fai, e poi di accettarla con la mente aperta e sincerità di cuore. Ti chiediamo di essere differente dal popolo che tutto vede e che pure crede. Ti chiediamo invece non solo di non guardare a nulla, ma di dimenticare perfino quello che tu hai fino ad ora visto e udito, e quindi ad aprire la parola di Dio, ad impugnare il Nuovo Testamento e di lì cominciare con quello a farti una tua religione basata solo sulle promesse di Cristo, sui suoi insegnamenti, sulle pratiche seguite dagli apostoli e dai primi discepoli. Gli Efesini avevano Diana, il suo santuario, la sua statua miracolosa. Gli Ateniesi avevano, oltre a Diana, Giove, Apollo e i loro sontuosi templi con le loro belle e ricche cerimonie. Tu, amico, avrai innumerevoli protettori, intercessori, avrai chiese bellissime, basiliche, adorni dei più bei capolavori, impressive cerimonie, un sistema religioso ricco e influente. Ma dimmi, hai tu la salvezza dell'anima? Hai tu l'assoluta certezza che se tu morissi ora, un'eternità ti attenderebbe la beatitudine del cielo? Ti senti tu completamente libero dal peso dei tuoi peccati, dalla catena che ti lega ad essi e dalla loro condanna? Queste, amico, sono cose importanti, e tutte queste Paolo le offrì agli Efesini, agli Ateniesi, ovunque predicava la buona novella della grazia. No, Paolo non poteva competere con il tempio di Diana, infatti egli neppure aveva una chiesuccia come la nostra, egli non poteva neppure vantarsi d'un seguito numeroso di aderenti. Le chiese da lui fondate erano minuscole e si riunivano infatti in case, ma Paolo poteva offrire a quel popolo un salvatore vivente al posto di una statua, al posto di cerimonie e di funzioni, un semplice culto d'un cuore rigenerato e traboccante di riconoscenza, al posto d'un sistema clericale, una fratellanza di semplici credenti legati assieme dal sangue di Cristo. Amico, lo stesso Vangelo ti è offerto a te oggi, e con esso la salvezza dell'anima tua, la rimissione dei tuoi peccati. Se tu oggi, in fede, senza nulla vedere ma pur credendo, accetti la morte propiziatoria di Gesù sulla croce, quale sufficiente riscatto per tutti i tuoi peccati, e credi nella sua resurrezione e nella sua assunzione in cielo e ad ogni altra sua promessa. Caro amico, non occorre vedere, toccare, sapere. Basta credere che la parola di Dio dice la verità, e quindi basta solo accettare quella ed obbedirla. Da parte nostra, noi non abbiamo troppo da offrirti. Siamo nella minoranza, nessuno di noi è ricco o dotto o gode di posizioni privilegiate, ma ti offriamo la mano della fratellanza cristiana, un posto accanto a noi dove tu pure puoi poggiare la tua spalla ed aiutare a spingere in avanti il Vangelo di Cristo. Amico, quando si accetta Gesù e ci si sottomette alla sua signoria, non si guarda a quello che possiamo profittare o quello che si può ottenere, ma al contrario a quello che noi possiamo dare, a ciò a cui noi possiamo contribuire. Cristo, che ci amò per il primo, non guardò a quello che avrebbe guadagnato quando scese sulla terra per salvarci, ma venne per dare tutto se stesso. E così noi, se vogliamo divenire suoi discepoli, dobbiamo fare altrettanto e vivere e servire e dare e lavorare per Lui. No, noi non possiamo mostrarti nessun miracolo. Ma possiamo però garantirti che se tu farai la decisione di abbandonarti a Cristo, il miracolo più grande avverrà in te. Tu sarai salvato e ne avrai nella tua anima la prova, e la tua anima rigenerata dallo Spirito Santo che verrà a vivere in te, ti porterà i suoi frutti e tu godrai di essi. Tu, amico, non hai bisogno di statue o di immagine, ma di un vivente Redentore. Accetta Gesù, fallo tuo Signore, e se fai questo, poi pure ti esortiamo ad accettare pure noi, quali tuoi fratelli in fede, e unificati tutti assieme in questo gruppo, che con sincerità e con tutto lo slancio del proprio cuore ama Cristo e cerca di elevarlo al di sopra di tutti, poiché a Lui solo aspetta la gloria e l'onore e il dominio e l'adorazione di ogni creatura per ora e per tutti i secoli. Cristo è vivente, Cristo salva. O Signore, ti preghiamo per questi nostri cari che ci hanno pazientemente ascoltato, ti preghiamo ora che lo Spirito Santo applichi queste nostre povere parole al loro cuore e la potenza del tuo Spirito li convinca ad uscire fuori dalle tradizioni dei padri e a ricercare Cristo ed a rendere la loro vita a Lui. Questo te lo chiediamo per la sua gloria e per la salvezza delle anime.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Il monte El Tablaso appariva così vicino, troppo vicino. Tutto successe all'improvviso, esplodendo contro la cima alta a 4200 metri. Il DC-4 si disintegrò con un boato. Ciò che restava della linea aerea Avianca, diretta a Quito, in Ecuador, precipitò improvvisamente in fiamme in un burrone sottostante. Fu un momento terribile che illuminò per un attimo nella notte quella fredda montagna colombiana. Poi ritornò l'oscurità ed il silenzio. Prima di lasciare, poche ore prima, l'aeroporto, un giovane di New York di nome Glenn Chambers aveva scritto un piccolo messaggio su un foglietto di carta che aveva raccolto da terra. Si trattava di un volantino pubblicitario con una sola parola, perché, scritta trasversalmente sul foglio. Volendo inviare un biglietto alla mamma prima di partire e non disponendo di carta, tracciò in fretta e furia alcune parole attorno alla scritta centrale. Era stato un pensiero improvviso, nato all'ultimo momento. Piegò il biglietto, lo mise in una busta e lo imbucò. In seguito le avrebbe scritto esaurientemente. Ora stava realizzando ciò che aveva sempre desiderato, una sua collaborazione alla stazione radio La Voce delle Ande in Ecuador. Ma non ci furono altre lettere. Fra il momento in cui fu imbucato quel biglietto e il suo recapito, i sogni che Glenn portava con sé si infransero quella notte contro il monte El Tablaso. La busta giunse dopo la notizia della sua morte. Quando sua madre la ricevette, quella parola la colpì nel profondo della sua anima. Perché?
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Perché? E questa è la domanda che si presenta subito nella mente e vi resta più a lungo. Perché? Perché a me? Perché proprio ora? Perché proprio questo? E ancora, perché esiste la sofferenza? Perché un Dio buono la permette? Ecco, queste le domande che ci siamo fatte, alle quali abbiamo provato a dare delle risposte anche in questa serie di trasmissioni. Amici, benvenuti qui a Contrappunti. Ecco, se mi avete seguito nella puntata precedente saprete che questa è l'ultima puntata su questo soggetto, ma credo che sicuramente non tutti fra voi che mi avete seguito in questo viaggio sarete rimasti soddisfatti delle risposte che abbiamo provato a dare. Come ho già detto, la risposta definitiva, se è quella che stiamo cercando, non la possiedo certamente io, ma solamente il Signore. E a volte il Signore dà delle risposte, a volte no. Ecco, come ha detto qualcuno, la risposta al problema della sofferenza era chiusa nella sovranità di Dio. E aggiungo io, di fronte a questo non possiamo fare altro che chinare il nostro capo e riconoscere chi è Dio. Ecco, in questo viaggio, in questa esposizione, abbiamo provato a esaminare vari aspetti di questo problema e un altro, un ultimo, lo vedremo fra poco. Ecco, abbiamo anche sentito l'esperienza diretta di alcune persone e sicuramente questo è stato di incoraggiamento, ci ha fatto vedere il problema del dolore, della sofferenza sotto una luce nuova, una luce diversa, e più tardi oggi ne ascolteremo un'altra. Quindi a questo punto facciamo un breve stacco musicale e poi vedremo un altro aspetto della sofferenza, e cioè che la sofferenza esiste anche per unirci.

Ecco, il dolore e la sofferenza sembrano avere una capacità speciale di mostrarci quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Le nostre lotte ci ricordano quanto siamo fragili in realtà. E perfino le debolezze degli altri ci possono rafforzare quando la nostra forza è stata consumata. Questa realtà diventa molto reale soprattutto nell'ambito della Chiesa, in quei tempi di preghiera, di comunione. Ecco, durante quegli incontri si condividono i nostri pesi, i problemi, non so, riguardo a un bambino malato, oppure alla perdita di un posto di lavoro, alle tensioni sul lavoro, al figlio ribelle, all'aborto spontaneo, all'ostilità fra membri della stessa famiglia, e poi, che ne so, a decisioni difficili, e molte altre cose ancora. Ecco, in questo modo siamo stati portati più vicini gli uni gli altri e veniamo fortificati mentre affrontiamo le lotte della vita insieme. Questi tipi di esperienze personali, alla luce delle scritture, ci ricordano perlomeno due verità chiave. La prima è che la sofferenza ci aiuta a vedere che abbiamo bisogno degli altri. E la seconda è che la sofferenza ci aiuta a provvedere ai bisogni degli altri mano a mano che permettiamo a Cristo di vivere attraverso di noi. Ecco, guardiamo questi due modi in cui Dio usa il dolore e la sofferenza con lo scopo di unirci ad altri credenti in Cristo. Nel descrivere l'unità di tutti i credenti, l'apostolo Paolo usò l'analogia di un corpo umano. Disse che abbiamo bisogno gli uni degli altri per poter funzionare. Paolo descrisse la situazione in questi termini: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Questo è riportato nella prima epistola ai Corinzi al capitolo 12. E nella sua lettera agli Efesini ancora Paolo disse di Cristo: di lui tutto il corpo, ben connesso mediante l'aiuto fornito dalle giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Ecco, quando iniziamo a renderci conto di tutto ciò che gli altri hanno da offrirci, allora riconosceremo quanto si possa guadagnare tendendo verso di loro la mano quando stiamo passando, non so, per un periodo di prova, oppure quando le difficoltà sembrano svuotarci delle nostre forze. Ecco, possiamo appoggiarci agli altri perché ci aiutino a trovare nuove forze nella potenza del Signore. Ancora nella seconda epistola ai Corinzi, l'apostolo Paolo scrisse: benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Ecco, come abbiamo visto prima, abbiamo bisogno gli uni degli altri perché abbiamo qualche cosa di valore da dare. Abbiamo delle intuizioni e saggezza di natura spirituale che abbiamo imparato quando siamo passati attraverso difficoltà di ogni tipo, oppure conosciamo il valore della presenza personale di qualcuno che ci ama. Quando sperimentiamo il conforto di Dio durante una situazione che ci turba, allora abbiamo la capacità di immedesimarci con quelle persone che passano per situazioni simili. Dien, che già più di una volta ho citato in questi programmi, nel libretto «Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza» scrive: «Ho letto le esperienze di gente che ha sofferto grandemente. Ho parlato con altri che conoscevano bene il dolore. Ho cercato di scoprire che cos'era che più li aveva aiutati nei loro momenti di prova. La risposta che ho ripetutamente incontrato è stata questa: che un'altra persona era passata per un'esperienza simile. Quella persona può immedesimarsi di più e attraverso i suoi commenti può trasmettere una comprensione che viene solo per esperienza. Per una persona che sta portando un grosso peso, spesso suona superficiale e condiscendente sentir dire da un altro: ecco, so cosa stai provando, a meno che quella persona
non sia essa stessa passata attraverso una situazione simile. Ecco, benché i consolatori migliori siano quelli che sono passati per situazioni analoghe e sono stati rafforzati spiritualmente da queste situazioni, questo non significa che gli altri possano lavarsene le mani. Tutti abbiamo la responsabilità di fare quanto più possiamo per immedesimarci, per cercare di capire, per consolare. L'Epistola ai Galati al capitolo 2 ci ricorda: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. E l'Epistola ai Romani al capitolo 12 versetto 15: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Il dottor Paul Brand, esperto sulla malattia della lebbra, scrisse: quando la sofferenza colpisce quelli che ci sono vicini, siamo atterrati dallo shock. Lottiamo contro il magone che ci viene, camminiamo decisi all'ospedale per fare visite, borbottiamo qualche parola di speranza e forse consultiamo degli articoli che dicono che cosa dire alla gente che soffre. È chiaro, ecco, Dio ci ha creati per dipendere gli uni dagli altri. Noi abbiamo molto da offrire a coloro che stanno soffrendo e altri hanno molto da darci quando noi affrontiamo le nostre difficoltà.

0: Ecco, questo stacco adesso per sottolineare una pausa nella quale vi ripropongo integralmente questa testimonianza, la testimonianza di Silvano. Ecco, le cose sono cambiate da quando facemmo questa intervista, e poi vi dirò in quali termini, ma adesso sentiamo che cosa diceva allora Silvano sul problema della sofferenza e anche sulla sua esperienza.
1: Essendomi convertito all'Evangelo quando ero ancora giovane, all'età di 16 anni, sono stato privilegiato, essendo cosciente che con l'aiuto del Signore sono stato guardato da pericoli e anche da malattie. Ho sempre cercato di vivere separato dai piaceri del mondo, dedicando la mia vita al servizio del Signore, visitando le famiglie anziane negli ospedali e nelle case di riposo. Sono stato sempre a contatto con delle persone sofferenti, cercando di aiutarle, parlando con loro, e per aiutarle anche dove mi era possibile. A volte, ragionando con me stesso, mi stavo chiedendo come avrei reagito se un giorno mi fossi trovato nelle loro stesse situazioni. Ma sentendomi, diciamo così, un po' coscientemente apposta davanti al Signore, pensavo che quelle difficoltà non le avrei mai incontrate. Ma una notte, era nel gennaio, il 16 gennaio del 92, tutto cominciò a cambiare nella mia vita.

0: con una gamba fratturata in due posti e con delle sofferenze inspiegabili. E nonostante una profonda pace avevo nel cuore, un grande interrogativo si poneva alla mia mente. Perché Dio l'aveva permesso? Conoscevo dei versetti nella Bibbia riguardo alla sofferenza, che avevo letto con altri malati, e finalmente capì che quei versetti erano scritti anche per me. Uno di questi si trova nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, nel capitolo 4, versetto 1. È scritto così: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi di questo stesso pensiero. Così ho capito che anche un credente non è esente da sofferenze fisiche. Leggendo l'Evangelo, Gesù non ha mai illuso nessuno, dicendo che coloro che l'avrebbero seguito avrebbero avuto una vita senza difficoltà. Al contrario, lui stesso ha detto: chi vuole venire dietro a me rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segue. E anche in un'altra occasione ha detto: nel mondo avrete delle tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Non è facile rispondere alla domanda perché è successo proprio a me, dato che in seguito le mie difficoltà fisiche sono aumentate. Nel 1994 ho subito due interventi chirurgici con l'asportazione del rene destro e dell'uretere, causa un tumore maligno. E per due motivi penso che potrei rispondere a questa domanda. Prima di tutto perché il Signore, attraverso queste prove, ha voluto farmi conoscere la sua fedeltà e la sua presenza anche quando sono stato male. Sapendo che anche se non capivo tutto, so che ogni cosa copre al bene di quelli che lo temono. E secondo, se non avessi fatto queste esperienze, non sarei mai entrato in contatto con tutto un mondo a me sconosciuto, di sofferenze, di persone disperate, bisognose anche solo di un sorriso o qualche parola di incoraggiamento da parte del Signore. Poi anche per parlare apertamente di questi mali, che un tempo anch'io avevo paura solo a nominarli. Una cosa ho imparato in modo particolare in questo periodo e cerco di metterlo in pratica ogni giorno: vivere il presente. Ho scoperto che quando abbandono la mia vita alla volontà del Signore, vivo molto meglio. E per il domani aspetto ansiosamente quello che lui farà di nuovo per me.
1: Ecco, nel frattempo sono passati già alcuni anni da quando registrammo questa intervista. Come dicevo prima, le cose sono cambiate. Il problema della sofferenza adesso non tocca più Silvano. Adesso infatti è con il suo Signore e il Signore avrà senz'altro fatto cose nuove per lui, così come lui stesso desiderava e aspettava. Vi ho riproposto integralmente questa intervista proprio perché adesso è ancora più ricca di significato. Ecco, Silvano, una persona che ho stimato tanto, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita con molta dignità, aspettando la fine, la vera liberazione dal dolore e dalla sofferenza. C'è una canzone in programma adesso qui a Contrappunti. Si intitola When I Get to Heaven, cioè Quando arriverò in cielo. Dicono le parole: quando arriverò in cielo, vedrò finalmente una casa speciale che Gesù ha preparato per me e sentirò gli angeli cantare il coro dell'Alleluia per darmi il benvenuto. Ci sarà una festa e ogni campana suonerà a motivo dei nomi che sono stati scritti nel libro del Padre. Quando arriverò in

cielo non ci saranno più lacrime, perché il dolore e la sofferenza non toccheranno più la mia stanca anima. Quando arriverò in cielo non guarderò indietro per vedere se ciò che si muove nel buio sta inseguendo me. Quando arriverò in cielo non ci saranno nazioni che lottano. La pace regnerà sulla terra e ogni leone vivrà tranquillamente vicino all'agnello. Non avrò più sete, berrò al fiume della vita che non si prosciugherà mai. Quando arriverò in cielo, tutti i cari che mi hanno preceduto all'altra riva saranno lì, pronti ad accogliermi con le braccia aperte. Ecco, ascoltiamo insieme allora questa bella canzone di Trace Bolin, When I Get to Heaven, quando arriverò in cielo.

0: appunti.
1: Allora, siamo ormai arrivati in dirittura d'arrivo. Ecco, come possiamo essere noi d'aiuto verso chi soffre? Ecco, può darsi che non sia questo il momento migliore. Forse in questo momento siamo sopraffatti dal dolore. Il pensiero di cercare di aiutare qualcun altro forse ci sembra un pensiero impossibile. A un certo punto però, lungo la strada, mentre riceviamo il conforto del Signore, saremo pronti anche per portare del conforto. Infatti, tendere la mano verso gli altri può essere una parte importante anche per la nostra stessa guarigione. Aiutare gli altri è una cosa rischiosa. Il nostro aiuto non sempre forse sarà ben accetto. A volte potremo anche dire la cosa sbagliata. Ma dobbiamo cercare comunque di aiutare lo stesso. La parabola di Gesù del buon samaritano riportata nel Vangelo di Luca al capitolo 10 ci ricorda che siamo responsabili per aiutare le persone ferite che incontriamo nel nostro cammino. Noi spesso alziamo la voce per avere delle risposte complete. Dio invece offre se stesso e questo ci basta, deve bastarci. Se noi sappiamo di poterci fidare di Lui, ecco, non abbiamo bisogno di spiegazioni complete. Ci basta sapere che il nostro dolore e la nostra sofferenza non sono inutili. Ci basta sapere che Dio governa ancora l'universo e che noi gli stiamo davvero a cuore come individui. Johnny, che già più di una volta abbiamo citato nel corso di questi ultimi programmi, paragona ancora nel suo libro Intromissione Divina, paragona la sofferenza ad un fuoco. Il fuoco, dice Johnny, ha un grande potenziale per fare del bene ma anche del male. E lo stesso avviene con la sofferenza. La sofferenza ha un profondo potenziale per il bene ma può anche distruggere. La sofferenza può unire le famiglie stringendole attraverso le difficoltà oppure le può separare nell'egoismo, nell'amarezza. La sofferenza può smussare i lati più spigolosi del nostro carattere oppure può indurirci sempre di più. Ecco, dipende da noi, da come reagiamo, da quello che scegliamo di fare della nostra sofferenza. La usiamo oppure le permettiamo di usarci? Andiamo a Dio o cerchiamo di combattere con le nostre forze? Non stupiamoci quindi della prova dolorosa che stiamo passando. Ricordiamo che cosa dice la parola di Dio in proposito: beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. La sofferenza dunque, che vediamo e sentiamo come un fiero nemico, può essere anche un valido alleato. Ecco, solamente noi possiamo decidere cosa sarà realmente. E siamo ormai in chiusura del programma di oggi. C'è però un ultimo aspetto che vorrei considerare con voi, che riguarda la prova più grande della premura di Dio verso di noi e che può essere vista guardando a Gesù. Ecco, Dio ha amato così tanto il nostro mondo sofferente che ha mandato suo figlio per morire per noi, per liberarci dalla condanna di un dolore eterno. Ecco, proprio per merito di Gesù noi possiamo evitare il dolore più acuto di tutti, cioè quello della separazione da Dio per sempre. È per i meriti di Cristo che possiamo sopportare anche le tragedie peggiori ora. È proprio motivo della forza che Egli mette in noi, è motivo della speranza che il Signore ci mette davanti. Ecco, e concludendo, vorrei rivolgermi a chi, nonostante la sofferenza e il cuore pesante che forse si ritrova in questo momento, si sente ancora lontano dal Signore, non sa se veramente andare a Lui o se invece allontanarsi da Lui per sempre. Ecco, il mio e il nostro invito a che tu possa riconoscere quanto Gesù offrì sulla croce per liberarti dalla pena del peccato. Ecco, confidati in Lui, ricevi il suo dono gratuito del perdono. solo in lui potrai trovare una soluzione duratura al problema del dolore e della sofferenza nella tua vita e nel mondo. Ecco, termina qui, come dicevo, la serie di conversazioni sul tema della sofferenza. Ecco, se quanto avete ascoltato ha forse suscitato in voi delle domande, delle perplessità, dei dubbi, oppure se non siete in parte o per niente d'accordo con quello che avete sentito, ecco, non esitate a mettervi in contatto con noi. Per quanto ci riguarda, saremo come sempre ben contenti di instaurare con voi un dialogo costruttivo. Bene, grazie amici per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Vi invito ancora a restare con noi e vi do appuntamento, per quanto mi riguarda, al prossimo numero di Contrappunti. Buon proseguimento intanto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: E rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Ciao Gianfranco.
2: Bene, allora eccoci nuovamente insieme. Oggi vorrei che parlassimo un po' di benessere, di felicità. Stavo pensando proprio anche a una cosa interessante, a quanto noi teniamo in fin dei conti, anche qua in Italia, ma non solo, al discorso della felicità, del benessere, tant'è che abbiamo un ministero intitolato proprio al benessere, no? Quello del welfare, che fra l'altro è quello che provoca più problemi di tutti gli altri, forse a molti italiani, a causa dell'incidenza dell'economia dell'aspetto finanziario, diciamo, sulle nostre tasche. In ogni caso, a parte questa parentesi un po' particolare, diciamo che la felicità e il benessere sia qualcosa che interessa veramente tutti, a tal punto che l'esatto opposto, cioè la depressione, la mancanza di felicità, è veramente una brutta bestia, qualcosa da cui tutti desiderano fuggire, perché cadere in depressione può essere un'esperienza veramente terribile e spaventosa. E proprio per questo molti da più parti cercano di proporre soluzioni, anche cure preventive, se vogliamo, ecco, al problema, alla questione della depressione. E in campo psicologico e psichiatrico, per esempio, ci sono varie teorie, vari esperti del settore che ultimamente propongono il ricorso a quella che viene chiamata psicologia positiva, se non sbaglio, no? Cioè il ricorso all'ottimismo come un rimedio miracoloso all'incubo della depressione. Risulta anche a te questo, Gianfranco?
3: Sì, è una delle tendenze basate su delle scuole di psicologia degli ultimi decenni, che partono ovviamente da alcuni presupposti, come del resto teniamo presente che qualsiasi cura, qualsiasi intervento di cura o proposta parte da presupposti riguardo la causa del disagio. Quindi in questi casi, in queste scuole di psicologia lasciano un attimo da parte la causa, ma dicono: noi possiamo sentirci meglio se pensiamo diversamente.
2: Esatto.
3: Quindi
2: si lavora sui sintomi, in fin dei conti, a questo punto.
3: Non tanto sui sintomi superficiali, quanto su quelle che sono i problemi superficiali, che ovviamente hanno poi alla radice dei problemi più profondi, ma tante volte viene detto: ti senti giù di morale? Comincia a pensarle, a vedere le cose da un altro punto di vista, incomincia a pensare a cose belle, incomincia a non concentrarti sulle cose brutte, ma a pensare a quelle belle. È chiaro che se pensiamo alle cose belle non abbiamo tempo per pensare a quelle brutte, quindi quelle brutte ci influenzano, influenzano di meno i nostri pensieri. Ovviamente c'è del vero in tutto questo, e per piccole cose possiamo anche trovarne un beneficio noi stessi.
2: Certo.
3: Se abbiamo avuto un graffio sulla macchina che ci ha disturbato, ci fa sentire male, magari andiamo a mangiarci un bel gelato, il piacere del gelato fa passare in secondo piano la scocciatura del graffio sulla macchina.
2: Certo.
3: Per questioni più profonde ovviamente la cosa si complica moltissimo, anche perché non possono essere affrontate in maniera così superficiale.
2: Ma stavo pensando proprio mentre ora facevi riferimento al discorso di rifarsi a pensieri positivi, in sostanza ad allontanare ricordi o pensieri negativi proprio per poter vivere meglio. Pensavo che, per assurdo, fra virgolette, si può far rintracciare questo tipo di pensiero anche a una esposizione che si trova nella lettera di Paolo ai Filippesi, per esempio, quando l'apostolo a un certo punto dice a questi credenti di questa città non angustiatevi di nulla. E poi li esorta a fare in modo che tutte le cose vere, le cose onorevoli, le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, le cose di buona fama, dice, quelle in cui c'è qualche virtù, qualche valore, qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Sembra un'incitazione, diciamo, al pensare positivo, però mi pare che poi l'apostolo Paolo invece radichi questo tipo di pensiero sul, per quanto riguarda i credenti appunto di questa chiesa di Filippi a cui scriveva, radichi questo pensare positivo però sulla base di Dio, sul fatto che questi credenti avevano comunque affidato la propria vita a Dio e avevano una relazione di fede con Lui, quindi non era un pensare positivo fine a se stesso, in qualche modo c'era qualcosa di più profondo a cui agganciarlo.
3: Sì, il pensare positivo, usiamo questo termine, citato, come può sembrare citato da Paolo in quella lettera, è collegato a un altro aspetto, cioè leggendo tutto il testo troviamo anche un'altra parte che dice: i vostri problemi parlatene con Dio. Non dice solamente non pensate ai problemi,
2: ecco, appunto,
3: che è l'aspetto fondamentale.
2: C'è un discorso di relazione che Paolo,
3: esatto,
2: mette in evidenza.
3: E non un coprite i vostri problemi pensando in maniera positiva, ma quello che vi dà fastidio parlatene con Dio, cercate un rapporto con Lui e da questo poi non continuate a pensarci, perché avendo un rapporto con Lui, avendone parlato con Lui, fidandovi di Lui, potete scaricare questi pensieri negativi, questi pensieri che vi portano dei disturbi, e concentrarvi di più sulle cose positive, sapendo che Dio sarà Dio a prendersi cura di altri aspetti, collegando poi una ristrutturazione del modo di pensare a un comportamento adeguato, quindi non soltanto un pensiamo positivo, che ci ricorda una canzone di un cantante, sì, sì, pop italiano, ma legato anche a un comportamento adeguato che porta a un giusto rapporto e una tranquillità nella nostra relazione con Dio. Quindi può sembrare simile, ed è per quello che a volte può confondere le cose, però c'è di base uno scaricare le nostre preoccupazioni in un rapporto con Dio, sapendo che Lui è al di sopra di ogni cosa e Lui ha un senso per ogni cosa, anche se a volte noi non lo comprendiamo, e nel nostro rapporto di fiducia possiamo andare avanti non pensando più a quello che abbiamo affidato a Dio, ma pensando ad altro.
2: Esatto. Sì, sono completamente d'accordo con quello che hai appena detto, e penso che forse, alla luce proprio di quanto hai appena specificato, sarebbe anche bello a questo punto, per esempio, rifarci a una sorta di elenco, di lista, che in qualche modo si rifà a una cosiddetta filosofia del sorriso che uno psicoterapeuta, uno psicologo dell'Università degli Studi di Milano ha stilato di recente, un certo Gianfranco, anche lui, Goldworm.
3: Si vede che il nome Gianfranco è un nome importantissimo.
2: In qualche modo, prendiamola per buona, dai. E lui appunto ha stilato queste 14 regole per sostenere il fatto che c'è una cura possibile per raggiungere la felicità, che si può mettere al bando il pessimismo seguendo queste regole, che ottimisti si impara ad essere e non si nasce felici ma lo si diventa, insomma, per certi versi la cosa è giusta, però poi bisogna vedere appunto dove si ancorano queste regole a cui lui fa riferimento, che di per sé sono anche interessanti. E per esempio lui dice che per stare bene innanzitutto bisogna tenersi occupati, e qui volevo appunto anche una tua reazione via via che citerò queste regole. Ecco, intanto tenersi occupati, questo vuol dire che alla fine, se uno si tiene occupato, non ha tempo per pensare a quello che lo angustia.
3: Senz'altro, questo è uno degli aspetti per tante terapie, anche quella per depressione, quello di non essere con i pensieri che vanno per conto loro, ma controllare i pensieri lavorando, essendo occupati in attività che ci coinvolgono. Questo ci permette di far passare il tempo più velocemente ed essere meno esposti a pensieri che ci disturbano.
2: Poi lui dice come seconda regola che bisogna passare più tempo a socializzare, quindi anche questo significa insomma uscire un po' dal proprio guscio in sostanza.
3: Sì, esatto.
2: E quindi magari anche, non dico arrivare a farsi carico dei problemi altrui, ma in qualche modo confrontarsi con i problemi degli altri.
3: Sì, ci permette di essere aperti con gli altri, di vedere che a volte, di vedere le cose in maniera più obiettiva a volte, perché vedendo anche gli altri, i loro problemi, le loro difficoltà, le loro gioie, ci rendiamo conto che le nostre non sono né le più grandi né le più piccole, quindi ci permette di essere un po' più equilibrati.
2: Quindi ci aiuta a ridimensionare eventualmente anche cose che a noi sembrano enormi, no?
3: Esatto.
2: E di non facile portata. Poi parla di essere produttivi, ecco, un'altra regola dice essere produttivi, cosa può voler dire questa?
3: Sì, probabilmente possiamo associare alla prima del tenersi occupati, non facendo cose inutili, ma ad esempio tutti noi sappiamo che se facciamo un lavoro che ci gratifica perché è creativo, stiamo producendo qualcosa, ci sentiamo meglio che non facendo un lavoro che è di routine nel quale non ne vediamo il senso. Riempire carte, passare da una scrivania all'altra è sempre un lavoro, siamo sempre occupati ma non ne vediamo il senso. Zappare l'orto e vedere l'insalatina che cresce dà più soddisfazione, certo, perché è più creativo e si sta producendo qualche cosa.
2: Quindi in questo senso essere produttivi anche per cercare di vedere abbastanza presto i frutti di questa attività.
3: Sì, stando ovviamente attenti di non voler forzare le cose, perché se ci aspettiamo di vedere il frutto del nostro lavoro nell'orto da un giorno all'altro, ovviamente ne resteremo ancora più delusi.
2: Poi parla di organizzarsi meglio, quindi una migliore organizzazione dovrebbe essere un buon antidoto per la depressione?
3: Probabilmente ha in mente il fatto che molto spesso saltiamo da un'attività all'altra, da una cosa all'altra, non organizziamo il nostro tempo, quindi non abbiamo mai non troviamo mai il tempo di fare tutto quello che vorremmo fare. Un'organizzazione maggiore del tempo, evitando gli sprechi, organizzando attività che possono essere svolte negli stessi ambienti senza dover saltare da un posto all'altro, con grandi perdite di tempo può aiutare, quindi penso che sia collegato a quello.
2: E poi ecco qui come quinta regola lui parla di qualcosa che a mio parere andrebbe abbastanza approfondito. Lui dice che bisognerebbe smettere, quindi cessare di preoccuparsi, il che è una bella impresa, no?
3: Sì, questo mi sembra una cosa un po' difficile da proporre, perché si basa su tante altre cose. È difficile smettere di preoccuparsi. Non possiamo agire sulle nostre preoccupazioni in se stesse così. Quello ha a che fare con tutta una serie di altre convinzioni interiori. Io mi smetto di preoccupare di qualcosa quando mi fido di qualcos'altro, quindi mi smetto di preoccuparmi che la macchina si rompa quando mi fido che la macchina vada bene, e questo si basa sul fatto che la macchina è affidabile, sul fatto che io ho imparato piano piano ad avere fiducia nella mia macchina, quindi non è così semplice dire smetti di preoccuparti, quello che si dice tante volte a persone depresse. Dai, tirati su, non essere così depresso.
2: Bisogna lavorare sui presupposti, evidentemente.
3: Questo mi sembra un po' così.
2: Un po' qualcosa di semplicistico da proporre,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Va bene, Gianfranco, purtroppo il tempo è stato tiranno anche questa volta e magari ne riparliamo la prossima.
3: D'accordo. Cioè,
2: prendendo in considerazione gli altri punti, gli altri aspetti che questo sociologo psicologo porta avanti. Grazie intanto per il tuo intervento oggi e buon lavoro.
3: Grazie anche a voi, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Libro del Deuteronomio, capitolo 3. Leggo dal verso 23. Dio ci benedica. Qui è Mosè che parla e dice: in quel medesimo tempo io supplicai il Signore e dissi: Dio, Signore, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché quale Dio in cielo o sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelli che fai tu? Ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa e il Libano, ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta così, non parlarmi più di questo. Sali in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente, e contempla il paese con i tuoi occhi, poiché tu non passerai questo Giordano, ma dà i tuoi ordini a Giosuè. Fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet Peor. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, insegnaci la via per la quale dobbiamo camminare. Sentiamo il bisogno della tua parola, affinché la tua parola e non altro ci formi, in maniera che nel giorno in cui anche noi entreremo nella terra promessa potremo entrare preparati, ben forniti. Signore, è questo il nostro desiderio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Diciamo che stamattina è una predicazione che è più un insegnamento per la nostra comunità, forse per i credenti, affinché possiamo capire com'è bello servire il Signore anche quando Lui ci dice no. Non sono molto, onestamente, anche se comprendo il sentimento con cui certe volte si prega, no? In questi termini: Signore, io so che tu ci darai tutto quello che il nostro cuore desidera, capisco il sentimento, anche la bontà di certe espressioni. Ma io ho fatto l'esperienza, e credo anche voi, di ritrovarmi spesso a tanti no da parte del Signore. E diversi no del Signore sono stati anche duri da far scendere giù. E tante volte il no del Signore è stato anche abbastanza forte. Forse qualche volta ci siamo anche, non dico scoraggiati, però forse spaventati magari, quando abbiamo visto il Signore fermo davanti a una posizione che Lui ha assunto nella nostra vita e abbiamo dovuto fare passi indietro. Ci siamo dovuti fermare, abbiamo dovuto ammettere che non è che potevamo insistere più di tanto. E anche Mosè, un uomo che verrà definito profeta più grande che non ce n'è mai stato, un uomo che ha parlato con Dio faccia a faccia, si è trovato davanti a dei no di Dio. Fratelli, fa parte della maturità cristiana e di un'esperienza che si consolida nel nostro rapporto con il Signore, sperimentare dei no da parte di Dio e continuare ad andare avanti. E dobbiamo stare attenti a non cercare di interpretare a nostro favore i suoi no, facendolo poi diventare dei sì che sentiamo soltanto noi. I sì e i no sono importanti nella nostra vita e ci formano, ci dicono che noi abbiamo a che fare con un Dio che ha veramente a cuore la nostra vita. Non ha a cuore uno che ci dice sempre sì, uno che ci dice sempre sì spesso è uno che ci vuole togliere davanti, ci vuole togliere davanti ai nostri piedi. Dice sì, no? C'è un proverbio, non so se si usa ancora, proprio ieri ricordavo un fratello mentre tornavo da un viaggio che oramai, che mi dice: fratello, tu sei di Napoli? Scherzando ho detto fui di Napoli, oramai sono passati più di 20 anni, però i proverbi me li ricordo ancora, soprattutto quelli popolari, quelli che ti rimanevano in testa da adolescente. Dice sempre sì che non è peccato. Quando ti devi togliere qualcuno davanti, così ti veniva: ma guardi, io non ce la faccio più, e veniva detto, e dici sempre sì, e nel peccato, cioè così dici sì e te lo togli davanti. Non è il massimo dell'insegnamento, cioè non c'è proprio una grande formazione dietro questo insegnamento. E noi spesso pensiamo che Dio, per essere Dio, per essere buono come lo concepiamo noi, a volte, fatemi dire questo e mi metto anch'io in mezzo, a volte noi Dio lo concepiamo oltre come ce lo fa concepire la Bibbia, così immerso nelle nostre cose Dio, che quasi come è anche lui preso dall'emotività, come se anche lui fosse preso dai nostri desideri. Io ho sentito, ovviamente anche in giro, ho sentito questo modo anche di pregare, a volte anche magari da predicatori che hanno pregato, imposto le mani: Signore, dagli tutto quello che il suo cuore desidera. Fratelli, se il Signore ci dovesse dare tutto quello che il nostro cuore desidera, non saremmo più credenti, saremmo tutti persi, perché il cuore è insanabilmente maligno. È grazie a dei no che Dio sferra sul nostro cammino che io e te siamo ancora qui a fare la volontà di Dio. Grazie. E stamattina parleremo proprio non solo di questi no, ma di come ci dobbiamo rapportare con gli altri dopo il no, perché di solito un no che il Signore ci mette davanti di solito ci infastidisce, diciamo che ci mette, non so se avete notato, quando il Signore ci vieta qualcosa, ci limita in qualcosa, vorremmo che questo limite fosse esteso anche agli altri, perché se non lo dobbiamo fare noi, non lo devono fare neppure gli altri. No, e quindi il no che arriva nella nostra vita è no per tutti, perché gli altri sì e io no. Ed è proprio quello che si verifica nella vita di Mosè. Ora non voglio scendere nei particolari perché Dio gli dice di no, perché voi conoscete la storia e il cammino di Mosè. C'è stata un'infrazione che Mosè ha commesso sotto comunque la pressione del popolo, e tant'è vero che Mosè qui lo ricorda: per causa vostra io pago questo dazio, questa tassa, diciamo così. E questo ci fa capire anche che bisogna pregare per i conduttori, bisogna pregare per gli anziani, bisogna pregare per quelli che hanno delle responsabilità, no? Su di noi spiritualmente, e dobbiamo stare vicino a loro, e non solo, dobbiamo fare anche in modo da non sfuggire dalla loro vicinanza. A volte facciamo delle scelte, camminiamo oltre con delle scelte, e se magari prima di fare quelle scelte ne avessimo parlato con loro, magari ancora prima di essere troppo compromessi in determinate scelte, magari ci sarebbe stata la possibilità di fermarsi,
3: magari non di fermarsi, di andare avanti lo stesso, però con una maggiore consapevolezza rispetto, no, a determinate cose. E invece a volte succede che, pensando, no, di andare avanti, di fare determinate scelte, poi dopo ci ricordiamo degli altri e, perché no, si chiede sostegno, la preghiera, l'intercessione, e va bene, lo si fa lo stesso, perché noi siamo chiamati a vigilare sui fratelli e a pregare. Mosè ha commesso questa infrazione, però dentro di lui, nonostante questa infrazione, questo è il lato bello di quest'uomo: non si perde mai d'animo, non perde mai desiderio delle cose di Dio. E lui ha davanti a sé, Mosè, la chiara consapevolezza. Questo è quello che mi è piaciuto tantissimo stamattina, e ve lo voglio dire, che ha appena appena visto le cose di Dio. Io vi voglio adesso ricordare velocemente tutto quello che Mosè ha visto. E tutto quello che lui ha visto è stato qualcosa, diciamo così, spirituale, ma soprattutto materiale. Allora, innanzitutto Mosè ha visto il pruno ardente. Vi ricordate? Ha sentito la voce dell'angelo del Signore dal pruno ardente. Quindi ci ha parlato, ci ha dialogato con Dio. E Dio gli ha aperto davanti a lui una visione stratosferica. Devi liberare il mio popolo dall'Egitto. Un uomo che si trovava da 40 anni nel deserto. Doveva andare in Egitto, massima potenza di quel tempo da un punto di vista mondiale, in grande crescita, un popolo che aveva soggettato per 430 anni un altro popolo, quindi immaginate il potere che ha questa nazione militare, forse anche sociale, io direi psicologico, forse anche spirituale, sicuramente con tutti gli dei egiziani che insieme con i loro cavalieri poi affogheranno nell'acqua. Una potenza veramente enorme. E Dio lo chiama a questo uomo da 40 anni nel deserto per liberare il suo popolo, i Bene Israele, i figli di Israele, dalla mano degli egiziani. E se vi ricordate, Mosè all'inizio, quando viene chiamato, non è molto d'accordo, anche perché, fratelli, chi di noi avrebbe detto in quella condizione: ah, che bello, ci penso io, ti mando davanti al faraone, no? È come chiedere qualcosa che neppure nel sogno riesci a vivere. E ovviamente Mosè ha mostrato tutti i suoi limiti: io sono così, non ce la faccio, non so parlare, ma scegli qualcun altro. Alla fine Dio, anche qui, ha detto: beh no, si fa come dico io, si fa come dice il Signore, perché se facciamo come dice il Signore, fratelli, allora siamo certi che la benedizione di Dio nella nostra vita continua a rimanere, anzi, e continua anche a crescere. Andando avanti, Mosè vedrà grandi opere che Dio farà in Egitto. Vi ricordate? Le 10 tremende piaghe che spezzerà il faraone, l'orgoglio del faraone, dell'Egitto stesso. Quindi ve le ricordate le 10 piaghe, no? Sono impressionanti da un punto di vista della potenza. Addirittura queste 10 piaghe hanno un compito. Quali sono il compito di queste 10 piaghe? Dimostrare la mano potente di Dio. Quindi non è successo ancora niente che Mosè ha già visto, secondo me, tanto. Pruno ardente, la chiamata, ci ha parlato a faccia, poi ha visto le 10 piaghe. Quindi immaginate quanta edificazione c'è nel suo cuore. Poi l'uscita, 600.000, con tanto donne, bambini, alcuni egiziani che si sono messi insieme con gli israeliti che hanno approfittato. Veniamo anche noi, saranno 1 milione all'incirca, di più, di meno, siamo intorno a quella cifra. Quindi immaginate questo uomo che vede uscire per la mano potente di Dio un milione di persone dall'Egitto, finalmente liberazione, si canta, si danza, si arriva davanti al Mar Rosso, qualche difficoltà, un'altra cosa che mai nessun uomo ha visto con i suoi occhi, si apre il mare davanti a loro e passano sulla terra asciutta e arrivano dall'altra parte, nel deserto. Mica solo questo, il mare, lo stesso mare che si è aperto, si chiude su quelli che li stanno inseguendo, dando a Israele non solo una liberazione, ma anche una vittoria definitiva su tutti i suoi nemici che l'hanno tenuto schiavi per 430 anni. Sappiate, fratelli, che la salvezza e la liberazione hanno portato una vittoria enorme su tutto quello che ci teneva schiavi. I vizi, le schiavitù sono state tutte annegate nel nome di Gesù. E quindi non è che ha visto poco, Mosè avrebbe anche potuto dire: mamma mia, quello che ho visto io a questo punto. Ma poi, prima di arrivare alla lettura di oggi, ha visto l'acqua uscire dalla roccia. Non è una cosa normale. Ha visto la carne piovere dal cielo, la manna scendere nel deserto. Ha visto addirittura la guarigione, vi ricordate? Quei serpenti che improvvisamente escono nel deserto e mordono, quei serpenti stanno velenosi, stanno facendo morti numerosi, in gran numero, in giornata stessa. E così Dio gli indicherà di fare una splendida cosa simbolica. Forse Mosè non capirà lì per lì, noi lo possiamo capire grazie alla spiegazione che Gesù stesso ci dà: un serpente di rame su un'asticella, chiunque guarderà quel serpente sarà guarito. E Gesù poi spiegherà che cos'è questo serpente, dirà come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così uguale è necessario che il figliolo dell'uomo venga, noi diciamo così, innalzato sulla croce, no? Affinché chiunque guarderà a lui sulla croce sarà guarito. E tante altre cose ha visto Mosè nel deserto, ha visto anche i giudizi di Dio verificarsi, che per quanto non siano piacevoli, comunque fanno parte dell'opera potente di Dio. Non sono piacevoli, a chi fanno piacevoli i giudizi, ma comunque attestano del potere di Dio, della potenza di Dio. La legge, i 10 comandamenti, la nuvola, la Shekinah, la Kabod, la gloria, quante cose Mosè ha visto. L'unica cosa che gli viene proibita a Mosè è di entrare in questa terra tanto bramata, tanto desiderata. E arriviamo al passo di oggi. Ora Mosè ha visto tutte queste cose e sta dicendo al Signore: tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente. Hai cominciato a mostrare. Ma tu lo sai che quello che Dio ha fatto fino adesso nella tua vita è solo l'inizio? Lo sai? Che c'è? Ti vedo addormentato. Che c'è? È solo l'inizio quello che Dio ha fatto. E molte cose dipendono da te. Dipendono dalla tua perseveranza, dipendono dalla tua fedeltà. Dobbiamo uscire dal senso di autocommiserazione. Voglio dirvi una cosa importante sull'autocommiserazione: chi si autocommisera vive nel peccato, perché non vede le cose di Dio e non le vedrà finché non uscirà da questa autocommiserazione. Non puoi, da salvato, con ricchezze eterne, continuare a guardarti e a dire che non c'è nulla di buono. Rischi di uscire dal piano di Dio. E se esci dal piano di Dio, non vedrai più nulla nella tua vita. Non è possibile. I problemi, i guai, le difficoltà ce le abbiamo tutti. Mosè è un uomo che ha vissuto tragedie enormi nel deserto, eppure alla fine del suo cammino stai dicendo: hai iniziato soltanto a farmi vedere la tua grandezza e la tua bontà. Da salvati noi dobbiamo scoprire la bellezza di ciò che Dio ha appena iniziato a fare nella nostra vita. E Mosè sa che di là dal Giordano c'è qualcosa ancora di più del pane che scende nel deserto, dell'acqua che esce dalla roccia, del mare che si apre. C'è di più, perché qui si parla di una terra che Dio ha promesso ai suoi padri, e lui ha il desiderio di entrare in quella benedizione, in quella eredità. Forse per lui i miracoli avranno anche la loro importanza, ma non tanto la realizzazione di entrare con i suoi piedi nella terra promessa. Quanto sono importanti i miracoli nella nostra vita? Sono importanti, certo che sono importanti, manifestano la potenza di Dio, ma c'è qualcosa che io e te non abbiamo ancora visto, che è migliore dei miracoli, è la terra promessa che il Signore ci ha garantito di farci entrare per mezzo della salvezza. E quando io e te entreremo nella terra promessa, entreremo in cielo, allora io e te ci renderemo conto soltanto allora di tutto quello che il Signore ha iniziato a fare nella nostra vita. E Mosè l'ha intuito questo. È come se dicesse: ma proprio sul più bello mi fermi. E lui prega: hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente. Quale Dio in cielo e sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelle che fai tu? Ti prego, ecco lo suo desiderio. Ti prego, lascia che io passi e veda il paese. Non sta chiedendo un altro dei potenti miracoli, sta chiedendo di vedere il paese. Ti prego, Mosè è sempre stato ascoltato da Dio, adesso no, adesso addirittura si adira a Dio. E viene fuori un aneddoto particolare, forse anche, diciamo così, anche simpatico, da quello che leggiamo. Il fatto che Dio gli dice: per favore, su questo argomento non torniamo più. Probabilmente nel segreto delle sue preghiere, chissà quante volte avrà detto: ma mi fai entrare? Ma mi fai entrare? Signore, è vero, ho sbagliato, ero sotto pressione, però io fammi entrare col popolo, poi magari. E nel segreto, e chissà, probabilmente in tutte queste volte il Signore non gli ha dato risposta, probabilmente. Ora che è il momento, lui fa una preghiera ufficiale, no? E quindi, pensando di fare cosa gradita a Dio, si espone e la fa in maniera ufficiale: Signore, chi è pari a te? Apre il suo cuore davanti a Dio. E quindi mette il suo desiderio sul tavolo e presenta bene la preghiera. La sente dal profondo del cuore: ci ti prego, fammi entrare in questo paese. E Dio gli dice: su questo argomento, Mosè, è chiuso. Non ne dobbiamo parlare più. E Mosè, rivolgendosi a voce: per causa vostra, grazie. Qual è l'insegnamento di stamattina? È la reazione che Dio chiede a Mosè riguardo a questo no. Perché non è che Mosè ha avuto no e allora mo non va più in chiesa per 3 mesi. O cresciamo, o è inutile che diciamo in giro che siamo quello che siamo, perché sporchiamo le cose di Dio. O decidiamo come camminare con Dio e camminiamo, o lascia perdere, esci da questo stato che non ti fa bene. Con Dio bisogna fare seriamente. Dio non è giocattolino che ogni tanto lo prendi e ci vuoi giocare perché ti senti particolarmente consacrato in determinati periodi e ci giochi, poi improvvisamente prendi e lo butti. Di fronte a questo no, Dio chiama Mosè e dice: Mosè, vieni qua, sali in vetta a Pisga. Sapete cosa vuol dire per Mosè salire in vetta a Pisga? Che se ne deve andare, deve morire. E sentite che dice: è veramente bello. Gli dice: dai i tuoi ordini a Giosuè. Allora, la prima cosa che traiamo da questo brano stamattina è questo: ci potrebbero essere cose che io e te non siamo chiamati a fare. Basta. Ho letto spesso su Facebook, ci sono del Facebook su delle cose che ogni tanto escono, a me fanno sorridere quando scrivono queste cose simpatiche. Dio c'è ma non sei tu, rilassati. Quando noi pensiamo, no, di gestire, fare tutto noi, Dio c'è, non sei tu, rilassati. C'è rientra nei tuoi panni. Non è che se non lo fai tu vuol dire che le cose non vanno avanti. Quindi dai i tuoi ordini a Giosuè. C'è un altro che Dio ha scelto. Possiamo sbattere i pugni, possiamo chiedere un'assemblea, che ne so. Immaginate qui un'assemblea di 1 milione di persone. Ognuno però deve dire la sua. Possiamo dire non sono d'accordo, cambio il locale, cambio chiesa. Basta, no, sono offeso. Nessuno mi ha pensato. Dai i tuoi ordini a Giosuè. Che cosa vuol dire dai i tuoi ordini? Se il mandato di Mosè sta per finire, apparentemente dà quasi l'impressione che Dio lo stia rivestendo ancora di più a Mosè. Dai i tuoi ordini. Dai i tuoi ordini, sta dicendo a Giosuè, spiegagli a Giosuè come si dovrà muovere. E dagli gli ordini significa passagli a lui la responsabilità. No, Giosuè, non ti preoccupare, sì, ma papà, alla fine il Signore è buono, fai quello che ti senti. Adesso c'è questa moda, no? Anche nelle chiese dobbiamo fare quello che sentiamo. Dai i tuoi ordini, chiama Giosuè e spiegagli come dovrà muoversi. E quando ci sono degli ordini, l'emotività non può prendere il sopravvento. Giosuè non può dire non me la sento, vediamo, perché l'opera di Dio, il servizio che svolgiamo a Dio, è fatto principalmente di responsabilità, e le nostre responsabilità sono tali quando le svolgiamo, le viviamo, le trasmettiamo, indipendentemente se le desideriamo, se le vogliamo, se le sentiamo, perché sono responsabilità. Io non posso oggi dire che bello, oggi mi sento di fare il papà, e lunedì dico non c'ho voglia di fare il papà con 4 figli. No, io lo dico a tutti e 4, guarda, io oggi non lo faccio perché non mi sento, però pregate per me che mi ritorni il desiderio, che ne so. Non possiamo vivere così la volontà di Dio. Dai i tuoi ordini. E Giosuè, quando viene chiamato, probabilmente viene anche preso forse anche d'assalto da quello che gli dirà Mosè, perché Mosè si presenta a lui con una legge enorme fatta di 613 indicazioni, e a Giosuè gli dirà: questo libro

responsabilità del genere. E poi non solo, mica Josué sta attraversando il Giordano con la sua famiglia, ma sta attraversando con tutta la gente che viene dal deserto e che è cresciuta nel deserto e che deve andare a vivere in città. Quindi la responsabilità è ancora più grossa. Questi hanno vissuto nelle tende per 40 anni, conoscono il deserto bene, adesso c'è un cambio impressionante, devono andare nelle città a vivere. E prima di andare a vivere nelle città, conquistarle. Conquistare delle città dove ci sono i giganti, giustamente l'ultima. Dai i tuoi ordini a Giosuè. E poi dice una bella parola, che non è semplice da ingoiare, visto che Dio a Mosè gli ha detto no. Fortificalo. Può succedere che quello che vorremmo fare noi sono gli altri chiamati a farlo. Lo ripeto. Potrebbe succedere che noi abbiamo desiderio di fare qualcosa che non siamo chiamati a fare e che sono chiamati a fare gli altri. Cosa facciamo quando è così? Abbiamo delle belle vie da seguire. Una è parlare male delle persone. Una bella via, dice, io non lo posso fare, lo fa, deve fare gli altri, quindi cosa faccio? Inizio la semina. Non è giusto. Io sono da tanti anni, questo adesso appena arriviamo, ma quando... Ma non... dove stiamo arrivando? L'altro risponde, te l'ho detto che il Signore sta tornando, non si capisce più niente. Demolizione, ministero della demolizione. Ma Dio non è libero di fare quello che gli piace a lui di fare. E quando tu non sei chiamato a fare anche quello che vorresti, perché Mosè l'ha desiderato, l'ha appena detto, l'ironia della sorte è che non potendolo fare devi pure incoraggiare chi lo fa al tuo posto. Non puoi andare da Giosuè e dire stai attento, perché questi poi, guarda, io a te che ti è arrivata voce che non sono chiamati, in realtà sono io che non lo voglio fare. No, devi pure fortificarlo, gli devi dire che ce la farà, che tu non puoi farlo perché non sei chiamato, però gli devi dire che tu pregherai per lei, per lui, e gli devi pure dire che quando verrà meno non ti preoccupare, perché sarai incoraggiato, sarai fortificato, sarai reso forte. E cosa vuol dire fortificare una persona? Prospettargli successo. Vai avanti, ti preoccupare, ma io vai avanti, Dio è con te. Questo significa fortificare una persona. Fortificalo, digli che dovrà combattere, dovrà affrontare opposizioni, diglielo, ma digli anche che io vado davanti a lui. Così dobbiamo incoraggiarci, fratelli. Fortificalo. E poi, in ultimo, incoraggialo pure, capito? Pure incoraggiarlo. Gli devi pure dire che sei contento che Dio lo sta chiamando. Ma anche perché, se qualcuno al posto nostro fa quello che deve fare e riesce bene nel Signore, ma non veniamo benedetti anche noi? Mica c'è una benedizione che se cade sull'altro e noi ne rimaniamo fuori. Noi siamo un corpo, fratelli. Se io ho la possibilità di avere delle scarpe comode, mica ci beneficiano solo i piedi e le mani dicono a me non me ne importa, a me non me ne importa, sono cose tue. Penso che se uno può camminare bene, no? Penso che siamo tutti quanti contenti, così? Se abbiamo la possibilità di coprirci dal freddo con una bella giacca, no? E mica la faccia dice però a me mi ha lasciato fuori, io... Siamo un corpo. E se Dio benedice la tua vita e ti fa prosperare, non sto parlando materialmente solo, soprattutto spiritualmente, e ti vedo diventare un condottiero, una condottiera nelle mani di Dio, possiamo solo essere felici. Ma cosa c'è da ingelosirsi? Anzi, dobbiamo farci venire delle idee per investire. Dobbiamo chiedere a Dio di illuminarci, perché essendoci altri soldati o soldatesse vuol dire che il Signore è all'opera e sta suscitando, sta soffiando, sta benedicendo, e quindi dobbiamo dare gloria a Dio per questo. Fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Mosè avrebbe voluto fare lui questo, invece Dio gli dice no, sarà lui

0: glielo farà. Probabilmente ci è rimasto male, Mosè. Probabilmente. Però quando è salito in vetta al Pisca, da solo col Signore, ma cosa c'è di più bello dell'avere la comunione personale col Signore? Quando si è visto il Signore su vetta al Pisga, abbracciarlo e dire: Mosè, vieni, che io ho preparato per te un altro paese. Guardalo questo qui materialmente, sai perché te lo faccio vedere? Affinché tu venga in cielo con la serenità che io ho adempiuto la mia promessa. Guardalo, guarda com'è bello. E lui lo guarda e lo vede, dice: eccola qui la terra promessa da Abramo, Isacco, Giacobbe. Ecco, Giosuè porterà in questi territori tutta questa gente. Poi si gira verso il Signore e il Signore dice: sei pronto? Ce ne andiamo? E se lo porta con lui. E lo scopriamo che Mosè, in una terra migliore di quella umana, sul monte della Trasfigurazione, quando i discepoli, vi ricordate, Pietro, Giacomo e Giovanni, vedono la gloria di Dio e vedono Elia da una parte e Mosè che parlano di Gesù. Quindi immaginate un po' che grande eredità deve aver avuto Mosè. E non solo, questo Mosè a cui Dio gli ha detto no e si è adirato, è stato anche quello che ha potuto produrre, e qui tutti i musicisti ci rimarranno male, il cantico dei redenti, il cantico di Mosè, così viene chiamato nel libro dell'Apocalisse. E allora, e concludo, ricordati che dietro un no non c'è un abisso, non c'è un'umiliazione, non c'è una bocciatura, c'è una risorsa di Dio che devi scoprire. E fa parte della maturità cristiana realizzare che anche i no di Dio sono una benedizione per noi. Fa parte della maturità cristiana vedere altri crescere, forse anche fare quello che avremmo voluto fare noi e Dio a noi ci ha detto no, ad altri sì. Non lo possiamo capire, ci possiamo anche rimanere male, ma l'importante è che la volontà, quel tipo di volontà di Dio non ci condizioni negativamente, che non ce la prendiamo, non ci stufiamo, non giriamo le spalle e ce la prendiamo col mondo intero. Rimaniamo nelle vie del Signore e chiediamo a Dio che la sua volontà si compia nella nostra vita. Amen. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

saluto, caro amico, e ti invito a seguire il nostro consueto programma cristiano. Tra qualche istante continuerò a parlare, come già da qualche trasmissione, dei miracoli di Cristo. In modo particolare vorrei esaminare con te la loro unicità nei confronti di tutti quelli presentati nella Bibbia ed in secondo luogo esaminare come la parola di Dio risponda a varie obiezioni in merito. Se alla fine quanto ascoltato avrà suscitato in te interesse, faccelo sapere scrivendoci. Per intanto, adesso preparati ad ascoltare un po' di musica.

I miracoli di Cristo sono in stretto legame con la sua persona ed il suo insegnamento. Egli ne compì molti di diverso genere per rivelare e confermare la sua deità. Era quindi solo uno degli scopi, ma non il principale, quello di portare benefici all'umanità, guarendo, risuscitando, compiendo quei miracoli sugli elementi della natura. Adesso voglio condividere con te, caro ascoltatore, due considerazioni. La prima: l'unicità dei miracoli di Cristo si vede anche se essi si paragonano con quelli dell'Antico Testamento. Nei vari esempi che proporrò si noteranno le somiglianze tra questi miracoli, ma di contrasto le differenze, ovvero l'unicità di quelli di Cristo. Una prima categoria di questi miracoli. In quelli compiuti da uomini nell'Antico Testamento si nota una richiesta e poi una pausa. In quelli compiuti da Cristo egli parla e subito la cosa si avvera. Per esempio, Mosè lotta con Dio chiedendogli ardentemente di guarire Maria dalla lebbra ed ella guarisce. Gesù invece guarisce semplicemente col suo tocco un lebbroso e niente meno 10 lebbrosi col suo potere e a distanza. Per esempio, il profeta Elia si stende 3 volte sul fanciullo morto ed il profeta Eliseo si ridistende sopra un fanciullo morto. Entrambi tornano a vita. Gesù è il Signore dei vivi e dei morti e risuscita i morti come un normale fatto. Vedi ad esempio la resurrezione di Lazzaro.

Quando i miracoli sono simili nella qualità, quelli di Cristo sono di gran lunga maggiori e più gloriosi. Per esempio, mentre Eliseo dà da mangiare a 100 uomini con 20 pani, Gesù sfama 5.000 uomini con 5 pani. Per esempio, mentre Mosè ha il suo bastone nel compiere alcune opere potenti, quali alcune delle piaghe, il passaggio del Mar Rosso, mentre si adopera di un legno per rendere bevibili le acque di Mara, mentre Elia divide il fiume con il mantello, mentre Eliseo rende bevibili le acque con una scodella di sale, Gesù Cristo, a differenza di loro, non ha bisogno di niente. È sufficiente la sua parola o il suo semplice tocco. Oppure, se prende qualcosa, lo prende dalla sua persona stessa o, al limite, lo fa per scelta volontaria e non per necessità. Infine, l'ultima grande differenza tra i miracoli di questi uomini e quelli di Cristo. Mentre Mosè afferma che sarà il Signore a liberare il popolo e quindi è nel suo nome che il miracolo viene compiuto, e la stessa cosa accade per esempio anche per gli apostoli, Gesù li compie nel suo nome e gli dice: io te lo dico, io te lo comando, io lo voglio. Dunque, i suoi miracoli, paragonati a quelli di altri personaggi biblici, sono stati unici nel loro genere, quantità e qualità. Ed è ovvio, se si tiene presente lo scopo principale per cui li compì, rivelare la sua deità. Eppure, nonostante queste schiaccianti evidenze, ci sono stati vari attacchi ed obiezioni umane ai suoi miracoli. È difficile tracciarne un riassunto completo, perché ne sono state sollevate molte nel corso dei secoli. Di certo sono stati per primi i suoi contemporanei a sollevarne quando, per esempio, dissero: «Costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Beelzebub, principe dei demoni». Comunque, le obiezioni più comuni sono le seguenti. Secondo gli scettici, i miracoli biblici in genere e quelli di Cristo in particolare non sono credibili. Secondo altri, i testimoni hanno avuto delle allucinazioni. Secondo altri ancora, i miracoli sono pieni di contraddizioni, di differenze tra i vari racconti dei Vangeli. Infine, secondo taluni, i miracoli non sono logici, per cui, per esempio, essi dicono che Cristo non guarì un paralitico a Betesda, ma piuttosto raddrizzò un impostore. A queste ed altre obiezioni, la Bibbia risponde affermando che i miracoli di Cristo occorsero. Egli li fece non soltanto in presenza dei suoi discepoli, ma anche di altre persone. Le presunte contraddizioni dei Vangeli non fanno altro che confermare la validità delle testimonianze degli evangelisti. Essi presentano la stessa sostanziale verità ed ognuno espone particolari dettagli, ma non si trova mai contraddizione. E come mi si permetta il paragone, è come quando noi vediamo alla televisione uno stesso evento ripreso dall'alto, da vicino, di fianco. Non cambia la sostanza, però a seconda della ripresa noi vediamo alcuni particolari da diverse angolazioni. Le persone guarite poi erano realmente ammalate. Luca, che era uno storico accurato, ma soprattutto era un medico, nel raccontare per esempio l'episodio della donna col flusso di sangue, sottolinea il fatto che non aveva avuto timore di spendere molto denaro, tutta la sua sostanza per la precisione, nei medici. Che cosa vuol dire questo? Ciò dimostra che essa era realmente ammalata quando Gesù la guarì. In conclusione, quindi, i suoi miracoli sono stati unici e a tutti gli attacchi e alle varie obiezioni la Bibbia risponde con chiarezza ed autorevolezza, ribadendo che essi vennero da lui compiuti certamente per fare del bene, ma soprattutto per rivelare e confermare la sua deità. Ed essi sono stati scritti affinché, come si legge nel Vangelo di Giovanni, affinché le persone credano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiano vita nel suo nome. Che tu, caro ascoltatore, possa avere questa vita.

è giunto il momento di salutarci. Ti ringrazio per l'ascolto e ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci dunque, a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Ciao a tutti. Chi è il più grande nel regno dei cieli? Cosa bisogna fare per essere in pole position di fronte a Dio? Forse i nostri criteri sono diversi da quelli di Gesù. Ne parliamo in questo 43esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Matteo 18, versetto 1. Sappiamo da altri brani nei Vangeli che ogni tanto i discepoli stilavano delle classifiche tra di loro, speculando sul posto che ognuno di loro avrebbe avuto nel regno di Dio. Soprattutto si domandavano chi sarebbe stato considerato il più grande di loro. Questa domanda quindi non ci sorprende. Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Matteo 18, versetti 2 e 3. Pam! Che porta in faccia! Non era certamente la risposta che si aspettavano. Avevano sentito male? Gesù aveva detto loro di diventare come i bambini. Altrimenti non solo non sarebbero stati più grandi, ma non sarebbero proprio entrati nel regno dei cieli. Possiamo immaginare che i discepoli fossero parecchio confusi dalle parole di Gesù. E se siamo onesti, dobbiamo ammettere che anche noi siamo confusi. I discepoli forse stavano pensando a qualche grande eroe della fede, forte, coraggioso, saggio. Forse si sarebbero aspettati di dover diventare dei grandi studiosi, come i farisei, o di dover fare chissà quali grandi opere. Insomma, si sarebbero aspettati qualche sfida degna di un adulto. Ma un bambino? Cosa aveva un bambino di speciale al punto che bisognasse diventare come lui per entrare nel regno dei cieli? Nella società dell'epoca, ma se siamo onesti anche nella nostra purtroppo, i bambini godono davvero di poca considerazione. A chi interessano davvero le loro domande, i loro dubbi, i loro problemi? Sono piccoli, non capiscono. Quando i grandi parlano di cose serie, i bambini che intervengono vengono visti solo come un disturbo. Tra l'altro, questo atteggiamento nei confronti dei bambini è confermato anche dal comportamento dei discepoli che troviamo nel capitolo 19. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Matteo 19, 13. In quell'occasione Gesù approfittò ancora una volta per ribadire ai suoi discepoli: lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro. E imposte loro le mani, se ne andò via di là. Matteo 19, 14 e 15. Il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro. Come vedete, ciò che abbiamo letto nel capitolo 19 è la medesima conclusione a cui Gesù era arrivato nel brano che abbiamo letto nel capitolo 18. Gesù aveva preso un bambino e lo aveva posto in mezzo ai discepoli, proprio per far capire loro che la grandezza in vista del regno dei cieli non aveva nulla a che fare con il diventare persone forti, ambiziose, preparate. ma che richiedeva invece la necessità di diventare come le persone più umili e sottovalutate nella società, i bambini appunto. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Matteo 18:4. Ecco, a cosa si riferiva Gesù? I discepoli stavano pensando a ciò che dovevano fare per diventare grandi nel regno dei cieli. Erano quindi ambiziosi come solo gli adulti sanno esserlo. I bambini non hanno le ambizioni degli adulti, vivono normalmente con meraviglia le cose semplici che hanno ogni giorno. Essi dipendono normalmente dai genitori che li nutrono, si prendono cura di loro. Essi si fidano e ascoltano i genitori che li guidano e insegnano loro come la vita vada affrontata. Per essere davvero grandi, i discepoli dovevano farsi piccoli. Non dovevano essere ambiziosi, ma avrebbero dovuto avere una relazione con Dio basata sull'umiltà. Insomma, chi voleva davvero essere grande in vista del regno dei cieli non doveva vergognarsi di essere debole e vulnerabile, ma doveva imparare a rimanere piccolo e umile fidandosi di Dio e cercando la sua guida e la sua protezione. Ma noi adulti, dobbiamo ammetterlo, spesso abbiamo quell'orgoglio, quell'arroganza che ci portano solo a cercare di prevaricare il prossimo. Gesù non aveva chiamato quel bambino solo per utilizzarlo come un esempio, ma anche perché era sinceramente preoccupato per il male che gli adulti possono fare ai bambini, ai piccoli della società. Ecco perché Gesù proseguì così il suo discorso. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio riceve me, ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Matteo capitolo 18, versetti 5 a 7. Solo se diventiamo piccoli riusciremo a simpatizzare con il piccolo. Ricevere un bambino nel nome di Gesù significa riceverlo come Gesù lo riceverebbe. Gesù trattava i bambini con dignità e rispetto, non come cittadini di serie B, non come quelli che sono troppo piccoli per capire, non come coloro che disturbano i discorsi dei grandi. Se invece trattiamo un piccolo come spesso i grandi fanno, finiremo per scandalizzarlo, ovvero per diventare una pietra d'inciampo per lui. Quanti bambini, una volta diventati grandi, portano su di loro le ferite e le delusioni che gli adulti hanno inflitto loro, ferite che possono anche condizionarli nel modo in cui si rapporteranno con Dio. Gesù utilizzò delle iperboli piuttosto dure per ribadire quanto fosse importante amare i piccoli. Ovviamente Gesù non voleva davvero che una persona si uccidesse gettandosi nel mare con una macina da mulino al collo. Chi legge la Bibbia con attenzione sa che si tratta di un'iperbole, ovvero di un'espressione volutamente esagerata con la quale Gesù voleva fare semplicemente capire quanto fosse grave scandalizzare un bambino. E per rafforzare il concetto, Gesù utilizzò altre iperboli che abbiamo già trovato nel capitolo 5, nel cosiddetto Sermone sul Monte. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che aver due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco. Matteo 18, versetti 8 e 9. Anche in questo caso il linguaggio è ovviamente iperbolico, volutamente esagerato. Nessun discepolo di Gesù lo avrebbe preso alla lettera, in quanto conoscevano bene quel modo di esprimersi. Ma certamente le immagini proposte in queste iperboli sono molto forti, confermano quanto abbiamo già detto. Gesù considerava talmente grave fare qualcosa che potesse danneggiare un piccolo da consigliare a chiunque avesse intenzione di farlo di pensarci molto bene. Il concetto è chiaro: meglio entrare nel regno di Dio con un occhio solo, una mano sola, un piede solo, piuttosto che aver utilizzato una mano, un occhio o un piede per fare del male ad un piccolo, approfittando della sua vulnerabilità, attirando su di sé il giudizio di Dio. E nel caso in cui tutte queste iperboli non fossero sufficienti a convincerli, Gesù aggiunse un ulteriore avvertimento. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro, nei cieli, vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Matteo 18:10. Che bella questa immagine utilizzata da Gesù, senza speculare troppo sul mondo angelico, del quale non possiamo conoscere i dettagli. Leggendo la Bibbia sappiamo che gli angeli sono al servizio di Dio e operano in mezzo agli uomini per conto di Dio. Qui Gesù ci offre un'immagine suggestiva per farci capire che le vicende umane, in particolare quelle che riguardano i bambini, sono sempre sotto gli occhi del Signore. Pertanto gli adulti che disprezzano i bambini dovrebbero pensarci due volte. È un po' come se gli angeli fungessero da informatori di Dio e le informazioni che riguardano i bambini avessero sempre la massima priorità. Se ci pensiamo bene, questo non vale solo per i bambini, ma per i piccoli in generale. Viviamo in un mondo in cui spesso i prepotenti approfittano dei più vulnerabili. Ma in questo brano Gesù dice che il regno di Dio non è per i prepotenti, i violenti e gli approfittatori, ma piuttosto per coloro che sono sensibili alle esigenze dei più piccoli e dei più bisognosi della società, coloro che sanno farsi essi stessi piccoli. In questo mondo i più grandi sono spesso anche i più prepotenti e i più arroganti. Ma Gesù è venuto in questo mondo proprio per andare alla ricerca dei più piccoli, poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare, se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. Matteo 18, versetti 11 a 14. Un piccolo che viene maltrattato e scandalizzato è paragonato ad una pecora che si smarrisce. E Gesù è il pastore che lascia momentaneamente le altre 99 pecore per andare a cercare proprio quella smarrita. La lezione per i discepoli di Gesù era chiara. Essi si stavano preoccupando di avere il primo posto nel regno dei cieli e così facendo pensavano di doversi ispirare ai grandi della terra. E invece avrebbero dovuto cominciare ad interessarsi ai piccoli, diventare come loro, andare alla ricerca proprio dei piccoli smarriti e indifesi della società, che avrebbero trovato proprio nel Vangelo la risposta alle loro domande. E noi oggi abbiamo realizzato che per essere davvero grandi dobbiamo simpatizzare con i piccoli, farci noi stessi piccoli. Se la maggior parte della nostra vita è spesa cercando di impressionare i grandi piuttosto che recuperare i piccoli, probabilmente abbiamo ancora tanto da imparare dal nostro divino pastore. Grazie a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo, vi ritrovo con la nostra rubrica A casa nostra. Mio marito e io siamo abbastanza convinti dell'importanza di sorvegliare il nostro peso, non tanto per essere più eleganti o per trovare più facilmente dei vestiti pronti che non richiedono troppi ritocchi, anche se un po' di eleganza e snellezza non guastano, ma proprio perché mio marito e io ci siamo convinti che mangiare troppo è un peccato. Non li avete mai sentiti questi discorsi? Oh, questo non lo dovrei mangiare, ma oggi faccio uno strappo. O un altro. Ho mangiato troppo, fammi prendere un Alka-Seltzer. Ma che ci vuoi fare? Era così buono. Lo so che il fritto mi fa male, dice un'altra signora un po' anziana. Il mio fegato non funziona bene, ma il fritto è così buono. E nel sentire questi commenti sorridiamo con indulgenza, peccatucci di gola, poco male. Se sentissimo invece uno che dice: questa cosa non la dovrei rubare, ma la rubo lo stesso. Oppure: ho bevuto troppo e quasi quasi mi sento la testa leggera e le gambe un pochino debolucce. O ancora: tradisco mia moglie, è vero, ma lo faccio solo una volta ogni tanto. Se sentissimo discorsi così, ci metteremo tutti in allarme. Certo, rubare, ubriacarsi, commettere adulterio sono peccati grossi. Invece mangiare troppo, rovinarsi la salute, sprecare soldi, non sapersi controllare sono peccati piccoli, per cui a volte si cade in questa specie di casistica di peccati gravi e di peccati meno gravi e assomigliamo un po' a certi religiosi. Ma come si fa a non eccedere, per esempio, nel mangiare e a tenersi nel peso giusto? Prima di tutto, mi pare che ci si deve convincere davanti al Signore che essere grassi perché si mangia troppo è un peccato contro il proprio corpo, che la Bibbia dice che nei credenti è il tempio dello Spirito Santo. Poi si deve chiedere aiuto a Dio per dimagrire. Infine, si devono prendere i provvedimenti del caso. Prima di tutto si va dal dottore e si vede se abbiamo delle disfunzioni che devono essere curate. Però se il dottore dice che stiamo bene, allora ci si informa sul proprio peso forma e si cominciano a contare con attenzione le calorie. Non si tiene troppa roba appetitosa in frigorifero, si evitano grassi e zuccheri eccessivi, ci si concentra sulla frutta, la verdura e le proteine e si persevera finché i chili inutili non se ne sono andati. È un fatto che più si va avanti con gli anni, più è difficile perderli, i chili, per cui è molto importante non metterli su. Per avere un margine poi di maggiore sicurezza, ci si fa consigliare e si evitano, come la peste, gli spuntini fra i pasti, le caramelle, i cioccolatini e i biscottini che rovinano lo stomaco e fanno ammucchiare chili di grasso senza che neppure ce ne rendiamo conto. E via via che i grassi superflui se ne andranno, ci sentiremo più leggeri, più svegli E perché no? Più a posto con la nostra coscienza.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Ormai ci conosciamo, cari ascoltatori, almeno voi state imparando a conoscere chi vi parla da quest'altra parte del microfono di Detto Fra Noi, e io sono contento di sentire quello che pensate su quanto abbiamo detto in tutti questi mesi e su quanto ancora andremo a dire nelle prossime puntate di questa rubrica. Ringrazio anche il Signore e Voce della Bibbia per la possibilità che mi ha dato, che mi dà e che forse continuerà a darmi di usare questi microfoni per conversare con voi in qualità di genitori su problemi che ci riguardano personalmente. Prima di continuare, chiediamo alla regia di farci ascoltare un brano musicale a loro discrezione.

Molte volte mi sono trovato a riprendere i miei bambini in questo modo. Non vedi come il tuo amico fa le cose meglio di te? Non vedi come l'altro bimbo col quale tu giochi ha imparato bene la storia mentre tu perdi sempre il tempo a giocare o eccetera eccetera in questo modo? Poi, grazie a Dio, mi sono pentito e ho chiesto al Signore di non continuare ad agire nei confronti dei miei bambini in questo modo. E infatti, io penso che converrete con me quando dico che non vi è nulla di maggiormente scoraggiante della continua critica, benché sia abbastanza naturale sgridare un bambino che non fa quel che dovrebbe. La critica però non ha gran valore perché non offre, a mio avviso, soluzione alcuna. Mi spiego meglio. Nel correggere dei bambini, noi dovremmo parlare con loro e mostrare loro una maniera migliore per fare le cose di quella che forse essi usano fino a quel momento. Per smussare, per esempio, il pungolo della critica, dobbiamo tentare di mescolare in questa critica un po' di lode, sinceramente, non certo disonestamente. Potreste, per esempio, così dire alla vostra bambina, Maria o Sabrina: hai fatto bene questo, ma penso che il resto avresti potuto farlo molto meglio. Certamente lo farai la prossima volta, non è vero? Il vostro bambino deve sapere che, benché lo abbiate criticato, avete ancora fiducia in lui. Soprattutto non dobbiamo mai mancare di mostrare al nostro bambino la maniera per fare meglio. Non dobbiamo dimenticare che stiamo trattando con dei bambini. Nel criticare un bimbo, noi dobbiamo fare molta attenzione, come dicevo prima, a non confrontarlo sfavorevolmente con gli altri, perché ne risentirebbe molto. Faccio un esempio che forse è successo a tanti di voi che mi ascoltate. Una monitrice, per chi non dovesse saperlo, è una insegnante della scuola domenicale, cioè della scuola per i nostri bimbi che si tengono nelle nostre chiese, nelle nostre assemblee. Dicevo, una monitrice aveva organizzato fra gli alunni della sua scuola domenicale una gara di memoria, come si è sempre fatto nelle nostre scuole domenicali. La maggior parte di essi, cioè di questi alunni, avevano imparato volentieri i propri versetti della Bibbia, tranne uno che alla prima e alla seconda domenica della gara non aveva imparato i suoi versi. L'insegnante allora, delusa, non aveva detto nulla. La terza domenica si ripeté la stessa cosa. L'insegnante allora guardò severamente questo ragazzo. «Cosa succede?» gli disse. «Tutti gli altri bambini hanno imparato i loro versetti, tu sei il solo che non l'abbia fatto. Guarda Franco, non solo ha imparato i suoi tre versetti, ma anche altri due. Egli è certo più bravo di te». «Ma che se li impari tutti?» rispose questo bambino con spavalderia. Probabilmente egli avrebbe potuto imparare i versetti, ma quella critica sfavorevole lo aveva fermato, inducendolo a non impararli affatto. Questa malaugurata situazione aveva privato questo bimbo del tesoro che si acquista apprendendo a memoria la parola di Dio. Un caso del genere naturalmente è imbarazzante per un bambino, ma quando si ripete, esso può assumere il carattere addirittura di un'ingiuria. In alcune famiglie e in alcune scuole i paragoni sfavorevoli avvengono fin troppo spesso, e questo
con mio sommo dispiacere e con sommo dispiacere naturalmente di tutti i genitori. È il metodo invariabile purtroppo di alcuni genitori per trattare i loro bambini. Essi vi fanno ricorso per mostrare la propria delusione e per stimolare attraverso la vergogna i loro figli a far meglio. Ma per la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze questi metodi non fanno che provocare il peggio. Infatti mi ricordo benissimo quando ero bambino, fanciullo e anche adolescente che più i miei genitori mi confrontavano con gli altri, meno facevo quello che mi chiedevano di fare. Ecco allora che a quella insegnante, come avviene per molti altri insegnanti e genitori, mancò l'acume per comprendere ciò che stava facendo al ragazzo. La reazione del fanciullo è quasi sempre negativa. Essa è ingiusto, io non sono un altro e non posso agire come quell'altro. Lo diremmo anche noi da grandi, non è vero? Probabilmente egli non potrà fare un discorso a proposito della sua reazione perché è piccolo, anzi riuscirà a malapena ad esprimere a parole il proprio pensiero, ma ricordatevi, le reazioni emotive hanno luogo ugualmente. Il vostro bambino reagirà in modo negativo. Egli concepirà poi risentimento contro quella persona con la quale è stata paragonata. Consciamente o inconsciamente, egli nutrirà dell'odio verso il fratellino o chiunque altro costituisca un concorrente da temere. Molti adulti, che durante tutta la loro fanciullezza vennero paragonati sfavorevolmente con i loro fratelli e le loro sorelle, trasferiscono questi sentimenti nella loro vita di adulti. Sembrano incapaci di liberarsi dei risentimenti che divennero parte integrante delle loro vicissitudini. Non solo dunque, ritornando al bambino, egli detesta la persona oggetto del paragone a lui sfavorevole, ma riuscirà a detestare la persona autrice del confronto negativo, sviluppando molto spesso un forte risentimento per il luogo dove esso avviene. In alcuni casi un fanciullo giunge addirittura a rivoltarsi contro i genitori e la famiglia sentendosi indesiderato e quando ciò avviene egli abitualmente va via appena ne ha la possibilità. Se gli sventurati raffronti avvengono in una scuola domenicale, per esempio, il fanciullo perderà eventualmente l'amore e il rispetto per la Chiesa e il suo messaggio. Ma se tanti adulti compiono questo errore, deve pure esserci una ragione, diranno alcuni. Ebbene, io credo che la ragione principale per la quale indubbiamente gli adulti raffrontano sfavorevolmente un bimbo con un altro è quella di incoraggiarlo a far meglio, non è vero? Qualsiasi genitore, infatti, desidera che il suo figlio faccia sempre meglio. Ecco allora che un attento studio dei risultati ci mostrerà però che piuttosto che incoraggiare i bambini, ciò non fa che scoraggiarli. Allora, se i vostri rapporti con i bambini si svolgono in questa forma negativa, tentate, cari genitori, dei metodi migliori. Volete qualche esempio? Eccoli. Parlate da solo con il bambino e cercate di scoprire le cause del suo comportamento. Forse vi accorgerete che egli non fa bene quello che fa perché voi fino ad oggi lo avete confrontato sfavorevolmente con il suo fratellino, con la sua sorellina o con il suo amico preferito. Offritegli un aiuto personale, cioè fate quello che gli chiedete di fare con lui, fatelo insieme. A questo reagiscono favorevolmente tutti i bambini.

Il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. A questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici, che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android.

0: una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
4: 21esima puntata.
5: Questa volta vi presentiamo un'altra puntata del libro E Pietro lo seguì, nel quale l'organista olandese Pietro van Worden racconta la sua vita. Dopo la fine della guerra, il giovane volle proseguire negli studi biblici per poter approfondire meglio la sua conoscenza e la sua fede, e per poter anche meglio testimoniare di Dio agli altri. Ecco quale fu la sua esperienza.

Mi lanciai con molto zelo nello studio e per me si aprì un mondo tutto nuovo da scoprire. Ma questo non durò che pochissimo tempo, infatti ben presto apparvero i primi dubbi che mi crearono veramente delle difficoltà. Prima di morire il pastore Better mi aveva insegnato che la Bibbia era un tutt'uno, armonioso, voluto e ispirato da Dio. Mi aveva insegnato anche che non era del materiale compilato arbitrariamente e buttato giù a caso in un unico libro, ma che le parole della Sacra Scrittura venivano dallo Spirito di Dio e non dalle chimere degli uomini. E la parola di Dio era diventata importante per me, specialmente durante l'ultimo periodo della mia incarcerazione, in cui mi ero affidato ad essa senza alcuna riserva, totalmente proprio. E avevo sperimentato in quel modo come Dio esisteva davvero e come mi parlava e rispondeva alle mie preghiere. Ma ora disseccavo la Bibbia come se fosse un cadavere sul tavolo anatomico. La esaminavo come una cosa morta, come un reperto di un museo, come una mummia venuta da tempi lontani. Non era più la parola di Dio, diventava sempre più un libro arido da conoscere meglio di tanti altri, sì, ma non si sa bene per quale motivo. La Genesi, per esempio, era relegata nel campo dei miti e altri brani dovevano essere considerati come pezzi scelti di letteratura e basta. E i miracoli di Dio, poi, erano tutte cose meccaniche e spiegabilissime e per niente miracolose. Inoltre, le tesi dei teologi erano una diversa dall'altra e somigliavano più alla filosofia che a quel fatto che aveva cambiato completamente la mia vita. La mia conversione a Dio, la mia obbedienza a Lui, la gioia che avevo provato quando avevo saputo di appartenergli e che nessuno mi avrebbe strappato dalla sua mano, diventavano fatti quasi assurdi e di nessuna importanza. Dio diventava distante. Se la Bibbia non era la sua parola, allora io non sapevo dove trovarlo, dove si fosse nascosto, come fosse possibile parlargli. Eppure io gli avevo già parlato ed egli mi aveva risposto. Non era possibile che tutte le esperienze passate fossero solo delle illusioni. Erano state troppo concrete quelle esperienze. E in quel momento fui in grande difficoltà e mi sentii solo e pregai quasi con disperazione. Signore, se tu sei veramente l'Iddio della Bibbia, se Gesù Cristo è il tuo figlio e non una favola inventata dalla fantasia umana, Signore, manda a me il tuo spirito. Parla con me, ti prego. E Dio compì il miracolo. Sì, perché per me di un miracolo si tratta veramente. Infatti Dio mi diede la piena certezza che la Bibbia è vera e che dovevo avere piena fiducia nella testimonianza delle sue pagine. E il tempo che passò dopo questo momento, le esperienze che feci non fecero altro che confermare con l'esperienza questa certezza. E Dio ci chiama a fare questo, a credere. Poi Egli ci darà le prove per sostenere la nostra fede. Abramo, per esempio, il capostipite del popolo di Israele, seguì ciò che Dio gli aveva ordinato e lo seguì senza nessuna prova, perché le promesse e le prove che Dio gli aveva dato erano tutte nel futuro. Fu in quel periodo che cresceva in me il desiderio di trovare un uomo, almeno, che fosse in comunione con me per poter pregare insieme. E Dio mise sulla mia strada un cinese, venuto in Europa per gli studi. E insieme a lui passai ore benedette parlando con Dio tramite la preghiera. Poi giunse il giorno in cui misi davanti a Dio in discussione la mia persona.

permanenza alla scuola biblica di Leida. Era quello ciò di cui avevo bisogno per diventare un buon testimone di Dio in mezzo agli altri? La risposta non poteva essere che no. L'esperienza mi era stata utile perché avevo imparato ad organizzare le mie idee secondo schemi logici e chiari, ma sono felice che nel combattimento tra la fede e le concezioni umane sia stata la fede a trionfare in me e che la mia fiducia nella potenza di Dio sia uscita fortificata da queste esperienze. La fede non è necessariamente opposta alla logica, ma Dio passa per il cuore prima di raggiungere la mente e non procede diversamente. L'ora di lasciare Leida era dunque arrivata, ma io vi ero rimasto un anno solo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Ebrei capitolo 3. Perciò, fratelli santi, la parola perciò ci porta immediatamente indietro a quello che viene detto prima, e cioè la dichiarazione della superiorità di Gesù rispetto agli angeli, perché lui è superiore agli esseri angelici, essendo figlio di Dio. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Così qui siamo chiamati a considerare Gesù, e questo è quello su cui è incentrato il libro di Ebrei, e anche più avanti saremo chiamati a considerare Gesù. Paolo li chiama fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione. Chiama Gesù l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Il libro di Ebrei è stato scritto agli ebrei, coloro che sono cresciuti e sono stati allevati con cura nella religione degli ebrei, nel giudaismo, che erano abituati ad avere un sommo sacerdote, che erano abituati ad avere le cerimonie nel tempio, che erano abituati a tutte le insegne e l'adorazione nel sacerdozio, erano abituati a vedere il sommo sacerdote entrare nel giorno dell'espiazione e fare l'espiazione per i peccati del popolo. Ora dichiara che noi abbiamo un sommo sacerdote, e fra un po' dimostrerà la superiorità del nostro sommo sacerdote rispetto ai sacerdoti che sono secondo l'ordine di Levi. Ma per il momento, qui nel capitolo 3, ci dimostrerà la superiorità di Gesù rispetto a Mosè, attraverso cui è stato costituito il sacerdozio. In altre parole, Dio ha costituito la sua casa, la casa spirituale, per mezzo di Mosè, ed è stato per mezzo di Mosè che è stato messo su il tabernacolo, e sono state dichiarate le dimensioni e tutto il resto. E quindi ci dimostrerà la superiorità di Gesù. Considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù il Messia, che è fedele a colui che l'ha costituito, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Infatti Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto maggior gloria a colui che ha fabbricato la casa della casa stessa. Ora è interessante che la figura della casa è usata per la congregazione del popolo di Dio. Ci viene detto nel Nuovo Testamento che la Chiesa è l'edificio di Dio. Noi siamo il sacerdozio regale. Noi siamo la famiglia della fede. E questa idea della casa di Dio che è la Chiesa, il popolo di Dio, dove Dio dimora. Ora, nell'Antico Testamento, Israele era la casa di Dio. E il Tempio era conosciuto come la casa del Signore. Quando Salomone ha costruito il Tempio, l'ha chiamato la casa del Signore. Lo so che i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questo Tempio che io ho costruito. La cosa interessante per me, la cosa gloriosa per me, è che Dio desideri abitare con il suo popolo. Ora poteva abitare in qualunque posto dell'universo desiderasse, e lui riempie l'universo. Ma il desiderio del Signore è venire ed abitare in mezzo al suo popolo. Dio ama semplicemente abitare in mezzo al suo popolo. Oh, che possiamo renderci conto della presenza di Dio mentre Lui viene ad abitare in mezzo al suo popolo. E così stasera, mentre alziamo le nostre voci in adorazione e lode a Lui, Dio è qui che dimora in mezzo al suo popolo. È davvero una realtà eccezionale che Dio ama abitare in mezzo al suo popolo. Ora, colui che costruisce la casa è maggiore della casa stessa. È stato il Signore a costruire la casa. E quindi, lui è maggiore della casa. Lui merita maggior onore e gloria. Ora ogni casa è costruita da qualcuno, e questa è l'idea dell'effetto e della causa. Non puoi avere un effetto senza una causa. Ogni casa è costruita da qualcuno. Tu guardi una casa e ti piace l'architettura e lo stile e dici: mi chiedo chi ha costruito questa casa, mi chiedo chi ha fatto i disegni. E se io ti dico: ehi, nessuno ha costruito quella casa, un giorno è semplicemente comparsa lì, sai, abbiamo avuto un terremoto e la terra ha iniziato a tremare e tutto il resto, e puff, ecco che dalla terra è sbucata questa casa, splendide finestre, vetrate e tutta la struttura, semplicemente meravigliosa. Tu diresti: sei pazzo, amico. Non si può avere un effetto senza la causa. Non puoi avere una casa senza un costruttore. Le cose non accadono semplicemente così, in questa maniera, come suggerirebbe la teoria evoluzionistica. Ogni casa ha un costruttore. La causa è l'effetto, e il costruttore di tutte le cose è Dio. È l'argomentazione della causa e dell'effetto. Qui c'è la casa, e se hai la casa devi avere un costruttore della casa. Qui c'è la chiesa, devi avere uno che ha costruito la chiesa. Gesù disse: su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Così colui che ha costruito la casa è maggiore della casa stessa. Ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio. E Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa, come servo, per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Quindi Mosè è stato fedele, ci ha dato le leggi di Dio, è stato un servitore e ci ha dichiarato i comandamenti, gli statuti e i giudizi, il culto, i rituali, che erano tutti ombra di Gesù Cristo, come scrive Paolo in Colossesi. Queste cose erano tutte ombra di cose a venire, ma la sostanza è Cristo. Se tornate alla legge, se tornate ai sacrifici, se tornate ai rituali e a queste cose, scoprirete che dietro tutto questo c'è Gesù. Tutto indica Gesù. Se tornate alla legge, se tornate ai sacrifici, se tornate ai rituali e a queste cose, scoprirete che dietro tutto questo c'è Gesù. Tutto indica Gesù. Le offerte per il peccato e tutto il resto, tutto indica Gesù. Quindi Mosè è stato un servitore fedele nel testimoniare di quelle cose che dovevano essere dette dopo. Quindi c'è un aspetto profetico negli scritti di Mosè, che trova il suo adempimento in Gesù. Ma Cristo, come figlio, lo è sopra la propria casa. Mosè è stato un servo nella casa, fedele, ma Cristo è come il figlio sopra la casa. E la sua casa siamo noi, la casa di Gesù Cristo, l'edificio di Dio, la Chiesa, il luogo in cui Dio ha scelto di abitare, se riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Così qui abbiamo l'esortazione alla perseveranza. C'era un pericolo, e stava accadendo, che alcuni dei giudei che erano usciti dal giudaismo e da tutte le sue tradizioni stavano iniziando a scivolare di nuovo nel giudaismo, tornando alle tradizioni. Così Paolo li avverte. Almeno io credo che sia Paolo. Chiunque sia ad aver scritto Ebrei li avverte. E se mi scappa e dico Paolo, voi sapete che è solo la mia opinione. Li avverte di mantenere la loro speranza, a cui sono pervenuti in Cristo, e di ritenere ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi sdegnai con quella generazione, e dissi: errano sempre col cuore, e non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Quindi citerà questo Salmo 95 un paio di volte, qui nei capitoli 3 e 4, mentre sottolineerà la superiorità di Gesù rispetto a Mosè, perché Mosè è un servo nella casa, che ha portato loro la testimonianza di Dio e la legge di Dio, non ha potuto condurli nel riposo. Mosè non ha potuto condurli nella terra promessa. Sono arrivati alle acque di Meriba, che significa contesa. Sono arrivati nel deserto, nell'area di Meriba, e hanno gridato a Mosè e hanno detto: «Ci hai portato qui per farci morire. Non abbiamo acqua, moriremo. Era meglio che rimanevamo in Egitto». Mosè aveva sentito queste cose per 40 anni e ne aveva abbastanza. Non ce la faceva più. È andato davanti a Dio e ha detto: «Dio, basta. Ne ho abbastanza». Nient'altro che mormorii e lamentele per 40 anni. Non sono figli miei. Non le ho fatte io tutte queste persone. E sono stanco di cercare di trascinarli. Dio ha detto: «Mosè, hanno sete. Hanno bisogno di acqua. Vai e parla alla roccia perché ne scaturisca dell'acqua». Ma Mosè era arrabbiato. Era furioso. Era stanco dei loro mormorii. E così è uscito e ha detto: «Voi, massa di ipocriti, sempre a mormorare e a lamentarvi, devo prendere la mia verga e colpire di nuovo questa roccia per darvi dell'acqua?» Così ha preso la sua verga e ha colpito la roccia. E l'acqua è uscita e il popolo ha bevuto. Ma Dio ha detto: «Mosè, vieni un po' qui, figliuolo. Ti ho forse detto di colpire la roccia?» «No. Cosa ti ho detto?» E lui: «Parla alla roccia. Perché l'hai colpita?» «Ero arrabbiato». «Sì, Mosè, tu sei il mio rappresentante davanti a questo popolo. Loro guardano a te per conoscere me, i miei atteggiamenti. Mosè, mi hai rappresentato nel modo sbagliato. Mi hai rappresentato come uno che è arrabbiato e furioso. Hanno bisogno d'acqua, io lo so. Io sono compassionevole. Io sono cosciente dei loro bisogni. E perché sei venuto meno nel rappresentarmi davanti al popolo, Mosè, io non posso lasciare che tu li conduca nella terra». «Oh, dai, non puoi dire sul serio». «Sì, Mosè, sto dicendo sul serio. Signore, questa è l'ambizione della mia vita. È l'unica ragione per cui sono stato a girare qui intorno. Mi dispiace, Mosè». «Oh, per favore». «Niente da fare». E sebbene Mosè abbia supplicato il Signore non gli ha permesso di condurli nel paese, non ha potuto portarli nel riposo. Ora questo è significativo, in quanto Mosè ha rappresentato la legge nella storia. È interessante osservare il fatto che la legge o le opere della legge non possono mai portarti nel luogo del riposo nel Signore. La tua obbedienza alla legge, la tua osservanza della legge, questo non ti porterà mai nel riposo. La legge non può portarti nel riposo. E così il popolo ha provocato Dio anche prima, nella loro storia. Poi sono arrivati a Kadesh Barnea. È un viaggio di 11 giorni dal monte Horeb a Kadesh Barnea, dice la scrittura. Ma loro ci hanno impiegato 40 anni. Erano arrivati a Kadesh Barnea all'inizio. Avevano mandato degli esploratori nel paese, di cui 10 erano tornati con un resoconto che aveva suscitato paura nei cuori del popolo e che aveva prodotto incredulità. Avevano detto: «Non possiamo entrare, non possiamo farcela, non possiamo conquistare il paese». A causa di questo cuore incredulo, Dio era stato provocato e aveva detto: «Va bene, dato che non avete fiducia in me, voi dite che avete paura che se entrate lì i vostri figli saranno tutti uccisi. Vi dico io una cosa: questa sarà la più lunga processione funeraria nella storia. Rimarrete tutti qui nel deserto finché non morirete tutti, e i vostri figli, che avete avuto paura che morissero, loro saranno quelli che entreranno e conquisteranno il paese». Così non sono mai entrati nel riposo di Dio. Mosè non ha potuto condurli nel riposo di Dio, e quindi cita questo salmo, in cui il salmista, parlando della bontà di Dio e della misericordia di Dio e tutto il resto, cambia e passa al tema del loro venir meno nel deserto, del fatto che non erano entrati nel riposo. Non indurite i vostri cuori, dice, come nei giorni della provocazione, quando i vostri padri mi hanno tentato, mi hanno messo alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Così ho detto, non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Di nuovo l'allontanamento da Dio. Queste persone erano state liberate dall'Egitto, erano usciti dalla schiavitù d'Egitto. La questione non è la liberazione dal peccato, la questione è l'entrare nella pienezza che Dio ha per te. Ci sono molte persone che hanno pace con Dio, sono state liberate dal potere del peccato, sono passate dalle tenebre al regno della luce, ma non hanno la pace di Dio. Non sono entrate nel riposo, non sono entrate nella piena, ricca, abbondante vita dello Spirito che Dio ci ha promesso. La loro esperienza cristiana è l'esperienza del deserto. Loro stanno vagando nel deserto. Non stanno godendo veramente del cammino con il Signore, come dovrebbero. È in un certo senso una continua prova, mentre Dio vuole che tu entri nella pienezza della vita nello Spirito e conosca la vittoria dello Spirito nella tua vita, entrando in quella ricca pienezza del Signore. E così loro hanno vagato per 40 anni, come esempio di quello che succede quando noi, per la nostra incredulità, non riceviamo le promesse di Dio. Quindi dobbiamo stare attenti a non allontanarci dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. Di nuovo l'esortazione alla perseveranza, 2 volte qui in questo testo, anzi in realtà 3 volte in questo testo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. Mentre ci è detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Chi furono infatti quelli che, avendola udita, lo provocarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Ora chi furono coloro con i quali si sdegnò per 40 anni? Non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono increduli? Or noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. Ora, è importante che noi capiamo che la loro mancanza è stata la mancanza di fede. Non hanno creduto che Dio poteva portarli nel paese. Loro, in qualche modo, stavano guardando alle loro proprie risorse e stavano guardando alla potenza del nemico e stavano dicendo: non possiamo farcela, non siamo in grado di entrare. Molte volte scopriamo che è la nostra incredulità che ci impedisce di entrare in quella piena e ricca vita che Dio vorrebbe che noi sperimentassimo e godessimo. E di nuovo il nostro problema è che guardiamo alle nostre proprie risorse, guardiamo alla potenza del nemico, e sempre quando distogliamo gli occhi dal Signore e li fissiamo sul nemico, nel nostro cuore si fa spazio il terrore e l'incredulità. Ma dobbiamo sapere che c'è più potenza con noi che contro di noi. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E così Gesù, il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, più grande di Mosè, in quanto Mosè è stato solo un servo nella casa. Gesù, il figlio, che regna sopra la casa, il costruttore della casa. Mosè non è stato in grado di portarli nel riposo di Dio, mentre Gesù ci porterà nel riposo di Dio. Abbiamo quindi timore che, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi sia ritenuto escluso. Se guardi al tuo proprio cuore stasera, è a riposo. Sei entrato nel riposo di Dio. Hai quella profonda pace di Cristo stasera che riempie la tua mente, il tuo cuore e la tua vita. O c'è ansietà, combattimento, tumulto, agitazione? Qual è la condizione del tuo cuore stasera? Stiamo attenti. Dio ci ha dato la promessa del riposo. Stiamo attenti a che entriamo in quel riposo. Perché è possibile che anche se Dio ha un riposo per noi e desidera che tu entri in questo riposo, è possibile che tu non conosca o non sperimenti quel riposo che Dio vorrebbe che tu conoscessi e sperimentassi in Cristo. Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Hai trovato quel riposo per la tua anima? Ti stai riposando in Gesù questa sera? Questa è la questione, perché ci sono molti che non lo stanno facendo. Ci sono molti cristiani che non conoscono il riposo di Cristo, ma si stanno ancora affannando in un'etica delle opere per poter piacere a Dio, o che magari per la loro incredulità non hanno preso la decisione di affidare completamente la propria vita e gli affari della propria vita a Lui, sapendo che Lui è fedele e custodirà quello che io gli ho affidato. Ma loro non hanno fatto questo passo e di conseguenza non conoscono il riposo. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Dio ha promesso un riposo. Io devo crederci. Io ci entro per fede. Se io non ci entro per fede, allora rimarrò nei miei tumulti e nei miei combattimenti mentali. Credi che Dio vuole che tu sperimenti il suo riposo? Credi che Dio ha il controllo della tua vita? Credi che Dio ti ama? Se credi queste cose, allora sei entrato in quel riposo. Perché dopo tutto, perché mi dovrei preoccupare? Dio ha il controllo. Dio se ne occuperà. Il modo in cui agiamo certe volte, penseresti che Dio ha abdicato al trono, che lui non aveva più il controllo. Ma Dio ha il controllo, se tu hai arreso e sottomesso la tua vita a lui. Devi semplicemente credere in lui e avere fiducia in lui, sapendo che lui sa come prendersi cura di te. Noi infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo. E questa è la chiave per entrare nel riposo. È il riposo che può venire solo per mezzo della fede. Ora, molte persone dicono: ma è così difficile riposare in fede. Sarebbe molto più facile riposare se Dio mi mostrasse quello che sta facendo. Se Dio mi spiegasse perché ha permesso che mi accadesse questo e cosa tirerà fuori da questo, qual è il bene che ne uscirà? Se solo potessi vedere questo, allora probabilmente riuscirei a riposare più facilmente. È difficile riposare in fede. Potrai anche trovare difficile riposare in fede, ma l'unico modo in cui riposerai mai è in fede. Non puoi riposare nelle tue opere, nelle tue capacità, nei tuoi sforzi. Non troverai mai riposo finché non vieni a quel riposo di fede. Signore, ho affidato tutto a te. Io non posso fare niente, Signore. Non ho alcun controllo su queste circostanze, Signore. Affido tutto a te e lo metto nelle tue mani, Dio. E mi fiderò di te e starò a guardare quello che tu farai, sapendo che tu hai promesso che opererai. Io crederò in te, Signore, che tu realizzerai il tuo piano perfetto nella mia vita e nelle circostanze che mi circondano. E così mi riposo. E nell'affidarsi completamente, si riposa completamente. Quella resa totale, quell'abbandonarsi a Dio, è dove trovo la pace perfetta. E Dio ti custodirà nella pace perfetta se la tua mente è costantemente su di Lui. Noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo, come egli disse: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E disse così sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Ora, per quanto riguarda le opere, esse sono state compiute da Dio. Tutto quello che io devo fare è credere nell'opera di Dio. Che dobbiamo fare, dissero a Gesù, per fare le opere di Dio? E Gesù, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. È un'opera finita, quella che Cristo ha compiuto per noi. Non puoi aggiungere una sola cosa alla tua salvezza. Non puoi aggiungere una sola cosa al tuo essere accetto a Dio. Lui ti ha accolto per mezzo dell'opera finita di Gesù Cristo. Non puoi aggiungere nulla alla tua giustizia. Come scrive Paolo ai Galati, «O Galati insensati, chi vi ha ammaliato per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, ora vorreste finire nella carne. I figli di Israele avevano cominciato ad avere una relazione spirituale con Dio, essendo stati liberati dall'Egitto per la potenza di Dio. Ma ora hanno pensato che con i loro sforzi sarebbero dovuti entrare e prendere possesso del paese. E pensando che con le loro proprie opere dovevano prendere possesso del paese, hanno visto i giganti e hanno visto i problemi e hanno detto non possiamo farlo. Di conseguenza non sono entrati nel riposo. Ora, ci sono molti cristiani che sono stati liberati in modo miracoloso per mezzo della potenza dello Spirito di Dio dalla vita del peccato. E ora Dio tiene davanti a loro questa piena, ricca vita nello Spirito, camminare nello Spirito, camminare secondo lo Spirito, camminare in una vita di completa obbedienza a Dio. E loro dicono, oh, non riuscirei mai a fare questo. Va oltre le mie capacità. Non posso essere così bravo. E avendo cominciato nello Spirito, non so come, ora pensano che Dio abbia detto va bene, ora vediamo cosa riesce a fare da qui in poi. E citano persino quel verso della Scrittura, compite la vostra salvezza con timore e tremore. E oh, come mi scuoteva questa Scrittura. Mi è stata predicata per così tanto tempo. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Ma non finivano mai questo passo. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Non citate metà verso. Non c'è un'intera verità in metà verso. Quando finite il versetto c'è tutta la differenza del mondo. Toglie da me e mette su di lui. Toglie dalla mia forza e mette sulla sua. Dalle mie capacità e mette sulle sue. È Dio che opera in me il volere e l'operare. Io non posso fare questo, ma Dio è in grado di fare per me quello che io non posso fare per me stesso. Così io credo e confido in Dio, che lo faccia Lui. Io riposo in Dio, e mentre riposo in Dio ho questa pace gloriosa dentro di me. Ehi, non sono perfetto, neanche ci vado vicino, ma sono sulla buona strada. Dio sta operando. Lui è in grado di fare quello che io non posso fare per me stesso. Avendo cominciato nello Spirito, devo continuare nello Spirito, camminare secondo lo Spirito, sottomettendomi allo Spirito, in modo che Dio possa operare. Ma nel frattempo mi riposo. Così cado, così mi riposo. Dio è capace di farmi stare in piedi. Lui è capace di preservarmi da ogni caduta. Credo in Lui. E ho fiducia in Lui, riposando in Lui e nella sua opera finita. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere, e ancora in questo passo non entreranno nel mio riposo. Ora, Dio si è riposato il settimo giorno da tutte le sue opere, cioè le sue opere creative, perché la creazione è stata terminata. Una volta terminata la creazione, non c'era più la necessità di opere creative. Così Dio si è riposato dalle sue opere creative il settimo giorno. Ora, Dio ha costituito poi il sabato. Disse, lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il giorno del riposo, perché il Signore si è riposato il sabato. Ora, il riposo del sabato è stato istituito nella legge di Mosè, era figura del riposo che il credente sperimenta in Gesù Cristo. Il problema è che ne hanno fatto un'opera del riposo del sabato, e dovreste vedere come è diventato un'opera oggi. È davvero un bel compito osservare il riposo del sabato. Ci vuole molto lavoro, e hanno fatto ogni genere di regole e precetti riguardo al riposo del sabato. Non porterai nessun peso in giorno di sabato. Cosa costituisce portare pesi? Beh, la dentiera è qualcosa che si porta. Quindi non puoi portare la tua dentiera in giorno di sabato. Suppongo che le ciglia finte ricadano nella stessa categoria, ma i rabbini non avevano a che fare con queste. Non devi usare denaro di sabato per comprare o vendere, ma un piccolo espediente, puoi usare la tua carta di credito. Non paghi oggi. C'è una sorta di squilibrio mentale con le carte di credito, perché pensi che non stai pagando. È sicuramente più facile porgere la carta alla cassa che usare il denaro, non è vero? Non so come, hai la sensazione che non stai pagando quella cosa. È semplicemente una tessera. Ma quel sabato era solo un'ombra del riposo che il popolo di Dio dovrebbe sperimentare in Gesù Cristo. La sostanza è Cristo. Nessuno dunque vi giudichi per cibi e bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo, la sostanza, è di Cristo. Ci sono alcuni oggi che ci giudicano a causa del sabato. Ci sono alcuni che vorrebbero addirittura introdurre il culto del sabato nella Chiesa. Ci sono alcuni che vorrebbero addirittura introdurre il culto del sabato nella Chiesa e introdurre le leggi del culto del sabato nella Chiesa. Ma se cerchi di essere giustificato per mezzo della legge, devi renderti conto anche della maledizione che c'è in questo. Perché è detto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ora, una delle cose che non potevi fare in giorno di sabato era accendere un fuoco. Nell'attimo in cui giri la chiave dell'accensione della tua macchina, tu stai accendendo un fuoco. Quella piccola candela dà fuoco al carburante nel cilindro, e tu stai accendendo un fuoco. Non puoi premere l'interruttore della luce, è accendere un fuoco nella lampadina. Poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono, a motivo della loro incredulità, egli determina di nuovo un giorno oggi, dicendo per mezzo di Davide. Notate nel testo che si ripete costantemente oggi, oggi, oggi, oggi, qualcosa come 5 volte o giù di lì. L'enfasi è su questo oggi. Quindi lui lo limita ad un giorno in particolare. Per mezzo di Davide, nel Salmo 95, dice oggi, e questo molto tempo dopo il loro venir meno nel deserto. Ancora non erano entrati nel riposo. Dio ancora stava parlando del giorno in cui sarebbero riusciti a farlo, molto tempo dopo il loro fallimento nel deserto. Dopo tanto tempo, come è stato detto, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Così Davide stava supplicando il popolo dei suoi tempi. Oggi ascoltate la voce di Dio, non indurite i vostri cuori. Non seguite l'esempio di quelli nel deserto, perché se Giosuè, di nuovo uno dei loro grandi condottieri, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno in cui sarebbero entrati in questo riposo. Quindi Giosuè, che li ha portati nel paese, che li ha portati nel riposo, e questo è qualcosa di interessante. Ci sono persino alcuni che sono entrati nella terra promessa che non sono ancora entrati nel riposo. Il riposo che Dio vuole che tu sperimenti come figlio suo. Il riposo nell'opera finita, completa, di Gesù Cristo per la nostra posizione di giustizia davanti a Dio. Io riposo in Lui. Lui ha compiuto l'opera di salvezza per me. Lui ha pagato il prezzo per i miei peccati. Lui mi ha reso giusto, perché ho fede e confido in Lui. È un'opera finita, completa. Non c'è niente che io possa aggiungere a questo. È una volta per tutte compiuta per me da Lui. Ora io devo crederlo per fede ed entrare nel riposo. se non lo credo, posso andare avanti con i miei sforzi, con le mie lotte, i miei tentativi, e in tutte queste opere che cerco di fare per il mio fervido desiderio e la mia fervida attività, per cercare di essere migliore o di migliorare la mia relazione con Dio per mezzo dei miei sforzi, o posso semplicemente credere che Gesù ha fatto tutto ed entrare nel riposo della fede. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. C'è un luogo di riposo per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anch'egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Una volta che l'opera è stata finita, Dio si è fermato, si è riposato il settimo giorno. Una volta che l'opera della redenzione è stata finita da Gesù Cristo, Dio si è riposato per quanto riguarda la redenzione dell'uomo. Gesù ha detto: «Sono venuto per fare l'opera del Padre e compiere l'opera sua, l'opera della redenzione dell'uomo». E sulla croce è stato compiuto, ha gridato: «È compiuto!» La redenzione dell'uomo è completa. Ora, se siamo entrati nel suo riposo e ci siamo riposati dalle nostre opere, abbiamo cessato di fare le nostre opere, non c'è niente che Dio farà per salvarti di più di quello che ha già fatto nel provvedere per te la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. E ora tocca a te credere e accettare ciò che Dio ha provveduto, l'opera perfetta e completa della salvezza e dell'accettazione da parte di Dio. E tutti i nostri tentativi e le nostre fatiche per essere accetti a Dio, siamo accetti in Cristo. Come dice Paolo, una delle benedizioni è essere accetti nell'amato suo Figlio. Diamoci da fare dunque, e sembra una contraddizione in termini, diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo. Ehi, c'è un riposo, diamoci da fare per entrarci, impegniamoci per entrarci. Perché Satana ti sfiderà ogni passo che fai. Non puoi farcela, non puoi vivere quel tipo di vita. Non riuscirai a vivere una vita di purezza e giustizia e santità. Ehi, questa è l'opera di Dio in me. Quando confido e credo in Lui, Lui può fare per me quello che io non posso fare per me. Io devo credere e confidare che lo faccia Lui. No, non posso farlo da solo, ma per mezzo di Lui posso. Posso essere tutto quello che Dio vuole che sia per mezzo dell'opera di Gesù Cristo nel mio cuore e nella mia vita. Diamoci da fare dunque. Devo davvero darmi da fare in questo, perché Satana mette in dubbio continuamente la mia posizione di fede e di fiducia in Gesù. Satana si avvicina e cerca di turbare il mio cuore, cerca di farmi rimanere in uno stato di agitazione e cerca di incoraggiarmi nei miei tentativi e nelle mie opere, perché sa che verrò meno. Tutto quello che cercherò di fare nella mia carne verrà meno. Io sono convinto che c'è Satana dietro a tutti i tentativi di spingerti ad agire per la carne, perché sa che tutto quello che farai nella tua carne verrà meno, e così ti scoraggerai e ti arrabbierai e perderai il tuo riposo e la tua pace in Cristo. Oh, quanto è importante che ci diamo da fare per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità, come hanno fatto nell'Antico Testamento, perché confidavano in loro stessi, nella loro forza, per sconfiggere i giganti, e sapevano di non potercela fare, e così sono caduti per la loro incredulità. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore, la parola di Dio. Ora di nuovo, c'è una scrittura che spesso le persone citano male, e cioè la scrittura che dice: la lettera uccide mentre lo spirito vivifica. E le persone la citano male per riferirsi alla scrittura, all'insegnamento della scrittura. Dicono: oh, ma la lettera uccide. Non è così. Sta parlando nel contesto della lettera della legge, del cercare di essere giusti per le opere, questo ti ucciderà. Se cerchi di vivere secondo la legge, questo ti ucciderà. Ti condannerà a morte ogni volta. La lettera uccide. La lettera della legge ti distruggerà ogni volta, mentre lo spirito dà la vita. Ma qui è detto che la parola di Dio è vivente, è potente, efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e come tale penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Ora c'è molta adorazione che è puramente psichica, e tocca le emozioni, e coinvolge l'anima, ma non è necessariamente spirituale, non tocca davvero il nostro spirito. La liturgia, l'incenso, le candele, le vesti, i canti, una bella esperienza. Mentre sei lì seduto, sei preso dalla bellezza della liturgia e vai via con la sensazione di aver adorato Dio. Ma se la parola di Dio non è stata insegnata, tutto quello che hai sperimentato è stato un'esperienza dell'anima, non ha davvero cibato il tuo spirito. È solo la parola di Dio che è in grado di cibare lo spirito dell'uomo. Non cresci spiritualmente per le esperienze psichiche o per le esperienze emozionali. Cresci spiritualmente per mezzo della parola di Dio. Allo stesso modo, nelle riunioni pentecostali, nelle riunioni molto dense di emotività, dove quando la gente va via dicono quanto è stata benedetta la riunione o il predicatore non ha potuto nemmeno predicare. Lo spirito è sceso e siamo stati tutti così benedetti stasera. Sembra che l'apice dell'esperienza spirituale per loro è quando il predicatore non riesce a predicare. Dio è intervenuto stasera. Hanno avuto un'esperienza emozionale molto potente, ma non necessariamente un'esperienza spirituale, perché è la parola di Dio che può dividere tra l'anima e lo spirito. Questo è qualcosa che è difficile dividere per noi. L'anima e lo spirito sono così intrecciati, c'è una tale interconnessione che è davvero difficile per noi discernere quando mi ha toccato spiritualmente o mi ha toccato solo in modo psichico, in modo emotivo. Anzi, la divisione è così sottile che solo la parola di Dio è in grado di fare questa distinzione tra ciò che viene dall'anima e ciò che è spirituale. Inoltre è in grado di giudicare o discernere i pensieri e le intenzioni del cuore. Ora, confiderò nell'opera finita di Gesù Cristo, o confiderò nelle mie proprie opere, i miei propri sforzi, per finire questa opera di redenzione in me, per portarla a completezza. Se confido nelle mie proprie opere, non posso riposare, perché non sono sicuro delle mie opere. Da quale motivazione derivano veramente? Alcune delle cose che facciamo, che apparentemente, nell'esteriore, hanno una magnifica apparenza, sembrano così buone. Se esaminassimo onestamente i nostri cuori, la ragione per cui ho fatto quelle cose era per apparire bravo, e così ci tenevo che tutti stessero a guardare quando la facevo. Inizio a canticchiare Gesù mi ama alzando la voce in modo che tutti si girano, e poi faccio quello che faccio e loro dicono mamma mia, non è meraviglioso? E così la motivazione che sta dietro è spesso sbagliata. La motivazione che sta dietro alle nostre opere è spesso sbagliata. Guardatevi, dice Gesù, dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere ammirati dagli uomini. Dio aiutaci, perché spesso è proprio così. Dietro alle mie azioni di giustizia c'è il desiderio di essere visto dagli uomini, in modo che posso essere conosciuto dagli uomini come una persona giusta. Ora state attenti a questo, dice Gesù. Guardate che questo non vi accada, perché ci viene detto che un giorno noi tutti dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere le cose che abbiamo fatto mentre eravamo nel corpo, sia in bene che in male, e che le nostre opere saranno giudicate di che tipo sono. Ora è il giudizio delle nostre opere, quando staremo davanti al Signore e le nostre opere saranno portate davanti a Lui. Queste opere saranno giudicate, ma saranno giudicate non in base a quello che ho fatto o a quello che non ho fatto, ma riguardo a cosa mi ha motivato a farlo, e perché questo è ciò che sarà giudicato, la motivazione che ha portato all'opera. Molte di queste cose buone che abbiamo fatto saranno consumate. Le mie opere saranno giudicate col fuoco. Quelle che rimangono, sarò ricompensato per quelle. Ora, come figlio di Dio, io faccio delle opere. Molte persone prendono queste cose del Nuovo Testamento, come dice Pietro circa gli scritti di Paolo, e le torcono a loro distruzione. Dal momento che Paolo sottolinea che per opere di giustizia nessun uomo sarà giustificato al cospetto di Dio, e sottolinea la necessità di riposare nell'opera finita di Gesù, la gente dice: beh, allora non ha senso fare qualcosa, perché dopo tutto non conta o non importa. Niente affatto. Io faccio le mie opere, ma la motivazione che sta dietro a queste opere è il mio amore per Gesù.

per tutto quello che Dio ha fatto per me. Non cerco alcun credito per l'opera che ho fatto. È solo la naturale risposta del mio cuore quando si rende conto di tutto quello che Dio ha fatto per me. Voglio fare qualcosa per Dio. Ambisco a fare qualcosa per Dio. Come dice Davide nel Salmo 116, che darò all'Eterno in cambio di tutti i benefici che mi ha fatto. Quando penso a tutte le cose che Dio ha fatto per me, il mio spirito grida: cosa posso dare io a Dio? Guarda quante cose Dio mi ha dato. Guarda quanto ha fatto Dio per me. Cosa posso dare a Dio per mostrare la mia gratitudine e la mia riconoscenza per tutti questi benefici e benedizioni che Dio ha riversato sulla mia vita? E solo per mostrare la mia gratitudine e il mio amore io vado e faccio quello che posso, semplicemente per mostrare a Dio che lo amo e che gli sono riconoscente per tutto quello che ha fatto. Ma non è che mi giro e dico: beh Dio, guarda, tu dovresti amarmi perché guarda che cosa ho fatto per te. Dio, dovresti benedirmi perché guarda quello che ho fatto per te. No, quello che ho fatto l'ho fatto perché Dio mi ha benedetto. Mi ha benedetto così tanto che io voglio rispondergli. State attenti a non cercare di mettere Dio nella posizione di colui che risponde. Lodiamo il Signore stasera, perché il Signore abita nelle lodi del suo popolo e noi vogliamo essere benedetti stasera. Quindi alziamo tutti le nostre mani e lodiamo il Signore, così Dio ci benedirà. Così vedi, tu hai l'iniziativa e Dio dovrebbe rispondere. Dio risponderà sicuramente se tu prendi l'iniziativa. Non è così. Che genere di lode è se io lodo solo con la motivazione egoistica di essere benedetto? È questa vera lode a Dio o è solo qualcosa di egoistico? Io voglio una benedizione e così lo lodo. No, la vera lode è quella che sorge spontaneamente dal mio cuore a Dio quando capisco quanto Lui è stato buono con me e le sue benedizioni su di me. Oh Dio, sei così buono. Ti amo, Signore. So che non merito niente. Beh, so che merito qualcosa, ma non sono queste benedizioni. Io merito di essere punito. Eppure guarda quello che Dio ha fatto per me. Oh Dio, sei così buono. Ti amo, Signore. E questo sorge spontaneamente dal mio cuore in risposta a Dio. Dio è quello che dà il via. Dio ha tanto amato che ha dato. E ora rispondo a questo dono. Dio mi ha benedetto. E ora rispondo a questo dono. Dio mi ha benedetto. Io rispondo a queste benedizioni. Non c'è nessuna opera che posso offrire a Dio che farà sì che Dio risponda a me. Dio è quello che dà il via, sempre. Io sono quello che risponde. Eppure, per così tanti anni, io ho digiunato per fare in modo che Dio operasse nella mia vita. Sapete, no, voglio che Dio risponda a me. E così molti digiuni erano opere. Non digiuno da molto tempo. Un giorno potrei tornare a questo di nuovo, ma quando lo farò, sarà su una base completamente differente che negli anni passati, perché le mie motivazioni erano sbagliate. Ho letto tutti questi libri sul digiuno e sul come far sì che Dio operi. Tutto quello che devi fare è digiunare. E hanno stabilito tutto. Dopo 5 giorni avverrà questo, dopo 10 giorni avverrà quest'altro, dopo 15 giorni... Ragazzi, è tutto predisposto. E così quanto vuoi, questo è il tempo che ci vuole. Dio è quello che dà il via. Rispondiamo al suo amore. Ora le mie opere devono essere giudicate. E la parola di Dio giudica i pensieri e le intenzioni del cuore. Quante possibilità avrò quando sarò giudicato sulla base delle motivazioni che stanno dietro alle opere e non le opere in se stesse? Come diranno al Signore in quel giorno: Signore, Signore, aprici. Non abbiamo profetizzato nel tuo nome e cacciato demoni e fatte molte opere potenti? E Gesù dirà: non vi ho mai conosciuto. Andate via da me, voi tutti operatori di iniquità. Oh sì, hanno fatto tutte queste cose, ma le hanno fatte in un modo tale da portare gloria e fama a loro stessi. Hanno fatto commercio con le cose di Dio. Hanno riempito i loro propri portafogli

0: Eppure verranno a Dio in quel giorno e proveranno a dire: Signore, abbiamo guarito i malati, abbiamo cacciato i demoni e abbiamo fatto tutte queste opere meravigliose. Sì, avete fatto tutte queste cose per la vostra propria gloria. Le avete fatte in un modo tale da portare gloria e ricchezza a voi stessi. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Non puoi nascondere niente a Dio. La tua vita è un libro aperto per Lui. Non c'è un solo pensiero che tu abbia mai pensato che Lui non conosca. Non puoi nasconderti da Dio. Davide dice a Dio: tu conosci i miei pensieri ancora prima che io li pensi. È tutto aperto, è tutto nudo davanti a Lui. Dio conosce ogni cosa che faccio e sa perché lo faccio. Ecco perché non voglio dipendere dalle mie opere. Voglio dipendere dall'opera finita di Gesù Cristo. Sono felice di poter essere radicato sulla sua opera finita, non sui miei sforzi o sulle mie opere. Quando ero bambino, io e un mio amico che viveva vicino a noi, eravamo fuori nel cortile, avevamo messo delle batterie sotto le nostre magliette e facevamo finta di essere delle bambine. Avevo circa 4 anni, credo. Mia madre è uscita e mi ha beccato. Gli ho detto: come sapevi che stavo facendo questo? E lei rispose: stavo stirando e il Signore mi ha detto questo. Ragazzi, per tutta la vita è stato così. Mia madre, che era una santa donna, il Signore le parlava di me, le riferiva tutto di me ogni volta. Non me ne ha fatta passare una. E credetemi, ho capito, crescendo, che avevo paura di fare qualcosa, perché sapevo che il Signore l'avrebbe raccontato a mia mamma e io sarei stato nei guai. Non puoi nascondere niente a Dio. Sono giunto a questa consapevolezza molto presto nella mia vita. Non puoi nascondere niente a Dio. Quanto è folle il solo provarci. Considerate l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Verso 14. Avendo dunque un gran Sommo Sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Avendo questo gran Sommo Sacerdote, che non è entrato nel luogo santissimo, che era solo un modello del cielo, ma è entrato nel cielo stesso, per noi, questo gran Sommo Sacerdote, riteniamo fermamente questa nuova confessione in Cristo, questa confessione di Cristo. Infatti noi non abbiamo un Sommo Sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Così in Cristo abbiamo un glorioso Sommo Sacerdote. Lui è passato attraverso i cieli per me, per fare intercessioni per me, ma è un Sommo Sacerdote che mi è vicino, che simpatizza con me, perché comprende le mie debolezze, perché è diventato un uomo e ha sperimentato le tentazioni che sperimenta l'uomo. Lui conosce i miei problemi, conosce le mie debolezze e quindi può capirmi. Oh, che glorioso Sommo Sacerdote abbiamo! Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Come potrei mai accostarmi con piena fiducia al trono della grazia se non per mezzo di Gesù Cristo? Osereste voi accostarvi con piena fiducia al trono della grazia chiedendo a Dio di accettare le vostre opere o di ricompensarvi per quello che avete fatto? Signore, guarda cosa ho fatto per te questa settimana. Ora vorrei ricevere la mia ricompensa. No! Posso venire a Dio unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Non oso accostarmi a Dio da solo, ma per mezzo di Lui mi accosto con piena fiducia, perché il mio gran Sommo Sacerdote comprende le mie debolezze. Lui è stato tentato proprio come me. Ecco perché può aiutarmi nel tempo della tentazione. Così mi accosto con piena fiducia al trono della grazia. Non al banco della giustizia, per ricevere il premio per le mie opere. Non mi accosto all'ufficio stipendi, per essere pagato per le opere che ho fatto. mi accosto al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. E così mi accosto a Dio sulla base della sua grazia e della sua misericordia verso di me, non sulla base delle mie opere e dei miei meriti. E perché mi accosto a Dio sulla base della sua bontà e della sua grazia verso di me, posso accostarmi con piena fiducia e posso sempre ricevere l'aiuto di cui ho bisogno. Posso trovare grazia per ricevere aiuto nel momento opportuno, perché vengo sulla base dell'invito di Dio rivoltomi come figlio suo. Ora, nella nostra mente, perché abbiamo nella nostra mente questo concetto del premio per il bene e per le buone opere che ci portiamo fin da bambini. Se oggi fai il buono potrai avere il gelato per dessert stasera. Così in me è radicata fin da bambino questa idea del premio per il bene e la punizione per il male. Niente gelato per te stasera. Sei stato cattivo oggi. Persino Babbo Natale ha la sua lista e la controlla due volte e riceverà del carbone perché sei stato cattivo. E così è difficile per noi pensare in termini di grazia. Ma è importante che ci accostiamo a Dio in virtù della sua grazia e non in virtù dei nostri meriti o della nostra bontà o delle nostre opere. Perché se mi accosto in virtù della mia bontà, allora la maggior parte delle volte non posso accostarmi. Se mi accosto in virtù della grazia di Dio, posso accostarmi ogni volta. Se mi accosto in virtù dei miei meriti, allora ricevo molto poco, perché non merito molto. Ma se mi accosto sulla base della grazia, allora è tutto spalancato. Tutto quello di cui posso aver bisogno è lì, e mi viene elargito riccamente, gratuitamente, perché Dio mi ama. Lui è un Dio misericordioso, pieno di grazia, di amore, di compassione, che conosce i miei bisogni e le mie debolezze e può simpatizzare con me e mi capisce e mi è vicino, così come ti accosterai a Dio, sulla base della tua bontà, dei tuoi sforzi, delle tue opere, o sulla base dell'opera finita, completa di Gesù Cristo. Quindi eccomi qui, che riposo stasera. Perché non riposo in me stesso, nella mia giustizia, ma riposo nella sua opera finita per me. Eccomi qui, stasera, vengo a Dio non sulla base del fatto che ho avuto una buona settimana e tutto è andato bene, ma vengo sulla base del fatto che tu mi ami e mi hai invitato a venire per ricevere dalla tua grazia per mezzo di Gesù. E io credo in te, Signore. Aiutami. Anche se non lo merito. Benedicimi, anche se non ne sono degno, ma solo perché tu sei un Dio d'amore e un Dio pieno di grazia e misericordia. Signore, benedicimi ora. E credo e confido che Dio mi benedica, e Lui lo fa, perché le benedizioni sono sempre legate alla fede e al credere a Lui. La mancanza di benedizione non viene dalla tua mancanza di devozione, ma dalla tua mancanza di fede. È un po' difficile da afferrare, non è vero? Non sono stato fedele nel mio tempo di preghiera giornaliero questa settimana. Non dovrei chiedere a Dio di aiutarmi. Sono venuto meno di nuovo. Non ha senso chiederglielo, perché so che non mi aiuterà, perché ho fatto delle cose davvero brutte questa settimana. Non oso chiedergli nulla. So che non lo farà, lo so. E sapete cosa? Non lo farà. Se hai questo atteggiamento, se non credi in Lui. Così vedete, la mancanza di benedizione non viene dalla mancanza di devozione, ma dalla mancanza di fede, credere che Dio lo farà. Molte volte i nostri fallimenti hanno a che fare con la nostra fede, perché guardo alle mie opere anziché alla sua opera finita. Dio ci aiuti ad afferrare questo concetto. Allora la tua vita sarà un riposo, e Dio ti benedirà, e come risultato delle benedizioni di Dio tu risponderai a Dio in una continua lode e in un continuo ringraziamento per tutto quello che Dio ha fatto per te. Lui è così grande e così misericordioso e così meraviglioso che tu ti troverai a gioire e a lodare Lui di continuo. Oh Dio, sei così buono, ti amo, sei così meraviglioso. E Dio continuerà a benedirti e a benedirti e a benedirti, e ti porterà in questo riposo che ha in serbo per il suo popolo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Un filosofo contemporaneo, per il quale la vita non è che un'assurdità, ha scritto queste parole: Dio non mi vede, Dio non mi ode, Dio non mi conosce. Guardo questo vuoto al di sopra del mio capo ed è Dio. Il silenzio è Dio, l'assenza è Dio, Dio è la solitudine degli uomini. Quanta tristezza, amici ascoltatori, in queste parole. E vorremmo dire queste cose a questo egregio filosofo. Non possiamo che compiangerla con tutto il nostro cuore. Eccola ben solo, perduto in un mondo perduto. C'è il vuoto al di sopra del suo capo, c'è il vuoto nel suo cuore, c'è il vuoto ovunque. Dovrà ben chiedersi qualche volta che sarà di lei quando lascerà questa vita. Noi potremmo dirglielo, perché Dio ce lo ha rivelato nella sua parola. Ma è vero, lei non crede in Dio, perché se credesse alla sua esistenza, saprebbe che lo vede, che la ode e che la conosce. Lei sarà un grande scrittore, un celebre filosofo, ma il vuoto di cui si circonda ci fa paura, ci fa veramente paura per lei. Lei ha scritto: Dio è la solitudine degli uomini. Ma come si sta sbagliando? Proprio il contrario. Dio ha voluto trarre gli uomini dalla disperata solitudine in cui il peccato li aveva posti. Infatti, erano lontani da lui e Dio è andato verso di loro nella persona del suo figliuolo. La Bibbia dice: il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Oh, caro amico, se sapesse cosa c'è voluto perché l'uomo fosse liberato dalla sua miseria e riconciliato con Dio, c'è voluto niente meno che la morte di Cristo. Come vorremmo che lei e tutti quelli che condividono le sue idee uscissero dal vuoto in cui i vostri ragionamenti vi portano e che potessero trovare per mezzo della fede in Gesù una pienezza di pace, di gioia e d'amore. Se tu, amico o amica ascoltatrice, condividi le parole di questo filosofo e ti trovi allora nel buio, nella solitudine più completa, abbiamo una parola per te. Vai a Gesù, credi a Gesù con tutto il cuore, chiedi di entrare nella tua vita come tuo personale salvatore, e solo allora potrai avere questa pace.

Durante un viaggio organizzato in Grecia, un gruppo di giovani appartenenti ad un movimento evangelico della Svizzera dedicò una giornata alla visita del celebre monte Athos presso Salonico. In una cornice leggiadra e pittoresca si trovano una ventina di conventi, alcuni dei quali sono appollaiati su rocce quasi inaccessibili. In uno di questi, il monaco di rito ortodosso che fungeva da interprete e da guida si interessò a quei giovani turisti e li interrogò sul loro paese e sulla loro confessione religiosa. Su quest'ultimo punto le risposte differivano. Ma ahimè, concluse la guida, la cristianità è ben divisa, ma abbiamo lo stesso Signore Gesù Cristo ed egli sta per tornare. Voi lo aspettate? Sì, l'aspettiamo anche noi, risposero i nostri amici felici e sorpresi di vedere stabilirsi così facilmente con quel cristiano sconosciuto la comunione che unisce in una medesima speranza tutti riscattati dal Signore. È così che nel mondo esiste un popolo disseminato, composto da persone molto diverse sul piano sociale e religioso, ma che posseggono uno stesso Salvatore e Signore, il Signore Gesù Cristo. Ed è un segreto comune il suo prossimo ritorno. Il mondo li ignora e loro stessi, per la maggior parte, non si conoscono gli uni gli altri. Però il Signore conosce bene ciascuno di loro e ha per lui il gran prezzo che lui ha pagato per acquistarlo, il dono di se stesso alla croce. E non dimenticherà nessuno di loro nel momento molto vicino in cui verrà a prendere il suo popolo celeste per portarlo con sé. Amici che mi state ascoltando, fate parte anche voi di questo popolo? Di quel popolo che crede nel Signore Gesù come il loro personale salvatore? Aspettate anche voi il Signore Gesù che tornerà sulle nuvole per rapirci? Ma se tu, amico, che hai ascoltato questo piccolo pensiero, sei indifferente oppure non hai nel tuo cuore questa certezza del ritorno del Signore Gesù, sappi che oggi tu puoi incontrarlo come il tuo personale salvatore se credi che lui sulla croce è morto per i tuoi peccati.

Ecco ciò che un maestro ci ha confidato. Durante la mia carriera scolastica ho conosciuto ogni tipo di alunno, raccontava appunto un anziano maestro di scuola, ma uno di questi veramente non era come tutti gli altri e mi ha lasciato di sé un ricordo penoso. Era educato, gentile, di indole allegra, ma non si interessava di niente. Ogni cosa per lui era indifferente. Nulla riusciva ad attirare la sua attenzione, in qualsiasi direzione fosse orientate le attività scolastiche. Ho provato punirlo, ma era una fatica inutile. Rimaneva insensibile a tutte le sensazioni. In una parola, era indifferente a tutto. Non ho conosciuto nessun'altra condizione più disarmante per un maestro. Ebbene, amici ascoltatori, c'è qualche cosa ancora più grave di questa allergia ad ogni insegnamento, ed è l'indifferenza davanti alla salvezza di Dio. Sareste forse voi fra quelli che i quali la croce non significa nulla? Sappiate, amici, che Dio vi ha amati, e per salvarvi egli ha dato il suo figliuolo. Non poteva compiere un sacrificio più grande. Gesù stesso si è offerto come riscatto per tutti noi. Ha sopportato l'inimicizia degli uomini, affrontato la malizia di Satana e conosciuto l'abbandono di Dio. Non vi è dolore simile a quello che egli conobbe sulla croce quando portò i miei peccati e i tuoi peccati. Può lasciarvi indifferente quest'amore di Dio, manifestato nel dono del suo figliuolo, quale sacrificio di Gesù fatto una volta e per sempre? Badate, amici ascoltatori, perché l'indifferenza è come una malattia che non fa altro che peggiorare fino all'esito fatale. Il cuore si indurisce, più niente lo tocca, diventa come un sentiero così duro che alcuna semenza non vi potrà mai germogliare. Che il Signore voglia che non sia così per il tuo cuore, ma che esso sia un cuore dove la parola di Dio possa germogliare e portare frutto.

un gruppo di bambini assisteva attento ad un corso di istruzione religiosa. Terminata la lezione, il maestro chiese: «Secondo voi, qual è il più bel pensiero che il Signore Gesù ha espresso?» Ci fu un momento di silenzio e poi un ragazzo molto semplicemente rispose: «Le parole che il Signore Gesù esclamò nell'ultimo momento sulla croce, quando disse: "È compiuto", ossia l'espiazione è terminata». «Ah», disse il maestro, «avrei piuttosto pensato a quest'altra parola: ama il prossimo tuo come te stesso». Ascoltatori, vi chiediamo: chi secondo voi ha risposto meglio? Il maestro non capovolgeva forse l'ordine delle cose? Finché non saremo salvati, non potremo fare nulla che abbia qualche valore per Dio. Il bambino però aveva capito che Cristo ha fatto tutto quello che è necessario per la gloria di Dio e per la salvezza delle nostre anime. La fede di molti uomini consiste nel voler fare qualche cosa, nel voler impegnarsi a compiere delle opere. La fede che dà la certezza e pace, invece, è fondata su ciò che è stato fatto, vale a dire su ciò che il Signore Gesù ha compiuto. Questo perché ciò che è stato fatto da Cristo in un modo perfetto, e Dio stesso apprezza l'opera della croce e l'ha trovata perfetta come era perfetta la vittima offerta, il Signore Gesù. Amici ascoltatori, non indugiate nei vostri pensieri, nel vostro desiderio di voler compiere qualche opera per la salvezza, ma andate alla croce senza timore. Se credete nel Signore Gesù Cristo con tutto il cuore, vi troverete in una pace completa, una pace profonda, una pace che solo il Signore Gesù dà. Il nostro invito e la nostra preghiera è che voi possiate realmente considerare l'opera che il Signore Gesù ha compiuto alla croce e porre completamente fede per essere perdonati.

Durante una campagna antireligiosa in un paese dove i cristiani sono perseguitati, uno di questi ricevette la perquisizione di un distaccamento di polizia nella sua casa. Tutti i suoi libri, compresa la sua Bibbia, furono presi e immediatamente bruciati nel cortile della sua casa. E in quanto lui fu lasciato libero. Partiti i poliziotti, l'uomo uscì di casa sua e si avvicinò al luogo dove finivano di consumarsi i suoi più grandi tesori. Tra le ceneri fumanti scorse un piccolo frammento di pagina rimasto intatto e si abbassò per raccoglierlo. Proveniva dalla sua Bibbia e si poteva leggere soltanto questa frase: «Edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere». Distruggere la Bibbia significa dimostrare che la si teme e confessare la propria impotenza a risponderle diversamente. Ma come nel racconto che abbiamo appena detto, sarà questa parola vivente che avrà il sopravvento. Gli uomini hanno spesso bruciato la Bibbia e talvolta bruciato anche dei cristiani, ma non hanno potuto annientare la parola di colui che ha detto: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». La Bibbia ci annuncia anche che i cieli e la terra, con le loro opere che vi si trovano, saranno distrutte dal fuoco. Tutte le ricchezze dell'arte e della tecnica di cui l'uomo è tanto orgoglioso saranno improvvisamente consumate. Allora, lungi dall'essere distrutta, la parola di Dio riceverà da questo atto stesso una solenne conferma. Le porte dell'Hades, vale a dire tutta la potenza del diavolo, non possono fare nulla contro l'opera di Cristo che giorno dopo giorno aggiunge delle pietre vive all'assemblea che sta edificando. Quale insensato è colui che vuole misurarsi col figliuol dell'Iddio vivente, attaccando ciò che egli ha di più prezioso sulla terra, la sua Chiesa. Composta da tutti i veri credenti, può scomparire tutto, ma essa dimora eterna come colui che la edifica. Tu, amico o amica, fai parte del corpo di Cristo? Vale a dire, sei fra coloro che hanno creduto che il Signore Gesù è morto sulla croce per i propri peccati? Sappi, amico, che non si è cristiani perché si frequenta un certo ambiente religioso cristiano, ma si è cristiani soltanto se si crede con tutto il cuore che il Signore Gesù sulla croce moriva al nostro posto.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Dio opera di sabato? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 5 versi 9 a 18. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito. Non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Ciò che mi stupisce di più in questo brano è il fatto che un uomo malato da 38 anni, dopo essere stato guarito, non si preoccupò neanche di conoscere chi fosse colui che lo aveva guarito. Questo la dice lunga su quanto a volte siamo irriconoscenti verso Dio quando Egli interviene nella nostra vita. È piuttosto significativo che Gesù si rivolga a lui, esortandolo a prestare attenzione al segno che aveva ricevuto. Egli, dopo ben 38 anni, era guarito, ma se questo non lo avesse portato al ravvedimento, abbandonando il peccato, gli sarebbe accaduto decisamente qualcosa di peggio che una malattia. Infatti sarebbe stato giudicato da Dio e non avrebbe ricevuto la vita eterna. Se il primo incontro con Gesù aveva guarito l'uomo da una malattia fisica, è auspicabile che questo secondo incontro abbia aperto i suoi occhi sulla malattia spirituale che lo affliggeva, come affliggeva e affligge tutti gli altri uomini. La malattia fisica è brutta, ma la malattia spirituale è qualcosa di molto peggio agli occhi di Dio. Quell'uomo ricevette quel giorno una guarigione fisica ed anche indicazioni per una guarigione spirituale. Ma è triste vedere che l'unica preoccupazione di alcuni giudei che vennero in contatto con lui fu quella di accusarlo di violare la legge del sabato secondo la loro interpretazione. In effetti, il giorno in cui Gesù aveva guarito l'uomo presso la vasca di Betesda era un sabato. Sappiamo che la legge insegnava chiaramente che non era lecito lavorare in giorno di sabato. Si legga Esodo 31, 12 a 14 e 35, 2. E non era lecito svolgere diverse attività ordinarie. ma le varie scuole rabbiniche avevano elaborato delle liste per stabilire cosa si potesse o non si potesse ritenere lavoro, elencando attività specifiche che non dovevano essere fatte anche se la legge non ne parlava in maniera esplicita. Quell'uomo stava svolgendo un lavoro, portando il proprio lettino dopo essere stato guarito? Secondo la loro interpretazione, quei giudei ritenevano che non fosse lecito portare il proprio lettuccio in giorno di sabato. Pur rispettando il sabato, l'interpretazione di Gesù era evidentemente diversa dalla loro. Infatti egli stesso aveva detto a quell'uomo di prendere il proprio lettuccio e andarsene via. Non gli avrebbe mai detto una cosa simile se fosse stato qualcosa che infrangeva la legge che Dio aveva dato. Infatti chi meglio del Messia poteva conoscere cosa fosse lecito e cosa non fosse lecito in giorno di sabato? Gesù sapeva bene in quale modo si doveva obbedire alla legge e si doveva rispettare il sabato, ma quegli uomini avevano sostituito la legge con la propria interpretazione della legge, e questo andava ben oltre lo spirito del sabato come Dio lo aveva stabilito. Colpisce il fatto che quegli uomini non si mostrarono felici di apprendere che quell'uomo fosse appena stato guarito, non gioirono del bene che Gesù aveva fatto a quell'uomo, ma si preoccupavano solo del fatto che ciò era avvenuto in giorno di sabato, violando a loro avviso la legge secondo la loro interpretazione. Quest'opera di Gesù fu l'occasione per alcuni giudei di cominciare a disprezzarlo ancora di più. Non solo si era permesso di creare problemi nel Tempio, rovesciando i tavoli dei venditori e dei cambiavalute, ma addirittura ora si permetteva di operare in giorno di sabato, esortando il malato a portare il proprio lettuccio. Il loro disprezzo era tale da insinuare in loro il desiderio di toglierlo di mezzo, uccidendolo. Qui vediamo già il germe dell'odio che un paio di anni dopo porterà alcuni di loro a consegnare Gesù ai Romani per l'esecuzione sulla croce. La risposta di Gesù fu sorprendente. Lui operava di sabato perché anche suo padre operava di sabato. Dio, che aveva dato il sabato al popolo di Israele in modo che potesse essere un giorno di riposo, di comunione, di ricordo della fine della settimana creativa, poteva comunque guarire un uomo di sabato. Se Dio poteva farlo, perché Gesù non avrebbe dovuto guarire quell'uomo? Come poteva essere considerata una cosa sbagliata? A quel punto i giudei lo disprezzavano ancora di più, perché compresero bene che nel suo dire Gesù si stava facendo uguale a Dio, mettendosi sullo stesso piano di Dio. Il Padre opera di sabato, quindi opero anche io. Se lo fa Lui, lo faccio anche io. Gesù stava reclamando un rapporto con il Padre che ai loro occhi appariva blasfemo.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Centro Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Eccomi nuovamente qua, amici, in vostra compagnia e pronto, come sempre, a riprendere lo studio della preziosa parola di Dio. Quando ho concluso l'ultimo studio del libro dell'Esodo, vi ho citato le solenni parole che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Roma. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma Dio non ci ha lasciati in questo stato senza darci speranza, perché il Signore ci ha amati fino a morire per noi, affinché potessimo essere salvati, ponendo la fede in Cristo. E se Lui è stato capace di fare tanto per noi, a nostra volta dobbiamo essere disposti a riconoscerci peccatori dinanzi a Lui. E se poniamo tutta la nostra fiducia in Gesù e nella sua opera redentrice, noi saremo salvati. Dio, infatti, come sappiamo, ha un piano per la salvezza dell'umanità, ma ciascuno di noi volontariamente deve inserirsi in tale piano, accettando ognuno per conto proprio Gesù quale Signore e Salvatore. Solo così Dio ci redimerà con braccio steso. Ed ecco la quarta e la quinta promessa che Dio fece a Israele: io vi considererò come il mio popolo e sarò il vostro Dio. Pensate, Dio ci ha tolto dal fango del peccato e ci ha fatti suoi figlioli mediante la fede in Cristo Gesù. E ora ci dice: io sarò il vostro Dio. Ciò significa che Dio non ci ha salvati e poi se n'è andato lasciandoci soli. No, Egli vuole essere il nostro Dio, nel senso che vuole avere un rapporto personale con ciascuno di noi. Dio vuole che vi rendiate sempre più conto che vi ha salvato se vi siete convertiti a Cristo, perché ha amato e ama ciascuno di voi personalmente, e non perché fate parte di una massa anonima di persone da salvare. E quando più porrete la vostra fiducia in Gesù, la vostra vita si trasformerà sempre più e conoscerete sempre meglio, per esperienza personale, lo stesso Signore Gesù, il vostro Salvatore, e per mezzo di Lui conoscerete sempre meglio il Padre vostro. E tutto questo faceva già parte del piano salvifico di Dio da tutta l'eternità. Dio infatti elesse i credenti in Cristo prima della creazione del mondo, e il motivo di questa elezione non è da cercarsi nei credenti stessi, ma nella infinita sapienza di Dio. Da ciò segue che Dio non fa nessuno sforzo per amare il suo popolo, nonostante i peccati e le miserie di questo popolo. La sesta promessa che Dio fece è: io vi condurrò nella terra promessa. La terra promessa è Canaan, promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Canaan, però, state bene attenti, non è il simbolo del paradiso, ma piuttosto della vita cristiana. Canaan, cioè, rappresenta tutte le benedizioni di cui gode il credente, purché si comporti in maniera coerente con l'eccelsa posizione a cui Dio lo ha chiamato. E questo può essere fatto solo quando si è ripieni dello Spirito Santo. Infatti i credenti devono vincere una guerra e tante battaglie spirituali. Ma purtroppo, a volte i credenti vivono come se fossero dei falliti, dei miserabili nella giungla di questo mondo. Tanti non riescono mai a godere di tutte le ricchezze della grazia e misericordia di Dio. E voi che mi ascoltate, tu che mi stai ascoltando, stai godendo oggi personalmente della vita, della luce, dell'amore del tuo Salvatore vivente?

Passiamo ora, amici, dopo questa riflessione, all'ultima promessa. Io vi darò un'eredità. Apostolo Paolo, nel 5° capitolo della lettera ai Romani, sottolinea il fatto che noi siamo stati giustificati per fede in Gesù e abbiamo pace con Dio mediante il Signore Gesù Cristo. Abbiamo cioè la possibilità di rivolgerci direttamente a Dio ed essere accettati da Lui come figlioli, per mezzo di Gesù. L'amore di Dio, quindi, non è più qualcosa di astratto, ma di molto concreto.

Salvezza di cui parlate ha portato un radicale cambiamento nella vostra vita? Vi ha veramente liberato dal peccato e da tutto ciò che impedisce una perfetta comunione con Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo? Meditate ancora su questi, amici, per conto vostro, su questi versetti dell'Esodo, perché ben descrivono i vari aspetti della liberazione che Dio opera in tutti coloro che hanno fiducia in Lui. Intanto, continuiamo la lettura di questo capitolo 6 dell'Esodo, del quale leggo il versetto 9. E Mosè parlò a quel modo ai figlioli di Israele, ma essi non dettero ascolto a Mosè a motivo dell'angoscia dello spirito loro e della loro dura schiavitù. Amici, mettetevi nei panni degli israeliti. Come potevano credere a Mosè, vedendo che tutto sommato non stava facendo affatto i loro interessi? Anzi, in un certo senso, le cose peggioravano. Ma a questo punto il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: «Va, parla al Faraone, re d'Egitto, affinché egli lasci uscire i figlioli di Israele dal suo paese». Ma Mosè parlò nel cospetto dell'Eterno e disse: «Ecco, i figlioli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come dunque darebbe Faraone ascolto a me, che sono incirconciso di labbra?» E l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne e comandò loro di andare dai figlioli di Israele e dal Faraone per trarre i figlioli di Israele dal paese d'Egitto. Così è scritto in Esodo capitolo 6, versetto 11 a 13. Mosè non era accettato dagli israeliti, ma nemmeno dal Faraone. Eppure Dio gli disse di parlare di nuovo al re. Mosè però si rifiutò di andare, perché guardava più alle difficili circostanze in cui versava che a Dio. A questo punto del racconto biblico, però, abbiamo una lunga lista di nomi che alcuni di voi possono trovare anche noiosa. In realtà questo elenco è molto importante. Infatti Dio vuole, prima di tutto, che sappiamo bene di chi ci sta parlando, quali sono i suoi figlioli. Dio conosce anche noi, per nome, uno a uno, e tutti, senza esclusione, siamo importanti e preziosi agli occhi suoi. Tanto è vero che Gesù è morto per ciascuno di noi in particolare, per salvarci e darci la vita eterna. Ma leggiamo assieme almeno alcuni di questi nomi. Leggo quindi Esodo capitolo 6, versetto 14 a 16. Questi sono i capi delle loro famiglie, figlioli di Ruben, primogenito di Israele. Poi ci sono i figlioli di Simeone, e questi sono i nomi dei figlioli di Levi, secondo le loro generazioni, Gershon, Kehath e Merari, e gli anni della vita di Levi furono 137. Dico subito che ho saltato alcuni versetti dove c'era soltanto un elenco di nomi. Gershon, Kehath e Merari sono dunque i tre figli di Levi, e sono anche quelli che trasporteranno il tabernacolo nel deserto. Attualmente è possibile far risalire alcuni nomi ebraici a questa lista, ma per lo più gli ebrei moderni non sanno esattamente a quale tribù appartenevano i loro antenati. Ma questo elenco di nomi è interessante, interessante anche perché alla fin fine porta a Gesù Cristo. Leggiamo ancora qualche altro versetto. I figlioli di Kehath: Amram, Yitshar e Hebron, e poi Uziel. Ora Amram prese per moglie Jochebed, sua zia, ed ella gli partorì Aaronne e Mosè, e gli anni della vita di Amram furono 137. Questo è scritto in Esodo capitolo 6, versetto 18 a 20. È in questo passo che finalmente vengono menzionati per nome i genitori di Mosè, cioè Amram e Jochebed. E da questo punto ci si può chiedere come mai la vita di Aaronne non fu in pericolo come quella di Mosè quando il Faraone comandò che si uccidessero i bambini maschi. Il motivo è molto semplice, amici. Aaronne era più grande di Mosè e quando nacque il decreto reale non era stato ancora emanato. Leggiamo a questo punto i versetti 26 e 27 di Esodo capitolo 6. E questo è quell'Aaronne e quel Mosè ai quali l'Eterno disse: «Fate uscire i figlioli di Israele dal paese d'Egitto, spartiti nelle loro schiere. Essi sono quelli che parlarono al Faraone d'Egitto per trarre i figlioli di Israele dall'Egitto, sono quel Mosè e quel Aaronne». Abbiamo visto, al versetto 12, come Mosè si fosse scoraggiato, perché né i circoncisi e neanche gli incirconcisi lo accettavano, cioè né gli ebrei e né gli egiziani lo accettavano. A questo punto della storia interviene Dio e ci offre una specie di flashback
sulla famiglia di Mosè,

Il suo servo, infatti, doveva essere all'altezza dei suoi antenati prima di liberare gli israeliti. E qui possiamo applicare questo concetto anche a Gesù. Alcuni pensano che il concepimento virginale di Gesù non sia un dato essenziale alla fede cristiana. Io invece dico di sì, perché ciò fa parte delle credenziali, se vogliamo usare questo termine, di Gesù Cristo. Certo, non è necessario credere al concepimento virginale di Gesù prima di essere salvati. Bisogna solo credere che si è salvati mediante la morte di Cristo e mediante la sua risurrezione, ovviamente ponendo fede in questo e accettando Gesù come salvatore personale. Dopo essere stati salvati, però, si conosce sempre meglio il Signore Gesù, e quando più lo si conosce, più ci si rende conto che egli non può essere nato che da una vergine e per opera ovviamente dello Spirito Santo. A proposito, amico, tu sei stato salvato da Gesù? Hai posto la tua fiducia in Lui? Lo hai invocato come tuo salvatore personale? Pensaci e prendi la giusta decisione.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro della Genesi, capitolo 3, versetto 10. Adamo disse a Dio: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Salmo 130, versetto 4. Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Il titolo del messaggio di oggi è «Dalla paura al timore di Dio». La Bibbia menziona spesso la paura, il terrore, riporta episodi di fuga, grida di angoscia. Essa è, come oggi si dice, realista. Ci insegna che la paura è fondamentalmente legata al fatto che l'uomo non ha rispettato il suo creatore. La prima volta che la Bibbia parla di paura è riguardo ad Adamo, dopo che ha disobbedito a Dio. Prima di aver ascoltato il tentatore, Adamo non si nascondeva davanti a Dio, ma da allora Dio è percepito come avente il diritto di controllare il comportamento della sua creatura e come una minaccia per la sua libertà. Certe persone dicono con facilità di non aver paura di Dio. Asseriscono questo nel tentativo di scartare dai loro pensieri l'idea stessa di Dio. La loro coscienza è resa insensibile, non considerano di dover comparire davanti a Dio. Eppure molte circostanze, come la morte di una persona cara o la vista di un incidente stradale, fanno risuonare di nuovo la voce della coscienza e riaffiorare la paura della morte e dell'aldilà. Il vero cristiano non ha paura di Dio perché lo conosce come suo Salvatore. Non ha paura di Lui perché sa che Dio ha perdonato tutte le sue colpe grazie alla morte di Gesù. La paura lascia il posto alla pace e alla fiducia in questo Dio di amore. Ma cosciente di quello che Dio è e di quello che gli è dovuto, il credente teme di dispiacergli e di disonorarlo. Questo è il timore di Dio. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 14, versetto 27, troviamo queste parole: «Il timore del Signore è fonte di vita».

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Quest'oggi continueremo a rispondere a una lunga lista di domande che ci sono pervenute da un nostro caro ascoltatore in Australia. Sì, il nostro programma arriva anche in Australia. Le abbiamo già risposte la volta scorsa. Quest'oggi cercheremo di concludere. Questa domanda dice così: perché ci sono tutte queste malattie, disastri e carestie nelle quali vediamo bambini che muoiono di fame? Come mai che Dio permette queste cose? Bene, questa è un'eccellente domanda. Le attuali condizioni del mondo riflettono non la volontà di Dio, ma il risultato della ribellione umana alla legge di Dio. Odio, egoismo, cupidigia, insegnamenti di false religioni come l'islamismo, la propagazione di cattive idee, tutte queste cose hanno portato odio, fame, corruzione nel governo, cattiva amministrazione delle risorse mondiali, inquinazione dell'ambiente e da queste cose ecco che risultano le condizioni che noi vediamo intorno a noi. La prossima domanda dice: perché Dio creò l'uomo e poi lo fa morire? Ebbene, e Dio non creò l'uomo per farlo morire affatto, e Dio creò l'uomo perché vivesse eternamente. Ma come abbiamo detto nelle precedenti risposte, e Dio non può permettere che l'uomo viva in eterno a causa del suo peccato. Poi domanda: perché Dio ci fa invecchiare? Ebbene, l'invecchiare è parte del morire, come abbiamo detto, causa la nostra ribellione a Dio. E Dio, quando creò la razza umana in Adamo ed Eva, lo fece al fine che vivessero eternamente. Erano esseri eterni, ma quando si ribellarono a lui e peccarono, poteva allora un Dio perfetto e purissimo permettere che esseri che si erano provati più propensi ad obbedire a Satana invece che di rimanere fedeli all'Eterno rimanessero eterni? No, dovevano morire. L'invecchiamento è parte del morire. E di nuovo una domanda super giù simile a quella già precedentemente fatta: perché i bambini innocenti muoiono e soffrono? I bambini muoiono e soffrono non per volere di Dio, egli non ha alcun piacere della sofferenza umana, ma muoiono e soffrono per conseguenza del male che è venuto col peccato nel mondo. Poi si domanda: dove sono i morti? Si deve capire che noi abbiamo una doppia natura, una natura spirituale che è eterna ed una fisica che perisce. Ora, la parte fisica, il corpo, alla nostra morte va nel sepolcro, al campo santo, e rimane lì. La parte spirituale, invece, lo spirito, se la persona ha accettato la salvezza offerta da Cristo Gesù, quando verrà la morte, ecco che andrà al cielo con Dio. La Bibbia dice assente dal corpo, presente col Signore. Però se la persona non si è mai riconciliata con Dio, se non ha mai accettato l'offerta del dono della salvezza, allora per tutta l'eternità resterà separata da Dio in una condizione di tormento che noi chiamiamo inferno, dove starà per tutta l'eternità sperimentando quella che la Bibbia chiama una morte eterna.
La prossima domanda: è Dio rivendicato nella dannazione delle persone? Trova piacere nel vedere le persone cattive morire? No, no, affatto. La Bibbia infatti insegna l'opposto, dice che Dio non ha alcun piacere della morte dell'empio. La morte è la naturale conseguenza della nostra ribellione o dell'isolamento dell'uomo da Dio, sorgente di verità e di vita. Se però una persona durante la sua vita si dà alla ricerca di Dio e Dio ha promesso che chi lo cerca lo troverà e Dio pure offre salvezza a chi la vuole ottenere, allora ecco che alla nostra morte queste persone saranno liberate dal corpo e diventerà la loro morte preziosa agli occhi di Dio, come dice il salmista. Poi si domanda: oltre che alla Bibbia, non si deve credere anche a tutte quelle belle cose che hanno lasciato scritto i santi? Bene, solo se queste cose che hanno scritto sono conforme con la Bibbia, perché si deve capire che Dio è onnisciente e non fa sbagli e perciò non può contraddire se stesso. Ora, se una persona sia pure santa come volete, dice una cosa e la Bibbia dice l'opposto, è ovvio che dei due Dio e la sua parola è verità e quello che è stato detto dall'uomo, sia pure buono e sincero, è errore ed eresia e allora deve essere assolutamente scartato. Ed è questa la ragione, cari amici, che noi insistiamo sull'insegnamento biblico. Voi dovete familiarizzarvi con la Sacra Scrittura di modo che potete discernere la verità dall'errore. Poi qui una buona domanda: come mai si legge che Gesù disse sulla croce al cosiddetto buon ladrone: oggi stesso tu sarai meco in paradiso? Mentre Gesù non andò in paradiso che 3 giorni dopo, quando risorse dalla tomba. Ora, è questa una contraddizione? Andò o non andò il ladrone convertito in cielo quello stesso giorno o non ci andò? Qual è la risposta? Sì, il ladrone buono andò in paradiso quel giorno stesso come Gesù aveva promesso. Gesù mantiene sempre le sue promesse. Infatti ci arrivò prima di lui perché morì prima di Gesù, se vi ricordate. Ma ricordiamoci che qui ci sono 2 cose assai importanti da considerare. Prima, Gesù era il Dio incarnato. Ma mentre nella seconda persona della Divina Trinità egli come figlio venne qui sulla terra e morì sulla croce, questo non nega, non esclude che Dio Padre non fosse in cielo. La seconda è che noi diciamo oggi, domani, ieri, termini che esistono sì nel tempo, nel concetto del tempo, ma non esistono affatto nell'eternità. Quando uno muore non c'è più ieri, oggi e o domani, non esiste più né passato né futuro, solo eternità. La Bibbia fa chiaro una cosa che dice che assente dal corpo, presente col Signore. Non c'è aspettativa, non c'è di dire domani, fra un anno, fra 2, fra 100 anni io andrò in paradiso. La Sacra Scrittura fa chiaro che se uno è salvato va immediatamente col Signore, se è perduto per lui non c'è altro che condanna eterna. Cari amici, spero che queste domande vi abbiano aiutato. Se anche voi avete qualche domanda da farci, qualche cosa che non vi sembra chiaro, o se non vi sembra che noi abbiamo risposto giustamente alle domande proposteci, perché non ci scrivete? Noi saremmo ben lieti di comunicare con voi e di usare le vostre domande qui su Il Quesito Biblico. Ed ora, ringraziando questi ascoltatori che ci hanno scritto, ringraziando
ringraziando ognuno di voi per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina, e che invoca su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

partecipato al funerale del mio collega ed è, come appunto voi sapete, è morto a causa di un cancro che ormai si era sviluppato ovunque nel suo corpo. Cos'è il cancro? È un male che inizia da una singola cellula e che si riproduce senza freni. Quando questa cellula trova un ambiente idoneo al suo sviluppo, quindi trova ossigeno, trova sostanze nutrienti, questa cellula si riproduce rapidamente. Qualcuno ha definito l'argomento della maldicenza come il cancro della Chiesa. Io preferisco definirlo come, non come il cancro della Chiesa, bensì la causa del cancro che può svilupparsi in seno alla Chiesa. Nella Bibbia si parla della maldicenza tantissime volte. È uno dei temi più presenti nelle Sacre Scritture. Nonostante tutto, è uno dei temi meno predicati. Si parla molto più spesso nella Bibbia di maldicenza che non di Santa Cena, non di decime, non di carismi, quindi doni spirituali. Si parla molto di più di maldicenza. Questo perché? Ho provato a pensare, perché Dio ci tiene tanto ad avvisarci del pericolo di questo argomento, di questo tema? Questo perché la maldicenza è un pericolo in grado di portare conseguenze disastrose in noi, nel nostro prossimo, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa, nella nostra società, nella nostra nazione. Sto cercando di ampliare. Israele ne sapeva qualcosa, il mormorio contro Dio e contro Mosè a causa di quello che avevano detto gli esploratori, Numeri capitolo 14. E addirittura la maldicenza procura dei danni, delle conseguenze disastrose nel mondo intero. Il peccato di Adamo, di Eva, è nato da una maldicenza di Satana. Che cos'è una maldicenza? Allora, ha diversi aspetti la maldicenza. Il primo aspetto che possiamo vedere è quello dell'oltraggio. L'oltraggio che cos'è? È un'offesa pubblica, è un'ingiuria grave che può essere fatta con atti o con parole, è un affronto fatto in pubblico. Quindi la maldicenza nella connotazione dell'oltraggio ha questo componente semantico, si dice, che è quello dell'essere fatta, una maldicenza fatta in pubblico. La calunnia invece è sempre una maldicenza, ma è una un attribuire a qualcuno delle colpe che non sono vere, quindi dire una falsa accusa. Mentre l'oltraggio può essere vero quello che viene detto, però viene detto in pubblico con lo scopo di rovinare la persona, di metterla in cattiva luce, la calunnia invece puoi dirla anche semplicemente alla persona a fianco, non lo devi dire necessariamente davanti a un microfono o davanti alle televisioni, ma è il falso, stai dicendo delle cose o aggiungendo delle cose false. Un altro aspetto da maldicenza può essere l'insinuazione, è quella dire: ma chissà, magari quella persona si è comportata così per questo motivo, magari dopo tutto non è proprio così bravo, cioè l'insinuare il dubbio. Ecco, un componente semantico dell'insinuazione è quello dell'introdurre il dubbio, far quindi sorgere dei sentimenti negativi verso qualcuno suscitando il dubbio. Allora, ho detto che la Bibbia ne parla tantissimo della maldicenza sotto in diversi aspetti. L'ebraico è molto ricco. Gli scrittori dell'Antico Testamento si sono proprio sbizzarriti, ce ne sono tantissimi termini che vengono utilizzati. Invece nel greco, bene o male, sono tutti riassunti in catalaleo. Questo termine semplicemente dice: l'aleo parlo, dico, kata contro, io parlo contro. Poi che tu lo fai in pubblico, lo fai in privato, dici cose vere, dici cose false, poco importa. Nel Nuovo Testamento e anche nella 70 tanti termini vengono poi alla fine riassunti in questo termine qua. Quindi l'accento è quello di parlare contro. L'unica eccezione è blasfemeo, che è il parlare contro Dio, che allora in quel caso da cui deriva blasfemia. Viene detto nella scrittura che questa, la maldicenza, nasce dalla durezza del cuore umano. In Prima Pietro, capitolo 2, le maldicenze compaiono come il più concreto dei vizi che il rigenerato deve deporre. Vengono elencati, non mi ricordo, erano 4-5 cose da deporre. Quello più concreto, quello più specifico tra gli altri è proprio la maldicenza, che il rigenerato, e se noi ci consideriamo rigenerati, dovremmo deporre. Anche Giacomo capitolo 4 ne parla, Seconda Corinzi capitolo 12. Catalalein, quindi, lo sparlare,
perché qui è l'infinito, non è solo un affronto al prossimo, non è solo, sto facendo un affronto a Tizio piuttosto che a Caio, ma è un'offesa alla legge di Dio, dice Giacomo. E quindi se è un'offesa alla legge di Dio è anche sì, altresì un'offesa a Dio. Cosa si nasconde però dietro la maldicenza? Perché gli uomini, e io mi metto tra questi, spesso sparliamo. Dietro la maldicenza si nasconde l'orgoglio. L'orgoglio perché viene utilizzata per abbassare l'altro, affinché noi risultiamo migliori. Per alzare noi, spesso, dobbiamo abbassare gli altri. Ed è il nostro orgoglio che ci spinge ad agire contro gli altri. Avete presente l'episodio di Peninna, di Anna? Anna, la madre di Samuele? Che Peninna mortificava continuamente Anna per la sua sterilità. Non viene detto in che modo la mortificasse. Però è interessante che al capitolo 2 di Prima Samuele, quando c'è il cantico di Anna, quando Dio esaudisce questa preghiera di Anna, Anna dice: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio. A chi si riferiva? Peninna. Non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto. È Dio che sa tutto. E da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. È Lui il giudice. È Lui che deve valutare le cose. È Lui che sa quali sono le motivazioni, eccetera. Probabilmente Peninna si esaltava dicendo: mamma mia, se io ho dei figli e tu non ce l'hai, forse perché moralmente io sono migliore di te, o tu hai qualche problema con Dio da aggiustare con Dio. Probabilmente la mortificava in questo modo. E Anna appunto risponde dicendo: non sta all'uomo giudicare, è Dio che pesa le azioni dell'uomo. Un'altra cosa che si nasconde dietro la maldicenza è la cattiveria. Perché la maldicenza viene usata spesso per ricambiare dei torti o presunti torti subiti. Magari lo facciamo dicendo anche delle cose vere, però insinuando poi dei dubbi negli altri. Quante volte, quanto è sottile, quante volte io ci sono cascato in questa cosa? Quante volte io ci sono cascato? L'invidia per quello che gli altri hanno o sono, lo dice Tito al capitolo 3. Un'altra cosa che nasconde la maldicenza è la stoltezza. E questo è un bel versetto da leggere, che è al capitolo 10, versetto 18, Salomone dice: chi dissimula l'odio ha labbra bugiarde, e chi sparge calunnie è uno stolto. Abbiamo detto che la maldicenza è il fattore, è la causa dello sviluppo del cancro in seno alla Chiesa. È interessante il parallelo che c'è tra i fattori di rischio del cancro e quello che la Bibbia dice a riguardo della maldicenza. Io sono andato a guardare sul sito dell'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, e quando stavo studiando, perché davvero, allora, ad agosto dell'anno scorso mi sono scaricato tutto, e esaminando questi brani ho visto come a volte vengono usati dei termini su certe cose. Non voglio dire che la Bibbia stia parlando di cancro, ma è interessante il parallelo di come ci siano degli elementi nei fattori di rischio del cancro che la Bibbia definisce come un male, che porta a un male nella Chiesa, e questo male è la maldicenza. Quindi quando parliamo di qualcuno, noi stiamo dando qualcosa alla Chiesa. Noi qualcosa la stiamo dando alla Chiesa, ma bisogna vedere che cosa stiamo dando alla Chiesa quando noi sparliamo. Cosa diamo alla Chiesa? E questo è interessante appunto fare il parallelo con i fattori di rischio del cancro. Uno degli elementi, e qui abbiamo un medico che ne sa decisamente molto più di me, l'AIRC dice che l'alcol è uno degli elementi che può agevolare, favorire, aiutare lo sviluppo o mettere nelle condizioni di un sviluppo del cancro. Non è l'alcol. E la Bibbia dice, nel libro dei Proverbi, versetto 20, che il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta. Chiunque se ne lascia sopraffare non è saggio. Noi dovremmo dissetare la Chiesa, e soprattutto i neoconvertiti, con dell'acqua sana. Dovremmo dissetarla con del latte, viene usata anche questa espressione, del latte. Quando invece sparliamo di qualcuno, la stiamo dissetando con dell'alcol. Il vino è paragonato ad uno schernitore, ad uno che si fa beffe dell'altro. Perché? Perché il vino ti fa fare cose che da sobrio non faresti, ti fa dire parole che da sobrio non diresti. Quando sparliamo di qualcuno, stiamo seducendo, stiamo invitando le persone a pensare come noi pensiamo. Quando noi sparliamo, calunniamo, stiamo seducendo, così come in qualche modo fa l'alcol, stiamo raggirando le persone a fare quello che noi desideriamo sia fatto.
È interessante che questo modo di agire è stato il modo di agire di Satana. Così come Satana ha fatto con Eva, insinuando il dubbio e screditando Dio. Ma Dio non vi dice di non fare così perché altrimenti sareste come lui. Ma è proprio vero che Dio ha detto insinuare il dubbio. Un altro elemento, un altro fattore di rischio è il cibo insano. E la Bibbia ci dice che le parole del maldicente sono come delle ghiottonerie. Penetrano fino all'intimo delle viscere. Ci sono delle sostanze che il nostro corpo ha notevoli difficoltà a smaltire e che procurano notevoli danni. Spesso queste sostanze sono gradevoli al palato. La carne cotta alla brace, a me piace. Alla carbonella, poi se più carbonella c'è di brace sopra è più buono, eh? Le acciughe sotto sale sono considerati cibi a rischio, cioè tutto ciò che è conservato sotto sale. Io ho parlato di acciughe perché io amo le acciughe sotto sale. La maldicenza procura un certo godimento in chi ascolta e anche in chi le dice, ma le conseguenze sono disastrose e poi dopo lo vedremo. C'è una tendenza nella natura umana a godere quando si ascoltano e si condividono il piacere di ascoltare i difetti degli altri. Nella natura umana così c'è questo godimento nel vedere i difetti degli altri. Il pettegolezzo è un contagio dilettevole per l'animo perverso umano. Penetra senza trovare resistenza fino a toccare i pensieri e le emozioni più profonde. Joseph Hall disse: non ci sarebbero così tante bocche aperte se non ci fossero così tante orecchie aperte. Nell'ascoltare gli altri, le cose che non vanno negli altri, quando le sentiamo troviamo subito questo godimento. Abbiamo le orecchie aperte per sentire. Un altro fattore di rischio del cancro è l'inquinamento. Il giusto che vacilla davanti all'empio è come una fontana torbida, è una sorgente inquinata. C'è il giusto, ma quando il giusto vacilla diventa inutile, non riesce più a procurare del bene, del benessere, ma è come una sorgente inquinata, non la puoi bere. Quando c'è nella chiesa qualcuno che sparla, che qualcuno che accusa un giusto, ossia accusa un timorato di Dio, con lo scopo di recargli un danno e di farlo vacillare, magari proprio davanti a se stesso, non sta solo procurando un danno in un figlio di Dio, ma sta inquinando una sorgente dalla quale la Chiesa può bere e trarne giovamento. Dobbiamo considerare che è un male fatto alla Chiesa. Un altro fattore di rischio è la sedentarietà. Le persone sedute alla porta sparlano di me. Sono divenuto lo zimbello degli ubriaconi. Vi è mai capitato che mentre eravate occupati di un lavoro, stavate facendo qualcosa, avete poi iniziato a sentire qualcuno che stava parlando di qualcosa di interessante per voi e quindi di conseguenza avete lasciato tutto per mettervi lì ad ascoltare? Magari facevate finta di fare e ascoltavate. Cosa sta dicendo? È capitato tantissime volte. Proprio perché le calunnie hanno un certo fascino per l'uomo e che per poter parlare e sentire con calma è necessario fermarsi, magari anche sedersi. Chi intende sparlare di qualcuno invita anche gli altri a sedersi con lui. È interessante notare che sono proprio le persone più oziose che tendono ad essere quelle più inclini alla maldicenza. Quando l'apostolo Paolo invita Timoteo a non scrivere le vedove giovani nel catalogo delle donne sostenute economicamente dalla Chiesa, lo giustifica anche con un fatto: che queste vedove giovani rischierebbero maggiormente a diventare oziose e pettegole. Quali sono le conseguenze della maldicenza? La prima conseguenza è quello della corruzione. Non vi ingannate, dice l'apostolo Paolo, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Il termine greco tradotto con corruzione significa rovina, significa distruzione, significa sterminio, significa anche avvelenamento. L'avvelenamento fatto quindi quando c'era proprio un termine che veniva usato, che ha la stessa radice, quando si avvelenava una gestante per far abortire, per farla abortire nei primi mesi, e quindi avvelenare in qualche modo il feto. Chi semina per la sua carne, e tra questi ci sono quelli che sparlano, quelli che calunniano, quelli che oltraggiano, riceveranno come raccolta la loro rovina. E non pensiamo sempre che siano gli altri a calunniare, non pensiamo che siano sempre gli altri a sparlare. Quante volte cadiamo noi? E come conseguenza c'è che quello che tu seminerai, quello raccoglierai. Giudizio di Dio. Al Salmo 101
è scritto, qui è Dio che parla, sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto, chi ha l'occhio altero e il cuore superbo, non lo sopporterò. Cosa dice anche Gesù? In Matteo capitolo 12 Gesù dice, versetto 34-37, razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Forse per questo si predica poco la maldicenza. Noi dobbiamo pensare che la parola diavolo nel greco, diabolos, significa calunniatore. Quindi chi calunnia sta facendo l'opera del diavolo e sul diavolo incombe il giudizio di Dio. La vergogna, vergogna per la riprensione di Dio. Al Salmo 50 viene detto, ma Dio dice all'empio, perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro le spalle le mie parole? Se vedi un ladro ti diletti della sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi e parli contro tuo fratello. Diffami il figlio di tua madre. Hai fatto queste cose. Io ho taciuto. È Dio che parla, Io ho taciuto. E tu hai pensato che io fossi come te. Ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Chi sparla non deve pensare che Dio non senta o che senta gli faccia piacere le tue parole quando tu parli male di qualcuno. A suo tempo, magari tu dici sì, ma lui mi ha fatto questa cosa qua, quindi è giusto che io lo faccia sapere a tutto il mondo che mi ha fatto questa cosa. A suo tempo Dio spiattellerà a chi sparla, gli spiattellerà tutto quello che ha detto e le intenzioni che aveva nel cuore. Tutto sarà palesato. Che vergogna. Che vergogna. Un'altra conseguenza sono le contese. Cosa dice Paolo al suo discepolo, a Timoteo? Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contesa. Penso che sia chiaro a tutti, cioè non ho nulla da aggiungere, la parola di Dio è talmente chiara su questo argomento. Allora, cosa dobbiamo dare noi alla Chiesa? Invece di dargli l'alcol, invece di dargli del cibo insano, invece di dargli l'inquinamento, invece di dargli la sedentarietà, invece di fare spingere le persone a sedersi e ad ascoltare le malignità, cosa dovremmo dare noi alla Chiesa? E non solo alla Chiesa. Sopportazione e perdono. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Deporre le calunnie per indirizzare le nostre forze invece alla sopportazione. Invece di sprecare le nostre energie per diffamare, usiamo queste energie per deporre le calunnie, per sopportare, per perdonare. Colossesi al capitolo 3 versetto 8, quindi qualche versetto prima, dice: ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Versetto 12: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi, amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Un'altra cosa che noi dovremmo dare alla Chiesa, di dare una buona condotta, ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Allora, qui si stava parlando in modo particolare dei pagani, però è anche vero, una cosa vera anche per all'interno della Chiesa. È necessario vigilare sulla nostra condotta perché non siano fondate le accuse, perché a volte ci accusano e è sbagliato magari l'accusa nel fatto che il modo come veniamo accusati, però magari sono accuse fondate. Allora, se qualcuno ci dice qualcosa, invece di andare subito sulla difensiva, cerchiamo di capire se hanno ragione. Dobbiamo vigilare sulla nostra condotta. Dobbiamo poi isolarci dai maldicenti. Chi va sparlando palese i segreti. Perciò non ti immischiare con chi apre troppo
le labbra. Dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo ricordarci che chi parla male degli altri con te, parla male di te con gli altri. Questa è una regola generale, molto conosciuta, ma che spesso quando sentiamo parlare degli altri non ci pensiamo. Chi parla male degli altri con te, parla male di te con gli altri. E quindi sono compagnie, tra virgolette, che è meglio evitare. Però evitare le cattive compagnie non significa che non dobbiamo istruire queste cattive compagnie. Dobbiamo avere una santa riprensione. In Seconda Timoteo, capitolo 2, l'apostolo dice: evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in sé stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quindi una riprensione santa. In Proverbi 9 c'è detto: non riprendere il beffardo per evitare che ti odi. Riprendi il saggio e ti amerà. Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai. Insegna al giusto e crescerà il suo sapere. Alla Chiesa dobbiamo dare pace. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Questo salmo mi ricorda le parole di Gesù, delle beatitudini. Beati quelli che si adoperano alla pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Sarà un messaggio molto breve, infatti sono quasi verso la fine, però penso che abbiamo molto da riflettere su questo tema. C'è una promessa fatta da Dio a chi si impegna a utilizzare le labbra in modo saggio. O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Si chiede il salmista. Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Un'altra conseguenza positiva è quello che di ricevere grazia. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. L'apostolo Paolo dice al capitolo 14 dei Romani che quando i membri di una chiesa si accolgono, non per sentenziare, versetto 1, non per dar motivo di biasimo, versetto 16, e non per giudicarsi l'un l'altro, versetto 13, essi contribuiscono alla reciproca edificazione. Quindi ognuno di noi partecipa al edificare l'altro e quindi al procurare del bene all'altro, quando abbiamo delle parole che edificano e non parole che distruggono. E poi si crea un ambiente accogliente, perché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace, non alla divisione, le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Tutto questo avviene in un ambiente dove ci si sente a casa propria, dove si mettono da parte i pensieri, le calunnie, le maldicenze, gli oltraggi, dove tutto viene messo da parte. Allora si crea quell'ambiente accogliente dove ci si sente a casa propria, anzi mi permetto di dire anche meglio che a casa propria. Si è graditi da Dio e si è approvati dai nostri fratelli e sorelle, perché è scritto: perché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. E poi risplendiamo: fate ogni cosa senza mormorii, senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Dobbiamo diventare consapevoli che tutti i nostri sforzi per evangelizzare, per insegnare, per servire nei più svariati ministeri possono essere vanificati semplicemente se siamo dei maldicenti. Possiamo sforzarci in tutto quello che vogliamo, ma se iniziamo a sparlare di Tizio o di Caio, tutti i nostri sforzi sono vanificati.

possibile, quindi l'insinuazione del dubbio, noi stiamo consigliando a Satana delle accuse nei confronti di quella persona. Siamo dei consiglieri di Satana in quel momento. Stiamo lavorando per Satana. Non noi, siamo stati acquistati a caro prezzo da Gesù e lui solo dobbiamo servire. Lui solo dobbiamo servire. Vi lascio un aneddoto su Socrate. Non so chi di voi la conosce, la storia dei tre setacci. Un giorno Socrate fu avvicinato da un uomo in piena agitazione che gli disse: ascolta Socrate, ti devo raccontare qualcosa di importante sul tuo amico. Aspetta un attimo, lo interruppe il saggio. Hai fatto passare ciò che mi vuoi raccontare attraverso i tre setacci? Tre setacci? Chiese l'altro meravigliato. Sì, mio caro. Vediamo se ciò che mi vuoi raccontare passa attraverso i tre setacci. Il primo setaccio è quello della verità. Sei convinto che tutto quello che mi vuoi dire sia vero? In effetti no. L'ho solo sentito raccontare da altri. Ma allora, l'hai almeno passato al secondo setaccio, quello della bontà? Anche se quello che vuoi raccontare non è del tutto vero, è almeno qualcosa di buono? L'uomo rispose esitante: ma devo confessarti di no, piuttosto il contrario. E hai pensato al terzo setaccio? Ti sei chiesto a che serva raccontarmi queste cose sul mio amico? Serve a qualcosa? Beh, veramente no. Vedi, continuò il saggio, se ciò che mi vuoi raccontare non è vero, né buono, né utile, allora preferisco non saperlo e ti consiglio di dimenticarlo.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. La Chiesa di Cristo era molto unita in quei primi tempi dopo la sua morte e risurrezione, e fra i credenti vi era un'armonia meravigliosa. Non esistevano fra di loro invidie o questioni di interesse che potessero turbarne la tranquillità, perché avevano ogni bene in comune. Chi aveva dei possedimenti li vendeva e ne portava il ricavato agli apostoli perché lo distribuissero secondo i bisogni di ciascuno. La Bibbia ci ricorda, ad esempio, un certo Giuseppe, soprannominato Barnaba, che vendette un appezzamento di terreno e portò spontaneamente ai piedi degli apostoli tutto il denaro ricevuto. Purtroppo però, allora come oggi, accadeva talvolta che entrassero a far parte della comunità dei credenti persone che non avevano donato interamente il loro cuore al Signore. Due coniugi, Anania e Saffira, mostrarono di avere uno spirito ben diverso da quello che aveva animato Barnaba e altri come lui. Essi tenevano a essere considerati dei bravi cristiani fra i loro fratelli, ma al tempo stesso erano attaccati ai loro interessi. Le due cose li spinsero a studiare e a attuare un piano che non poteva certo essere gradito a Dio. Anania e Saffira vendettero il podere di loro proprietà, trattennero una parte del prezzo per sé e decisero di portare il resto agli apostoli. Entrambi tenevano a far bella figura di fronte alla comunità, fingendo di offrire a beneficio comune tutto quello che possedevano, mentre in effetti non era così. Fu Anania che andò a portare il denaro agli apostoli, lasciando credere che fosse il ricavato completo della vendita. Lui e sua moglie avrebbero avuto pieno diritto di tenere per sé tutto il denaro.

o addirittura di non vendere affatto il potere. Quello che non avrebbero dovuto fare era di accordarsi precedentemente per mentire. Voler far credere, cioè con l'inganno, di essere più zelanti degli altri. Questa ipocrisia. E noi sappiamo come il Signore Gesù stesso avesse in odio l'ipocrisia che rimproverava frequentemente ai farisei. Quando Anania presentò i soldi, Pietro, illuminato dallo Spirito Santo, gli disse: Anania, perché mai ti sei lasciato riempire il cuore da Satana al punto di mentire allo Spirito del Signore trattenendo una parte del prezzo del potere? Se non fosse stato venduto, non sarebbe forse rimasto di tua proprietà? E dopo averlo venduto, il denaro non era forse tutto a tua disposizione? Come hai potuto concepire nel tuo cuore una cosa simile? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania ebbe appena il tempo di udire queste parole che cadde a terra e spirò. Il fatto riempì di costernazione e di paura tutti quelli che avevano assistito alla scena. Superati i primi momenti di smarrimento, alcuni giovani si alzarono, avvolsero il morto in un panno e lo portarono via per dargli sepoltura. Circa 3 ore dopo comparve anche Saffira, che non sapeva nulla di quanto era successo a suo marito Anania. «Dimmi», le domandò Pietro, «avete venduto il potere per il tal prezzo?» «Sì, pertanto», rispose la donna. «Perché vi siete messi d'accordo per tentare lo Spirito del Signore?» la rimproverò Pietro. «Ecco, coloro che hanno sepolto tuo marito sono già alla porta e porteranno via anche te». Non appena Pietro ebbe pronunciato queste parole, Saffira cadde ai suoi piedi e morì all'istante. Allora i giovani che avevano sepolto suo marito vennero a prenderla e la sotterrarono accanto al cadavere di lui. L'avvenimento suscitò viva impressione in tutta la chiesa, intimorendo i credenti e quanti udivano raccontare il fatto.

Gli apostoli continuavano a frequentare regolarmente il Tempio. Spesso si fermavano sotto il portico di Salomone e vi compivano numerosi miracoli nel nome di Gesù Cristo, suscitando la meraviglia e l'ammirazione del popolo. Molta gente accorreva a Gerusalemme anche dai villaggi vicini per presentare agli apostoli i malati e gli indemoniati, ed essi li guarivano. Non tralasciavano occasione per predicare la parola di Dio e parlare del Salvatore, e per mezzo del loro insegnamento nuove persone accettavano il Signore Gesù. Questa atmosfera carica di opere miracolose, di folle acclamanti e di gruppi sempre più numerosi che si convertivano a Cristo dava enormemente fastidio alle autorità religiose. Solo poco tempo prima avevano mandato a morte Gesù di Nazaret e ora non gradivano affatto che si compissero tutte queste cose in suo nome. Decise a porvi un freno, fecero arrestare e imprigionare gli apostoli, ma durante la notte un angelo del Signore scese nella prigione, aprì le porte e li liberò, dando loro quest'ordine: andate al Tempio e predicate al popolo tutto quello che concerne questa vita. Essi obbedirono. Sul far del giorno entrarono nel Tempio e presero a insegnare pubblicamente e senza timore. Più tardi il sommo sacerdote e gli altri capi mandarono le guardie alla prigione per prendere gli apostoli e portarli davanti al Sinedrio, dove dovevano essere giudicati. Le guardie andarono alla prigione, ma non li trovarono. Allora tornarono dai capi religiosi dicendo: «Abbiamo trovato la prigione chiusa con ogni precauzione, i guardiani erano ai loro posti di sorveglianza davanti alle porte, ma quando abbiamo aperto per prendere i prigionieri, dentro non c'era nessuno». La notizia li colse di sorpresa. Né i sacerdoti né il capo delle guardie sapevano spiegarsi la misteriosa sparizione. Poco dopo arrivò qualcuno con un'informazione: «Quegli uomini che avevate messi in prigione si trovano ora nel Tempio, stanno insegnando al popolo». Il capo delle guardie andò a prenderli con i suoi uomini e li portò via, ma senza fare loro violenza, perché temeva che il popolo lapidasse lui e i suoi soldati se li avesse visti malmenare gli apostoli. Quando furono davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote disse loro: «Non vi avevamo severamente proibito di insegnare nel nome di quell'uomo? Invece voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e cercate di tirarci addosso il biasimo di tutti per la sua morte». «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini», replicarono Pietro e gli altri apostoli. «Voi avete ucciso Gesù appendendolo alla croce, ma il Dio dei nostri padri l'ha risuscitato dai morti, l'ha esaltato, l'ha costituito principe e salvatore per dare un'opportunità di ravvedimento a Israele e il perdono dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose».

Un fremito di ira passò fra i componenti del consiglio. Erano decisi a far morire gli apostoli, ma un fariseo di nome Gamaliele, uomo saggio e stimato dal popolo, si alzò e chiese che fossero allontanati per qualche momento. Poi si rivolse agli altri membri del Sinedrio e disse: «Uomini di Israele, badate bene a quello che state per fare a questi uomini. Se ben ricordate, non molto tempo fa ci fu un certo Teuda che pretendeva di essere un gran personaggio. Raccolse attorno a sé circa 400 uomini, ma quando fu ucciso, i suoi seguaci si dispersero. Dopo di lui acquistò fama un certo Giuda di Galilea, che pure trovò della gente disposta a seguirlo. Morì anch'egli, e coloro che gli avevano prestato fede furono ben presto dispersi. Ora vi dico questo: lasciate andare questi uomini, perché se ciò che fanno è opera umana, finirà presto nel nulla. Ma se è opera di Dio, voi non potete opporvi, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio». Il Sinedrio apprezzò il suo consiglio e decise di seguirlo. Gli apostoli furono chiamati di nuovo e battuti duramente con delle verghe. Quindi, dopo un'altra severa ammonizione a non parlare più nel nome di Gesù, furono rimessi in libertà. Gli apostoli lasciarono il Sinedrio rallegrandosi di essere stati considerati degni di soffrire per il nome di Cristo, e nei giorni che seguirono non tralasciarono mai di insegnare e predicare l'Evangelo di Gesù Cristo nelle case e nel Tempio di Gerusalemme.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Il fuoco è un amico capriccioso. Può essere il compagno migliore che si possa immaginare, ma un momento dopo può rivoltarsi contro di te violentemente. Ripenso ad un campeggio con mio marito qualche estate fa. Avevo desiderato tanto trascorrere una sera fredda accoccolata vicino ad un fuoco caldo sulle alte montagne della Sierra. Perciò non mi dispiacque quando Ken mi lasciò vicino al fuoco per andare a riempire la sua borraccia al ruscello. Era una notte così bella, il cielo era immenso e le stelle sembravano appese così in basso. Una dolce brezza trasportava il profumo dei pini, il fuoco scoppiettava conversando gradevolmente. Ero seduta davanti alle braci di colore arancio rosso, ne sentivo il calore sulle guance e inspiravo l'aroma della legna che si bruciava. Il fuoco era un amico in quella foresta fredda e buia. All'improvviso però si alzò il vento e la scena cambiò completamente. Le fiamme si alzarono e una nuvola di fumo mi avvolse. Incapace di spostare la sedia a rotelle dal fuoco e persino di gridare, rimasi lì a tossire violentemente. Spaventatissima, guardavo le fiamme che iniziavano ad avvicinarsi ai miei piedi. Per alcuni terribili secondi temetti di ustionarmi gravemente. Non c'era niente che potessi fare. In quel momento Ken tornò, lasciò cadere la borraccia e corse a spostare la mia sedia dalla scia di fuoco e fumo. Da quella sera cominciai a vedere il fuoco in un modo diverso. Imparai quanto velocemente una innocua brezza di montagna possa trasformare un amico in nemico. Il fuoco è una di quelle cose con un grande potenziale per fare del bene, ma anche del male. Un fuoco in un campeggio può cuocere hamburger per poi uscire dai propri limiti e incendiare una foresta. Lo stesso avviene con la sofferenza. Ha un profondo potenziale per il bene, ma può anche distruggere. La sofferenza può unire le famiglie, stringendole attraverso la difficoltà, o le può separare nell'egoismo e nell'amarezza. La sofferenza può smussare i lati più spigolosi del tuo carattere o ti può indurire di più. Dipende da noi, da come reagiamo, da ciò che sceglie la nostra sofferenza. La usiamo o le permettiamo di usarci? Andiamo a Dio oppure cerchiamo di combattere con le nostre forze? Non stupirti della prova dolorosa che stai passando come se ti stesse succedendo qualcosa di strano. Ricorda le parole di Giacomo. Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. La sofferenza che vediamo e sentiamo come un fiero nemico può essere un valido alleato. Solamente tu puoi decidere cosa sarà realmente.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Ok, vogliamo aprire in Giovanni 15? O vogliamo leggere prima da versetto 1 a versetto 11? Io sono la vera vite e il padre mio l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto io monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettata via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia completa. Allora bisogna ricordare che questo discorso è un unico discorso che Gesù fa con, ormai qua sono 11, Giuda è già uscito di scena, e non è chiaro se i discepoli sono ancora nella sala superiore o se sono in cammino verso il giardino di Getsemani, ma tutto questo discorso da capitolo 13 a 17 è un unico discorso che Gesù fa con i suoi discepoli. E in questi primi 11 versetti di capitolo 15, Gesù ci svela il segreto di portare frutto nella vita cristiana. Allora, quanti di voi volete portare frutto per la gloria di Dio? Solo metà. Oh, dai, quanti di voi volete portare frutto per la gloria di Dio? Ok, meglio. Non siate pigri, dai. Se siamo figli di Dio, è naturale che noi vogliamo glorificare Dio. Vogliamo che Dio usa la nostra vita per toccare altre persone. Vogliamo che la nostra vita sia fruttifera. E quindi che i frutti dello Spirito, gioia, pace, mansuetudine, umiltà, pace, gioia, possono abbondare nella nostra vita, che la gente possono anche vedere che noi siamo diversi, che veramente Cristo vive in noi. E io so che, magari per la maggioranza di noi, io incluso, non è sempre così. Come ho detto, mi sembra, domenica scorsa, a volte sembra che siamo stati battezzati in succo di limone. No, ma non deve essere naturale per un seguace di Gesù. La gioia deve essere una caratteristica principale della nostra vita, del nostro cammino con Cristo. E non vuol dire che non avremo problemi, non avremo malattie, non perderemo il lavoro, non avremo difficoltà, ma nonostante queste cose, perché abbiamo visto anche la settimana scorsa, la pace che Gesù ci dà non è come il mondo ci dà. Perché il mondo, se tutto va bene, è pace. Se non c'è conflitto, c'è pace. Ma la pace che Cristo ci dà è una pace che va al di là di ogni intendimento umano. È una pace e una gioia che fluisce anche nel fuoco, nella prova, nella tribolazione. E qui, in questi pochi passi, Gesù ci insegna come avere questa gioia traboccante nella nostra vita. Ed è forse la verità più fondamentale del cristianesimo. Tanta gente pensa che il cristianesimo è un'altra religione come tutte le altre religioni, no? Tutte le religioni hanno le loro regole, giusto? Tutte le religioni hanno il loro rituale, giusto? Da seguire. E molti pensano che il cristianesimo è uguale come tutte le altre religioni. Un elenco di regole di quello che tu devi o non devi fare. Ma il vero cristianesimo biblico è Gesù Cristo. Dio con noi, Emmanuel. Dio che viene a dimorare nei cuori dei peccatori salvati per grazia. E esibisce la vita dello Spirito Santo nella tua e nella mia vita. Il cristianesimo non sono regole, è una persona, Gesù. E qui Gesù ci svela il segreto di questa vita. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Anche qui bisogna soffermarci su questa parola. Gesù non ha detto io sono uno delle tante vite, giusto? Questa parola nel greco, nell'originale, significa l'unico vero, l'unico genuino. E se Gesù deve dirci che lui è la vera vite, vuol dire che ci sono false vite. Perché questo è, in un certo senso, Gesù ci dà una lezione nell'idraulico. No? Quindi voglio che voi immaginate tubi in cui scorre liquido. Perché alla fine una pianta, una vite, non è altro che un organismo, giusto? Quanti di voi avete qualche pianta di uva a casa vostra? Alcuni di noi. Ok. Io c'ho due. Da queste due vite, noi con la sorella Silvana ogni anno abbiamo la vendemmia. L'anno scorso abbiamo raccolto due casse di uva. Sì, né abbondante né scarso. E da quelle due case abbiamo prodotto 28 bottiglie di succo di uva, non vino. Magari un giorno porterò una bottiglia per la Santa Cena, così potete assaggiarlo tutti quanti. Ma è bellissimo questa figura che Gesù ci... Voi sapete che la parola di Dio noi crediamo che è ispirata dallo Spirito Santo. Amen. E quindi lo Spirito Santo ha ispirato Gesù, Paolo, Pietro, Giovanni e altri con parole di fare come un dipinto. E usa queste parole per descrivere, per provocare immagini nella nostra mente. E quindi immaginate una vigna. Ne abbiamo tanti. Qui è una zona bellissima, strabellissima, no? Quanti di voi siete mai stati nelle Marche Trevigiane, no? Nelle colline sotto Grappa, sotto Monte Cesen. Se non siete mai stati, fate un giro, no? In queste colline, le strade che girano in mezzo alle vigne, è veramente un spettacolo. Sapete che la gente viene dall'America a vedere queste parti qua? A vedere le vigne nostre? E Gesù ci vuole insegnare, lui dice, io sono la vera vite. Ci sono false vite, fratelli, a cui voi potete attingere la vostra linfa vitale, che magari sarà veleno non vitale, ma mortale. Cos'è il sorgente della nostra vita quotidiana? È la televisione? È quello che il mondo, no, ci dice? O è Gesù Cristo? Perché c'è un principio vitale. Io sono la vera vita, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglio via, ma ogni tralcio che porta frutto io monda affinché ne porta ancora di più. Allora abbiamo due tipi di tralci, uno che porta frutto e uno che non porta frutto. Più avanti in versetto 6 vedremo che questi tralci che non portano frutto, che fine fanno? Questi che non portano frutto sono tolti e vengono bruciati. E questa storia è una figura anche del giudizio finale, perché in Apocalisse capitolo 20 versetto 15 la parola di Dio dichiara che chi non fu trovato nel libro dell'agnello fu gettato nel stagno del fuoco con Satana e i suoi demoni. E anche qui c'è una verità fondamentale, che ogni uomo, ogni donna che è nato sulla faccia della terra ha un'opportunità di innestarsi in Gesù o di respingere il dono della grazia di Dio, la vita eterna. L'Apostolo Paolo, scrivendo in Ebrei capitolo 4, giriamo lì un secondo perché voglio leggerlo. Perché parleremo maggiormente questa mattina dei tralci che dimorano in Cristo, ma un attimo vogliamo guardare quelli che non dimorano in Cristo. In Ebrei capitolo 4, versetto 2. Qui Paolo sta parlando del popolo di Israele con Mosè. E Paolo fa un confronto a noi credenti con il popolo di Israele che vagava nel deserto con Mosè. Infatti a noi, come pure a loro, loro sono il popolo di Israele, è stata annunciata la buona novella. Allora, come è stata annunciata la buona novella al popolo di Israele? Come è stato annunciato? Il sangue. In Egitto erano salvati per il sangue di un agnello senza macchia e senza difetto, giusto? Allora è stato annunciato il Vangelo, come anche a noi. Ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunto alla fede in coloro che l'avevano udita. Allora, torniamo in Giovanni. Ogni persona nel mondo, Dio darà un'opportunità nella loro vita di credere il Vangelo, di avere un'opportunità di essere anche loro innestato. Paolo in Romani 9 parla del fatto che noi gentili, che eravamo live selvatici, siamo stati innestati nella famiglia di Dio. E quindi ognuno di voi che siete presenti questa mattina, nel giorno di giudizio non potete dire: io non ho mai sentito il Vangelo, non ho mai sentito dell'amore di Cristo o del suo sacrificio per me. Sarete senza scusa. E la decisione è nostra. Quando noi udiamo il Vangelo, dobbiamo miscelarlo o mischiarlo con la fede. E Gesù dichiara: quelli che non portano frutto dalla mia parola, quelli che ascoltano il Vangelo e tappano le orecchie o dicono, saranno tagliati e saranno bruciati nel fuoco. Tante volte, parlando con non credenti, mi chiedono: ma se Dio è amore, come puoi mandare la gente all'inferno? Se Dio ama tutti gli uomini, come può Dio mandare le persone all'inferno? E loro dicono questo perché sono ignoranti della Bibbia. La Bibbia dichiara che Dio non manda nessuno all'inferno, ma gli uomini mandano loro stessi all'inferno. Tutti noi siamo nati nel peccato e privi della gloria di Dio, lontani dalla presenza di Dio. Ma Dio ha mostrato il suo amore che quando noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E Dio dice a ognuno di voi questa mattina, io ti ho amato così tanto che ho dato Gesù per te personalmente. E tu devi decidere. Se tu riceverai con fede la mia parola e crederai in Gesù Cristo, tu sarai salvato. E la tua vita porterà frutto per la gloria del Padre. Ma se tu respingi il Vangelo, allora tu sarai tagliato fuori e sarai un giorno bruciato, lontano dalla presenza di Dio per tutta l'eternità. Quindi ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglio via. Ma ogni tralcio che porta frutto, io mondo affinché ne porta ancora di più. Quindi cos'è quel primo frutto? È la nuova nascita. Noi crediamo il Vangelo e siamo adottati nella famiglia di Dio. Abbiamo portato il primo frutto. Però non va bene solo così. Poi Dio vuole che portiamo ancora più frutto. E questa parola in italiano è molto, molto bello perché porta fuori, nella Bibbia inglese dice io poto, no? Io taglio via, che questa parola significa anche questo, ma ancora di più io mondo, io purifica quel tralcio, io tolgo via da quel tralcio quello che non è buono. Ed è l'opera che Dio sta facendo nella vita di ognuno di noi, se siamo in Cristo. Dio non ti lascerà come sei, fratello e sorella. Non ti lascerà. Lui porterà quei pezzi di te che non vanno bene, lui ti pulirà, lui ti laverà. Finché tu porti ancora più frutto per la sua gloria. Voi siete già mondi a motivo della parola che io vi ho annunziato. Gesù dichiara sempre in questo Vangelo, Padre, santificali attraverso la verità. La tua parola è verità. Noi siamo nati per mezzo della parola di Dio e noi siamo santificati attraverso la parola di Dio. Noi cresciamo in santità e in purezza attraverso la sua parola. Primo Pietro 2:2. Desiderate ardentemente come bambini appena nati, desiderate ardentemente come bambini appena nati il puro latte della parola, perché per mezzo di essa cresciate. Tu vuoi crescere nella fede? Non è andando in una riunione di risveglio, uno ti tocca e tu hai il tocco magico e sei trasformato in un secondo. Magari, anche io dico magari. Siamo trasformati dimorando in Cristo e la sua parola dimorando in noi. La parola di Dio è vivente e potente. Questo non è un libro qualsiasi. Mentre noi credenti leggiamo la parola di Dio, mentre noi meditiamo la parola di Dio, che la parola di Dio diventa più uno con noi e noi uno con Cristo, è come una pianta. Non è tipo un flash, no? Che la pianta era piccola e tu svegli la mattina dopo, wow, è già un albero che ha tanti frutti. È successo mai questo nella vita? No. La crescita è graduale, è quasi impercepibile, ma è una crescita sicura. Ed è l'opera dello Spirito Santo che Dio sta facendo in ognuno di noi che siamo credenti. Dio ci monda, ci sta purificando, ci sta potando quei rami che non portano frutto per la sua gloria. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Quindi è una scelta che noi facciamo. E si dice, se voi dimorerete in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto, se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Allora, questa è una cosa fondamentale, principale, per capire anche la potenza dello Spirito Santo nella tua vita. A volte noi pensiamo che abbiamo creduto in Gesù e in un certo senso abbiamo attaccato Gesù alla nostra vita. No? Mi ricordo quando mia mamma si stava avvicinando al Signore tanti anni fa, e mia mamma non è stata mai un grande peccatore come me. Era una mamma, era una casalinga, sempre rimasto fedele al suo marito, alla sua famiglia. Io invece ero un grande... quello che era? Droga, alcol, donne, cose, una vita molto dissoluta. Io ero un grande peccatore. E mi ricordo quando mia mamma veniva con me all'inizio nella chiesa, lei diceva, sì... Ma io non devo cambiare tante cose nella mia vita, no, per essere una cristiana. Hai detto, mamma, hai capito male. Tu sei morto nei tuoi falli e peccato come io ero morto. È vero che io ero un peccatore mille volte più grande di te. Ma senza Gesù tu finirai nello stesso inferno dove l'avrei finito io. E molti pensano così, che Gesù, sì, non era perfetto, ma non era mica come lui o lei. Ma Gesù qui sta facendo una dichiarazione molto forte. Dice, voi non potete portare frutto da solo. Come il tralcio non puoi da sé, da te stesso tu non puoi portare niente gradito a Dio, zero. Ed è buono che ci rendiamo conto, perché finché tu non ti rendi conto di questa verità biblica, tu cercherai nella tua carne di vivere la vita cristiana. Tu fallirai e poi tu farai volti, io ci proverò più forte. Io so che sto parlando a molti di voi. E tu proverai più forte, indovinate cosa succederà? Fallirai di nuovo. Perché tu stai poggiando la tua fede in te stesso, nella tua forza di volontà o intelletto o tua capacità morale. Ma Gesù dice che da sé non puoi portare nessun frutto. E usa un esempio dell'agricoltura, da una vite, e di nuovo ne abbiamo un milione qui nel Veneto. Se tu tagli quel tralcio, cosa succederà? Cosa succede? Muore. Magari per un giorno ancora i fogli rimangono verdi, sembra che è ancora viva. Magari se tu tagli e subito lo metti dentro la terra e qualcuno passa e dice, wow, è viva. Ma dopo solo un giorno tagliato dalla vite, cosa succede? È morta, si secca, i fogli si sciupano, cadono, quel ramo si secca. Perché? Perché non è più collegato alla vite. E Gesù sta dicendo di noi questo. Voi senza di me non potete fare nulla. Gesù non ha detto voi potete fare qualcosina. E finché noi non abbiamo compreso in profondità questa verità, noi non porteremo frutto alla gloria di Dio. Gesù non ha dichiarato io sono una vita. No, io sono la vita, la verità e la via. E senza di me nessuno può andare al Padre. Lui è la nostra vita. Un'altra cosa interessante che io ho scoperto con le mie due vite è che la vite, voi sapete, specialmente qui in Veneto, hanno una forma in cui viene potato la vite. Qualcuno sa come viene chiamato dai contadini? Che il tronco viene su, un unico tronco, e poi si divide in due rami. E poi i tralci crescono fuori da quello. Non sapete? Non sapete veramente? I contadini chiamano Cristo. Giusto? Ah, ok, mamma mia. Devo insegnare ai veneti come stanno le cose qua. Che magari uno potrebbe anche prendere un po'... Per un certo senso... Cioè, da una parte uno potrebbe prendere quasi come blasfema, però io voglio usarlo come una cosa, anzi, giustissimo. Perché Gesù usa la figura di una vite per se stesso. E quindi ogni volta che voi passate una vigna e voi vedete tutte le vite che hanno questa forma di un tronco di un uomo, e poi le due rami, per come cresce una vite, di solito fa due curve più alto e poi i rami calano un pochettino, quasi come le spalle di un uomo e poi le braccia in croce. Quindi senza saperne, forse qualche veneto intendeva come una cosa non buona, ma noi abbiamo una testimonianza visiva. E nessuno mi deve fraintendere, non cominceremo a inchinarci davanti alle viti. Ma la cosa che volevo dire è che la vite è come un legno, è come un albero. Se tu tagli la vite, è come legno pieno. Giusto, contadini? Invece i tralci, cosa sono? E come legno, qualche contadino, come sono? Sono come tubi. Le tralci sono quelle che ogni anno spuntano fuori dalla vite. E io qualche anno fa, perché non sono un bravo contadino, mio suocero è un bravo contadino, e lui, quando l'ho detto che l'ho fatto, ha detto, non deve mai fare così. Di potare la pianta quando lui sta... crescendo. Bisogna potarlo prima e prepararlo. Invece io una volta per sbaglio, perché le mie uve facevano, secondo me, troppi tralci, sono andato lì a tagliare un tralcio e una cosa sorprendente è successo. Cioè, dal tralcio che è rimasto attaccato alla vite ha cominciato a scorrere acqua, ma come un rubinetto. Io non ho, sai, ho tagliato tanti rami di tante piante in 50 anni di vita, ma mai visto, cioè io ho tagliato col tralcio, era come un tubo di acqua, che l'acqua proprio colava fuori di quel ramo. E ho detto, mamma mia, quel tralcio è solo come un condotto. Dentro è quasi vuoto, è spugnoso. Ma è una cosa molto fragile. È una cosa che da sé non durerà neanche un millesimo di un secondo in vita. La sua vita viene dalla vite. E Gesù ci sta dicendo... E poi anche il fatto che... in un certo, cioè, pensa che Dio ha creato una pianta che sarebbe una figura anche della morte di suo figlio. Perché anche Gesù, quando è stato tagliato, cosa scorreva dal suo fianco? Il sangue e l'acqua, che è stata la nostra redenzione. E quando ho visto scorrere, ho detto, wow! Proprio, Signore, come tu, quando hai dato la tua vita, tu sei stato tagliato fuori, tu sei stato ucciso e dalla tua vita scorreva la vita per noi. Ma quel tralcio è debole, è solo un condotto della linfa che scorre dalla vita. E così anche per noi, fratelli. Il segreto di vivere una vita fruttuosa, esatto, è dimorare in Gesù. Ed è l'unico modo. Girate in Galati capitolo 5. Versetto 16. Quanti di voi volete avere vittoria sul peccato nella vostra vita? Amen. Or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Il segreto di non peccare è di dimorare. Se noi dimoriamo in Cristo e la sua parola dimora in noi, noi non peccheremo. Noi non adempieremo i desideri del nostro vecchio uomo. Quindi il segreto di vivere una vita senza peccato non è un elenco di cose che noi non dobbiamo fare, è un elenco di una sola cosa che dobbiamo fare, dimorare in Gesù. Anche lì in Germania uno dei nostri pastori, Peter Will, che è il pastore della chiesa di Hanover in Germania, ha detto una cosa molto bella che mi ha colpito tantissimo. Essendo anche che io ho due adolescenti, lui ha detto, purtroppo nella chiesa, anche con i nostri giovani, tante volte noi enfatizziamo così tanto le cose che loro non devono fare. Se tu vuoi essere un cristiano, non deve fumare, non deve fare questo, non deve fare questo, perché noi cristiani, noi non facciamo queste cose. Giusto? Invece lui ha detto, invece di enfatizzare quello che non devono fare o non dobbiamo fare, dobbiamo enfatizzare una cosa che devono fare ed amare Gesù Cristo con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima e con tutta la loro forza. Perché se siamo innamorati di Gesù, noi non adempieremo le opere della carne. Questo è il segreto. Non è cercare la nostra forza, ok Signore, mi dispiace, la settimana scorsa ho fallito, ma giuro da lunedì in poi una nuova vita in te. Quante volte più o meno ho fatto questi giuramenti al Signore? Io. Beh, io facevo questi giuramenti perché ho capito male come stanno le cose. Io credevo che in me stesso potevo portare frutto, che è stato un grave errore. Ma dopo tanti anni di fallimento sto cominciando a comprendere che io non posso portare frutto. Senza di me non potete fare nulla. Zero. Ma con la mia vita che scorre attraverso di te, il Padre sarà glorificato. Torniamo in Giovanni. Se dimorate in me, versetto 7, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Qui non bisogna fraintendere questo passo. Gesù non sta dicendo, Tutto quello che tu vuoi puoi avere, basta chiedere. Cosa dice qua? Se dimorate in me, e le mie parole dimora in te. Perché se noi dimoriamo in Cristo, nella sua presenza, e lui dimora in noi, e la sua parola dimora in noi, chiederemo per cose carnali? Chiederemo per cose egoistiche? No, noi chiederemo cose secondo il volere del Padre. E Gesù dice, voi avrete queste cose. In Salmo 1 Dio sfida e dice, chiedetemi le nazioni e io le darò come vostra eredità. Cominciamo a chiedere al Signore per l'Italia. Cominciamo a chiedere al Signore per il Veneto, per Montebelluna, per il tuo quartiere. Signore, dammi questi. Questo è nel volere di Dio. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Quindi un segno, due segni di un vero discepolo di Gesù. Il primo, cos'è? No? Versetto 8. Il Padre sarà glorificato. Se siamo veri discepoli di Gesù, il Padre sarà glorificato attraverso la nostra vita. La seconda cosa, un vero segno di un vero discepolo, porteremo molto frutto. Se volete vedere cos'è il frutto di un cristiano, leggete Galati 5, versetto 22 e 23. Gioia, pace, mansuetudine, eccetera, eccetera. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Notate che Gesù non ci ha dato un elenco di regole. Non fumare sigarette. Non andare in discoteca. Non fare questo, non fare quello. No. Dimorate nel mio amore. Godiamo Gesù ogni giorno, fratelli. Ci svegliamo la mattina, Signore. Grazie Gesù. Wow! Cosa vuol dire dimorare nel suo amore? No? Di vivere ogni momento nella nostra vita cosciente di questo grande amore che Dio ha verso di noi. E non so per voi, io vedo nella mia vita, quando io sto dimorando nell'amore di Cristo, quando sto meditando, dice, mamma mia, Signore, quanto hai fatto per me? Wow! Mi viene da piangere di gioia quanto il Signore è stato buono con me e io non meritavo niente. E la conseguenza di meditare su quanto il Signore è stato buono con noi e quanto Dio ci ama è che la gioia comincia a scorrere da dentro di noi. Wow, Signore, quanto hai fatto per me! E scorrerà amore per la gente. E scorrerà un desiderio di raggiungere con la parola della vita. Non è io come vi bastono, disgraziate, andate a evangelizzare l'Italia. No? E tante volte noi pastori facciamo così. Vogliamo motivare le pecore con una bastonata. E avrò fatto anche io nel passato. Ma è l'amore di Cristo. Paolo dice che è l'amore di Cristo che mi costringe. Dimorate nel suo amore, fratelli. È lì che scoprirete la gioia ogni secondo della vostra vita. Non importa se tu sei in un carcere in Filippi. No? Conoscete la storia in Atti 16. Paolo e Sila con le schiene lacerate, incatenate dentro un buio, umido carcere, cominciano a lodare il Signore. Alleluia! Alleluia! E sicuramente quel carcere ha detto, ma questi veramente sono fuori di testa. E E penso che il Padre del Cielo ha detto: guardi i miei ragazzi, stanno dimorando il mio amore, io scuoterò quel carcere, lo do una scossetta. E Dio è stato glorificato. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.

0: Dimora nel mio amore e porterete tanto frutto.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, caro amico, e ti invito a seguire il nostro consueto programma cristiano. Tra qualche istante continuerò a parlare, come già da qualche trasmissione, dei miracoli di Cristo. In modo particolare vorrei esaminare con te la loro unicità nei confronti di tutti quelli presentati nella Bibbia ed in secondo luogo esaminare come la parola di Dio risponda a varie obiezioni in merito. Se alla fine quanto ascoltato avrà suscitato in te interesse, faccelo sapere scrivendoci. Per intanto, adesso preparati ad ascoltare un po' di musica.

I miracoli di Cristo sono in stretto legame con la sua persona ed il suo insegnamento. Egli ne compì molti di diverso genere per rivelare e confermare la sua deità. Era quindi solo uno degli scopi, ma non il principale, quello di portare benefici all'umanità, guarendo, risuscitando, compiendo quei miracoli sugli elementi della natura. Adesso voglio condividere con te, caro ascoltatore, due considerazioni. La prima: l'unicità dei miracoli di Cristo si vede anche se essi si paragonano con quelli dell'Antico Testamento. Nei vari esempi che proporrò si noteranno le somiglianze tra questi miracoli, ma di contrasto le differenze, ovvero l'unicità di quelli di Cristo. Una prima categoria di questi miracoli. In quelli compiuti da uomini nell'Antico Testamento si nota una richiesta e poi una pausa. In quelli compiuti da Cristo egli parla e subito la cosa si avvera. Per esempio, Mosè lotta con Dio chiedendogli ardentemente di guarire Maria dalla lebbra ed ella guarisce. Gesù invece guarisce semplicemente col suo tocco un lebbroso e niente meno 10 lebbrosi col suo potere e a distanza. Per esempio, il profeta Elia si stende 3 volte sul fanciullo morto ed il profeta Eliseo si ridistende sopra un fanciullo morto. Entrambi tornano a vita. Gesù è il Signore dei vivi e dei morti e risuscita i morti come un normale fatto. Vedi ad esempio la resurrezione di Lazzaro.

Quando i miracoli sono simili nella qualità, quelli di Cristo sono di gran lunga maggiori e più gloriosi. Per esempio, mentre Eliseo dà da mangiare a 100 uomini con 20 pani, Gesù sfama 5.000 uomini con 5 pani. Per esempio, mentre Mosè ha il suo bastone nel compiere alcune opere potenti, quali alcune delle piaghe, il passaggio del Mar Rosso, mentre si adopera di un legno per rendere bevibili le acque di Mara, mentre Elia divide il fiume con il mantello, mentre Eliseo rende bevibili le acque con una scodella di sale, Gesù Cristo, a differenza di loro, non ha bisogno di niente. È sufficiente la sua parola o il suo semplice tocco. Oppure, se prende qualcosa, lo prende dalla sua persona stessa o al limite, lo fa per scelta volontaria e non per necessità. Infine, l'ultima grande differenza tra i miracoli di questi uomini e quelli di Cristo. Mentre Mosè afferma che sarà il Signore a liberare il popolo e quindi è nel suo nome che il miracolo viene compiuto, e la stessa cosa accade per esempio anche per gli apostoli, Gesù li compie nel suo nome e gli dice: io te lo dico, io te lo comando, io lo voglio. Dunque, i suoi miracoli, paragonati a quelli di altri personaggi biblici, sono stati unici nel loro genere, quantità e qualità. Ed è ovvio, se si tiene presente lo scopo principale per cui li compì, rivelare la sua deità. Eppure, nonostante queste schiaccianti evidenze, ci sono stati vari attacchi ed obiezioni umane ai suoi miracoli. È difficile tracciarne un riassunto completo, perché ne sono state sollevate molte nel corso dei secoli. Di certo sono stati per primi i suoi contemporanei a sollevarne quando, per esempio, dissero: costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Beelzebub, principe dei demoni. Comunque, le obiezioni più comuni sono le seguenti. Secondo gli scettici, i miracoli biblici in genere e quelli di Cristo in particolare non sono credibili. Secondo altri, i testimoni hanno avuto delle allucinazioni. Secondo altri ancora, i miracoli sono pieni di contraddizioni, di differenze tra i vari racconti dei Vangeli. Infine, secondo taluni, i miracoli non sono logici, per cui, per esempio, essi dicono che Cristo non guarì un paralitico a Betesda, ma piuttosto raddrizzò un impostore. A queste ed altre obiezioni, la Bibbia risponde affermando che i miracoli di Cristo occorsero. Egli li fece non soltanto in presenza dei suoi discepoli, ma anche di altre persone. Le presunte contraddizioni dei Vangeli non fanno altro che confermare la validità delle testimonianze degli evangelisti. Essi presentano la stessa sostanziale verità ed ognuno espone particolari dettagli, ma non si trova mai contraddizione. È come, mi si permetta il paragone, è come quando noi vediamo alla televisione uno stesso evento ripreso dall'alto, da vicino, di fianco. Non cambia la sostanza, però a seconda della ripresa noi vediamo alcuni particolari da diverse angolazioni. Le persone guarite poi erano realmente ammalate. Luca, che era uno storico accurato, ma soprattutto era un medico, nel raccontare per esempio l'episodio della donna col flusso di sangue, sottolinea il fatto che non aveva avuto timore di spendere molto denaro, tutta la sua sostanza per la precisione, nei medici. Che cosa vuol dire questo? Ciò dimostra che essa era realmente ammalata quando Gesù la guarì. In conclusione, quindi, i suoi miracoli sono stati unici e a tutti gli attacchi e alle varie obiezioni la Bibbia risponde con chiarezza ed autorevolezza, ribadendo che essi vennero da lui compiuti certamente per fare del bene, ma soprattutto per rivelare e confermare la sua deità. Ed essi sono stati scritti affinché, come si legge nel Vangelo di Giovanni, affinché le persone credano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiano vita nel suo nome. Che tu, caro ascoltatore, possa avere questa vita.

è giunto il momento di salutarci. Ti ringrazio per l'ascolto e ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci dunque, a presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un augurio di buon ascolto a tutti i nostri cari amici. Siamo lieti di rivolgerci a voi per parlarvi delle cose grandi di Dio. Vi presentiamo infatti a Tu per Tu con la Bibbia. Se Dio è onnipotente, vuol dire che può fare tutto. Può controllare l'universo e la vita di ogni uomo. Può controllare la mia vita. Questo ci dà una grande sicurezza, non è vero? Eppure ci sono delle cose che Dio non può fare. E stranamente queste accrescono la nostra fiducia in Lui. Pensiamo a una di queste impossibilità. La Bibbia ci dice che Dio non è un uomo da poter mentire. Dio non può mentire. Sarebbe contrario alla sua natura, perché Dio è verità. Pensate, un Dio onnipotente che ci ama e mai ci ingannerà e mentirà. Possiamo riposare con piena fiducia sulle sue parole e sulle sue promesse. Dio ci promette salvezza, guida, aiuto se decidiamo di seguirlo e ubbidirlo. Il suo amore è vero e non interessato, non ha secondi scopi nascosti. Se dice di volere il nostro bene, possiamo essere sicuri che è la verità. Non volete ascoltare questo Dio che non può mentire? Non pensate che ne valga la pena? È possibile leggendo la sua parola ed è quello che vi invitiamo a fare con questi programmi. Scriveteci se avete delle domande. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla. Un'infermiera che lavora in un reparto pediatrico tiene con sé nella guardiola Bupi. Si tratta di un pupazzo scimmia, abbastanza grande da poter cingere il collo di una persona con le braccia. Bupi ha molte abilità che può usare per asserenare i bambini ammalati. Può scuotere la testa vivacemente, tirare fuori la lingua per indurre i bambini a fare altrettanto o nascondersi il viso quando è imbarazzato. Ma se Bupi non è con la sua padrona, non può fare proprio nulla. Siede senza muoversi sulla sedia o rimane ciondoloni appoggiato al muro. Non può far nulla se non c'è qualcuno che lo fa muovere. Il versetto che abbiamo letto prima ci ricorda che noi pure non possiamo fare nulla di buono senza l'aiuto e le direttive del Signore. Quando proviamo a fare qualcosa da soli, spesso sbagliamo e falliamo. Non escludiamo mai il Signore dai nostri piani. Cerchiamo il suo aiuto, la sua saggezza, la sua forza. Facciamo qualsiasi cosa per la sua gloria e potremo fare molto per Lui.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pache.
0: Definizione dell'ispirazione e questioni generali. Definizione: la rivelazione è l'azione per mezzo della quale Dio si fa conoscere alla sua creatura. L'ispirazione, nel senso stretto della parola usato in quest'opera, è l'influenza determinante esercitata dallo Spirito Santo sugli autori dell'Antico e del Nuovo Testamento, che fa sì che essi annuncino e redigano in maniera esatta e con autorità il messaggio ricevuto da Dio. Questa influenza si è estesa fino all'uso delle parole per preservarle da qualsiasi errore o omissione. Una tale ispirazione è stata accordata agli scrittori sacri anche per quanto riguarda avvenimenti o fatti da essi già conosciuti, senza l'aiuto di una particolare rivelazione affinché riferissero tutto esattamente come Dio ha voluto. L'ispirazione biblica è l'azione dello Spirito Santo per mezzo della quale egli ha misteriosamente influenzato e riempito lo spirito degli autori umani, guidandoli e dirigendoli in modo da produrre uno scritto ispirato e infallibile, un testo sacro, un libro divino, con il quale lo Spirito di Dio dimora per sempre organicamente unito.
1: Parliamo ora del testo classico di Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 16 a 17, che ha molto da dirci su questo argomento. Esso afferma: tutta la scrittura è ispirata da Dio. In greco, teopnestos, letteralmente soffiata da Dio, prodotta dal soffio creatore di Dio, data da Lui, proferita da Lui. Un autore arriva perfino a dire che il termine ispirazione, tale come è nell'originale greco, perde molto di intensità nelle nostre versioni della Bibbia. Gli autori sacri sono stati afferrati dal Signore stesso e guidati dalla sua potenza irresistibile, la quale non soffiava le scritture in qualcosa o in qualcuno, ma le faceva emanare direttamente dalla sua bocca. La creazione, quest'altro grande libro di Dio, è stata prodotta nello stesso modo. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Giuseppe Flavio, uno scrittore ebreo contemporaneo di Paolo, afferma nel suo primo libro Contra Appione: i profeti che hanno composto i 22 libri sacri del Vecchio Testamento scrivevano sospinti dalla pneustia che viene da Dio. Così tutta la scrittura viene da Dio, in ogni sua parte, benché ogni sua parola sia dell'uomo e per l'uomo.
0: Come tradurre Seconda Timoteo 3:16? Tutta la scrittura è ispirata da Dio è utile, oppure tutta la scrittura ispirata da Dio è utile? Bisogna sapere che in greco il verbo è si trova sottinteso e sta a noi collocarlo al punto giusto. Secondo lo spirito della lingua originale si dovrebbe collocare questo verbo nel contesto di una frase, come è stato fatto in ognuno dei seguenti esempi tratti dal Nuovo Testamento e costruiti esattamente nello stesso modo. Romani 7:12, il comandamento è santo, giusto e buono, e non il comandamento santo è anche giusto e buono. Seconda Corinzi 10:10, le sue lettere sono severe e forti, e non le sue lettere severe sono anche forti. Prima Timoteo 1:15, certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata, e non una parola certa e anche interamente degna. Prima Timoteo 2:3, questo è buono e accettevole al cospetto di Dio, e non il buono e anche accettevole nel cospetto di Dio.
1: Ebrei 4:13, tutte le cose sono nude e scoperte, e non tutte le cose nude sono anche scoperte. Dunque, la traduzione seguente è quella esatta. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed utile. Detto questo, constatiamo che la traduzione tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile, non avrà altro significato perché è chiaro che è ogni scrittura o tutta la scrittura che è ispirata. Oppure, secondo il contesto, tutto l'Antico Testamento, gli scritti sacri di cui Paolo parla al versetto 15. Ciò che è affermato qui, relativamente all'Antico Testamento, senza alcuna restrizione, è evidentemente valido anche per tutta la scrittura del Nuovo Testamento.

Gentilissimi ascoltatori, sono contento della possibilità di essere nuovamente con voi e mentre ringrazio il Signore per questo, vi porgo il mio caloroso saluto nell'amore di Gesù Cristo. Non so quale sia la vostra visione della vita, ma secondo la parola del Signore, noi dovremmo essere animati dal desiderio di glorificare Dio attraverso tutta la nostra esistenza. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani del suo tempo, diceva: «Ringraziate continuamente di ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo». Dobbiamo subito precisare che questo comandamento può essere messo in pratica solo da chi ha creduto e ha posto una seria fiducia nel Signore. Una fiducia totale ed assoluta nella sua provvidenza, nella sua benevolenza, nella sua giustizia, nella perfezione dei suoi piani. Una fiducia che resiste alle apparenti sconfitte, alle evidenze contrarie, al dolore senza spiegazione. Infatti è scritto che dobbiamo ringraziare Dio in ogni cosa, cioè in tutte le situazioni e non solo delle cose belle. Forse penserete che sia qualcosa di impossibile, ma non è così. Infatti la Bibbia ci dice anche che chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Non trovate che si tratta di una meravigliosa promessa? Questo vuol dire che la cura speciale di Dio, il suo amore, sono una realtà costante nella nostra vita se realmente metteremo la nostra fiducia in Lui. E allora, ricolmi della benedizione di Dio, si potrà esaltare e ringraziare continuamente il Signore. Per questo motivo mi permetto una domanda. Avete posto questa fiducia nel Signore? Tutto dipende da questo. Se non lo sapete o avete dei dubbi, ascoltateci. Perciò vi auguro di cuore un buon ascolto. Prima però ascoltiamo insieme un po' di musica.

Amiche ed amici carissimi che siete in ascolto, immagino che tutti quanti noi, una volta o l'altra, ci siamo lamentati per ciò che non va nella nostra società e magari dentro di noi abbiamo imprecato perché non si fa nulla, o troppo poco, per risolvere le ingiustizie più stridenti. Purtroppo ciò che vi è di sbagliato in questo atteggiamento è il fatto che si rifiuta l'aiuto e l'intervento di chi avrebbe il potere di cambiare le cose. Quanti, per esempio, sono disposti a credere in Gesù Cristo, ad affidarsi al suo aiuto per cominciare a vivere una vita di vera giustizia, di amore, di comprensione e di apertura verso gli altri? Gesù stesso ha detto, mentre era su questa terra, che il Figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto. Perché è stato necessario un intervento così grande e così determinante? A causa della disubbidienza e del peccato dell'essere umano che, invece di seguire la rivelazione di Dio, ha preferito seguire i suggerimenti del maligno. Così si può dire che nella creazione di Dio il nostro mondo è diventato una provincia ribelle, nella quale il male trionfa e il creatore viene negato, contrastato, disubbidito. L'uomo, creatura eccelsa, ma in rivolta contro il suo Signore, ha combinato e continua a combinare disastri in tutti i campi, non solo sul piano morale, spirituale, relazionale, ma anche in quello delle risorse, perché il suo egoismo lo porta a sprecare ed accaparrare o rifiutare le risorse che invece appartengono a tutti. E io credo che nessuno può contestare queste affermazioni per il semplice fatto che siamo i primi a lamentarci per i mali e le ingiustizie che vi sono. Forse è interessante esaminare la risposta di Dio a tutto questo. Cosa ha deciso di fare il Creatore? Distruggere tutto, il mondo creato e la creatura che era stata posta al suo centro? Lasciar correre e far finta di niente? Perdonare alla leggera raccomandando di non farlo più, come si fa con i bambini? No, Dio ha scelto una soluzione diversa, che porta il segno del suo amore e della sua sapienza. Una soluzione divina, inaspettata. Eccola, Dio stesso si è fatto carico del disastro dell'uomo, si è fatto coinvolgere fino a mandare suo Figlio diventato uomo. Ha offerto questo Figlio perfetto, uno con lui, cioè ha offerto se stesso. Ora io mi domando, chi mai avrebbe potuto fare qualcosa di questo genere? Nessun altro poteva farlo. Solo Dio, il Creatore e il Signore di ogni cosa, può intervenire in maniera radicale e profonda, offrendo una soluzione perfetta. Da allora l'uomo nuovo in Cristo può esistere per grazia, perdonato, salvato, Figlio di Dio, cittadino del suo regno. È così che si può vivere la giustizia e l'amore. Questa è la strada che Dio ha scelto ed è il cuore del messaggio dell'Evangelo. Ma non si può dimenticare che tutto questo Dio lo ha fatto con uno scopo preciso, e cioè per affidare il suo messaggio di grazia a quelli che hanno fatto questa esperienza di rinnovamento e di salvezza. Un giorno il Signore Gesù Cristo, mentre era su questa terra, parlando con la donna samaritana, disse: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Queste parole rivelano il suo amore e quanto interesse avesse per tutte le persone ed il desiderio che queste sperimentassero la certezza della vita eterna. E noi siamo impegnati con lo stesso obiettivo? Se qualcuno ci chiedesse qual è il nostro impegno prioritario come cristiani, potremmo rispondere che la salvezza dei perduti è il nostro desiderio più profondo. Non v'è dubbio che la salvezza degli uomini, per i quali Dio ha dato il suo unigenito Figlio, ci deve stare a cuore più di ogni altra cosa. Noncuranza riguardo alla loro eterna condanna
non può andare insieme con il nostro amore per il Signore. Se amiamo Dio, dobbiamo amare anche gli uomini. Però vi è qualcosa di più grande, di più alto, che dovrebbe essere per noi insopportabile. Cioè il constatare che Dio non viene conosciuto nel modo in cui Egli vuole essere conosciuto, nel modo in cui Egli si è rivelato nella sua parola, la Sacra Scrittura, e neanche conosciuto nella sua parola fatta carne, cioè attraverso suo Figlio unigenito, il Signore Gesù Cristo. È importante ricordare che coloro che non vogliono avere a che fare con Dio in verità non rifiutano Lui, ma molto spesso la caricatura che viene proposta di Lui, il prodotto della fantasia umana, che si sono fatti di Lui e che portano con loro a motivo di tradizioni umane sbagliate. Ebbene, mentre riflettiamo su questo, fermiamoci per il nostro stacco musicale.

Abbiamo detto prima che a volte ci sono persone che rifiutano la persona di Dio a causa della caricatura che hanno ricevuto di Lui. Infatti c'è un'affermazione che spesso si sente fare ed è la seguente: io non trovo Dio nella Chiesa, ma lo scopro nella natura. In questa dichiarazione vi è qualcosa di vero e di esatto. Perciò l'Apostolo Paolo, nello scrivere la sua lettera ai cristiani di Roma, afferma: infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. In effetti dobbiamo dire che attraverso la natura Dio è riconoscibile come il potente creatore dell'universo. Ma tutto questo, sebbene importante e doveroso, non è ancora tutto. Infatti il Signore, benché creatore onnipotente, non vuole essere riconosciuto solo per questo motivo. Insieme al salmista, noi dovremmo continuamente affermare: grande è il nostro Signore e immenso è il suo potere, la sua intelligenza è infinita. Però questo non è tutto. Dovremmo sempre, nel nostro cuore, rivolgerci a Lui come colui che è divenuto nostro Padre tramite il dono di Gesù Cristo. Ed infatti Gesù stesso, il suo Figlio unigenito e diletto, ha detto che suo Padre vuole che anche noi lo adoriamo in veste di Padre e in spirito e verità. È evidente che ciò non è possibile solo in base a quello che vediamo attraverso la natura. Non si può riconoscere la persona di Dio, che è amore e perfezione assoluta, attraverso la natura corrotta dal peccato. La parola di Dio ci dice che l'uomo in generale, che non è stato raggiunto dalla grazia di Dio, si comporta secondo la vanità dei suoi pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estraneo alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in lui, a motivo dell'indurimento del suo cuore. In questa situazione esiste una vera e propria barriera morale che impedisce all'essere umano di capire Dio. Però, nel momento in cui ci lasciamo illuminare dalla luce del Signore, allora Lui stesso ci rivela, facendoci capire il suo amore, il suo interesse per noi, il desiderio di introdurci nella sua famiglia. Non è meraviglioso tutto questo? Non vorreste allora farvi inondare da questa luce meravigliosa che cambia l'esistenza? Adesso proseguiamo con il nostro programma per leggere dal libro dell'Esodo. Poi il Signore disse a Mosè: va dal Faraone e digli: così dice il Signore, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io colpirò tutta l'estensione del tuo paese col flagello delle rane. Il Signore disse a Mosè: di ad Aronne, stendi la tua mano con il bastone sui fiumi, sui canali, sugli stagni, e fa salire le rane sul paese d'Egitto. Allora Aronne stese la sua mano sulle acque d'Egitto, e le rane salirono e coprirono il paese d'Egitto. La lettura di questo testo ci porta in pieno alla narrazione delle 10 piaghe che il Signore mandò contro l'Egitto per punirlo del fatto che non lasciava che il popolo di Israele se ne andasse libero per adorare il Signore. Questo ci ricorda che solo Lui è il sovrano e non è possibile contrastare la sua volontà. A volte pensiamo che i governanti di questo mondo detengano un potere assoluto, invece non è così. Il Signore farà pesare la sua mano su di loro finché non si piegheranno alla sua volontà. Così ora siamo giunti alle piaghe delle rane. Osserviamo ancora che nel giudizio costituito da queste piaghe non c'è nulla di ripetitivo. Ogni volta ci sono delle varianti che costituiscono altrettanti messaggi da parte di Dio. Così questa volta Dio non ordina a Mosè di intavolare una trattativa con il Faraone. Questi deve solo ascoltare ed ubbidire se lo vuole. Se rifiuta, non ci saranno ulteriori discussioni o patteggiamenti. Dio manderà il giudizio che ha deciso.
egli mantiene le sue prerogative di sovranità. Siamo noi che dobbiamo ubbidire e adeguarci. Il testo che abbiamo letto non ci riporta l'eventuale reazione o risposta del faraone, perché questo non è importante. In realtà non aveva niente da dire né da replicare, doveva soltanto ubbidire. Il fatto che il Signore ordini a Mosè di procedere significa che il faraone non ha preso in considerazione la parola di Dio. Come Aaron estende la mano, in quello stesso momento avviene l'invasione delle rane. Normalmente queste rane uscivano dal fiume nel momento in cui l'inondazione o esondazione decresceva. Rimaste così allo scoperto, gli ibis, cioè gli uccelli del posto, le mangiavano prontamente. Ma in questo caso, oltre ad una proliferazione spropositata di queste rane, queste devono essere uscite fuori in conseguenza dell'acqua mutata in sangue. Così, mentre i pesci sono morti, a loro volta le rane sono uscite fuori coprendo l'Egitto e costituendo un vero flagello. In questo modo veniva colpita un'altra dea del pantheon egiziano, cioè Etket, che veniva rappresentata con una testa di rana, ritenuta capace di aiutare le partorienti. Questa era un'ulteriore prova del fatto che chi governa veramente è il Signore. Gli uomini possono inventarsi degli idoli per ogni evenienza, ma questi nel momento del bisogno non possono fare assolutamente nulla. Per cui la domanda fondamentale che dobbiamo porci è la seguente: in chi mettiamo la nostra fiducia?

Vogliamo pregare. Signore, noi ti ringraziamo perché ancora una volta ci hai permesso di ascoltare la tua parola, questa parola che è solenne da un lato, ma anche portatrice di grazia e di salvezza per chiunque la riceve. Ebbene, ti preghiamo perché in questo giorno stesso molti nostri ascoltatori si rendano disponibili ad ascoltare e a ricevere la tua parola per metterla in pratica. Ti domandiamo questo, Signore, e ti ringraziamo per la tua fedeltà. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo 23. Poi, levatasi tutta l'assemblea, lo menarono a Pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo: «Abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione».

alcuna in quest'uomo. Ma essi insistevano dicendo: egli solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fino a qui. Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. Saputo che egli era della giurisdizione d'Erode, lo rimandò a Erode, che era anche egli a Gerusalemme in quei giorni. Erode, come vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Ed Erode coi suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato. E in quel giorno Erode e Pilato diventarono amici, perché per l'indietro erano stati in inimicizia fra loro. E Pilato, chiamati assieme i capi sacerdoti e i magistrati e il popolo, disse loro: «Voi mi avete fatto comparire dinanzi quest'uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate, e neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato a noi, ed ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte». Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò. Or egli era in obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa. Ma essi gridarono tutti insieme: «Fa morire costui e liberaci Barabba». Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sedizione avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato da capo parlò loro, desiderando liberar Gesù. Ma essi gridavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» E per la terza volta egli disse loro: «Ma che male ha egli fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Ma essi insistevano con gran grida, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono con avere il sopravvento. E Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. E mentre lo menavano via, presero un certo Simone Cireneo che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Or lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figliuole di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figliuoli, perché ecco vengono i giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i seni che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora prenderanno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: copriteci. Poiché se fan queste cose al legno verde, che sarà egli fatto al secco?» Or due altri, due malfattori, erano menati con lui per esser fatti morire. E quando furono giunti al luogo detto il Teschio, crocifissero quivi lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, e il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si facevano beffe di lui, dicendo: «Ha salvato altri? Salvi se stesso, se è il Cristo l'eletto di Dio». E i soldati pure lo schernivano accostandosi, presentandogli dell'aceto, e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». È vera anche questa iscrizione sopra il suo capo: «Questo è il re dei giudei». E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Ma l'altro rispondendo lo sgridava e diceva: «Non hai tu nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno».

0: E Gesù gli disse: Io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, essendosi oscurato il sole. La cortina del tempio si squarciò per mezzo, e Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo, spirò. E il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava il Dio dicendo: Veramente quest'uomo era giusto. E tutte le turbe che si erano radunate a questo spettacolo, vedute le cose che erano successe, se ne tornarono battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E trattolo giù di croce, lo involse in un lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia, dove niuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione, e stava per cominciare il sabato. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come v'era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Il monte El Tablaso appariva così vicino, troppo vicino. Tutto successe all'improvviso, esplodendo contro la cima alta a 4200 metri. Il DC-4 si disintegrò con un boato. Ciò che restava della linea aerea Avianca, diretta a Quito, in Ecuador, precipitò improvvisamente in fiamme in un burrone sottostante. Fu un momento terribile che illuminò per un attimo nella notte quella fredda montagna colombiana. Poi ritornò l'oscurità ed il silenzio. Prima di lasciare, poche ore prima, l'aeroporto, un giovane di New York di nome Glenn Chambers aveva scritto un piccolo messaggio su un foglietto di carta che aveva raccolto da terra. Si trattava di un volantino pubblicitario con una sola parola, perché, scritta trasversalmente sul foglio. Volendo inviare un biglietto alla mamma prima di partire e non disponendo di carta, tracciò in fretta e furia alcune parole attorno alla scritta centrale. Era stato un pensiero improvviso, nato all'ultimo momento. Piegò il biglietto, lo mise in una busta e lo imbucò. In seguito le avrebbe scritto esaurientemente. Ora stava realizzando ciò che aveva sempre desiderato, una sua collaborazione alla stazione radio La Voce delle Ande in Ecuador. Ma non ci furono altre lettere. Fra il momento in cui fu imbucato quel biglietto e il suo recapito, i sogni che Glenn portava con sé si infransero quella notte contro il monte El Tablaso. La busta giunse dopo la notizia della sua morte. Quando sua madre la ricevette, quella parola la colpì nel profondo della sua anima. Perché?
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Perché? E questa è la domanda che si presenta subito nella mente e vi resta più a lungo. Perché? Perché a me? Perché proprio ora? Perché proprio questo? E ancora, perché esiste la sofferenza? Perché un Dio buono la permette? Ecco, queste le domande che ci siamo fatte, alle quali abbiamo provato a dare delle risposte anche in questa serie di trasmissioni. Amici, benvenuti qui a Contrappunti. Ecco, se mi avete seguito nella puntata precedente saprete che questa è l'ultima puntata su questo soggetto, ma credo che sicuramente non tutti fra voi che mi avete seguito in questo viaggio sarete rimasti soddisfatti delle risposte che abbiamo provato a dare. Come ho già detto, la risposta definitiva, se è quella che stiamo cercando, non la possiedo certamente io, ma solamente il Signore. E a volte il Signore dà delle risposte, a volte no. Ecco, come ha detto qualcuno, la risposta al problema della sofferenza era chiusa nella sovranità di Dio. E aggiungo io, di fronte a questo non possiamo fare altro che chinare il nostro capo e riconoscere chi è Dio. Ecco, in questo viaggio, in questa esposizione, abbiamo provato a esaminare vari aspetti di questo problema e un altro, un ultimo, lo vedremo fra poco. Ecco, abbiamo anche sentito l'esperienza diretta di alcune persone e sicuramente questo è stato di incoraggiamento, ci ha fatto vedere il problema del dolore, della sofferenza sotto una luce nuova, una luce diversa, e più tardi oggi ne ascolteremo un'altra. Quindi a questo punto facciamo un breve stacco musicale e poi vedremo un altro aspetto della sofferenza, e cioè che la sofferenza esiste anche per unirci.

Ecco, il dolore e la sofferenza sembrano avere una capacità speciale di mostrarci quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Le nostre lotte ci ricordano quanto siamo fragili in realtà. E perfino le debolezze degli altri ci possono rafforzare quando la nostra forza è stata consumata. Questa realtà diventa molto reale soprattutto nell'ambito della Chiesa, in quei tempi di preghiera, di comunione. Ecco, durante quegli incontri si condividono i nostri pesi, i problemi, non so, riguardo a un bambino malato oppure alla perdita di un posto di lavoro, alle tensioni sul lavoro, al figlio ribelle, all'aborto spontaneo, all'ostilità fra membri della stessa famiglia e poi, che ne so, a decisioni difficili e molte altre cose ancora. Ecco, in questo modo siamo stati portati più vicini gli uni gli altri e veniamo fortificati mentre affrontiamo le lotte della vita insieme. Questi tipi di esperienze personali, alla luce delle scritture, ci ricordano perlomeno due verità chiave. La prima è che la sofferenza ci aiuta a vedere che abbiamo bisogno degli altri. E la seconda è che la sofferenza ci aiuta a provvedere ai bisogni degli altri mano a mano che permettiamo a Cristo di vivere attraverso di noi. Ecco, guardiamo questi due modi in cui Dio usa il dolore e la sofferenza con lo scopo di unirci ad altri credenti in Cristo. Nel descrivere l'unità di tutti i credenti, l'apostolo Paolo usò l'analogia di un corpo umano. Disse che abbiamo bisogno gli uni degli altri per poter funzionare. Paolo descrisse la situazione in questi termini: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Questo è riportato nella prima epistola ai Corinzi al capitolo 12. E nella sua lettera agli Efesini ancora Paolo disse di Cristo: di lui tutto il corpo, ben connesso mediante l'aiuto fornito dalle giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Ecco, quando iniziamo a renderci conto di tutto ciò che gli altri hanno da offrirci, allora riconosceremo quanto si possa guadagnare tendendo verso di loro la mano quando stiamo passando, non so, per un periodo di prova, oppure quando le difficoltà sembrano svuotarci delle nostre forze. Ecco, possiamo appoggiarci agli altri perché ci aiutino a trovare nuove forze nella potenza del Signore. Ancora nella seconda epistola ai Corinzi, l'apostolo Paolo scrisse: benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Ecco, come abbiamo visto prima, abbiamo bisogno gli uni degli altri perché abbiamo qualche cosa di valore da dare. Abbiamo delle intuizioni e saggezza di natura spirituale che abbiamo imparato quando siamo passati attraverso difficoltà di ogni tipo, oppure conosciamo il valore della presenza personale di qualcuno che ci ama. Quando sperimentiamo il conforto di Dio durante una situazione che ci turba, allora abbiamo la capacità di immedesimarci con quelle persone che passano per situazioni simili. Diane, che già più di una volta ho citato in questi programmi, nel libretto Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza, scrive: ho letto le esperienze di gente che ha sofferto grandemente, ho parlato con altri che conoscevano bene il dolore. Ho cercato di scoprire che cos'era che più li aveva aiutati nei loro momenti di prova. La risposta che ho ripetutamente incontrato è stata questa: che un'altra persona era passata per un'esperienza simile. Quella persona può immedesimarsi di più e attraverso i suoi commenti può trasmettere una comprensione che viene solo per esperienza. Per una persona che sta portando un grosso peso, spesso suona superficiale e condiscendente sentir dire da un altro: ecco, so cosa stai provando, a meno che quella persona
non sia essa stessa passata attraverso una situazione simile. Ecco, benché i consolatori migliori siano quelli che sono passati per situazioni analoghe e sono stati rafforzati spiritualmente da queste situazioni, questo non significa che gli altri possano lavarsene le mani. Tutti abbiamo la responsabilità di fare quanto più possiamo per immedesimarci, per cercare di capire, per consolare. L'Epistola ai Galati al capitolo 2 ci ricorda: portate i pesi gli uni degli altri e adempierete così la legge di Cristo. E l'Epistola ai Romani al capitolo 12 versetto 15: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Il dottor Paul Brand, esperto sulla malattia della lebbra, scrisse: quando la sofferenza colpisce quelli che ci sono vicini, siamo atterrati dallo shock, lottiamo contro il magone che ci viene, camminiamo decisi all'ospedale per fare visite, borbottiamo qualche parola di speranza e forse consultiamo degli articoli che dicono che cosa dire alla gente che soffre. È chiaro, ecco, Dio ci ha creati per dipendere gli uni dagli altri. Noi abbiamo molto da offrire a coloro che stanno soffrendo e altri hanno molto da darci quando noi affrontiamo le nostre difficoltà.

0: Ecco, questo stacco adesso per sottolineare una pausa nella quale vi ripropongo integralmente questa testimonianza, la testimonianza di Silvano. Ecco, le cose sono cambiate da quando facemmo questa intervista, e poi vi dirò in quali termini, ma adesso sentiamo che cosa diceva allora Silvano sul problema della sofferenza e anche sulla sua esperienza.
1: Essendomi convertito all'Evangelo quando ero ancora giovane, all'età di 16 anni, sono stato privilegiato, essendo cosciente che con l'aiuto del Signore sono stato guardato da pericoli e anche da malattie. Ho sempre cercato di vivere separato dai piaceri del mondo, dedicando la mia vita al servizio del Signore, visitando le famiglie anziane negli ospedali e nelle case di riposo. Sono stato sempre a contatto con delle persone sofferenti, cercando di aiutarle, parlando con loro, e per aiutarle anche dove mi era possibile. A volte, ragionando un po' con me stesso, mi stavo chiedendo come avrei reagito se un giorno mi fossi trovato nelle loro stesse situazioni. Ma sentendomi, diciamo così, un po' coscientemente apposto davanti al Signore, pensavo che quelle difficoltà non le avrei mai incontrate. Ma una notte, era nel gennaio, il 16 gennaio del 92, tutto cominciò a cambiare nella mia vita. Ritornando da uno studio biblico a Maranello, ho subito uno scontro frontale con un'altra macchina guidata da una persona ubriaca. L'incidente fu inevitabile. Fui accompagnato con un'autoambulanza all'ospedale di Pavullo e per 20 giorni ho dovuto restare immobile in un letto con una gamba fratturata in due posti e con delle sofferenze inspiegabili. E nonostante una profonda pace avevo nel cuore, un grande interrogativo si poneva alla mia mente: perché Dio l'aveva permesso? Conoscevo dei versetti nella Bibbia riguardo alla sofferenza, che avevo letto con altri malati, e finalmente capii che quei versetti erano scritti anche per me. Uno di questi si trova nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, nel capitolo 4, versetto 1, è scritto così: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi di questo stesso pensiero. Così ho capito che anche un credente non è esente da sofferenze fisiche. Leggendo l'Evangelo, Gesù non ha mai illuso nessuno, dicendo che coloro che l'avrebbero seguito avrebbero avuto una vita senza difficoltà. Al contrario, lui stesso ha detto: chi vuole venire dietro a me rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segue. E anche in un'altra occasione ha detto: nel mondo avrete delle tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Non è facile rispondere alla domanda perché è successo proprio a me, dato che in seguito le mie difficoltà fisiche sono aumentate. Nel 1994 ho subito due interventi chirurgici con l'asportazione del rene destro e dell'uretere, causa un tumore maligno. E per due motivi penso che potrei rispondere a questa domanda. Prima di tutto perché il Signore, attraverso queste prove, ha voluto farmi conoscere la sua fedeltà e la sua presenza anche quando sono stato male. Sapendo che anche se non capivo tutto, so che ogni cosa copre al bene di quelli che lo temono. E secondo, se non avessi fatto queste esperienze, non sarei mai entrato in contatto con tutto un mondo a me sconosciuto, di sofferenze, di di persone disperate, bisognose anche solo di un sorriso o qualche parola di incoraggiamento da parte del Signore. Poi anche per parlare apertamente di questi mali, che un tempo anch'io avevo paura solo a nominarli. Una cosa ho imparato in modo particolare in questo periodo e cerco di metterlo in pratica ogni giorno. Vivere il presente. Ho scoperto che quando abbandono la mia vita alla volontà del Signore, vivo molto meglio. E per il domani aspetto ansiosamente quello che Lui farà di nuovo per me.
0: Ecco, nel frattempo sono passati già alcuni anni da quando registrammo questa intervista. Come dicevo prima, le cose sono cambiate. Il problema della sofferenza adesso non tocca più Silvano. Adesso infatti è con il suo Signore e il Signore avrà senz'altro fatto cose nuove per lui, così come lui stesso desiderava e aspettava. Vi ho riproposto integralmente questa intervista proprio perché adesso è ancora più ricca di significato. Ecco, Silvano, una persona che ho stimato tanto, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita con molta dignità, aspettando la fine, la vera liberazione dal dolore e dalla sofferenza. C'è una canzone in programma adesso qui a Contrappunti, si intitola When I Get to Heaven, cioè quando arriverò in cielo. Dicono le parole: quando arriverò in cielo vedrò finalmente una casa speciale che Gesù ha preparato per me e sentirò gli angeli cantare il coro dell'alleluia per darmi il benvenuto. Ci sarà una festa e ogni campana suonerà a motivo dei nomi che sono stati scritti nel libro del Padre. Quando arriverò in cielo non ci saranno più lacrime perché il dolore e la sofferenza non toccheranno più la mia stanca anima. Quando arriverò in cielo non guarderò indietro per vedere se ciò che si muove nel buio sta inseguendo me. Quando arriverò in cielo non ci saranno nazioni che lottano. La pace regnerà sulla terra e ogni leone vivrà tranquillamente vicino all'agnello. Non avrò più sete, berrò al fiume della vita che non si prosciugherà mai. Quando arriverò in cielo tutti i cari che mi hanno preceduto all'altra riva saranno lì pronti ad accogliermi con le braccia aperte. Ecco, ascoltiamo insieme allora questa bella canzone di Trace Ballin, When I Get to Heaven, quando arriverò in cielo.

0: Contrappunti.
1: Allora, siamo ormai arrivati in dirittura d'arrivo. Ecco, come possiamo essere noi d'aiuto verso chi soffre? Ecco, può darsi che non sia questo il momento migliore. Forse in questo momento siamo sopraffatti dal dolore. Il pensiero di cercare di aiutare qualcun altro forse ci sembra un pensiero impossibile. A un certo punto però, lungo la strada, mentre riceviamo il conforto del Signore, saremo pronti anche per portare del conforto. Infatti, tendere la mano verso gli altri può essere una parte importante anche per la nostra stessa guarigione. Aiutare gli altri è una cosa rischiosa. Il nostro aiuto non sempre forse sarà ben accetto. A volte potremo anche dire la cosa sbagliata. Ma dobbiamo cercare comunque di aiutare lo stesso. La parabola di Gesù del buon samaritano riportata nel Vangelo di Luca al capitolo 10 ci ricorda che siamo responsabili per aiutare le persone ferite che incontriamo nel nostro cammino. Noi spesso alziamo la voce per avere delle risposte complete. Dio invece offre se stesso e questo ci basta, deve bastarci. Se noi sappiamo di poterci fidare di Lui, ecco, non abbiamo bisogno di spiegazioni complete. Ci basta sapere che il nostro dolore e la nostra sofferenza non sono inutili. Ci basta sapere che Dio governa ancora l'universo e che noi gli stiamo davvero a cuore come individui. Johnny, che già più di una volta abbiamo citato nel corso di questi ultimi programmi, paragona ancora nel suo libro Intromissione Divina, paragona la sofferenza ad un fuoco. Il fuoco, dice Johnny, ha un grande potenziale per fare del bene ma anche del male. E lo stesso avviene con la sofferenza. La sofferenza ha un profondo potenziale per il bene ma può anche distruggere. La sofferenza può unire le famiglie stringendole attraverso le difficoltà oppure le può separare nell'egoismo, nell'amarezza. La sofferenza può smussare i lati più spigolosi del nostro carattere oppure può indurirci sempre di più. Ecco, dipende da noi, da come reagiamo, da quello che scegliamo di fare della nostra sofferenza. La usiamo oppure le permettiamo di usarci? Andiamo a Dio o cerchiamo di combattere con le nostre forze? Non stupiamoci quindi della prova dolorosa che stiamo passando. Ricordiamo che cosa dice la parola di Dio in proposito: beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. La sofferenza dunque, che vediamo e sentiamo come un fiero nemico, può essere anche un valido alleato. Ecco, solamente noi possiamo decidere cosa sarà realmente. E siamo ormai in chiusura del programma di oggi. C'è però un ultimo aspetto che vorrei considerare con voi, che riguarda la prova più grande della premura di Dio verso di noi e che può essere vista guardando a Gesù. Ecco, Dio ha amato così tanto il nostro mondo sofferente che ha mandato suo figlio per morire per noi, per liberarci dalla condanna di un dolore eterno. Ecco, proprio per merito di Gesù noi possiamo evitare il dolore più acuto di tutti, cioè quello della separazione da Dio per sempre. È per i meriti di Cristo che possiamo sopportare anche le tragedie peggiori ora. È proprio motivo della forza che Egli mette in noi, è a motivo della speranza che il Signore ci mette davanti. Ecco, e concludendo, vorrei rivolgermi a chi, nonostante la sofferenza e il cuore pesante che forse si ritrova in questo momento, si sente ancora lontano dal Signore, non sa se veramente andare a Lui o se invece allontanarsi da Lui per sempre. Ecco, il mio e il nostro invito a che tu possa riconoscere quanto Gesù offrì sulla croce per liberarti dalla pena del peccato. Ecco, confidati in Lui, ricevi il suo dono gratuito del perdono. solo in lui potrai trovare una soluzione duratura al problema del dolore e della sofferenza nella tua vita e nel mondo. Ecco, termina qui, come dicevo, la serie di conversazioni sul tema della sofferenza. Ecco, se quanto avete ascoltato ha forse suscitato in voi delle domande, delle perplessità, dei dubbi, oppure se non siete in parte o per niente d'accordo con quello che avete sentito, ecco, non esitate a mettervi in contatto con noi. Per quanto ci riguarda, saremo come sempre ben contenti di instaurare con voi un dialogo costruttivo. Bene, grazie amici per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Vi invito ancora a restare con noi e vi do appuntamento, per quanto mi riguarda, al prossimo numero di Contrappunti. Buon proseguimento intanto.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici, ci ritroviamo di nuovo insieme per leggere e meditare la parola di Dio. Il nostro brano è tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 28 al versetto 30. Prego, Patrizia.

0: Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui.
1: In questa parte del suo discorso, Gesù mise in evidenza la sua unità con il Padre, dichiarandosi l'eterno Io sono. Non intese presentarsi in un modo autonomo, staccato o momentaneamente isolato dalle altre persone della Trinità che costituiscono un solo Dio. Presentandosi come Dio venuto in forma umana sopra questa terra, espresse la sua unione fondamentale con il Padre, che è ugualmente Dio nel cielo. Unione resa possibile dallo Spirito Santo, terza persona della Divina Trinità. Questa unità è concretamente manifestata. Il Figlio è dipendente dal Padre, non fa nulla autonomamente, ma, pur essendo Dio, è venuto sulla terra per portare a compimento il piano concepito dall'eternità nel consiglio della Divina Trinità. In secondo luogo, il Signore parla secondo gli insegnamenti del Padre. Pertanto, chi ascolta la sua parola ode la parola di Dio. Notiamo inoltre che non esiste alcuna separazione fra Dio in cielo e Dio in terra. Il Padre è con Gesù e questi ne è pienamente consapevole. Avverte la sua presenza e questa, solo questa, lo allontana dalla solitudine. Infine, possiamo osservare che Gesù compie, cioè opera ciò che piace al Padre. I suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti, le sue azioni suscitano il compiacimento di Dio. Non possiamo pensare che Gesù si impegnasse per piacere al Padre, ma proprio il suo comportamento era la prova della sua unità con il Padre e della presenza dello Spirito Santo nella sua divina ed umana persona. Essere cristiani, lo sappiamo bene, significa essere seguaci di Cristo. Significa cercare di vivere come Lui visse, ubbidire ai Suoi comandamenti, seguire le sue orme nei passi della vita, modellare il nostro comportamento sul suo esempio. Essere veramente uniti a Lui significa manifestare la nostra dipendenza dalla sua volontà. Vuol dire insegnare e praticare con la vita la sua parola. Vuol dire godere nel quotidiano la sua presenza, lasciandolo regnare sulla nostra vita. Ed infine vuol dire non porre alcun ostacolo perché egli compia le sue opere attraverso di noi. È vero, cari ascoltatori, essere cristiani costituisce un meraviglioso programma di vita. Una vita che vale veramente di essere vissuta, perché ha un senso, ha un significato, ha un valore, ha uno scopo. È questa la tua vita? Dio ti benedica con abbondanza.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Passo dopo passo.
3: Nessuno si glori negli uomini, scriveva l'apostolo Paolo ai Corinzi, e intorno a questo versetto ruota la nostra riflessione di oggi in passo dopo passo. Fra assi dello sport, stelle del cinema, big della musica leggera, abbiamo idoli a sufficienza, non trovi? Fra figure importanti come capi di governo, pittori e cantanti lirici di fama mondiale, ogni paese ha il suo registro di persone adulate. Ma contare sugli uomini è sempre pericoloso. Sono sempre esseri umani, con i piedi d'argilla. Siamo soliti guardare attorno a noi per trovare qualcuno che ci potrebbe essere d'aiuto e di esempio, qualcuno di cui poterci fidare. I nostri occhi guardano in basso e scegliamo uomini e donne da poter onorare. E questo succede non soltanto nel campo materiale, ma anche in quello spirituale. Fra predicatori ed evangelisti abbiamo i nostri preferiti. Ma guardare prima di tutto a loro per l'insegnamento e la guida è sbagliato. Loro possono fallire. Dobbiamo distogliere gli occhi da loro e guardare in alto. Confidiamo allora nella guida dello Spirito Santo, nell'amore e nell'esempio del nostro Signore Gesù, nella parola dell'Iddio vivente. Quando ci gloriamo nel

Eccoci di nuovo assieme per meditare su scelti passaggi dal libro degli Atti degli Apostoli. Stiamo studiando l'Apostolo Paolo e le sue azioni, i suoi atti, e anche quest'oggi apprenderemo da quello che lui dice e da quello che lui fa come la Chiesa di Cristo, la Chiesa degli Apostoli, la vera Chiesa cristiana, si comportava e come agiva. Questo è importante per noi perché ci aiuta a paragonare la vera Chiesa con la nostra, quella che noi seguiamo, e se troviamo che c'è della differenza, delle dottrine diverse, voi capite che non si può cambiare la Bibbia, ma siamo noi che dobbiamo cambiare, siamo noi che dobbiamo riportare la nostra Chiesa sulle orme di Gesù, degli Apostoli e dei primi discepoli. Così consideriamo oggi gli insegnamenti di Paolo sulle statue e sulle immagini. Sarà una mezz'ora molto interessante. Prossimo inno.

Come saprete, mi capita di passare il mio tempo un po' in California e un po' in Italia a Roma, e mentre mi trovavo in quella città andai sul viale della Conciliazione in un negozio per comprare alcuni souvenir da portare qui in stazione alla segretaria e ad altri miei amici e colleghi. Mentre ero là fui colpito dalla conversazione di un cliente che chiese di comprare una statua della Madonna di Pompei. La ragazza che serviva al banco si volse verso lo scaffale dove erano allineate diverse statue, guardò e poi si volse e disse: «No, la Madonna di Pompei non la vedo, non l'abbiamo, ma abbiamo qui altre belle Madonne. Abbiamo quella di Lourdes, abbiamo quella di Loreto, ecco qua quella di Fatima». «No, ma io voglio quella di Pompei e sono venuto qui appositamente perché mi hanno detto che voi ce l'avete». L'impiegata si rivolse a un certo signore, il quale le disse qualcosa, e la ragazza sparì nel retrobottega e ritornò con un pacco in cui, quando aprì e tolse via il truciolo, ecco là c'era la classica statua della Madonna di Pompei, che fu ricevuta con gioia da quel signore tutto raggiante. Ora, amici, che differenza fa la Madonna di Pompei fra quella di Fatima e di Lourdes? Io non lo so, però mi sembra strano che al giorno d'oggi ancora le persone siano così attratte da queste statue. Vedete a che punto è arrivata la religione? È questo quello che il Vangelo insegna? La venerazione delle statue, un attaccamento a una certa statua, a una certa fotografia o un dipinto? Fanatismo provocano nelle persone, e questo non va. Infatti, fra pochi minuti vedremo quello che era l'idea degli apostoli della prima chiesa. Restate con noi.

E per la nostra meditazione ci rivolgeremo ora alla parola di Dio e apriremo la Bibbia, il Nuovo Testamento, di nuovo al Libro degli Atti, Atti capitolo 19. Cominciamo col 23esimo versetto. Ora in quel tempo nacque non piccol tumulto a proposito della nuova via, poiché un tale chiamato Demetrio Orefice, che faceva dei tempietti di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Radunati questi e gli altri che lavoravano di tali cose, disse: «Uomini, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene la nostra prosperità. E voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato gran moltitudine, non solo in Efeso, ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei, e non solo v'è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana sia riputato per nulla e che sia perfino spogliata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano». Ed essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: «Grande è la Diana degli Efesini!» E tutta la città fu ripiena di confusione. Ma il segretario, avendo acquietata la turba, disse: «Uomini di Efeso, chi è che non sappia che la città degli Efesini è la guardiana del tempio della grande Diana e dell'immagine caduta da Giove? Essendo dunque queste cose fuori di contestazione, voi dovete acquetarvi e non far nulla di precipitato, poiché avete condotto qua questi uomini, quali non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che son con lui hanno qualche cosa contro qualcuno, ci sono i tribunali, ci sono i proconsoli, si facciano citare gli uni e gli altri. Se poi volete ottenere qualche cosa intorno ad altri affari, la questione si risolverà in un'assemblea legale, poiché noi siamo in pericolo di essere accusati di sedizione per la radunata d'oggi, non essendovi ragione alcuna con la quale noi possiamo giustificare questo assembramento». E detto queste cose, sciolse l'adunanza. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

0: Poi troviamo Paolo nella città di Atene predicando contro l'uso delle statue nell'adorazione. La Bibbia ce lo descrisse con l'animo inacerbito da tali cose. Quest'oggi lo troviamo che nel suo terzo viaggio missionario è giunto nell'Asia Minore, nella città di Efeso. Qui il tema di questo capitolo continua ininterrotto e ci presenta di nuovo la lotta fra la spiritualità dell'adorazione cristiana in contrasto col politeismo materialistico. Ma questa volta non è l'animo di Paolo che è inacerbito, ma è invece quello dei pagani, quello degli orefici e degli artigiani della città di Efeso, i quali ricavavano non piccolo guadagno dalla vendita delle statuette rappresentanti il tempo di Diana o della dea stessa, che in questa città era venerata. Benché sembrasse che l'evangelizzazione di Paolo non avesse effetto sul popolo in generale, devoto com'era della loro statua e del santuario, i suoi insegnamenti e le sue esortazioni in realtà ad un tratto cominciarono a farsi sentire, e a farsi sentire dove più fa male di tutti, nel portafoglio. Infatti sembra che un declino nella vendita di quelle statue ricordo fosse così evidente da mettere in pericolo l'industria della città. Così Demetrio, i suoi artigiani, cercando di chiudere la stalla prima che l'asino sfuggisse, aizzò il popolino contro la nuova via e contro Paolo e i discepoli che la predicavano. Non solo i nostri guadagni caleranno, disse al popolo, ma pure colei che tutta l'Asia e il mondo adorano sta per essere spogliata della sua maestà. E così ne nacque un gran tumulto. Il popolo d'un tratto, preso dal fanatismo religioso, temendo che la loro grande Diana fosse offesa da Paolo o da quelli che avevano cambiato la loro religione, presto cercarono di impadronirsene e di farli a pezzi. Caro amico ascoltatore, com'è facile guidare la gente per il naso, com'è credulone il popolino, com'è facile fargli vedere e credere cose inverosimili. Quando ero in Roma tempo fa, la gente accorreva a Civitavecchia a vedere una statua che dicevano una statua di Maria che gli veniva il sangue dagli occhi. E la folle accorse e per ore la gente stava là senza battere ciglio a guardare quella statua per vedere se davvero piangeva. Oh, che cosa deplorevole! Come è triste di vedere queste cose. In quel caso, come nel caso del tumulto di Efeso, la gente non era incoraggiata dall'ignoranza o la credulità, ma era l'attitudine della religione dominante in quei luoghi, la quale, restando tacita, acconsentiva per proprio profitto ad ingannare la gente. Certo, l'apostolo Paolo non aveva un campo facile da lavorare. Certo che avversità erano molte, ma l'ostacolo più grande che era nella via di portare quel popolo al Signore non era tanto nell'attitudine ostile della religione dominante, quanto le innate tradizioni a cui quel popolo credeva e che sostanziavano la loro supposta autenticità dai cosiddetti miracoli. In Efeso specialmente il miracolo dei miracoli era venuto. Giove aveva quivi fatto cadere dal cielo una statua, la statua della grande Diana, che ora gli efesini adoravano più di Giove stesso. E questi supposti miracoli, che mai hanno cessato di compiersi, sono sempre stati l'ostacolo più grande per il Vangelo di Cristo. Ostacoli che si sono incontrati nella sua avanzata nei cuori dei popoli. La gente sembra che gli piaccia credere a qualunque cosa che può vedere. Molte volte, infatti, questa è la risposta che ci viene data. Oh, ma se io vedessi un miracolo, io crederei. Altri dicono: il Vangelo dice bene, ma noi restiamo così, come siamo perché la nostra religione ha così tanti miracoli. Oh amico ascoltatore, se tu pensi in questo modo, osserva, il Dio non può essere trovato né può essere compiaciuto dalla nostra credulità e dai cosiddetti miracoli. Questa era infatti l'attitudine dei farisei, i quali chiedevano a Gesù che facesse loro un segno nel cielo. Ricordati che Gesù fece tanti miracoli, ma i farisei non credettero lo stesso. Pure se i miracoli che cerchi, allora ricordati l'esempio di Mosè alla corte di Faraone. Egli fece miracoli con l'aiuto di Dio, ma anche i maghi d'Egitto ne fecero altrettanti. La Bibbia pure ti ammonisce a tale riguardo che verranno tempi in cui l'Anticristo stesso farà opere miracolose fino a far scendere il fuoco dal cielo. Ma noi, se vogliamo essere fedeli al Signore, non dobbiamo crederci. No, amico, non fondare la tua religione su miracoli, su cose che puoi vedere o toccare. La Bibbia dice che senza la fede è impossibile piacere a Dio, e la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Oh sì, chi tutto vede tutto crede, ma ricordati che questa è credulità limitata a ciò che è ritenuto dai nostri sensi e non dalla nostra anima. E quando le facoltà dei nostri sensi saranno spente con la nostra morte, allora che sarà della nostra fede? Amico ascoltatore, il messaggio evangelico che noi ti annunciamo è tratto dalle sacre scritture. Noi non ti annunciamo un altro Dio, né ti chiediamo di cambiare religione, ma semplicemente di obbedire alla parola di Dio, di porre la tua fede in essa, di confrontarla con quello che tu credi e fai, e poi di accettarla con la mente aperta e sincerità di cuore. Ti chiediamo di essere differente dal popolo che tutto vede e che pure crede. Ti chiediamo invece non solo di non guardare a nulla, ma di dimenticare perfino quello che tu hai fino ad ora visto e udito, e quindi ad aprire la parola di Dio, ad impugnare il Nuovo Testamento e di lì cominciare con quello a farti una tua religione basata solo sulle promesse di Cristo, sui suoi insegnamenti, sulle pratiche seguite dagli apostoli e dai primi discepoli. Gli Efesini avevano Diana, il suo santuario, la sua statua miracolosa. Gli Ateniesi avevano, oltre a Diana, Giove, Apollo e i loro sontuosi templi con le loro belle e ricche cerimonie. Tu, amico, avrai innumerevoli protettori, intercessori, avrai chiese bellissime, basiliche, adorni dei più bei capolavori, impressive cerimonie, un sistema religioso ricco e influente. Ma dimmi, hai tu la salvezza dell'anima? Hai tu l'assoluta certezza che se tu morissi ora, un'eternità ti attenderebbe la beatitudine del cielo? Ti senti tu completamente libero dal peso dei tuoi peccati, dalla catena che ti lega ad essi e dalla loro condanna? Queste, amico, sono cose importanti, e tutte queste Paolo le offrì agli Efesini, agli Ateniesi, ovunque predicava la buona novella della grazia. No, Paolo non poteva competere con il tempio di Diana, infatti egli neppure aveva una chiesuccia come la nostra, egli non poteva neppure vantarsi d'un seguito numeroso di aderenti. Le chiese da lui fondate erano minuscole e si riunivano infatti in case, ma Paolo poteva offrire a quel popolo un salvatore vivente al posto di una statua, al posto di cerimonie, di funzioni, un semplice culto d'un cuore rigenerato e traboccante di riconoscenza, al posto d'un sistema clericale, una fratellanza di semplici credenti legati assieme dal sangue di Cristo. Amico, lo stesso Vangelo ti è offerto a te oggi, e con esso la salvezza dell'anima tua, la rimissione dei tuoi peccati. Se tu oggi, in fede, senza nulla vedere ma pur credendo, accetti la morte propiziatoria di Gesù sulla croce, quale sufficiente riscatto per tutti i tuoi peccati, e credi nella sua resurrezione e nella sua assunzione in cielo e ad ogni altra sua promessa. Caro amico, non occorre vedere, toccare, sapere. Basta credere che la parola di Dio dice la verità, e quindi basta solo accettare quella ed obbedirla. Da parte nostra, noi non abbiamo troppo da offrirti. Siamo nella minoranza, nessuno di noi è ricco o dotto o gode di posizioni privilegiate, ma ti offriamo la mano della fratellanza cristiana, un posto accanto a noi dove tu pure puoi poggiare la tua spalla ed aiutare a spingere in avanti il Vangelo di Cristo. Amico, quando si accetta Gesù e ci si sottomette alla sua signoria, non si guarda a quello che possiamo profittare o quello che si può ottenere, ma al contrario a quello che noi possiamo dare, a ciò a cui noi possiamo contribuire. Cristo, che ci amò per il primo, non guardò a quello che avrebbe guadagnato quando scese sulla terra per salvarci, ma venne per dare tutto se stesso. E così noi, se vogliamo divenire suoi discepoli, dobbiamo fare altrettanto e vivere e servire e dare e lavorare per Lui. No, noi non possiamo mostrarti nessun miracolo. Ma possiamo però garantirti che se tu farai la decisione di abbandonarti a Cristo, il miracolo più grande avverrà in te. Tu sarai salvato e ne avrai nella tua anima la prova, e la tua anima rigenerata dallo Spirito Santo che verrà a vivere in te, ti porterà i suoi frutti e tu godrai di essi. Tu, amico, non hai bisogno di statue o di immagine, ma di un vivente Redentore. Accetta Gesù, fallo tuo Signore, e se fai questo, poi pure ti esortiamo ad accettare pure noi, quali tuoi fratelli in fede, e unificati tutti assieme in questo gruppo, che con sincerità e con tutto lo slancio del proprio cuore ama Cristo e cerca di elevarlo al di sopra di tutti, poiché a Lui solo aspetta la gloria e l'onore e il dominio e l'adorazione di ogni creatura per ora e per tutti i secoli. Cristo è vivente, Cristo salva. O Signore, ti preghiamo per questi nostri cari che ci hanno pazientemente ascoltato, ti preghiamo ora che lo Spirito Santo applichi queste nostre povere parole al loro cuore e la potenza del tuo Spirito li convinca ad uscire fuori dalle tradizioni dei padri e a ricercare Cristo ed a rendere la loro vita a Lui. Questo te lo chiediamo per la sua gloria e per la salvezza delle anime.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Eh sì, è arrivata l'ora di iniziare, è arrivata l'ora di cominciare un'altra passeggiata attraverso il libro più letto. Al microfono Maurizio, come sempre contento, felice e soddisfatto di essere di nuovo in tua compagnia. Come sempre, ancora una volta, grazie per averci scelti.

È necessario, doveroso e nonché un piacere ovviamente ringraziare tutti coloro che stanno scrivendo. Uso il gerundio perché la corrispondenza continua ad arrivare e di questo naturalmente siamo molto molto grati. Ti ricordo che siamo alle prese con il libro del Levitico e stiamo per iniziare a considerare il 16° capitolo. Ci lasciamo dietro quindi il 13, 14 e 15 con tutte le cose abbastanza tristi che abbiamo dovuto esaminare e ci avviamo verso orizzonti più luminosi. C'è da dire ovviamente che anche nei capitoli che ho appena citati, il 13, 14 e 15, anche se l'immagine che abbiamo dovuto considerare non è delle più piacevoli, è però molto molto reale, quella cioè del peccato, la presenza del peccato, la meccanica del peccato, ma anche la risposta, la soluzione a una situazione che altrimenti sarebbe tragica e senza uscita. Tutto questo l'abbiamo già considerato, non voglio ripetermi per non risultare noioso e tedioso. Nel caso questa fosse la prima volta che ti poni all'ascolto di Hai letto il libro più letto, a te un benvenuto tutto particolare e tutto speciale. Sei arrivato veramente in un momento molto interessante, molto bello, e ti ringrazio per averci scelti, anche se è stata una scelta casuale, come tanti dicono, ma spero che questa scelta possa essere l'inizio di un cammino insieme.

Alcuni hanno definito il 16° capitolo del libro del Levitico come il capitolo che contiene la più grande lezione spirituale dell'intero libro. Gli argomenti trattati finora hanno avuto a che fare con sacrifici, offerte, sacerdoti, peccati. C'è da dire però che, nonostante tutto questo sia importante, sia interessante, nessuna di queste cose ha risolto il problema. Dice, quale problema? Beh, il problema alla base di tutto il discorso. Il problema del peccato. Siamo quindi giunti ad una svolta, ad una parte del libro più letto della Bibbia che affronta di petto il problema e che più di ogni altra parte dell'Antico Testamento rappresenta in maniera chiara e adeguata l'opera di Gesù Cristo, l'opera di redenzione, l'opera di salvezza. Usando un'espressione che troviamo nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, possiamo dire che il 16° capitolo del libro ci troviamo davanti ad un'ombra della redenzione. Dice, cosa significa, cosa vuoi dire con un'ombra? Qualcosa di irreale, di vago? No, assolutamente, tutt'altro. Per comprendere bene cosa intendo dire, leggiamo insieme cosa scrive Paolo quando si esprime ai Colossesi in questo modo. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, o a noviluni, o a sabati, che non sono che l'ombra di cose che dovevano avvenire. Ma il corpo è di Cristo. Ora cosa sta dicendo qui Paolo? Se sostituiamo alla parola ombra il termine immagine, vedrai che tutto diventa molto più chiaro. Tutte quelle cose, dice Paolo, le feste, il mangiare o il bere, i noviluni o i sabati, non sono altro che l'immagine di cose che dovevano avvenire. Quindi, nel 16° capitolo del libro del Levitico, troviamo l'ombra, troviamo l'immagine, la rappresentazione simbolica di quella che sarà poi la realtà. Simbolo di che? Abbiamo appena detto, simbolo della redenzione, cioè della salvezza. Sebbene l'immagine sia un magro sostituto della cosa vera, della cosa reale o della persona vera, ciò nonostante si riferisce alla realtà, si richiama alla realtà. Il grande giorno dell'espiazione, descritto in questo capitolo, merita tutta la nostra attenzione. I dottori della legge ebraica definivano e designavano questo giorno con un solo nome, Yom, cioè il giorno, quasi il giorno per eccellenza. Di solito però anche attualmente presso gli ebrei questa ricorrenza, questa festa è chiamata Yom Kippur, appunto giorno dell'espiazione. Ed era in questo giorno che si affrontava il problema del peccato nel modo più adeguato. In particolare voglio farti notare una frase, un'affermazione che troviamo in questo capitolo. Così farà l'espiazione per il santuario. A motivo, a causa dell'impurità dei figli di Israele, delle loro trasgressioni, di tutti i loro peccati. Poi più in là si parla di un capro. Quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria e sarà lasciato andare nel deserto. E ancora, confesserà sopra di esso tutte le iniquità dei figli di Israele. Il sacerdote quindi farà l'espiazione per tutte le loro trasgressioni, tutte le loro iniquità, tutti i loro peccati. Questo era il massimo che la legge potesse fare fino alla venuta di Cristo. La legge non poteva fare di più,
Non si poteva aspettare di più dalla legge. Finora abbiamo visto, abbiamo trattato singoli peccati, conseguenze di singoli peccati. Adesso, nel 16° capitolo, ci troviamo davanti alla soluzione del problema nella sua interezza. Le istruzioni e le restrizioni relative a questo giorno così solenne, ripeto, Yom Kippur, scaturiscono in fondo dalla ribellione e dalla disobbedienza di Nadab e Abihu, figli di Aronne, quando entrarono nel luogo santissimo del tabernacolo e furono immediatamente e giustamente, dobbiamo dire, condannati a morte. Ricordi? Abbiamo esaminato questo episodio, questo incidente, quando abbiamo letto insieme e considerato il 10° capitolo di questo libro. Lì abbiamo letto che Nadab e Abihu, figli di Aronne, gente che doveva essere ed era al corrente di come i sacrifici andavano offerti, hanno invece voluto fare di testa propria. Hanno offerto quello che viene chiamato in alcune traduzioni un fuoco straniero o un fuoco estraneo. Hanno presentato il sacrificio in un modo diverso da come Dio aveva richiesto. E qui, come abbiamo detto in quell'occasione, non dobbiamo stupirci se Dio agisce in questo modo. Abbiamo commentato a lungo sulle ragioni per cui Dio ha agito come ha agito. Dio ha agito in questo modo così solenne, così radicale, perché ci troviamo davanti ad una nuova era della storia del popolo di Israele. Se Dio avesse lasciato correre, avrebbe creato un precedente. Inoltre, le regole, le cerimonie, più volte leggiamo, dovevano essere osservate alla lettera. Non c'era spazio per l'iniziativa personale, non in questi casi. A Dio piace la nostra creatività, Dio incoraggia l'iniziativa umana, ma non in questi casi. Quando Egli dice si fa così, si deve fare così. Non ci sono, non ci devono essere, non ci possono essere alternative. Credo che ci siamo meritati una pausa musicale. Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Grazie della tua compagnia.

Tornando al testo del libro del Levitico, al 16° capitolo. Stiamo parlando di un giorno molto particolare, tanto che gli studiosi della legge riferivano ad esso soltanto come il giorno, Yom, il giorno per eccellenza. Oggi è più comunemente conosciuto come Yom Kippur, giorno dell'espiazione. Il giorno dell'espiazione era celebrato nel 10° giorno del 7° mese. Ora, questi numeri hanno di solito un significato simbolico nella Bibbia. Il numero 7, per esempio, ci ricorda il giorno del riposo, quando si fermava ogni attività. E non mi sembra assurdo, non mi pare di calcare la mano, se dico che il giorno del riposo, cioè del 7° mese, mi fa pensare all'opera redentrice di Cristo, come sia compiuta, sia finita. Ricordi le parole che egli stesso pronunciò sulla croce: tutto è compiuto, tutto è stato fatto, non rimane altro da fare, non rimane nulla da aggiungere. Dopo la sua opera di redenzione, Cristo è asceso al cielo ed è seduto alla destra del Padre. Un'altra indicazione molto chiara che la sua opera è stata compiuta, è stata fatta. 10° giorno del 7° mese, appunto. Per quanto riguarda il giorno 10, anch'esso è importante nella Bibbia e sembra farci pensare proprio alla completezza. Quindi due aspetti che puntano nella stessa direzione. Vi erano per esempio i 10 comandamenti, cioè la decima parte di ciò che si possiede e che si deve offrire al Signore. Il resto del popolo di Israele nel capitolo 6 del libro di Isaia è indicato quale decimo della popolazione. Quindi sembra proprio che il numero 10 esprima la mente e lo scopo di Dio. Quindi il 10° giorno del 7° mese, il giorno dell'espiazione, ci dice che Cristo venne sulla terra per fare la volontà di Dio. La parola espiazione corrisponde al termine ebraico che abbiamo già citato, cioè kippur, che deriva dal verbo kafar. Cosa significa kafar? Significa propriamente coprire. E questo è molto illuminante. Perché? Torniamo al termine ebraico per il giorno.

Cristo, infatti, li avrebbe eliminati del tutto. E questa verità viene insegnata, viene corroborata, viene sottolineata anche in altri passi della Bibbia. Ecco perché era necessaria la venuta di Cristo. Nell'Antico Testamento Dio offriva una soluzione, ma una soluzione temporanea. La soluzione finale, definitiva, aspettava l'avvento del Figlio di Dio, l'avvento del Salvatore con la S maiuscola, l'avvento del Mediatore con la M maiuscola, l'avvento di colui che si è addossato della colpa di tutti noi, l'avvento di colui che ha pagato il prezzo, ha pagato la condanna, ha scontato la pena. Questa, come abbiamo detto la volta scorsa, è la buona notizia.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

E purtroppo quella che senti è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci perché il tempo a nostra disposizione termina qui. Naturalmente un grazie, un grazie grosso dal tuo Maurizio e un abbraccio forte, caloroso, sincero. Alla prossima volta, prossima passeggiata, prossimo appuntamento. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra

0: Grammazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: E rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Ciao Gianfranco.
2: Bene, allora eccoci nuovamente insieme. Oggi vorrei che parlassimo un po' di benessere, di felicità. Stavo pensando proprio anche a una cosa interessante, a quanto noi teniamo in fin dei conti, anche qua in Italia, ma non solo, al discorso della felicità e del benessere, tant'è che abbiamo un ministero intitolato proprio al benessere, no? Quello del welfare, che fra l'altro è quello che provoca più problemi di tutti gli altri forse a molti italiani a causa dell'incidenza dell'economia dell'aspetto finanziario, diciamo, sulle nostre tasche. In ogni caso, a parte questa parentesi un po' particolare, diciamo che la felicità e il benessere sia qualcosa che interessa veramente tutti, a tal punto che l'esatto opposto, cioè la depressione, la mancanza di felicità, è veramente una brutta bestia, qualcosa da cui tutti desiderano fuggire, perché cadere in depressione può essere un'esperienza veramente terribile e spaventosa. E proprio per questo molti da più parti cercano di proporre soluzioni, anche cure preventive, se vogliamo, ecco, al problema, alla questione della depressione. E in campo psicologico e psichiatrico, per esempio, ci sono varie teorie, vari esperti del settore che ultimamente propongono il ricorso a quella che viene chiamata psicologia positiva, se non sbaglio, no? Cioè il ricorso all'ottimismo come un rimedio miracoloso all'incubo della depressione. Risulta anche a te questo, Gianfranco?
3: Sì, è una delle tendenze basate su delle scuole di psicologia degli ultimi decenni, che partono ovviamente da alcuni presupposti, come del resto teniamo presente che qualsiasi cura, qualsiasi intervento di cura o proposta parte da presupposti riguardo la causa del disagio. Quindi in questi casi queste scuole di psicologia lasciano un attimo da parte la causa, ma dicono: noi possiamo sentirci meglio se pensiamo diversamente.
2: Esatto.
3: Quindi
2: si lavora sui sintomi, in fin dei conti, a questo punto.
3: Non tanto sui sintomi superficiali, quanto su quelle che sono i problemi superficiali, che ovviamente hanno poi alla radice dei problemi più profondi, ma tante volte viene detto: ti senti giù di morale? Comincia a vedere le cose da un altro punto di vista, incomincia a pensare a cose belle, incomincia a non concentrarti sulle cose brutte, ma a pensare a quelle belle. È chiaro che se pensiamo alle cose belle non abbiamo tempo per pensare a quelle brutte, quindi quelle brutte ci influenzano, influenzano di meno i nostri pensieri. Ovviamente c'è del vero in tutto questo, e per piccole cose possiamo anche trovarne un beneficio noi stessi. Se abbiamo avuto un graffio sulla macchina che ci ha disturbato, ci fa sentire male, magari andiamo a mangiarci un bel gelato, il piacere del gelato fa passare in secondo piano la scocciatura del graffio sulla macchina. Per questioni più profonde ovviamente la cosa si complica moltissimo, anche perché non possono essere affrontate in maniera così superficiale.
2: Ma stavo pensando proprio mentre ora facevi riferimento al discorso di rifarsi a pensieri positivi, in sostanza ad allontanare ricordi o pensieri negativi proprio per poter vivere meglio. Pensavo che, per assurdo, fra virgolette, si può far rintracciare questo tipo di pensiero anche a un'esposizione che si trova nella lettera di Paolo ai Filippesi, per esempio, quando l'Apostolo a un certo punto dice a questi credenti di questa città non angustiatevi di nulla. E poi li esorta a fare in modo che tutte le cose vere, le cose onorevoli, le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, le cose di buona fama, dice, quelle in cui c'è qualche virtù, qualche valore, qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Sembra un'incitazione, diciamo, al pensare positivo, però mi pare che poi l'apostolo Paolo invece radichi questo tipo di pensiero sul, per quanto riguarda i credenti appunto di questa chiesa di Filippi a cui scriveva, radichi questo pensare positivo però sulla base di Dio, sul fatto che questi credenti avevano comunque affidato la propria vita a Dio e avevano una relazione di fede con Lui. Quindi non era un pensare positivo fine a se stesso, in qualche modo c'era qualcosa di più profondo a cui agganciarlo.
3: Sì, il pensare positivo, usiamo questo termine, citato, come può sembrare citato da Paolo in quella lettera, è collegato a un altro aspetto, cioè nel leggendo tutto il testo troviamo anche un'altra parte che dice: i vostri problemi, parlatene con Dio. Non dice solamente non pensate ai problemi,
2: ecco, appunto,
3: che è l'aspetto fondamentale.
2: C'è un discorso di relazione che Paolo,
3: esatto,
2: mette in evidenza.
3: E non un coprite i vostri problemi pensando in maniera positiva, ma quello che vi dà fastidio, parlatene con Dio, cercate un rapporto con Lui e da questo poi non continuate a pensarci, perché avendo un rapporto con Lui, avendone parlato con Lui, fidandovi di Lui, potete scaricare questi pensieri negativi, questi pensieri che vi portano dei disturbi, e concentrarvi di più sulle cose positive, sapendo che Dio sarà Dio a prendersi cura di altri aspetti, collegando poi una ristrutturazione del modo di pensare a un comportamento adeguato, quindi non soltanto un pensiamo positivo, che ci ricorda una canzone di un cantante, sì, pop italiano, ma legato anche a un comportamento adeguato che porta a un giusto rapporto e a una tranquillità nella nostra relazione con Dio. Quindi può sembrare simile, ed è per quello che a volte può confondere le cose, però c'è di base uno scaricare le nostre preoccupazioni in un rapporto con Dio, sapendo che Lui è al di sopra di ogni cosa e Lui dà un senso, o Lui ha un senso per ogni cosa, anche se a volte noi non lo comprendiamo, e nel nostro rapporto di fiducia possiamo andare avanti non pensando più a quello che abbiamo affidato a Dio, ma pensando ad altro.
2: Esatto, sì, sono completamente d'accordo con quello che hai appena detto, e penso che forse, alla luce proprio di quanto hai appena specificato, sarebbe anche bello a questo punto, per esempio, rifarci a una sorta di elenco, di lista, che in qualche modo si rifà a una cosiddetta filosofia del sorriso che uno psicoterapeuta, uno psicologo dell'Università degli Studi di Milano ha stilato di recente, un certo Gianfranco, anche lui Goldworm.
3: Si vede che il nome Gianfranco è un nome importantissimo
2: in qualche modo prendiamola per buona, dai. E lui appunto ha stilato queste 14 regole per sostenere il fatto che c'è una cura possibile per raggiungere la felicità, che si può mettere al bando il pessimismo seguendo queste regole, che ottimisti si impara ad essere e non si nasce felici ma lo si diventa. Insomma, per certi versi la cosa è giusta, però poi bisogna vedere appunto dove si ancorano queste regole a cui lui fa riferimento, che di per sé sono anche interessanti. E per esempio lui dice che per stare bene innanzitutto bisogna tenersi occupati, e qui volevo appunto anche una tua reazione via via che citerò queste regole. Ecco, intanto tenersi occupati, questo vuol dire che alla fine, se uno si tiene occupato, non ha tempo per pensare a quello che lo angustia.
3: Senz'altro, questo è uno degli aspetti per tante terapie, anche quella per depressione, quello di non essere con i pensieri che vanno per conto loro, ma controllare i pensieri lavorando, essendo occupati in attività che ci coinvolgono. Questo ci permette di far passare il tempo più velocemente ed essere meno esposti a pensieri che ci disturbano.
2: Poi lui dice come seconda regola che bisogna passare più tempo a socializzare, quindi anche questo significa insomma uscire un po' dal proprio guscio in sostanza.
3: Sì, esatto.
2: E quindi magari anche, non dico arrivare a farsi carico dei problemi altrui, ma in qualche modo confrontarsi con i problemi degli altri.
3: Sì, ci permette di essere aperti con gli altri, di vedere che a volte, di vedere le cose in maniera più obiettiva a volte, perché vedendo anche gli altri, i loro problemi, le loro difficoltà, le loro gioie, ci rendiamo conto che le nostre non sono né le più grandi né le più piccole. Mm-hmm. Quindi ci permette di essere un po' più equilibrati.
2: Quindi ci aiuta a ridimensionare eventualmente anche cose che a noi sembrano enormi, no?
3: Esatto.
2: E di non facile portata. Poi parla di essere produttivi, ecco, un'altra regola dice essere produttivi, cosa può voler dire questa?
3: Sì, probabilmente possiamo associarla alla prima, del tenersi occupati, non facendo cose inutili, ma ad esempio tutti noi sappiamo che se facciamo un lavoro che ci gratifica perché è creativo, stiamo producendo qualcosa, ci sentiamo meglio che non facendo un lavoro che è di routine nel quale non ne vediamo il senso. Riempire carte, passare da una scrivania all'altra è sempre un lavoro, siamo sempre occupati ma non ne vediamo il senso. Zappare l'orto e vedere l'insalatina che cresce dà più soddisfazione. Certo. Perché è più creativo e si sta producendo qualche cosa.
2: Quindi in questo senso essere produttivi anche per cercare di vedere abbastanza presto i frutti di questa attività.
3: Sì, stando ovviamente attenti di non voler forzare le cose, perché se ci aspettiamo di vedere il frutto del nostro lavoro nell'orto da un giorno all'altro, ovviamente ne resteremo ancora più delusi.
2: Poi parla di organizzarsi meglio, quindi una migliore organizzazione dovrebbe essere un buon antidoto per la depressione?
3: Probabilmente hai in mente il fatto che molto spesso saltiamo da un'attività all'altra, da una cosa all'altra, non organizziamo il nostro tempo, quindi non abbiamo mai non troviamo mai il tempo di fare tutto quello che vorremmo fare. Un'organizzazione maggiore del tempo, evitando gli sprechi, organizzando attività che possano essere svolte negli stessi ambienti, senza dover saltare da un posto all'altro, con grandi perdite di tempo può aiutare, quindi penso che sia collegato a quello.
2: E poi ecco qui come quinta regola lui parla di qualcosa che a mio parere andrebbe abbastanza approfondito. Lui dice che bisognerebbe smettere, quindi cessare di preoccuparsi, il che è una bella impresa, no?
3: Sì, questo mi sembra una cosa un po' difficile da proporre, perché si basa su tante altre cose. È difficile smettere di preoccuparsi. Non possiamo agire sulle nostre preoccupazioni in se stesse così. Quello ha a che fare con tutta una serie di altre convinzioni interiori. Io mi smetto di preoccupare di qualcosa quando mi fido di qualcos'altro. Quindi mi smetto di preoccuparmi che la macchina si rompa quando mi fido che la macchina vada bene, e questo si basa sul fatto che la macchina è affidabile, sul fatto che io ho imparato piano piano ad avere fiducia nella mia macchina. Quindi non è così semplice dire smetti di preoccuparti, quello che si dice tante volte a persone depresse. Beh dai, tirati su, non essere così depresso.
2: Bisogna lavorare sui presupposti, evidentemente.
3: Non si questo può... mi sembra un po' così,
2: un po' qualcosa di semplicistico da proporre,
3: sì.
2: No? Va bene Gianfranco, purtroppo il tempo è stato tiranno anche questa volta e magari ne riparliamo la prossima.
3: D'accordo.
2: Cioè, prendendo in considerazione gli altri punti, gli altri aspetti che questo sociologo psicologo porta avanti. Grazie intanto per il tuo intervento oggi e buon lavoro.
3: Grazie anche a voi, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati in Col libro più letto. Voglio ricordarvi che a fine puntata daremo i recapiti perché possiate consultarci, possiate farci le vostre domande. Il libro più letto è il libro più letto, un libro che insegna a vivere. Se vuoi capire cos'è, resta con noi. Enzo parlerà di tutto un popolo di schiavi.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi ancora qua per l'ennesima volta, iniziamo quindi insieme anche questa settimana e cerchiamo di iniziarla quindi nel modo migliore, aprendo la Bibbia, aprendo la parola di Dio in un libro nuovo. Iniziamo lo studio del secondo libro scritto da Mosè, l'Esodo. Prima però facciamo una introduzione. Esaminiamo il messaggio principale. Questo libro continua il racconto iniziato in Genesi, anche se da allora è intercorso un lasso di tempo di almeno 3 secoli e mezzo. In Genesi, al capitolo 15, versetto 13, leggiamo che i discendenti di Abramo avrebbero vissuto 400 anni in Egitto. Troviamo la conferma di questo periodo in Esodo, capitolo 12, versetto 40, e in Galati, capitolo 3, versetti 16 e 17. Questi versetti precisano che il periodo esatto è di 430 anni. La parola Esodo significa uscita e narra la storia del modo potente in cui Dio liberò Israele dalla schiavitù, usando Mosè come loro guida. Il messaggio di Esodo è sintetizzato nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11, versetti 23 sino al 29, con queste parole. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti.

Qualcuno ha detto: Esodo è un libro in cui non comincia niente e niente finisce. In effetti, anche se c'è un intervallo di 400 anni, Esodo continua a raccontare la storia dello sviluppo delle tribù di Israele fino a diventare una nazione. Infatti il testo di Esodo inizia menzionando i capostipiti delle 12 tribù. I componenti della famiglia di Giacobbe venuti in Egitto erano 70. Lo leggiamo in Genesi 46:27, mentre si possono stimare ragionevolmente in 2 milioni e 100.000 le persone uscite dall'Egitto ai tempi dell'Esodo. Sebbene sia quasi impossibile essere certi sulle date di quei tempi lontani, sembra che Giuseppe sia arrivato in Egitto durante il periodo dei re e pastori Ixos, che erano conquistatori semitici, imparentati con Abramo, Isacco e Giacobbe. In effetti, gli israeliti erano forse i loro unici amici, in quanto erano essi stessi odiati dagli egiziani. Alla fine essi furono cacciati da una dinastia di origine egiziana, comprensibilmente ostile agli stranieri. Da questa discendeva il faraone che oppresse gli ebrei e che non aveva conosciuto Giuseppe.

La figura di Mosè giganteggia in tutto il libro. È l'autore del Pentateuco, che comprende i primi 5 libri del Vecchio Testamento e che sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Nel libro dell'Esodo, la vita di Mosè si può dividere in 3 periodi di 40 anni ciascuno. Nel primo periodo abbiamo i 40 anni nel palazzo del Faraone in Egitto, poi abbiamo 40 anni nel deserto di Madian e infine 40 anni nel deserto come guida di Israele. L'educazione che Mosè ricevette in Egitto, si può presumere nel Tempio del Sole, non lo aveva certamente preparato a seguire Dio e a condurre Israele fuori dall'Egitto. Lo preparò invece a essere un capace condottiero e statista, cosa che gli servì più avanti. Ci vollero i 40 anni di preparazione da parte di Dio nel deserto per laurearlo e fargli capire che non era in grado di liberare il popolo di Israele da solo, perché il suo compito era più che governare un popolo, ma amministrarlo e essere il portavoce di Dio.

Notiamo che Dio prepara Mosè per un periodo di 40 anni e poi lo rimanda in Egitto per liberare il suo popolo. Mosè ha il compito di riunire gli anziani di Israele e di andare dal faraone. Il faraone rifiuterà di lasciar partire il popolo e questo rifiuto segnerà l'inizio di una lotta tra Dio e gli dei d'Egitto. È noto che in Egitto regnava l'idolatria, con migliaia di templi e milioni di idoli, e dietro questa idolatria c'era Satana. La religione egiziana era molto potente. In 2 Timoteo 3, versetto 8, leggiamo: «E come gli Annee e gli Ambree si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede». La prima reazione di Faraone è quella di dire di non conoscere Dio e di non aver nessun motivo per ubbidire alla sua voce e lasciar partire il popolo di Israele. Troviamo questo in Esodo capitolo 5, versetto 2. Ma quando il faraone e gli egiziani sono sottoposti alla prova delle 10 piaghe, il faraone si affretta a chiamare Mosè, dichiarandosi pentito e peccatore. Puoi confrontare queste cose che ho appena detto in Esodo capitolo 9, versetto 27, oppure al capitolo 10, versetto 16. Tutto questo fa sorgere la domanda: perché le 10 piaghe? Si trattava della battaglia di Dio contro gli dei dell'Egitto e ogni piaga era diretta contro un Dio in particolare. In Esodo 12, versetto 12, leggiamo: «Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore». Lo scopo di Dio era quello di rivelare al suo popolo che Egli, il Signore, era molto più grande e potente di qualsiasi Dio d'Egitto e che Egli aveva la potenza per liberarlo.

Dopo l'introduzione possiamo iniziare adesso con il primo capitolo di questo nuovo libro, l'Esodo. In questo capitolo vedremo che, mentre il popolo di Israele si trova in Egitto, un nuovo faraone sale al trono. Come conseguenza inizia una dura schiavitù e la persecuzione del popolo di Israele. Leggiamo anche dell'eroismo di due donne. Possiamo fare alcune osservazioni. I primi versetti di Esodo si ricollegano a Genesi e danno un elenco delle prime persone arrivate in Egitto. Saltando un lasso di tempo di almeno 3 secoli e mezzo, al versetto 7 viene continuato il racconto di Genesi. Il versetto chiave di questo libro si trova al capitolo 20, versetto 2. «Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù». Ma passiamo a vedere cosa succede al popolo di Israele in Egitto. Leggiamo il testo, Esodo, capitolo 1, dal versetto 1 al 6. «Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia, Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione». Abbiamo già detto che Esodo è la continuazione di Genesi, che si conclude con la morte di Giuseppe. Il libro di Esodo inizia dicendo che Giuseppe, tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione era morta. Sono passati 3 secoli e mezzo.

Nel capitolo 46 di Genesi, Dio aveva detto che Israele sarebbe diventato una nazione grande e numerosa nel paese di Egitto. E come possiamo constatare al versetto 7, questa profezia si era effettivamente avverata, mentre al versetto 8 vediamo che avviene un grande cambiamento. Ma leggiamo questi due versetti, Esodo quindi capitolo 1, versetti 7 e 8. I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. Sul trono di Egitto sale un nuovo faraone che non aveva mai sentito parlare di Giuseppe. È probabile che gli Ixos, re pastori semiti, siano stati deposti e che la precedente dinastia dei re egiziani sia ritornata sul trono. Quindi il nuovo faraone, non avendo mai conosciuto Giuseppe, non si sentiva in debito né verso di lui né verso i suoi discendenti. Al versetto 8 impariamo una grande lezione sull'insegnamento della parola di Dio. C'è una grande responsabilità nell'insegnare la Bibbia a tutte le generazioni, soprattutto ai bambini. Se questo compito viene trascurato, verrà un tempo in cui la Bibbia sarà dimenticata. Facciamo un esempio nel campo della pubblicità. Un prodotto arcinoto come la Coca-Cola sembrerebbe non aver bisogno di essere pubblicizzato, eppure una percentuale del costo di ogni bottiglia è dedicata alla pubblicità, altrimenti nel giro di pochi anni il marchio verrebbe comunque dimenticato. A quel tempo, in Egitto, salì al trono un faraone che non aveva mai sentito parlare di Giuseppe. Allo stesso modo c'è sempre una nuova generazione che non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo. E noi potremmo essere stupiti se i nostri figli o nipoti ignorassero avvenimenti che noi abbiamo vissuto e che ci hanno profondamente turbati. Pertanto è molto importante insegnare alle nuove generazioni quello che è accaduto nelle precedenti. Quel Giuseppe, che una volta era così famoso da essere considerato da tutti un eroe, ora è un perfetto sconosciuto. Il nuovo faraone non era quindi più tanto ben disposto, come i suoi predecessori, nei confronti degli israeliti.

Proseguiamo nella lettura con i versetti dal 9 al 12. Egli disse al suo popolo: «Ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso, affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese». Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruì al faraone le città che servivano da magazzini, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva, e gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele. L'eventualità che Israele potesse allearsi con i nemici dell'Egitto non era poi tanto immaginaria. Il miglior modo per risolvere la questione sarebbe stato quello di lasciare il popolo di Israele libero di andarsene, anche se il faraone aveva bisogno di schiavi. Invece, il faraone decise di superare l'ostacolo di testa sua. Il popolo di Israele fu dunque obbligato a lavorare duramente. È falso dire che edificassero le piramidi, perché queste esistevano già da moltissimi anni, ma costruirono città deposito come Pitom e Ramses. In un primo tempo agli israeliti veniva fornita la paglia per fare i mattoni, ma quando la persecuzione divenne più aspra, essi furono costretti a procurarsi la paglia da soli e a fabbricare lo stesso numero di mattoni di prima. Senza dubbio, per loro la vita era diventata molto difficile e le cose sarebbero peggiorate sempre di più.

Il Signore aveva predetto ad Abramo questi tempi difficili. In Genesi, capitolo 15, versetto 13, leggiamo: «Il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni». Queste parole contengono tre previsioni, e cioè: gli israeliti sarebbero vissuti come esuli in terra straniera, sarebbero diventati schiavi e sarebbero stati oppressi. Tutto questo si è avverato alla lettera ed è registrato nei primi versetti del primo capitolo di Esodo. Ma più gli egiziani opprimevano il popolo, più gli israeliti si moltiplicavano. Proseguiamo la lettura con i versetti dal 13 al 16 di Esodo capitolo 1. «Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente. Amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni, in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: «Quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio, fatelo morire. Se una femmina, lasciatela vivere».

0: Gli egiziani non si erano limitati a rendere schiavo il popolo di Israele, lo maltrattavano in ogni modo. Tuttavia, nonostante queste oppressioni, Dio benediceva il suo popolo e il loro numero aumentava continuamente. Anche il re si rese conto di questa rapida crescita degli schiavi e si rivolse alle levatrici ebree per risolvere il problema. È interessante notare il significato dei nomi delle due levatrici citate prima nel versetto 15. Sifra significa bellezza e Pua splendore, due aggettivi che caratterizzano le figure femminili dei dipinti egiziani. Queste due donne occupavano evidentemente un posto chiave in Egitto ed erano responsabili delle levatrici che assistevano i parti. Qui ci troviamo di fronte a un ennesimo tentativo di Satana di interrompere la linea di discendenza del Signore Gesù Cristo, tentativi che si ripetono attraverso tutta la Bibbia, dal Vecchio al Nuovo Testamento. Numerosi sforzi sono stati fatti per distruggere gli ebrei e l'antisemitismo si riscontra in tutto il mondo. L'origine di questo odio antisemita è satanica e nessun cristiano dovrebbe mai prendervi parte. Di solito i persecutori degli ebrei sono persone che non conoscono Dio veramente. Questo dovrebbe far riflettere quanti ancora oggi, dentro e fuori, varie chiese e religioni mantengono questo atteggiamento. Io sono convinto che nessuno può studiare seriamente la Bibbia e poi diventare antisemita. E con questa convinzione, questo consiglio, voglio fermarmi qui. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi di nuovo, vi ritrovo con la nostra rubrica A casa nostra. Mio marito e io siamo abbastanza convinti dell'importanza di sorvegliare il nostro peso, non tanto per essere più eleganti o per trovare più facilmente dei vestiti pronti che non richiedono troppi ritocchi, anche se un po' di eleganza e snellezza non guastano, ma proprio perché mio marito e io ci siamo convinti che mangiare troppo è un peccato. Non li avete mai sentiti questi discorsi? Oh, questo non lo dovrei mangiare, ma oggi faccio uno strappo. O un altro. Ho mangiato troppo, fammi prendere un Alka-Seltzer. Ma che ci vuoi fare? Era così buono. Lo so che il fritto mi fa male, dice un'altra signora un po' anziana. Il mio fegato non funziona bene, ma il fritto è così buono. E nel sentire questi commenti sorridiamo con indulgenza, peccatucci di gola, poco male. Se sentissimo invece uno che dice: questa cosa non la dovrei rubare, ma la rubo lo stesso. Oppure: ho bevuto troppo e quasi quasi mi sento la testa leggera e le gambe un pochino debolucce. O ancora: tradisco mia moglie, è vero, ma lo faccio solo una volta ogni tanto. Se sentissimo discorsi così, ci metteremo tutti in allarme. Certo, rubare, ubriacarsi, commettere adulterio sono peccati grossi. Invece mangiare troppo, rovinarsi la salute, sprecare soldi, non sapersi controllare sono peccati piccoli, per cui a volte si cade in questa specie di casistica di peccati gravi e di peccati meno gravi, e assomigliamo un po' a certi religiosi. Ma come si fa a non eccedere, per esempio, nel mangiare e a tenersi nel peso giusto? Prima di tutto, mi pare che ci si deve convincere davanti al Signore che essere grassi perché si mangia troppo è un peccato contro il proprio corpo, che la Bibbia dice che nei credenti è il tempio dello Spirito Santo. Poi si deve chiedere aiuto a Dio per dimagrire. Infine si devono prendere i provvedimenti del caso. Prima di tutto si va dal dottore e si vede se abbiamo delle disfunzioni che devono essere curate. Però se il dottore dice che stiamo bene, allora ci si informa sul proprio peso forma e si cominciano a contare con attenzione le calorie. Non si tiene troppa roba appetitosa in frigorifero, si evitano grassi e zuccheri eccessivi, ci si concentra sulla frutta, la verdura e le proteine e si persevera finché i chili inutili non se ne sono andati. È un fatto che più si va avanti con gli anni, più è difficile perderli, i chili, per cui è molto importante non metterli su. Per avere un margine poi di maggiore sicurezza, ci si fa consigliare e si evitano, come la peste, gli spuntini fra i pasti, le caramelle, i cioccolatini e i biscottini che rovinano lo stomaco e fanno ammucchiare chili di grasso senza che neppure ce ne rendiamo conto. E via via che i grassi superflui se ne andranno, ci sentiremo più leggeri, più svegli e, perché no, più a posto con la nostra coscienza.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Libro della Genesi, capitolo 3, versetto 10. Adamo disse a Dio: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Salmo 130, versetto 4. Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Il titolo del messaggio di oggi è Dalla paura al timore di Dio. La Bibbia menziona spesso la paura, il terrore, riporta episodi di fuga, grida di angoscia. Essa è, come oggi si dice, realista. Ci insegna che la paura è fondamentalmente legata al fatto che l'uomo non ha rispettato il suo creatore. La prima volta che la Bibbia parla di paura è riguardo ad Adamo, dopo che ha disobbedito a Dio. Prima di aver ascoltato il tentatore, Adamo non si nascondeva davanti a Dio, ma da allora Dio è percepito come avente il diritto di controllare il comportamento della sua creatura e come una minaccia per la sua libertà. Certe persone dicono con facilità di non aver paura di Dio. Asseriscono questo nel tentativo di scartare dai loro pensieri l'idea stessa di Dio. La loro coscienza è resa insensibile, non considerano di dover comparire davanti a Dio. Eppure molte circostanze, come la morte di una persona cara o la vista di un incidente stradale, fanno risuonare di nuovo la voce della coscienza e riaffiorare la paura della morte e dell'aldilà. Il vero cristiano non ha paura di Dio perché lo conosce come suo Salvatore. Non ha paura di Lui perché sa che Dio ha perdonato tutte le sue colpe grazie alla morte di Gesù. La paura lascia il posto alla pace e alla fiducia in questo Dio di amore. Ma cosciente di quello che Dio è e di quello che gli è dovuto, il credente teme di dispiacergli e di disonorarlo. Questo è il timore di Dio. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 14, versetto 27, troviamo queste parole: il timore del Signore è fonte di vita.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Ebrei capitolo 3. Perciò, fratelli santi, la parola perciò ci porta immediatamente indietro a quello che viene detto prima, e cioè la dichiarazione della superiorità di Gesù rispetto agli angeli, perché lui è superiore agli esseri angelici, essendo figlio di Dio. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Così qui siamo chiamati a considerare Gesù, e questo è quello su cui è incentrato il libro di Ebrei, e anche più avanti saremo chiamati a considerare Gesù. Paolo li chiama fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione. Chiama Gesù l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Il libro di Ebrei è stato scritto agli ebrei, coloro che sono cresciuti e sono stati allevati con cura nella religione degli ebrei, nel giudaismo, che erano abituati ad avere un sommo sacerdote, che erano abituati ad avere le cerimonie nel tempio, che erano abituati a tutte le insegne e l'adorazione nel sacerdozio, erano abituati a vedere il sommo sacerdote entrare nel giorno dell'espiazione e fare l'espiazione per i peccati del popolo. Ora dichiara che noi abbiamo un sommo sacerdote, e fra un po' dimostrerà la superiorità del nostro sommo sacerdote rispetto ai sacerdoti che sono secondo l'ordine di Levi. Ma per il momento, qui nel capitolo 3, ci dimostrerà la superiorità di Gesù rispetto a Mosè, attraverso cui è stato costituito il sacerdozio. In altre parole, Dio ha costituito la sua casa, la casa spirituale, per mezzo di Mosè, ed è stato per mezzo di Mosè che è stato messo su il tabernacolo, e sono state dichiarate le dimensioni e tutto il resto. E quindi ci dimostrerà la superiorità di Gesù. Considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù il Messia, che è fedele a colui che l'ha costituito, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Infatti Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto maggior gloria a colui che ha fabbricato la casa della casa stessa. Ora è interessante che la figura della casa è usata per la congregazione del popolo di Dio. Ci viene detto nel Nuovo Testamento che la Chiesa è l'edificio di Dio. Noi siamo il sacerdozio regale. Noi siamo la famiglia della fede. E questa idea della casa di Dio, che è la Chiesa, il popolo di Dio, dove Dio dimora. Ora, nell'Antico Testamento, Israele era la casa di Dio. E il Tempio era conosciuto come la casa del Signore. Quando Salomone ha costruito il Tempio, l'ha chiamato la casa del Signore. Lo so che i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questo Tempio che io ho costruito. La cosa interessante per me, la cosa gloriosa per me, è che Dio desideri abitare con il suo popolo. Ora poteva abitare in qualunque posto dell'universo desiderasse, e lui riempie l'universo. Ma il desiderio del Signore è venire ed abitare in mezzo al suo popolo. Dio ama semplicemente abitare in mezzo al suo popolo. Oh, che possiamo renderci conto della presenza di Dio mentre lui viene ad abitare in mezzo al suo popolo. E così stasera, mentre alziamo le nostre voci in adorazione e lode a lui, Dio è qui che dimora in mezzo al suo popolo. È davvero una realtà eccezionale che Dio ama abitare in mezzo al suo popolo. Ora, colui che costruisce la casa è maggiore della casa stessa. È stato il Signore a costruire la casa. E quindi lui è maggiore della casa. Lui merita maggior onore e gloria. Ora ogni casa è costruita da qualcuno. E questa è l'idea dell'effetto e della causa. Non puoi avere un effetto senza una causa. Ogni casa è costruita da qualcuno. Tu guardi una casa e ti piace l'architettura e lo stile e dici: mi chiedo chi ha costruito questa casa. Mi chiedo chi ha fatto i disegni. E se io ti dico: ehi, nessuno ha costruito quella casa. Un giorno è semplicemente comparsa lì. Sai, abbiamo avuto un terremoto e la terra ha iniziato a tremare e tutto il resto. E puff! Ecco che dalla terra è sbucata questa casa. Splendide finestre, vetrate e tutta la struttura, semplicemente meravigliosa. Tu diresti: sei pazzo, amico. Non si può avere un effetto senza la causa. Non puoi avere una casa senza un costruttore. Le cose non accadono semplicemente così, in questa maniera, come suggerirebbe la teoria evoluzionistica. Ogni casa ha un costruttore. La causa è l'effetto, e il costruttore di tutte le cose è Dio, è l'argomentazione della causa e dell'effetto. Qui c'è la casa, e se hai la casa deve avere un costruttore della casa. Qui c'è la chiesa, deve avere uno che ha costruito la chiesa. Gesù disse: su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Così colui che ha costruito la casa è maggiore della casa stessa. Ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio. E Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa, come servo, per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Quindi Mosè è stato fedele, ci ha dato le leggi di Dio, è stato un servitore e ci ha dichiarato i comandamenti, gli statuti e i giudizi, il culto, i rituali, che erano tutti ombra di Gesù Cristo. Come scrive Paolo in Colossesi, queste cose erano tutte ombra di cose a venire, ma la sostanza è Cristo. Se tornate alla legge, se tornate ai sacrifici, se tornate ai rituali e a queste cose, scoprirete che dietro tutto questo c'è Gesù. Tutto indica Gesù. Se tornate alla legge, se tornate ai sacrifici, se tornate ai rituali e a queste cose, scoprirete che dietro tutto questo c'è Gesù. Tutto indica Gesù. Le offerte per il peccato e tutto il resto, tutto indica Gesù. Quindi Mosè è stato un servitore fedele nel testimoniare di quelle cose che dovevano essere dette dopo. Quindi c'è un aspetto profetico negli scritti di Mosè, che trova il suo adempimento in Gesù. Ma Cristo, come figlio, lo è sopra la propria casa. Mosè è stato un servo nella casa, fedele, ma Cristo è come il figlio sopra la casa. E la sua casa siamo noi, la casa di Gesù Cristo, l'edificio di Dio, la Chiesa, il luogo in cui Dio ha scelto di abitare. Se riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Così qui abbiamo l'esortazione alla perseveranza. C'era un pericolo e stava accadendo che alcuni dei giudei che erano usciti dal giudaismo e da tutte le sue tradizioni stavano iniziando a scivolare di nuovo nel giudaismo, tornando alle tradizioni. Così Paolo li avverte. Almeno io credo che sia Paolo. Chiunque sia ad aver scritto Ebrei li avverte. E se mi scappa e dico Paolo, voi sapete che è solo la mia opinione. Li avverte di mantenere la loro speranza, a cui sono pervenuti in Cristo, e di ritenere ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi: errano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Quindi citerà questo Salmo 95 un paio di volte, qui nei capitoli 3 e 4, mentre sottolineerà la superiorità di Gesù rispetto a Mosè, perché Mosè è un servo nella casa, che ha portato loro la testimonianza di Dio e la legge di Dio, non ha potuto condurli nel riposo. Mosè non ha potuto condurli nella terra promessa. Sono arrivati alle acque di Meriba, che significa contesa. Sono arrivati nel deserto, nell'area di Meriba, e hanno gridato a Mosè e hanno detto: «Ci hai portato qui per farci morire. Non abbiamo acqua, moriremo. Era meglio che rimanevamo in Egitto». Mosè aveva sentito queste cose per 40 anni e ne aveva abbastanza. Non ce la faceva più. È andato davanti a Dio e ha detto: «Dio, basta, ne ho abbastanza». Nient'altro che mormorii e lamentele per 40 anni. Non sono figli miei. Non le ho fatte io tutte queste persone. E sono stanco di cercare di trascinarli. Dio ha detto: «Mosè, hanno sete. Hanno bisogno di acqua. Vai e parla alla roccia perché ne scaturisca dell'acqua». Ma Mosè era arrabbiato, era furioso, era stanco dei loro mormorii. E così è uscito e ha detto: «Voi, massa di ipocriti, sempre a mormorare e a lamentarvi, devo prendere la mia verga e colpire di nuovo questa roccia per darvi dell'acqua?» Così ha preso la sua verga e ha colpito la roccia. E l'acqua è uscita e il popolo ha bevuto. Ma Dio ha detto: «Mosè, vieni un po' qui, figliuolo. Ti ho forse detto di colpire la roccia?» «No. Cosa ti ho detto?» E lui: «Parla alla roccia. Perché l'hai colpita?» «Ero arrabbiato». «Sì, Mosè, tu sei il mio rappresentante davanti a questo popolo. Loro guardano a te per conoscere me, i miei atteggiamenti. Mosè, mi hai rappresentato nel modo sbagliato. Mi hai rappresentato come uno che è arrabbiato e furioso. Hanno bisogno d'acqua, io lo so. Io sono compassionevole. Io sono cosciente dei loro bisogni. E perché sei venuto meno nel rappresentarmi davanti al popolo, Mosè, io non posso lasciare che tu li conduca nella terra». «Oh, dai, non puoi dire sul serio». «Sì, Mosè, sto dicendo sul serio. Signore, questa è l'ambizione della mia vita. È l'unica ragione per cui sono stato a girare qui intorno. Mi dispiace, Mosè». «Oh, per favore». «Niente da fare». E sebbene Mosè abbia supplicato il Signore non gli ha permesso di condurli nel paese, non ha potuto portarli nel riposo. Ora questo è significativo, in quanto Mosè ha rappresentato la legge nella storia. È interessante osservare il fatto che la legge o le opere della legge non possono mai portarti nel luogo del riposo nel Signore. La tua obbedienza alla legge, la tua osservanza della legge, questo non ti porterà mai nel riposo. La legge non può portarti nel riposo. E così il popolo ha provocato Dio anche prima, nella loro storia. Poi sono arrivati a Kadesh Barnea. È un viaggio di 11 giorni dal monte Horeb a Kadesh Barnea, dice la scrittura. Ma loro ci hanno impiegato 40 anni. Erano arrivati a Kadesh Barnea all'inizio. Avevano mandato degli esploratori nel paese, di cui 10 erano tornati con un resoconto che aveva suscitato paura nei cuori del popolo e che aveva prodotto incredulità. Avevano detto: «Non possiamo entrare, non possiamo farcela, non possiamo conquistare il paese». A causa di questo cuore incredulo, Dio era stato provocato e aveva detto: «Va bene, dato che non avete fiducia in me, voi dite che avete paura che se entrate lì i vostri figli saranno tutti uccisi. Vi dico io una cosa: questa sarà la più lunga processione funeraria nella storia. Rimarrete tutti qui nel deserto finché non morirete tutti, e i vostri figli, che avete avuto paura che morissero, loro saranno quelli che entreranno e conquisteranno il paese». Così non sono mai entrati nel riposo di Dio. Mosè non ha potuto condurli nel riposo di Dio, e quindi cita questo salmo, in cui il salmista parlando della bontà di Dio e della misericordia di Dio e tutto il resto, cambia e passa al tema del loro venir meno nel deserto, del fatto che non erano entrati nel riposo. Non indurite i vostri cuori, dice, come nei giorni della provocazione, quando i vostri padri mi hanno tentato, mi hanno messo alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Così ho detto, non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Di nuovo l'allontanamento da Dio. Queste persone erano state liberate dall'Egitto, erano usciti dalla schiavitù d'Egitto. La questione non è la liberazione dal peccato, la questione è l'entrare nella pienezza che Dio ha per te. Ci sono molte persone che hanno pace con Dio, sono state liberate dal potere del peccato, sono passate dalle tenebre al regno della luce, ma non hanno la pace di Dio. Non sono entrate nel riposo, non sono entrate nella piena, ricca, abbondante vita dello Spirito che Dio ci ha promesso. La loro esperienza cristiana è l'esperienza del deserto. Loro stanno vagando nel deserto. Non stanno godendo veramente del cammino con il Signore, come dovrebbero. È in un certo senso una continua prova, mentre Dio vuole che tu entri nella pienezza della vita nello Spirito e conosca la vittoria dello Spirito nella tua vita, entrando in quella ricca pienezza del Signore. E così loro hanno vagato per 40 anni, come esempio di quello che succede quando noi, per la nostra incredulità, non riceviamo le promesse di Dio. Quindi dobbiamo stare attenti a non allontanarci dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. Di nuovo l'esortazione alla perseveranza, 2 volte qui in questo testo, anzi in realtà 3 volte in questo testo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. Mentre ci è detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Chi furono infatti quelli che, avendola udita, lo provocarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Ora chi furono coloro con i quali si sdegnò per 40 anni? Non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono increduli? Or noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. Ora, è importante che noi capiamo che la loro mancanza è stata la mancanza di fede. Non hanno creduto che Dio poteva portarli nel paese. Loro, in qualche modo, stavano guardando alle loro proprie risorse e stavano guardando alla potenza del nemico e stavano dicendo: non possiamo farcela, non siamo in grado di entrare. Molte volte scopriamo che è la nostra incredulità che ci impedisce di entrare in quella piena e ricca vita che Dio vorrebbe che noi sperimentassimo e godessimo. E di nuovo, il nostro problema è che guardiamo alle nostre proprie risorse, guardiamo alla potenza del nemico, e sempre, quando distogliamo gli occhi dal Signore e li fissiamo sul nemico, nel nostro cuore si fa spazio il terrore e l'incredulità. Ma dobbiamo sapere che c'è più potenza con noi che contro di noi. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E così Gesù, il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, più grande di Mosè, in quanto Mosè è stato solo un servo nella casa. Gesù, il figlio, che regna sopra la casa, il costruttore della casa. Mosè non è stato in grado di portarli nel riposo di Dio, mentre Gesù ci porterà nel riposo di Dio. Abbiamo quindi timore che, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi sia ritenuto escluso. Se guardi al tuo proprio cuore stasera, è a riposo. Sei entrato nel riposo di Dio. Hai quella profonda pace di Cristo stasera che riempie la tua mente, il tuo cuore e la tua vita. O c'è ansietà, combattimento, tumulto, agitazione? Qual è la condizione del tuo cuore stasera? Stiamo attenti. Dio ci ha dato la promessa del riposo. Stiamo attenti a che entriamo in quel riposo. Perché è possibile che anche se Dio ha un riposo per noi e desidera che tu entri in questo riposo, è possibile che tu non conosca o non sperimenti quel riposo che Dio vorrebbe che tu conoscessi e sperimentassi in Cristo. Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero». Hai trovato quel riposo per la tua anima? Ti stai riposando in Gesù questa sera? Questa è la questione, perché ci sono molti che non lo stanno facendo. Ci sono molti cristiani che non conoscono il riposo di Cristo, ma si stanno ancora affannando in un'etica delle opere per poter piacere a Dio, o che magari per la loro incredulità non hanno preso la decisione di affidare completamente la propria vita e gli affari della propria vita a Lui, sapendo che Lui è fedele e custodirà quello che io gli ho affidato. Ma loro non hanno fatto questo passo e di conseguenza non conoscono il riposo. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Dio ha promesso un riposo. Io devo crederci. Io ci entro per fede. Se io non ci entro per fede, allora rimarrò nei miei tumulti e nei miei combattimenti mentali. Credi che Dio vuole che tu sperimenti il suo riposo? Credi che Dio ha il controllo della tua vita? Credi che Dio ti ama? Se credi queste cose, allora sei entrato in quel riposo. Perché dopo tutto, perché mi dovrei preoccupare? Dio ha il controllo. Dio se ne occuperà. Il modo in cui agiamo certe volte, penseresti che Dio ha abdicato al trono, che Lui non aveva più il controllo. Ma Dio ha il controllo, se tu hai arreso e sottomesso la tua vita a Lui. Devi semplicemente credere in Lui e avere fiducia in Lui, sapendo che Lui sa come prendersi cura di te. Noi infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo. E questa è la chiave per entrare nel riposo. È il riposo che può venire solo per mezzo della fede. Ora, molte persone dicono: ma è così difficile riposare in fede. Sarebbe molto più facile riposare se Dio mi mostrasse quello che sta facendo. Se Dio mi spiegasse perché ha permesso che mi accadesse questo. E cosa tirerà fuori da questo. Qual è il bene che ne uscirà? Se solo potessi vedere questo, allora probabilmente riuscirei a riposare più facilmente. È difficile riposare in fede. Potrai anche trovare difficile riposare in fede, ma l'unico modo in cui riposerai mai è in fede. Non puoi riposare nelle tue opere, nelle tue capacità, nei tuoi sforzi. Non troverai mai riposo finché non vieni a quel riposo di fede. Signore, ho affidato tutto a te. Io non posso fare niente, Signore. Non ho alcun controllo su queste circostanze, Signore. Affido tutto a te e lo metto nelle tue mani, Dio, e mi fiderò di te e starò a guardare quello che tu farai, sapendo che tu hai promesso che opererai. Io crederò in te, Signore, che tu realizzerai il tuo piano perfetto nella mia vita e nelle circostanze che mi circondano. E così mi riposo, e nell'affidarsi completamente si riposa completamente. Quella resa totale, quell'abbandonarsi a Dio è dove trovo la pace perfetta. E Dio ti custodirà nella pace perfetta se la tua mente è costantemente su di Lui. Noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo. Come Egli disse: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E disse così sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Ora, per quanto riguarda le opere, esse sono state compiute da Dio. Tutto quello che io devo fare è credere nell'opera di Dio. Che dobbiamo fare, dissero a Gesù, per fare le opere di Dio? E Gesù, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. È un'opera finita, quella che Cristo ha compiuto per noi. Non puoi aggiungere una sola cosa alla tua salvezza. Non puoi aggiungere una sola cosa al tuo essere accetto a Dio. Lui ti ha accolto per mezzo dell'opera finita di Gesù Cristo. Non puoi aggiungere nulla alla tua giustizia. Come scrive Paolo ai Galati, «O Galati insensati, chi vi ha ammaliato per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, ora vorreste finire nella carne. I figli di Israele avevano cominciato ad avere una relazione spirituale con Dio, essendo stati liberati dall'Egitto per la potenza di Dio. Ma ora hanno pensato che con i loro sforzi sarebbero dovuti entrare e prendere possesso del paese. E pensando che con le loro proprie opere dovevano prendere possesso del paese, hanno visto i giganti e hanno visto i problemi e hanno detto non possiamo farlo. Di conseguenza non sono entrati nel riposo. Ora, ci sono molti cristiani che sono stati liberati in modo miracoloso per mezzo della potenza dello Spirito di Dio dalla vita del peccato. E ora Dio tiene davanti a loro questa piena, ricca vita nello Spirito. Camminare nello Spirito, camminare secondo lo Spirito, camminare in una vita di completa obbedienza a Dio. E loro dicono, oh, non riuscirei mai a fare questo. Va oltre le mie capacità. Non posso essere così bravo. E avendo cominciato nello Spirito, non so come, ora pensano che Dio abbia detto va bene, ora vediamo cosa riesce a fare da qui in poi. E citano persino quel verso della Scrittura, compite la vostra salvezza con timore e tremore. E oh, come mi scuoteva questa Scrittura. Mi è stata predicata per così tanto tempo. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Ma non finivano mai questo passo, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Non citate metà verso. Non c'è un'intera verità in metà verso. Quando finite il versetto, c'è tutta la differenza del mondo. Toglie da me e mette su di lui. Toglie dalla mia forza e mette sulla sua. Dalle mie capacità e mette sulle sue. È Dio che opera in me il volere e l'operare. Io non posso fare questo, ma Dio è in grado di fare per me quello che io non posso fare per me stesso. Così io credo e confido in Dio, che lo faccia Lui. Io riposo in Dio, e mentre riposo in Dio ho questa pace gloriosa dentro di me. Ehi, non sono perfetto, neanche ci vado vicino, ma sono sulla buona strada. Dio sta operando. Lui è in grado di fare quello che io non posso fare per me stesso. Avendo cominciato nello Spirito, devo continuare nello Spirito, camminare secondo lo Spirito, sottomettendomi allo Spirito, in modo che Dio possa operare. Ma nel frattempo mi riposo. Così cado, così mi riposo. Dio è capace di farmi stare in piedi. Lui è capace di preservarmi da ogni caduta. Credo in Lui e ho fiducia in Lui, riposando in Lui e nella sua opera finita. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere, e ancora in questo passo non entreranno nel mio riposo. Ora, Dio si è riposato il settimo giorno da tutte le sue opere, cioè le sue opere creative, perché la creazione è stata terminata. Una volta terminata la creazione, non c'era più la necessità di opere creative. Così Dio si è riposato dalle sue opere creative il settimo giorno. Ora, Dio ha costituito poi il sabato. Disse, lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il giorno del riposo, perché il Signore si è riposato il sabato. Ora, il riposo del sabato, che è stato istituito nella legge di Mosè, era figura del riposo che il credente sperimenta in Gesù Cristo. Il problema è che ne hanno fatto un'opera del riposo del sabato, e dovreste vedere come è diventato un'opera oggi. È davvero un bel compito osservare il riposo del sabato. Ci vuole molto lavoro, e hanno fatto ogni genere di regole e precetti riguardo al riposo del sabato. Non porterai nessun peso in giorno di sabato. Cosa costituisce portare pesi? Beh, la dentiera è qualcosa che si porta. Quindi non puoi portare la tua dentiera in giorno di sabato. Suppongo che le ciglia finte ricadano nella stessa categoria, ma i rabbini non avevano a che fare con queste. Non devi usare denaro di sabato per comprare o vendere, ma un piccolo espediente, puoi usare la tua carta di credito. Non paghi oggi. C'è una sorta di squilibrio mentale con le carte di credito, perché pensi che non stai pagando. È sicuramente più facile porgere la carta alla cassa che usare il denaro, non è vero? Non so come, hai la sensazione che non stai pagando quella cosa. È semplicemente una tessera. Ma quel sabato era solo un'ombra del riposo che il popolo di Dio dovrebbe sperimentare in Gesù Cristo. La sostanza è Cristo. Nessuno dunque vi giudichi per cibi e bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo, la sostanza, è di Cristo. Ci sono alcuni oggi che ci giudicano a causa del sabato. Ci sono alcuni che vorrebbero addirittura introdurre il culto del sabato nella Chiesa. Ci sono alcuni che vorrebbero addirittura introdurre il culto del sabato nella Chiesa e introdurre le leggi del culto del sabato nella Chiesa. Ma se cerchi di essere giustificato per mezzo della legge, devi renderti conto anche della maledizione che c'è in questo. Perché è detto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ora, una delle cose che non potevi fare in giorno di sabato era accendere un fuoco. Nell'attimo in cui giri la chiave dell'accensione della tua macchina, tu stai accendendo un fuoco, quella piccola candela dà fuoco al carburante nel cilindro, e tu stai accendendo un fuoco. Non puoi premere l'interruttore della luce, è accendere un fuoco nella lampadina. Poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono, a motivo della loro incredulità, egli determina di nuovo un giorno oggi, dicendo per mezzo di Davide. Notate nel testo che si ripete costantemente oggi, oggi, oggi, oggi. Qualcosa come 5 volte o giù di lì. L'enfasi è su questo oggi. Quindi lui lo limita ad un giorno in particolare. Per mezzo di Davide nel Salmo 95 dice oggi. E questo molto tempo dopo il loro venir meno nel deserto. Ancora non erano entrati nel riposo. Dio ancora stava parlando del giorno in cui sarebbero riusciti a farlo, molto tempo dopo il loro fallimento nel deserto. Dopo tanto tempo, come è stato detto, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Così Davide stava supplicando il popolo dei suoi tempi. Oggi ascoltate la voce di Dio, non indurite i vostri cuori. Non seguite l'esempio di quelli nel deserto, perché se Giosuè, di nuovo uno dei loro grandi condottieri, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno in cui sarebbero entrati in questo riposo. Quindi Giosuè, che li ha portati nel paese, che li ha portati nel riposo, e questo è qualcosa di interessante. Ci sono persino alcuni che sono entrati nella terra promessa che non sono ancora entrati nel riposo. Il riposo che Dio vuole che tu sperimenti come figlio suo. Il riposo nell'opera finita, completa, di Gesù Cristo per la nostra posizione di giustizia davanti a Dio. Io riposo in Lui. Lui ha compiuto l'opera di salvezza per me. Lui ha pagato il prezzo per i miei peccati. Lui mi ha reso giusto, perché ho fede e confido in Lui. È un'opera finita, completa. Non c'è niente che io possa aggiungere a questo. È una volta per tutte compiuta per me da Lui. Ora io devo crederlo per fede ed entrare nel riposo. Se non lo credo, posso andare avanti con i miei sforzi, con le mie lotte, i miei tentativi, e in tutte queste opere che cerco di fare per il mio fervido desiderio e la mia fervida attività, per cercare di essere migliore o di migliorare la mia relazione con Dio per mezzo dei miei sforzi, o posso semplicemente credere che Gesù ha fatto tutto ed entrare nel riposo della fede. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. C'è un luogo di riposo per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anch'egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Una volta che l'opera è stata finita, Dio si è fermato, si è riposato il settimo giorno. Una volta che l'opera della redenzione è stata finita da Gesù Cristo, Dio si è riposato per quanto riguarda la redenzione dell'uomo. Gesù ha detto: «Sono venuto per fare l'opera del Padre e compiere l'opera sua, l'opera della redenzione dell'uomo». E sulla croce è stato compiuto, ha gridato: «È compiuto!» La redenzione dell'uomo è completa. Ora, se siamo entrati nel suo riposo e ci siamo riposati dalle nostre opere, abbiamo cessato di fare le nostre opere, non c'è niente che Dio farà per salvarti di più di quello che ha già fatto nel provvedere per te la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. E ora tocca a te credere e accettare ciò che Dio ha provveduto, l'opera perfetta e completa della salvezza e dell'accettazione da parte di Dio. E tutti i nostri tentativi e le nostre fatiche per essere accetti a Dio, siamo accetti in Cristo. Come dice Paolo, una delle benedizioni è essere accetti nell'amato suo Figlio. Diamoci da fare dunque, e sembra una contraddizione in termini, diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo. Ehi, c'è un riposo. Diamoci da fare per entrarci. Impegniamoci per entrarci. Perché Satana ti sfiderà ogni passo che fai. Non puoi farcela. Non puoi vivere quel tipo di vita. Non riuscirai a vivere una vita di purezza e giustizia e santità. Ehi, questa è l'opera di Dio in me. Quando confido e credo in Lui, Lui può fare per me quello che io non posso fare per me. Io devo credere e confidare che lo faccia Lui. No, non posso farlo da solo, ma per mezzo di Lui posso. Posso essere tutto quello che Dio vuole che sia per mezzo dell'opera di Gesù Cristo nel mio cuore e nella mia vita. Diamoci da fare dunque. Devo davvero darmi da fare in questo, perché Satana mette in dubbio continuamente la mia posizione di fede e di fiducia in Gesù. Satana si avvicina e cerca di turbare il mio cuore, cerca di farmi rimanere in uno stato di agitazione e cerca di incoraggiarmi nei miei tentativi e nelle mie opere, perché sa che verrò meno. Tutto quello che cercherò di fare nella mia carne verrà meno. Io sono convinto che c'è Satana dietro a tutti i tentativi di spingerti ad agire per la carne, perché sa che tutto quello che farai nella tua carne verrà meno, e così ti scoraggerai e ti arrabbierai e perderai il tuo riposo e la tua pace in Cristo. Oh, quant'è importante che ci diamo da fare per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di incredulità, come hanno fatto nell'Antico Testamento, perché confidavano in loro stessi, nella loro forza, per sconfiggere i giganti, e sapevano di non potercela fare, e così sono caduti per la loro incredulità. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore, la parola di Dio. Ora di nuovo, c'è una scrittura che spesso le persone citano male, e cioè la scrittura che dice: la lettera uccide mentre lo spirito vivifica. E le persone la citano male per riferirsi alla scrittura, all'insegnamento della scrittura. Dicono: oh, ma la lettera uccide. Non è così. Sta parlando nel contesto della lettera della legge, del cercare di essere giusti per le opere. Questo ti ucciderà. Se cerchi di vivere secondo la legge, questo ti ucciderà. Ti condannerà a morte ogni volta. La lettera uccide. La lettera della legge ti distruggerà ogni volta, mentre lo spirito dà la vita. Ma qui è detto che la parola di Dio è vivente, è potente, efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e come tale penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Ora c'è molta adorazione che è puramente psichica, e tocca le emozioni, e coinvolge l'anima, ma non è necessariamente spirituale, non tocca davvero il nostro spirito. La liturgia, l'incenso, le candele, le vesti, i canti, una bella esperienza. Mentre sei lì seduto, sei preso dalla bellezza della liturgia e vai via con la sensazione di aver adorato Dio. Ma se la parola di Dio non è stata insegnata, tutto quello che hai sperimentato è stato un'esperienza dell'anima, non ha davvero cibato il tuo spirito. È solo la parola di Dio che è in grado di cibare lo spirito dell'uomo. Non cresci spiritualmente per le esperienze psichiche o per le esperienze emozionali. Cresci spiritualmente per mezzo della parola di Dio. Allo stesso modo, nelle riunioni pentecostali, nelle riunioni molto dense di emotività, dove quando la gente va via dicono quanto è stata benedetta la riunione o il predicatore non ha potuto nemmeno predicare. Lo spirito è sceso e siamo stati tutti così benedetti stasera. Sembra che l'apice dell'esperienza spirituale per loro è quando il predicatore non riesce a predicare. Dio è intervenuto stasera. Hanno avuto un'esperienza emozionale molto potente, ma non necessariamente un'esperienza spirituale, perché è la parola di Dio che può dividere tra l'anima e lo spirito. Questo è qualcosa che è difficile dividere per noi. L'anima e lo spirito sono così intrecciati, c'è una tale interconnessione, che è davvero difficile per noi discernere quando mi ha toccato spiritualmente o mi ha toccato solo in modo psichico, in modo emotivo. Anzi, la divisione è così sottile che solo la parola di Dio è in grado di fare questa distinzione tra ciò che viene dall'anima e ciò che è spirituale. Inoltre, è in grado di giudicare o discernere i pensieri e le intenzioni del cuore. Ora, confiderò nell'opera finita di Gesù Cristo, o confiderò nelle mie proprie opere, i miei propri sforzi, per finire questa opera di redenzione in me, per portarla a completezza. Se confido nelle mie proprie opere, non posso riposare, perché non sono sicuro delle mie opere, da quale motivazione derivano veramente. Alcune delle cose che facciamo, che apparentemente, nell'esteriore, hanno una magnifica apparenza, sembrano così buone. Se esaminassimo onestamente i nostri cuori, la ragione per cui ho fatto quelle cose era per apparire bravo, e così ci tenevo che tutti stessero a guardare quando la facevo. Inizio a canticchiare Gesù mi ama alzando la voce in modo che tutti si girano, e poi faccio quello che faccio e loro dicono mamma mia, non è meraviglioso. E così la motivazione che sta dietro è spesso sbagliata. La motivazione che sta dietro alle nostre opere è spesso sbagliata. Guardatevi, dice Gesù, dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere ammirati dagli uomini. Dio aiutaci, perché spesso è proprio così. Dietro alle mie azioni di giustizia c'è il desiderio di essere visto dagli uomini, in modo che posso essere conosciuto dagli uomini come una persona giusta. Ora state attenti a questo, dice Gesù. Guardate che questo non vi accada, perché ci viene detto che un giorno noi tutti dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere le cose che abbiamo fatto mentre eravamo nel corpo, sia in bene che in male, e che le nostre opere saranno giudicate di che tipo sono. Ora il giudizio delle nostre opere, quando staremo davanti al Signore e le nostre opere saranno portate davanti a Lui. Queste opere saranno giudicate, ma saranno giudicate non in base a quello che ho fatto o a quello che non ho fatto, ma riguardo a cosa mi ha motivato a farlo, e perché questo è ciò che sarà giudicato, la motivazione che ha portato all'opera. Molte di queste cose buone che abbiamo fatto saranno consumate. Le mie opere saranno giudicate col fuoco. Quelle che rimangono, sarò ricompensato per quelle. Ora, come figlio di Dio, io faccio delle opere. Molte persone prendono queste cose del Nuovo Testamento, come dice Pietro circa gli scritti di Paolo, e le torcono a loro distruzione. Dal momento che Paolo sottolinea che per opere di giustizia nessun uomo sarà giustificato al cospetto di Dio, e sottolinea la necessità di riposare nell'opera finita di Gesù, la gente dice: beh, allora non ha senso fare qualcosa, perché dopo tutto non conta o non importa. Niente affatto. Io faccio le mie opere, ma la motivazione che sta dietro a queste opere è il mio amore per Gesù Cristo. Non guardo alle mie opere come qualcosa che mi rende giusto. Non guardo alle mie opere come qualcosa che mi rende accetto a Dio. Non guardo alle mie opere e indico le mie opere quando vengo davanti a Dio e dico: Signore, ho fatto questo, questo e quest'altro. Le mie opere sono semplicemente la risposta del mio cuore per tutto quello che Dio ha fatto per me. Non cerco alcun credito per l'opera che ho fatto. È solo la naturale risposta del mio cuore quando si rende conto di tutto quello che Dio ha fatto per me. Voglio fare qualcosa per Dio. Ambisco a fare qualcosa per Dio. Come dice Davide nel Salmo 116, che darò all'Eterno in cambio di tutti i benefici che mi ha fatto. Quando penso a tutte le cose che Dio ha fatto per me, il mio spirito grida: cosa posso dare io a Dio? Guarda quante cose Dio mi ha dato. Guarda quanto ha fatto Dio per me. Cosa posso dare a Dio per mostrare la mia gratitudine e la mia riconoscenza per tutti questi benefici e benedizioni che Dio ha riversato sulla mia vita? E solo per mostrare la mia gratitudine e il mio amore io vado e faccio quello che posso, semplicemente per mostrare a Dio che lo amo e che gli sono riconoscente per tutto quello che ha fatto. Ma non è che mi giro e dico: beh, Dio, guarda, tu dovresti amarmi perché guarda che cosa ho fatto per te. Dio, dovresti benedirmi perché guarda quello che ho fatto per te. No, quello che ho fatto l'ho fatto perché Dio mi ha benedetto. Mi ha benedetto così tanto che io voglio rispondergli. State attenti a non cercare di mettere Dio nella posizione di colui che risponde. Lodiamo il Signore stasera, perché il Signore abita nelle lodi del suo popolo e noi vogliamo essere benedetti stasera. Quindi alziamo tutti le nostre mani e lodiamo il Signore, così Dio ci benedirà. Così vedi, tu hai l'iniziativa e Dio dovrebbe rispondere. Dio risponderà sicuramente se tu prendi l'iniziativa. Non è così. Che genere di lode è se io lodo solo con la motivazione egoistica di essere benedetto? È questa vera lode a Dio? O è solo qualcosa di egoistico? Io voglio una benedizione e così lo lodo. No, la vera lode è quella che sorge spontaneamente dal mio cuore a Dio quando capisco quanto Lui è stato buono con me e le sue benedizioni su di me. Oh Dio, sei così buono. Ti amo, Signore. So che non merito niente. Beh, so che merito qualcosa, ma non sono queste benedizioni. Io merito di essere punito. Eppure guarda quello che Dio ha fatto per me. Oh Dio, sei così buono. Ti amo, Signore. E questo sorge spontaneamente dal mio cuore in risposta a Dio. Dio è quello che dà il via. Dio ha tanto amato che ha dato. E ora rispondo a questo dono. Dio mi ha benedetto. E ora rispondo a questo dono. Dio mi ha benedetto. Io rispondo a queste benedizioni. Non c'è nessuna opera che posso offrire a Dio che farà sì che Dio risponda a me. Dio è quello che dà il via, sempre. Io sono quello che risponde. Eppure, per così tanti anni, io ho digiunato per fare in modo che Dio operasse nella mia vita. Sapete, no, voglio che Dio risponda a me. E così molti digiuni erano opere. Non digiuno da molto tempo. Un giorno potrei tornare a questo di nuovo, ma quando lo farò, sarà su una base completamente differente che negli anni passati, perché le mie motivazioni erano sbagliate. Ho letto tutti questi libri sul digiuno e sul come far sì che Dio operi. Tutto quello che devi fare è digiunare. E hanno stabilito tutto. Dopo 5 giorni avverrà questo, dopo 10 giorni avverrà quest'altro, dopo 15 giorni, ragazzi, è tutto predisposto. E così quanto vuoi, questo è il tempo che ci vuole. Dio è quello che dà il via. Rispondiamo al suo amore. Ora le mie opere devono essere giudicate. E la parola di Dio giudica i pensieri e le intenzioni del cuore. Quante possibilità avrò quando sarò giudicato sulla base delle motivazioni che stanno dietro alle opere e non le opere in se stesse? Come diranno al Signore in quel giorno, Signore, Signore, aprici. Non abbiamo profetizzato nel tuo nome e cacciato demoni e fatte molte opere potenti. E Gesù dirà, non vi ho mai conosciuto. Andate via da me, voi tutti operatori di iniquità. Oh sì, hanno fatto tutte queste cose, ma le hanno fatte in un modo tale da portare gloria e fama a loro stessi. Hanno fatto commercio con le cose di Dio, hanno riempito i loro propri portafogli, eppure verranno a Dio in quel giorno e proveranno a dire, Signore, abbiamo guarito i malati, abbiamo cacciato i demoni e abbiamo fatto tutte queste opere meravigliose. Sì, avete fatto tutte queste cose per la vostra propria gloria. Le avete fatte in un modo tale da portare gloria e ricchezza a voi stessi. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Non puoi nascondere niente a Dio. La tua vita è un libro aperto per Lui. Non c'è un solo pensiero che tu abbia mai pensato che Lui non conosca. Non puoi nasconderti da Dio. Davide dice a Dio, tu conosci i miei pensieri ancora prima che io li pensi. È tutto aperto, è tutto nudo davanti a Lui. Dio conosce ogni cosa che faccio e sa perché lo faccio. Ecco perché non voglio dipendere dalle

sotto le nostre magliette e facevamo finta di essere delle bambine. Avevo circa 4 anni, credo. Mia madre è uscita e mi ha beccato. Gli ho detto: come sapevi che stavo facendo questo? E lei rispose: stavo stirando e il Signore mi ha detto questo. Ragazzi, per tutta la vita è stato così. Mia madre, che era una santa donna, il Signore le parlava di me, le riferiva tutto di me ogni volta. Non me ne ha fatta passare una. E credetemi, ho capito, crescendo, che avevo paura di fare qualcosa, perché sapevo che il Signore l'avrebbe raccontato a mia mamma e io sarei stato nei guai. Non puoi nascondere niente a Dio. Sono giunto a questa consapevolezza molto presto nella mia vita. Non puoi nascondere niente a Dio. Quanto è folle il solo provarci. Considerate l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Verso 14. Avendo dunque un gran Sommo Sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Avendo questo gran Sommo Sacerdote, che non è entrato nel luogo santissimo, che era solo un modello del cielo, ma è entrato nel cielo stesso, per noi, questo gran Sommo Sacerdote, riteniamo fermamente questa nuova confessione in Cristo, questa confessione di Cristo. Infatti noi non abbiamo un Sommo Sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Così in Cristo abbiamo un glorioso Sommo Sacerdote. Lui è passato attraverso i cieli per me, per fare intercessioni per me, ma è un Sommo Sacerdote che mi è vicino, che simpatizza con me, perché comprende le mie debolezze, perché è diventato un uomo e ha sperimentato le tentazioni che sperimenta l'uomo. Lui conosce i miei problemi, conosce le mie debolezze e quindi può capirmi. Oh, che glorioso Sommo Sacerdote abbiamo! Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Come potrei mai accostarmi con piena fiducia al trono della grazia se non per mezzo di Gesù Cristo? Osereste voi accostarvi con piena fiducia al trono della grazia chiedendo a Dio di accettare le vostre opere o di ricompensarvi per quello che avete fatto? Signore, guarda cosa ho fatto per te questa settimana. Ora vorrei ricevere la mia ricompensa. No! Posso venire a Dio unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Non oso accostarmi a Dio da solo, ma per mezzo di Lui mi accosto con piena fiducia, perché il mio gran Sommo Sacerdote comprende le mie debolezze. Lui è stato tentato proprio come me. Ecco perché può aiutarmi nel tempo della tentazione. Così mi accosto con piena fiducia al trono della grazia. Non al banco della giustizia, per ricevere il premio per le mie opere. Non mi accosto all'ufficio stipendi, per essere pagato per le opere che ho fatto. Mi accosto al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. E così mi accosto a Dio sulla base della sua grazia e della sua misericordia verso di me. Non sulla base delle mie opere e dei miei meriti. E perché mi accosto a Dio sulla base della sua bontà e della sua grazia verso di me, posso accostarmi con piena fiducia e posso sempre ricevere l'aiuto di cui ho bisogno. Posso trovare grazia per ricevere aiuto nel momento opportuno, perché vengo sulla base dell'invito di Dio, rivoltomi come figlio suo. Ora, nella nostra mente, perché abbiamo nella nostra mente questo concetto del premio per il bene e per le buone opere che ci portiamo fin da bambini. Se oggi fai il buono potrai avere il gelato per dessert stasera. Così in me è radicata fin da bambino questa idea del premio per il bene e la punizione per il male. Niente gelato per te stasera. Sei stato cattivo oggi. Persino Babbo Natale ha la sua lista e la controlla 2 volte. E riceverà del carbone perché sei stato cattivo. E così è difficile per noi pensare in termini di grazia.
ma è importante che ci accostiamo

0: Dio in virtù della sua grazia e non in virtù dei nostri meriti o della nostra bontà o delle nostre opere. Perché se mi accosto in virtù della mia bontà, allora la maggior parte delle volte non posso accostarmi. Se mi accosto in virtù della grazia di Dio, posso accostarmi ogni volta. Se mi accosto in virtù dei miei meriti, allora ricevo molto poco, perché non merito molto. Ma se mi accosto sulla base della grazia, allora è tutto spalancato. Tutto quello di cui posso aver bisogno è lì, e mi viene elargito riccamente, gratuitamente, perché Dio mi ama. Lui è un Dio misericordioso, pieno di grazia, di amore, di compassione, che conosce i miei bisogni e le mie debolezze, e può simpatizzare con me, e mi capisce, e mi è vicino. Così come ti accosterai a Dio? Sulla base della tua bontà, dei tuoi sforzi, delle tue opere, o sulla base dell'opera finita, completa di Gesù Cristo? Quindi eccomi qui, che riposo stasera, perché non riposo in me stesso, nella mia giustizia, ma riposo nella sua opera finita per me. Eccomi qui, stasera, vengo a Dio non sulla base del fatto che ho avuto una buona settimana e tutto è andato bene, ma vengo sulla base del fatto che tu mi ami e mi hai invitato a venire per ricevere dalla tua grazia per mezzo di Gesù. E io credo in te, Signore. Aiutami, anche se non lo merito. Benedicimi, anche se non ne sono degno, ma solo perché tu sei un Dio d'amore e un Dio pieno di grazia e misericordia. Signore, benedicimi ora. E credo e confido che Dio mi benedica. E lui lo fa, perché le benedizioni sono sempre legate alla fede e al credere a lui. La mancanza di benedizione non viene dalla tua mancanza di devozione, ma dalla tua mancanza di fede. È un po' difficile da afferrare, non è vero? Non sono stato fedele nel mio tempo di preghiera giornaliero questa settimana. Non dovrei chiedere a Dio di aiutarmi. Sono venuto meno di nuovo. Non ha senso chiederglielo, perché so che non mi aiuterà. Perché ho fatto delle cose davvero brutte questa settimana. Non oso chiedergli nulla. So che non lo farà, lo so. E sapete cosa? Non lo farà, se hai questo atteggiamento, se non credi in lui. Così vedete, la mancanza di benedizione non viene dalla mancanza di devozione, ma dalla mancanza di fede, credere che Dio lo farà. Molte volte i nostri fallimenti hanno a che fare con la nostra fede, perché guardo alle mie opere anziché alla sua opera finita. Dio ci aiuti ad afferrare questo concetto. Allora la tua vita sarà un riposo e Dio ti benedirà, e come risultato delle benedizioni di Dio tu risponderai a Dio in una continua lode e in un continuo ringraziamento per tutto quello che Dio ha fatto per te. Lui è così grande e così misericordioso e così meraviglioso che tu ti troverai a gioire e a lodare Lui di continuo. Oh Dio, sei così buono, ti amo, sei così meraviglioso. E Dio continuerà a benedirti e a benedirti e a benedirti e ti porterà in questo riposo che ha in serbo per il suo popolo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Eccomi nuovamente qua, amici, in vostra compagnia e pronto, come sempre, a riprendere lo studio della preziosa parola di Dio. Quando ho concluso l'ultimo studio del libro dell'Esodo, vi ho citato le solenni parole che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Roma. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma Dio non ci ha lasciati in questo stato senza darci speranza, perché il Signore ci ha amati fino a morire per noi, affinché potessimo essere salvati, ponendo la fede in Cristo. E se Lui è stato capace di fare tanto per noi, a nostra volta dobbiamo essere disposti a riconoscerci peccatori dinanzi a Lui. E se poniamo tutta la nostra fiducia in Gesù e nella sua opera redentrice, noi saremo salvati. Dio, infatti, come sappiamo, ha un piano per la salvezza dell'umanità, ma ciascuno di noi volontariamente deve inserirsi in tale piano, accettando ognuno per conto proprio Gesù quale Signore e Salvatore. Solo così Dio ci redimerà con braccio steso. Ed ecco la quarta e la quinta promessa che Dio fece a Israele: io vi considererò come il mio popolo e sarò il vostro Dio. Pensate, Dio ci ha tolto dal fango del peccato e ci ha fatti suoi figlioli mediante la fede in Cristo Gesù. E ora ci dice: io sarò il vostro Dio. Ciò significa che Dio non ci ha salvati e poi se n'è andato lasciandoci soli. No, Egli vuole essere il nostro Dio, nel senso che vuole avere un rapporto personale con ciascuno di noi. Dio vuole che vi rendiate sempre più conto che vi ha salvato se vi siete convertiti a Cristo, perché ha amato e ama ciascuno di voi personalmente, e non perché fate parte di una massa anonima di persone da salvare. E quando più porrete la vostra fiducia in Gesù, la vostra vita si trasformerà sempre più e conoscerete sempre meglio, per esperienza personale, lo stesso Signore Gesù, il vostro Salvatore, e per mezzo di Lui conoscerete sempre meglio il Padre vostro. E tutto questo faceva già parte del piano salvifico di Dio da tutta l'eternità. Dio infatti elesse i credenti in Cristo prima della creazione del mondo, e il motivo di questa elezione non è da cercarsi nei credenti stessi, ma nella infinita sapienza di Dio. Da ciò segue che Dio non fa nessuno sforzo per amare il suo popolo, nonostante i peccati e le miserie di questo popolo. La sesta promessa che Dio fece è: io vi condurrò nella terra promessa. La terra promessa è Canaan, promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Canaan, però, state bene attenti, non è il simbolo del paradiso, ma piuttosto della vita cristiana. Canaan, cioè, rappresenta tutte le benedizioni di cui gode il credente, purché si comporti in maniera coerente con l'eccelsa posizione a cui Dio lo ha chiamato. E questo può essere fatto solo quando si è ripieni dello Spirito Santo. Infatti i credenti devono vincere una guerra e tante battaglie spirituali. Ma purtroppo, a volte i credenti vivono come se fossero dei falliti, dei miserabili nella giungla di questo mondo. Tanti non riescono mai a godere di tutte le ricchezze della grazia e misericordia di Dio. E voi che mi ascoltate, tu che mi stai ascoltando, stai godendo oggi personalmente della vita, della luce, dell'amore del tuo Salvatore vivente?

Passiamo ora, amici, dopo questa riflessione, all'ultima promessa. Io vi darò un'eredità. Apostolo Paolo, nel 5° capitolo della lettera ai Romani, sottolinea il fatto che noi siamo stati giustificati per fede in Gesù e abbiamo pace con Dio mediante il Signore Gesù Cristo. Abbiamo cioè la possibilità di rivolgerci direttamente a Dio ed essere accettati da Lui come figlioli, per mezzo di Gesù. L'amore di Dio, quindi, non è più qualcosa di astratto, ma di molto concreto nella nostra vita. In particolare, siamo già scampati al giudizio finale e alla grande tribolazione di cui ci parla il libro dell'Apocalisse. Ora però mi sento di rivolgervi una domanda. Tanti di voi affermano di essere cristiani e di essere salvati, ma questa salvezza di cui parlate ha portato un radicale cambiamento nella vostra vita? Vi ha veramente liberato dal peccato e da tutto ciò che impedisce una perfetta comunione con Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo? Meditate ancora su questo, amici, per conto vostro, su questi versetti dell'Esodo, perché ben descrivono i vari aspetti della liberazione che Dio opera in tutti coloro che hanno fiducia in Lui. Intanto, continuiamo la lettura di questo capitolo 6 dell'Esodo, del quale leggo il versetto 9. E Mosè parlò a quel modo ai figlioli di Israele, ma essi non dettero ascolto a Mosè a motivo dell'angoscia dello spirito loro e della loro dura schiavitù. Amici, mettetevi nei panni degli israeliti. Come potevano credere a Mosè, vedendo che tutto sommato non stava facendo affatto i loro interessi? Anzi, in un certo senso, le cose peggioravano. Ma a questo punto il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: «Va, parla al faraone, re d'Egitto, affinché egli lasci uscire i figlioli di Israele dal suo paese». Ma Mosè parlò nel cospetto dell'Eterno e disse: «Ecco, i figlioli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come dunque darebbe Faraone ascolto a me, che sono incirconciso di labbra?» E l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne e comandò loro di andare dai figlioli di Israele e dal Faraone per trarre i figlioli di Israele dal paese d'Egitto. Così è scritto in Esodo capitolo 6, versetto 11 a 13. Mosè non era accettato dagli israeliti, ma nemmeno dal Faraone. Eppure Dio gli disse di parlare di nuovo al re. Mosè però si rifiutò di andare, perché guardava più alle difficili circostanze in cui versava che a Dio. A questo punto del racconto biblico, però, abbiamo una lunga lista di nomi che alcuni di voi possono trovare anche noiosa. In realtà questo elenco è molto importante. Infatti Dio vuole, prima di tutto, che sappiamo bene di chi ci sta parlando, quali sono i suoi figlioli. Dio conosce anche noi, per nome, uno a uno, e tutti, senza esclusione, siamo importanti e preziosi agli occhi suoi. Tanto è vero che Gesù è morto per ciascuno di noi in particolare, per salvarci e darci la vita eterna. Ma leggiamo assieme almeno alcuni di questi nomi. Leggo quindi Esodo capitolo 6, versetto 14 a 16. Questi sono i capi delle loro famiglie, figlioli di Ruben, primogenito di Israele. Poi ci sono i figlioli di Simeone, e questi sono i nomi dei figlioli di Levi, secondo le loro generazioni, Gershon, Kehath e Merari, e gli anni della vita di Levi furono 137. Dico subito che ho saltato alcuni versetti dove c'era soltanto un elenco di nomi. Gershon, Kehath e Merari sono dunque i tre figli di Levi, e sono anche quelli che trasporteranno il tabernacolo nel deserto. Attualmente è possibile far risalire alcuni nomi ebraici a questa lista, ma per lo più gli ebrei moderni non sanno esattamente a quale tribù appartenevano i loro antenati. Ma questo elenco di nomi è interessante, interessante anche perché alla fin fine porta a Gesù Cristo. Leggiamo ancora qualche altro versetto. I figlioli di Kehath, Amram, Yitshar e Hebron, e poi Uziel. Ora Amram prese per moglie Jochebed, sua zia, ed ella gli partorì Aaronne e Mosè, e gli anni della vita di Amram furono 137. Questo è scritto in Esodo capitolo 6, versetto 18 a 20. È in questo passo che finalmente vengono menzionati per nome i genitori di Mosè, cioè Amram e Jochebed. E da questo punto ci si può chiedere come mai la vita di Aaronne non fu in pericolo come quella di Mosè quando il faraone comandò che si uccidessero i bambini maschi. Il motivo è molto semplice, amici.
Aronne era più grande di Mosè e quando nacque il decreto reale non era stato ancora emanato. Leggiamo a questo punto i versetti 26 e 27 di Esodo capitolo 6. E questo è quell'Aronne e quel Mosè ai quali l'Eterno disse: fate uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto, spartiti nelle loro schiere. Essi sono quelli che parlarono al faraone d'Egitto per trarre i figli di Israele dall'Egitto, sono quel Mosè e quel Aronne. Abbiamo visto al versetto 12 come Mosè si fosse scoraggiato, perché né i circoncisi e neanche gli incirconcisi lo accettavano, cioè né gli ebrei e né gli egiziani lo accettavano. A questo punto della storia interviene Dio e ci offre una specie di flashback sulla famiglia di Mosè. Il suo servo, infatti, doveva essere all'altezza dei suoi antenati prima di liberare gli israeliti. E qui possiamo applicare questo concetto anche a Gesù. Alcuni pensano che il concepimento virginale di Gesù non sia un dato essenziale alla fede cristiana. Io invece dico di sì, perché ciò fa parte delle credenziali, se vogliamo usare questo termine, di Gesù Cristo. Certo, non è necessario credere al concepimento virginale di Gesù prima di essere salvati. Bisogna solo credere che si è salvati mediante la morte di Cristo e mediante la sua resurrezione, ovviamente ponendo fede in questo e accettando Gesù come salvatore personale. Dopo essere stati salvati, però, si conosce sempre meglio il Signore Gesù, e quando più lo si conosce, più ci si rende conto che egli non può essere nato che da una vergine. E per opera ovviamente dello Spirito Santo. A proposito, amico, tu sei stato salvato da Gesù? Hai posto la tua fiducia in Lui? Lo hai invocato come tuo salvatore personale? Pensaci e prendi la giusta decisione.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. La Chiesa di Cristo era molto unita in quei primi tempi dopo la sua morte e risurrezione, e fra i credenti vi era un'armonia meravigliosa. Non esistevano fra di loro invidie o questioni di interesse che potessero turbarne la tranquillità, perché avevano ogni bene in comune. Chi aveva dei possedimenti li vendeva e ne portava il ricavato agli apostoli perché lo distribuissero secondo i bisogni di ciascuno. La Bibbia ci ricorda, ad esempio, un certo Giuseppe, soprannominato Barnaba, che vendette un appezzamento di terreno e portò spontaneamente ai piedi degli apostoli tutto il denaro ricevuto. Purtroppo però, allora come oggi, accadeva talvolta che entrassero a far parte della comunità dei credenti persone che non avevano donato interamente il loro cuore al Signore. Due coniugi, Anania e Saffira, mostrarono di avere uno spirito ben diverso da quello che aveva animato Barnaba e altri come lui. Essi tenevano a essere considerati dei bravi cristiani fra i loro fratelli, ma al tempo stesso erano attaccati ai loro interessi. Le due cose li spinsero a studiare e a attuare un piano che non poteva certo essere gradito a Dio. Anania e Saffira vendettero il podere di loro proprietà, trattennero una parte del prezzo per sé e decisero di portare il resto agli apostoli. Entrambi tenevano a far bella figura di fronte alla comunità, fingendo di offrire a beneficio comune tutto quello che possedevano, mentre in effetti non era così. Fu Anania che andò a portare il denaro agli apostoli, lasciando credere che fosse il ricavato completo della vendita. Lui e sua moglie avrebbero avuto pieno diritto di tenere per sé tutto il denaro, o addirittura di non vendere affatto il podere. Quello che non avrebbero dovuto fare era di accordarsi precedentemente per mentire. Voler far credere, cioè con l'inganno, di essere più zelanti degli altri. Questa è ipocrisia. E noi sappiamo come il Signore Gesù stesso avesse in odio l'ipocrisia che rimproverava frequentemente ai farisei. Quando Anania presentò i soldi, Pietro, illuminato dallo Spirito Santo, gli disse: «Anania, perché mai ti sei lasciato riempire il cuore da Satana al punto di mentire allo Spirito del Signore trattenendo una parte del prezzo del podere? Se non fosse stato venduto, non sarebbe forse rimasto di tua proprietà? E dopo averlo venduto, il denaro non era forse tutto a tua disposizione? Come hai potuto concepire nel tuo cuore una cosa simile? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». Anania ebbe appena il tempo di udire queste parole che cadde a terra e spirò. Il fatto riempì di costernazione e di paura tutti quelli che avevano assistito alla scena. Superati i primi momenti di smarrimento, alcuni giovani si alzarono, avvolsero il morto in un panno e lo portarono via per dargli sepoltura. Circa 3 ore dopo comparve anche Saffira, che non sapeva nulla di quanto era successo a suo marito Anania. «Dimmi», le domandò Pietro, «avete venduto il podere per il tal prezzo?»
1: «Sì, per tanto», rispose la donna.
0: «Perché vi siete messi d'accordo per tentare lo spirito del Signore?» la rimproverò Pietro. «Ecco, coloro che hanno sepolto tuo marito sono già alla porta e porteranno via anche te». Non appena Pietro ebbe pronunciato queste parole, Saffira cadde ai suoi piedi e morì all'istante. Allora i giovani che avevano sepolto suo marito vennero a prenderla e la sotterrarono accanto al cadavere di lui. L'avvenimento suscitò viva impressione in tutta la chiesa, intimorendo i credenti e quanti udivano raccontare il fatto.

Gli apostoli continuavano a frequentare regolarmente il Tempio. Spesso si fermavano sotto il portico di Salomone e vi compivano numerosi miracoli nel nome di Gesù Cristo, suscitando la meraviglia e l'ammirazione del popolo. Molta gente accorreva a Gerusalemme anche dai villaggi vicini per presentare agli apostoli i malati e gli indemoniati, ed essi li guarivano. Non tralasciavano occasione per predicare la parola di Dio e parlare del Salvatore, e per mezzo del loro insegnamento nuove persone accettavano il Signore Gesù. Questa atmosfera carica di opere miracolose, di folle acclamanti e di gruppi sempre più numerosi che si convertivano a Cristo dava enormemente fastidio alle autorità religiose. Solo poco tempo prima avevano mandato a morte Gesù di Nazaret e ora non gradivano affatto che si compissero tutte queste cose in suo nome. Decise a porvi un freno, fecero arrestare e imprigionare gli apostoli. Ma durante la notte un angelo del Signore scese nella prigione, aprì le porte e li liberò, dando loro quest'ordine: andate al Tempio e predicate al popolo tutto quello che concerne questa vita. Essi obbedirono. Sul far del giorno entrarono nel Tempio e presero a insegnare pubblicamente e senza timore. Più tardi il sommo sacerdote e gli altri capi mandarono le guardie alla prigione per prendere gli apostoli e portarli davanti al Sinedrio, dove dovevano essere giudicati. Le guardie andarono alla prigione, ma non li trovarono. Allora tornarono dai capi religiosi dicendo: «Abbiamo trovato la prigione chiusa con ogni precauzione, i guardiani erano ai loro posti di sorveglianza davanti alle porte, ma quando abbiamo aperto per prendere i prigionieri, dentro non c'era nessuno». La notizia li colse di sorpresa. Né i sacerdoti né il capo delle guardie sapevano spiegarsi la misteriosa sparizione. Poco dopo arrivò qualcuno con un'informazione: «Quegli uomini che avevate messi in prigione si trovano ora nel Tempio, stanno insegnando al popolo». Il capo delle guardie andò a prenderli con i suoi uomini e li portò via, ma senza fare loro violenza, perché temeva che il popolo lapidasse lui e i suoi soldati se li avesse visti malmenare gli apostoli. Quando furono davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote disse loro: «Non vi avevamo severamente proibito di insegnare nel nome di quell'uomo? Invece voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e cercate di tirarci addosso il biasimo di tutti per la sua morte». «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini», replicarono Pietro e gli altri apostoli. «Voi avete ucciso Gesù appendendolo alla croce, ma il Dio dei nostri padri l'ha risuscitato dai morti, l'ha esaltato, l'ha costituito principe e salvatore per dare un'opportunità di ravvedimento a Israele e il perdono dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose».

fremito d'ira passò fra i componenti del consiglio. Erano decisi a far morire gli apostoli, ma un fariseo di nome Gamaliele, uomo saggio e stimato dal popolo, si alzò e chiese che fossero allontanati per qualche momento. Poi si rivolse agli altri membri del Sinedrio e disse: «Uomini di Israele, badate bene a quello che state per fare a questi uomini. Se ben ricordate, non molto tempo fa ci fu un certo Teuda che pretendeva di essere un gran personaggio. Raccolse attorno a sé circa 400 uomini, ma quando fu ucciso, i suoi seguaci si dispersero. Dopo di lui acquistò fama un certo Giuda di Galilea, che pure trovò della gente disposta a seguirlo. Morì anch'egli, e coloro che gli avevano prestato fede furono ben presto dispersi. Ora vi dico questo: lasciate andare questi uomini, perché se ciò che fanno è opera umana, finirà presto nel nulla. Ma se è opera di Dio, voi non potete opporvi, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio». Il Sinedrio apprezzò il suo consiglio e decise di seguirlo. Gli apostoli furono chiamati di nuovo e battuti duramente con delle verghe. Quindi, dopo un'altra severa ammonizione a non parlare più nel nome di Gesù, furono rimessi in libertà. Gli apostoli lasciarono il Sinedrio rallegrandosi di essere stati considerati degni di soffrire per il nome di Cristo, e nei giorni che seguirono non tralasciarono mai di insegnare e predicare l'Evangelo di Gesù Cristo nelle case e nel Tempio di Gerusalemme.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

partecipato al funerale del mio collega ed è, come appunto voi sapete, è morto a causa di un cancro che ormai si era sviluppato ovunque nel suo corpo. Cos'è il cancro? È un male che inizia da una singola cellula e che si riproduce senza freni. Quando questa cellula trova un ambiente idoneo al suo sviluppo, quindi trova ossigeno, trova sostanze nutrienti, questa cellula si riproduce rapidamente. Qualcuno ha definito l'argomento della maldicenza come il cancro della Chiesa. Io preferisco definirlo non come il cancro della Chiesa, bensì la causa del cancro che può svilupparsi in seno alla Chiesa. Nella Bibbia si parla della maldicenza tantissime volte. È uno dei temi più presenti nelle Sacre Scritture. Nonostante tutto, è uno dei temi meno predicati. Si parla molto più spesso nella Bibbia di maldicenza che non di Santa Cena, non di decime, non di carismi, quindi doni spirituali. Si parla molto di più di maldicenza. Questo perché? Ho provato a pensare, perché Dio ci tiene tanto ad avvisarci del pericolo di questo argomento, di questo tema? Questo perché la maldicenza è un pericolo in grado di portare conseguenze disastrose in noi, nel nostro prossimo, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa, nella nostra società, nella nostra nazione. Sto cercando di ampliare. Israele ne sapeva qualcosa, il mormorio contro Dio e contro Mosè a causa di quello che avevano detto gli esploratori, Numeri capitolo 14. E addirittura la maldicenza procura dei danni, delle conseguenze disastrose nel mondo intero. Il peccato di Adamo, di Eva, è nato da una maldicenza di Satana. Che cos'è una maldicenza? Allora, ha diversi aspetti la maldicenza. Il primo aspetto che possiamo vedere è quello dell'oltraggio. L'oltraggio che cos'è? È un'offesa pubblica, è un'ingiuria grave che può essere fatta con atti o con parole, è un affronto fatto in pubblico. Quindi la maldicenza nella connotazione dell'oltraggio ha questo componente semantico, si dice, che è quello dell'essere fatta, una maldicenza fatta in pubblico. La calunnia invece è sempre una maldicenza, ma è una un attribuire a qualcuno delle colpe che non sono vere, quindi dire una falsa accusa. Mentre l'oltraggio può essere vero quello che viene detto, però viene detto in pubblico con lo scopo di rovinare la persona, di metterla in cattiva luce. La calunnia invece puoi dirla anche semplicemente alla persona a fianco, non lo devi dire necessariamente davanti a un microfono o davanti alle televisioni, ma è il falso, stai dicendo delle cose o aggiungendo delle cose false. Un altro aspetto da maldicenza può essere l'insinuazione, è quella dire: ma chissà, magari quella persona si è comportata così per questo motivo, magari dopo tutto non è proprio così bravo, cioè l'insinuare il dubbio. Ecco, un componente semantico dell'insinuazione è quello dell'introdurre il dubbio, far quindi sorgere dei sentimenti negativi verso qualcuno suscitando il dubbio. Allora, ho detto che la Bibbia ne parla tantissimo della maldicenza sotto diversi aspetti. L'ebraico è molto ricco. Gli scrittori dell'Antico Testamento si sono proprio sbizzarriti, ce ne sono tantissimi termini che vengono utilizzati. Invece nel greco, bene o male, sono tutti riassunti in catalaleo. Questo termine semplicemente dice: l'aleo parlo, dico, cata contro, io parlo contro. Poi che tu lo fai in pubblico, lo fai in privato, dici cose vere, dici cose false, poco importa. Nel Nuovo Testamento e anche nella Settanta tanti termini vengono poi alla fine riassunti in questo termine qua. Quindi l'accento è quello di parlare contro. L'unica eccezione è blasfemeo, che è il parlare contro Dio, che allora in quel caso da cui deriva blasfemia. Viene detto nella scrittura che questa, la maldicenza, nasce dalla durezza del cuore umano. In Prima Pietro capitolo 2 le maldicenze compaiono come il più concreto dei vizi che il rigenerato deve deporre. Vengono elencati, non mi ricordo, erano 4-5 cose da deporre. Quello più concreto, quello più specifico tra gli altri è proprio la maldicenza, che il rigenerato, e se noi ci consideriamo rigenerati, dovremmo deporre. Anche Giacomo capitolo 4 ne parla, Seconda Corinzi capitolo 12. Catalalein, quindi, lo sparlare,
perché qui è l'infinito, non è solo un affronto al prossimo, non è solo, sto facendo un affronto a Tizio piuttosto che a Caio, ma è un'offesa alla legge di Dio, dice Giacomo. E quindi se è un'offesa alla legge di Dio è anche sì, altresì un'offesa a Dio. Cosa si nasconde però dietro la maldicenza? Perché gli uomini, e io mi metto tra questi, spesso sparliamo. Dietro la maldicenza si nasconde l'orgoglio. L'orgoglio perché viene utilizzata per abbassare l'altro, affinché noi risultiamo migliori. Per alzare noi, spesso, dobbiamo abbassare gli altri. Ed è il nostro orgoglio che ci spinge ad agire contro gli altri. Avete presente l'episodio di Peninna, di Anna, Anna la madre di Samuele? Che Peninna mortificava continuamente Anna per la sua sterilità. Non viene detto in che modo la mortificasse. Però è interessante che al capitolo 2 di Prima Samuele, quando c'è il cantico di Anna, quando Dio esaudisce questa preghiera di Anna, Anna dice: nessuno è santo come il Signore, perché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio. A chi si riferiva? A Peninna. Non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto. È Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. È Lui il giudice, è Lui che deve valutare le cose, è Lui che sa quali sono le motivazioni, eccetera. Probabilmente Peninna si esaltava dicendo: mamma mia, se io ho dei figli e tu non ce l'hai, forse perché moralmente io sono migliore di te, o tu hai qualche problema con Dio da aggiustare con Dio. Probabilmente la mortificava in questo modo. E Anna appunto risponde dicendo: non sta all'uomo giudicare, è Dio che pesa le azioni dell'uomo. Un'altra cosa che si nasconde dietro la maldicenza è la cattiveria. Perché la maldicenza viene usata spesso per ricambiare dei torti o presunti torti subiti. Magari lo facciamo dicendo anche delle cose vere, però insinuando poi dei dubbi negli altri. Quante volte, quanto è sottile, quante volte io ci sono cascato in questa cosa? Quante volte io ci sono cascato? L'invidia per quello che gli altri hanno o sono, lo dice Tito al capitolo 3. Un'altra cosa che nasconde la maldicenza è la stoltezza. E questo è un bel versetto da leggere, che è al capitolo 10, versetto 18, Salomone dice: chi dissimula l'odio ha labbra bugiarde e chi sparge calunnie è uno stolto. Abbiamo detto che la maldicenza è il fattore, la causa dello sviluppo del cancro in seno alla Chiesa. È interessante il parallelo che c'è tra i fattori di rischio del cancro e quello che la Bibbia dice a riguardo della maldicenza. Io sono andato a guardare sul sito dell'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, e quando stavo studiando, perché davvero, allora, ad agosto dell'anno scorso mi sono scaricato tutto, e esaminando questi brani ho visto come a volte vengono usati dei termini su certe cose. Non voglio dire che la Bibbia stia parlando di cancro, ma è interessante il parallelo di come ci siano degli elementi nei fattori di rischio del cancro che la Bibbia definisce come un male, che portano a un male nella Chiesa, e questo male è la maldicenza. Quindi quando parliamo di qualcuno, noi stiamo dando qualcosa alla Chiesa. Noi qualcosa la stiamo dando alla Chiesa, ma bisogna vedere che cosa stiamo dando alla Chiesa quando noi sparliamo. Cosa diamo alla Chiesa? E questo è interessante appunto fare il parallelo con i fattori di rischio del cancro. Uno degli elementi, e qui abbiamo un medico che ne sa decisamente molto più di me, l'AIRC dice che l'alcol è uno degli elementi che può agevolare, favorire, aiutare lo sviluppo o mettere nelle condizioni di un sviluppo del cancro. Non è l'alcol. E la Bibbia dice, nel libro dei Proverbi, versetto 20, che il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta. Chiunque se ne lascia sopraffare non è saggio. Noi dovremmo dissetare la Chiesa, e soprattutto i neoconvertiti, con dell'acqua sana. Dovremmo dissetarla con del latte, viene usata anche questa espressione, del latte. Quando invece sparliamo di qualcuno, la stiamo dissetando con dell'alcol. Il vino è paragonato ad uno schernitore, ad uno che si fa beffe dell'altro. Perché? Perché il vino ti fa fare cose che da sobrio non faresti, ti fa dire parole che da sobrio non diresti. Quando sparliamo di qualcuno, stiamo seducendo, stiamo invitando le persone a pensare come noi pensiamo. Quando noi sparliamo, calunniamo, stiamo seducendo, così come in qualche modo fa l'alcol, stiamo raggirando le persone a fare quello che noi desideriamo sia fatto.
È interessante che questo modo di agire è stato il modo di agire di Satana, così come Satana ha fatto con Eva, insinuando il dubbio e screditando Dio. Ma Dio non vi dice di non fare così, perché altrimenti sareste come lui. Ma è proprio vero che Dio ha detto insinuare il dubbio. Un altro elemento, un altro fattore di rischio è il cibo insano. E la Bibbia ci dice che le parole del maldicente sono come delle ghiottonerie, penetrano fino all'intimo delle viscere. Ci sono delle sostanze che il nostro corpo ha notevoli difficoltà a smaltire e che procurano notevoli danni. Spesso queste sostanze sono gradevoli al palato. La carne cotta alla brace, a me piace. Alla carbonella, poi, se più carbonella c'è di brace sopra, è più buono, eh? Le acciughe sotto sale sono considerati cibi a rischio, cioè tutto ciò che è conservato sotto sale. Io ho parlato di acciughe perché io amo le acciughe sotto sale. La maldicenza procura un certo godimento in chi ascolta e anche in chi le dice, ma le conseguenze sono disastrose, e poi dopo lo vedremo. C'è una tendenza nella natura umana a godere quando si ascoltano e si condividono il piacere di ascoltare i difetti degli altri. Nella natura umana così c'è questo godimento nel vedere i difetti degli altri. Il pettegolezzo è un contagio dilettevole per l'animo perverso umano. Penetra senza trovare resistenza fino a toccare i pensieri e le emozioni più profonde. Joseph Hall disse: non ci sarebbero così tante bocche aperte se non ci fossero così tante orecchie aperte. Nell'ascoltare gli altri, le cose che non vanno negli altri, quando le sentiamo troviamo subito questo godimento. Abbiamo le orecchie aperte per sentire. Un altro fattore di rischio del cancro è l'inquinamento. Il giusto che vacilla davanti all'empio è come una fontana torbida, è una sorgente inquinata. C'è il giusto, ma quando il giusto vacilla diventa inutile. Non riesce più a procurare del bene, del benessere, ma è come una sorgente inquinata, non la puoi bere. Quando c'è nella chiesa qualcuno che sparla, che qualcuno che accusa un giusto, ossia accusa un timorato di Dio, con lo scopo di recargli un danno e di farlo vacillare, magari proprio davanti a se stesso, non sta solo procurando un danno a un figlio di Dio, ma sta inquinando una sorgente dalla quale la Chiesa può bere e trarne giovamento. Dobbiamo considerare che è un male fatto alla Chiesa. Un altro fattore di rischio è la sedentarietà. Le persone sedute alla porta sparlano di me. Sono divenuto lo zimbello degli ubriaconi. Vi è mai capitato che mentre eravate occupati di un lavoro, stavate facendo qualcosa, avete poi iniziato a sentire qualcuno che stava parlando di qualcosa di interessante per voi e quindi di conseguenza avete lasciato tutto per mettervi lì ad ascoltare? Magari facevate finta di fare e ascoltavate. Cosa sta dicendo? È capitato tantissime volte. Proprio perché le calunnie hanno un certo fascino per l'uomo e che per poter parlare e sentire con calma è necessario fermarsi, magari anche sedersi, chi intende sparlare di qualcuno invita anche gli altri a sedersi con lui. È interessante notare che sono proprio le persone più oziose che tendono ad essere quelle più inclini alla maldicenza. Quando l'apostolo Paolo invita Timoteo a non scrivere le vedove giovani nel catalogo delle donne sostenute economicamente dalla Chiesa, lo giustifica anche con un fatto: che queste vedove giovani rischierebbero maggiormente a diventare oziose e pettegole. Quali sono le conseguenze della maldicenza? La prima conseguenza è quello della corruzione. Non vi ingannate, dice l'apostolo Paolo, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Il termine greco tradotto con corruzione significa rovina, significa distruzione, significa sterminio, significa anche avvelenamento. L'avvelenamento fatto quindi quando c'era proprio un termine che veniva usato, che ha la stessa radice, quando si avvelenava una gestante per far abortire, per farla abortire nei primi mesi, e quindi avvelenare in qualche modo il feto. Chi semina per la sua carne, e tra questi ci sono quelli che sparlano, quelli che calunniano, quelli che oltraggiano, riceveranno come raccolta la loro rovina. E non pensiamo sempre che siano gli altri a calunniare, non pensiamo che siano sempre gli altri a sparlare. Quante volte cadiamo noi? E come conseguenza c'è che quello che tu seminerai, quello raccoglierai. Il giudizio di Dio. Al Salmo 101 è scritto:
qui è Dio che parla, sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto, chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò. Cosa dice anche Gesù? In Matteo capitolo 12 Gesù dice, versetto 34-37, razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato. Forse per questo che si predica poco la maldicenza. Noi dobbiamo pensare che la parola diavolo nel greco, diabolos, significa calunniatore. Quindi chi calunnia sta facendo l'opera del diavolo, e sul diavolo incombe il giudizio di Dio. La vergogna, vergogna per la riprensione di Dio. Al Salmo 50 viene detto: ma Dio dice all'empio, perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro le spalle le mie parole? Se vedi un ladro ti diletti della sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi e parli contro tuo fratello. Diffami il figlio di tua madre. Hai fatto queste cose. Io ho taciuto. È Dio che parla, eh? Io ho taciuto. E tu hai pensato che io fossi come te. Ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Chi sparla non deve pensare che Dio non senta o che senta gli faccia piacere le tue parole quando tu parli male di qualcuno. A suo tempo magari tu dici: sì, ma lui mi ha fatto questa cosa qua, quindi è giusto che io lo faccia sapere a tutto il mondo che mi ha fatto questa cosa. A suo tempo Dio spiattellerà a chi sparla, gli spiattellerà tutto quello che ha detto e le intenzioni che aveva nel cuore. Tutto sarà palesato. Che vergogna, che vergogna. Un'altra conseguenza sono le contese. Cosa dice Paolo al suo discepolo, a Timoteo? Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Penso che sia chiaro a tutti, cioè non ho nulla da aggiungere, la parola di Dio è talmente chiara su questo argomento. Allora, cosa dobbiamo dare noi alla Chiesa? Invece di dargli l'alcol, invece di dargli del cibo insano, invece di dargli l'inquinamento, invece di dargli la sedentarietà, invece di fare spingere le persone a sedersi ad ascoltare le malignità, cosa dovremmo dare noi alla Chiesa? E non solo alla Chiesa: sopportazione e perdono. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Deporre le calunnie per indirizzare le nostre forze invece alla sopportazione. Invece di sprecare le nostre energie per diffamare, usiamo queste energie per deporre le calunnie, per sopportare, per perdonare. Colossesi al capitolo 3 versetto 8, quindi qualche versetto prima, dice: ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Al versetto 12: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi, amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Un'altra cosa che noi dovremmo dare alla Chiesa, di dare una buona condotta, ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Allora, qui si stava parlando in modo particolare dei pagani, però è anche vero, una cosa vera anche per all'interno della Chiesa. È necessario vigilare sulla nostra condotta, perché non siano fondate le accuse, perché a volte ci accusano e è sbagliato magari l'accusa, nel fatto che il modo come veniamo accusati, però magari sono accuse fondate. Allora, se qualcuno ci dice qualcosa, invece di andare subito sulla difensiva, cerchiamo di capire se hanno ragione. Dobbiamo vigilare sulla nostra condotta. Dobbiamo poi isolarci dai maldicenti. Chi va sparlando palese i segreti, perciò non ti immischiare con chi apre troppo
le labbra. Dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo ricordarci che chi parla male degli altri con te, parla male di te con gli altri. Questa è una regola generale, molto conosciuta, ma che spesso quando sentiamo parlare degli altri non ci pensiamo. Chi parla male degli altri con te, parla male di te con gli altri. E quindi sono compagnie, tra virgolette, che è meglio evitare. Però evitare le cattive compagnie non significa che non dobbiamo istruire queste cattive compagnie. Dobbiamo avere una santa riprensione. In Seconda Timoteo, capitolo 2, l'apostolo dice: evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in sé stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quindi una riprensione santa. In Proverbi 9 c'è detto: non riprendere il beffardo per evitare che ti odi. Riprendi il saggio e ti amerà. Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai. Insegna al giusto e crescerà il suo sapere. Alla Chiesa dobbiamo dare pace. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Questo salmo mi ricorda le parole di Gesù, delle beatitudini. Beati quelli che si

si chiede il salmista. Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Un'altra conseguenza positiva è quello che di ricevere grazia. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. L'Apostolo Paolo dice al capitolo 14 dei Romani che quando i membri di una chiesa si accolgono, non per sentenziare, versetto 1, non per dar motivo di biasimo, versetto 16, e non per giudicarsi l'un l'altro, versetto 13, essi contribuiscono alla reciproca edificazione. Quindi ognuno di noi partecipa al edificare l'altro e quindi al procurare del bene all'altro, quando abbiamo delle parole che edificano e non parole che distruggono. E poi si crea un ambiente accogliente, perché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio, è approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace, non alla divisione, le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Tutto questo avviene in un ambiente dove ci si sente a casa propria, dove si mettono da parte i pensieri, le calunnie, le maldicenze, gli oltraggi, dove tutto viene messo da parte. Allora si crea quell'ambiente accogliente dove ci si sente a casa propria, anzi mi permetto di dire anche meglio che a casa propria. Si è graditi da Dio e si è approvati dai nostri fratelli e sorelle, perché è scritto, perché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. E poi risplendiamo: fate ogni cosa senza mormorii, senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Dobbiamo diventare consapevoli che tutti i nostri sforzi per evangelizzare, per insegnare, per servire nei più svariati ministeri possono essere vanificati semplicemente se siamo dei maldicenti. Possiamo sforzarci in tutto quello che vogliamo, ma se iniziamo a sparlare di Tizio o di Caio, tutti i nostri sforzi sono vanificati. Perché? Perché non risplendiamo più come luce. Gesù cosa ha detto? Voi siete la luce del mondo, come una città posta sul monte. Concludo. Quando sparliamo di qualcuno della Chiesa, che sia in pubblico, in privato, che sia quello che diciamo vero, in parte vero o totalmente falso, o anche che è vero ma potrebbe essere anche possibile, quindi l'insinuazione del dubbio, noi stiamo consigliando a Satana delle accuse nei confronti di quella persona. Siamo dei consiglieri di Satana in quel momento. Stiamo lavorando per Satana. Ma noi siamo stati acquistati a caro prezzo da Gesù e Lui solo dobbiamo servire. Lui solo dobbiamo servire. Vi lascio un aneddoto su Socrate. Non so chi di voi la conosce, la storia dei tre setacci. Un giorno Socrate fu avvicinato da un uomo in piena agitazione che gli disse: ascolta Socrate, ti devo raccontare qualcosa di importante sul tuo amico. Aspetta un attimo, lo interruppe il saggio. Hai fatto passare ciò che mi vuoi raccontare attraverso i tre setacci? Tre setacci? Chiese l'altro meravigliato. Sì, mio caro. Vediamo se ciò che mi vuoi raccontare passa attraverso i tre setacci. Il primo setaccio è quello della verità. Sei convinto che tutto quello che mi vuoi dire sia vero? In effetti no. L'ho solo sentito raccontare da altri. Ma allora, l'hai almeno passato al secondo setaccio, quello della bontà? Anche se quello che vuoi raccontare non è del tutto vero, è almeno qualcosa di buono? L'uomo rispose esitante: ma devo confessarti di no, piuttosto il contrario. E hai pensato al terzo setaccio? Ti sei chiesto a che serva raccontarmi queste cose sul mio amico? Serve a qualcosa? Beh, veramente no. Vedi, continuò il saggio, se ciò che mi vuoi raccontare non è vero, né buono né utile, allora preferisco non saperlo e ti consiglio di dimenticarlo.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Ormai ci conosciamo, cari ascoltatori, almeno voi state imparando a conoscere chi vi parla da quest'altra parte del microfono di Detto fra noi, e io sono contento di sentire quello che pensate su quanto abbiamo detto in tutti questi mesi e su quanto ancora andremo a dire nelle prossime puntate di questa rubrica. Ringrazio anche il Signore e Voce della Bibbia per la possibilità che mi ha dato, che mi dà e che forse continuerà a darmi di usare questi microfoni per conversare con voi in qualità di genitori su problemi che ci riguardano personalmente. Prima di continuare, chiediamo alla regia di farci ascoltare un brano musicale a loro discrezione.

Molte volte mi sono trovato a riprendere i miei bambini in questo modo. Non vedi come il tuo amico fa le cose meglio di te? Non vedi come l'altro bimbo col quale tu giochi ha imparato bene la storia mentre tu perdi sempre il tempo a giocare o eccetera eccetera in questo modo? Poi, grazie a Dio, mi sono pentito e ho chiesto al Signore di non continuare ad agire nei confronti dei miei bambini in questo modo. E infatti, io penso che converrete con me quando dico che non vi è nulla di maggiormente scoraggiante della continua critica, benché sia abbastanza naturale sgridare un bambino che non fa quel che dovrebbe. La critica però non ha gran valore perché non offre, a mio avviso, soluzione alcuna. Mi spiego meglio. Nel correggere dei bambini, noi dovremmo parlare con loro e mostrare loro una maniera migliore per fare le cose di quella che forse essi usano fino a quel momento. Per smussare, per esempio, il pungolo della critica, dobbiamo tentare di mescolare in questa critica un po' di lode, sinceramente, non certo disonestamente. Potreste, per esempio, così dire alla vostra bambina, Maria o Sabrina: hai fatto bene questo, ma penso che il resto avresti potuto farlo molto meglio. Certamente lo farai la prossima volta, non è vero? Il vostro bambino deve sapere che, benché lo abbiate criticato, avete ancora fiducia in lui. Soprattutto non dobbiamo mai mancare di mostrare al nostro bambino la maniera per fare meglio. Non dobbiamo dimenticare che stiamo trattando con dei bambini. Nel criticare un bimbo, noi dobbiamo fare molta attenzione, come dicevo prima, a non confrontarlo sfavorevolmente con gli altri, perché ne risentirebbe molto. Faccio un esempio che forse è successo a tanti di voi che mi ascoltate. Una monitrice, per chi non dovesse saperlo, è una insegnante della scuola domenicale, cioè della scuola per i nostri bimbi che si tengono nelle nostre chiese, nelle nostre assemblee. Dicevo, una monitrice aveva organizzato fra gli alunni della sua scuola domenicale una gara di memoria, come si è sempre fatto nelle nostre scuole domenicali. La maggior parte di essi, cioè di questi alunni, avevano imparato volentieri i propri versetti della Bibbia, tranne uno che alla prima e alla seconda domenica della gara non aveva imparato i suoi versi. L'insegnante allora, delusa, non aveva detto nulla. La terza domenica si ripeté la stessa cosa. L'insegnante allora guardò severamente questo ragazzo. «Cosa succede?» gli disse. «Tutti gli altri bambini hanno imparato i loro versetti, tu sei il solo che non l'abbia fatto. Guarda Franco, non solo ha imparato i suoi 3 versetti, ma anche altri 2. Egli è certo più bravo di te». «Ma che se li impari tutti?» rispose questo bambino con spavalderia. Probabilmente egli avrebbe potuto imparare i versetti, ma quella critica sfavorevole lo aveva fermato, inducendolo a non impararli affatto. Questa malaugurata situazione aveva privato questo bimbo del tesoro che si acquista apprendendo a memoria la parola di Dio. Un caso del genere naturalmente è imbarazzante per un bambino, ma quando si ripete, esso può assumere il carattere addirittura di un'ingiuria. In alcune famiglie e in alcune scuole i paragoni sfavorevoli avvengono fin troppo spesso, e questo
con mio sommo dispiacere e con sommo dispiacere naturalmente di tutti i genitori. È il metodo invariabile purtroppo di alcuni genitori per trattare i loro bambini. Essi vi fanno ricorso per mostrare la propria delusione e per stimolare attraverso la vergogna i loro figli a far meglio. Ma per la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze questi metodi non fanno che provocare il peggio. Infatti mi ricordo benissimo quando ero bambino, fanciullo e anche adolescente che più i miei genitori mi confrontavano con gli altri, meno facevo quello che mi chiedevano di fare. Ecco allora che a quella insegnante, come avviene per molti altri insegnanti e genitori, mancò l'acume per comprendere ciò che stava facendo al ragazzo. La reazione del fanciullo è quasi sempre negativa. Essa è ingiusto. Io non sono un altro e non posso agire come quell'altro. Lo diremmo anche noi da grandi, non è vero? Probabilmente egli non potrà fare un discorso a proposito della sua reazione perché è piccolo, anzi riuscirà a malapena ad esprimere a parole il proprio pensiero. Ma ricordatevi, le reazioni emotive hanno luogo ugualmente. Il vostro bambino reagirà in modo negativo. Egli concepirà poi risentimento contro quella persona con la quale è stata paragonata. Consciamente o inconsciamente, egli nutrirà dell'odio verso il fratellino o chiunque altro costituisca un concorrente da temere. Molti adulti, che durante tutta la loro fanciullezza vennero paragonati sfavorevolmente con i loro fratelli e le loro sorelle, trasferiscono questi sentimenti nella loro vita di adulti. Sembrano incapaci di liberarsi dei risentimenti che divennero parte integrante delle loro vicissitudini. Non solo dunque, ritornando al bambino, egli detesta la persona oggetto del paragone a lui sfavorevole, ma riuscirà a detestare la persona autrice del confronto negativo, sviluppando molto spesso un forte risentimento per il luogo dove esso avviene. In alcuni casi un fanciullo giunge addirittura a rivoltarsi contro i genitori e la famiglia, sentendosi indesiderato, e quando ciò avviene, egli abitualmente va via appena ne ha la possibilità. Se gli sventurati raffronti avvengono in una scuola domenicale, per esempio, il fanciullo perderà eventualmente l'amore e il rispetto per la Chiesa e il suo messaggio. Ma se tanti adulti compiono questo errore, deve pure esserci una ragione, diranno alcuni. Ebbene, io credo che la ragione principale per la quale indubbiamente gli adulti raffrontano sfavorevolmente un bimbo con un altro è quella di incoraggiarlo a far meglio, non è vero? Qualsiasi genitore, infatti, desidera che il suo figlio faccia sempre meglio. Ecco allora che un attento studio dei risultati ci mostrerà però che piuttosto che incoraggiare i bambini, ciò non fa che scoraggiarli. Allora, se i vostri rapporti con i bambini si svolgono in questa forma negativa, tentate, cari genitori, dei metodi migliori. Volete qualche esempio? Eccoli. Parlate da solo con il bambino e cercate di scoprire le cause del suo comportamento. Forse vi accorgerete che egli non fa bene quello che fa perché voi fino ad oggi lo avete confrontato sfavorevolmente con il suo fratellino, con la sua sorellina o con il suo amico preferito. Offritegli un aiuto personale. Cioè, fate quello che gli chiedete di fare con lui. Fatelo insieme. A questo reagiscono favorevolmente tutti i bambini.

Il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. A questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Quest'oggi continueremo a rispondere a una lunga lista di domande che ci sono pervenute da un nostro caro ascoltatore in Australia. Sì, il nostro programma arriva anche in Australia. Le abbiamo già risposte la volta scorsa. Quest'oggi cercheremo di concludere. Questa domanda dice così: perché ci sono tutte queste malattie, disastri e carestie nelle quali vediamo bambini che muoiono di fame? Come mai che Dio permette queste cose? Bene, questa è un'eccellente domanda. Le attuali condizioni del mondo riflettono non la volontà di Dio, ma il risultato della ribellione umana alla legge di Dio. Odio, egoismo, cupidigia, insegnamenti di false religioni come l'islamismo, la propagazione di cattive idee, tutte queste cose hanno portato odio, fame, corruzione nel governo, cattiva amministrazione delle risorse mondiali, inquinazione dell'ambiente e da queste cose ecco che risultano le condizioni che noi vediamo intorno a noi. La prossima domanda dice: perché Dio creò l'uomo e poi lo fa morire? Ebbene, e Dio non creò l'uomo per farlo morire affatto. E Dio creò l'uomo perché vivesse eternamente. Ma come abbiamo detto nelle precedenti risposte, e Dio non può permettere che l'uomo viva in eterno a causa del suo peccato. Poi domanda: perché Dio ci fa invecchiare? Ebbene, l'invecchiare è parte del morire, come abbiamo detto, causa la nostra ribellione a Dio. E Dio, quando creò la razza umana in Adamo ed Eva, lo fece al fine che vivessero eternamente. Erano esseri eterni, ma quando si ribellarono a lui e peccarono, poteva allora un Dio perfetto e purissimo permettere che esseri che si erano provati più propensi ad obbedire a Satana invece che di rimanere fedeli all'Eterno rimanessero eterni? No, dovevano morire. L'invecchiamento è parte del morire. E di nuovo una domanda super giù simile a quella già precedentemente fatta: perché i bambini innocenti muoiono e soffrono? I bambini muoiono e soffrono non per volere di Dio, egli non ha alcun piacere della sofferenza umana, ma muoiono e soffrono per conseguenza del male che è venuto col peccato nel mondo. Poi si domanda: dove sono i morti? Si deve capire che noi abbiamo una doppia natura, una natura spirituale che è eterna ed una fisica che perisce. Ora, la parte fisica, il corpo, alla nostra morte va nel sepolcro, al campo santo, e rimane lì. La parte spirituale, invece, lo spirito, se la persona ha accettato la salvezza offerta da Cristo Gesù, quando verrà la morte, ecco che andrà al cielo con Dio. La Bibbia dice assente dal corpo, presente col Signore. Però se la persona non si è mai riconciliata con Dio, se non ha mai accettato l'offerta del dono della salvezza, allora per tutta l'eternità resterà separata da Dio in una condizione di tormento che noi chiamiamo inferno, dove starà per tutta l'eternità sperimentando quella che la Bibbia chiama una morte eterna.
La prossima domanda: è Dio rivendicato nella dannazione delle persone? Trova piacere nel vedere le persone cattive morire? No, no, affatto. La Bibbia infatti insegna l'opposto, dice che Dio non ha alcun piacere della morte dell'empio. La morte è la naturale conseguenza della nostra ribellione o dell'isolamento dell'uomo da Dio, sorgente di verità e di vita. Se però una persona durante la sua vita si dà alla ricerca di Dio e Dio ha promesso che chi lo cerca lo troverà e Dio pure offre salvezza a chi la vuole ottenere, allora ecco che alla nostra morte queste persone saranno liberate dal corpo e diventerà la loro morte preziosa agli occhi di Dio, come dice il salmista. Poi si domanda: oltre che alla Bibbia, non si deve credere anche a tutte quelle belle cose che hanno lasciato scritto i santi? Bene, solo se queste cose che hanno scritto sono conforme con la Bibbia, perché si deve capire che Dio è onnisciente e non fa sbagli e perciò non può contraddire se stesso. Ora, se una persona sia pure santa, come volete, dice una cosa e la Bibbia dice l'opposto, è ovvio che dei due Dio e la sua parola è verità e quello che è stato detto dall'uomo, sia pure buono e sincero, è errore ed eresia e allora deve essere assolutamente scartato. Ed è questa la ragione, cari amici, che noi insistiamo sull'insegnamento biblico. Voi dovete familiarizzarvi con la Sacra Scrittura di modo che potete discernere la verità dall'errore. Poi qui una buona domanda: come mai si legge che Gesù disse sulla croce al cosiddetto buon ladrone: oggi stesso tu sarai meco in paradiso? Mentre Gesù non andò in paradiso che 3 giorni dopo, quando risorse dalla tomba. Ora, è questa una contraddizione? Andò o non andò il ladrone convertito in cielo quello stesso giorno o non ci andò? Qual è la risposta? Sì, il ladrone buono andò in paradiso quel giorno stesso come Gesù aveva promesso. Gesù mantiene sempre le sue promesse. Infatti ci arrivò prima di lui perché morì prima di Gesù, se vi ricordate. Ma ricordiamoci che qui ci sono 2 cose assai importanti da considerare. Prima, Gesù era il Dio incarnato. Ma mentre nella seconda persona della Divina Trinità egli come figlio venne qui sulla terra e morì sulla croce, questo non nega, non esclude che Dio Padre non fosse in cielo. La seconda è che noi diciamo oggi, domani, ieri, termini che esistono sì nel tempo, nel concetto del tempo, ma non esistono affatto nell'eternità. Quando uno muore, non c'è più ieri, oggi e o domani, non esiste più né passato né futuro, solo eternità. La Bibbia fa chiaro una cosa che dice che assente dal corpo, presente col Signore. Non c'è aspettativa, non c'è di dire domani, fra un anno, fra 2, fra 100 anni io andrò in paradiso. La Sacra Scrittura fa chiaro che se uno è salvato va immediatamente col Signore, se è perduto per lui non c'è altro che condanna eterna. Cari amici, spero che queste domande vi abbiano aiutato. Se anche voi avete qualche domanda da farci, qualche cosa che non vi sembra chiaro, o se non vi sembra che noi abbiamo risposto giustamente alle domande proposteci, perché non ci scrivete? Noi saremmo ben lieti di comunicare con voi e di usare le vostre domande qui su Il Quesito Biblico. Ed ora, ringraziando questi ascoltatori che ci hanno scritto, ringraziando
ad ognuno di voi per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina, e che invoca su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Un filosofo contemporaneo, per il quale la vita non è che un'assurdità, ha scritto queste parole: Dio non mi vede, Dio non mi ode, Dio non mi conosce. Guardo questo vuoto al di sopra del mio capo ed è Dio. Il silenzio è Dio, l'assenza è Dio, Dio è la solitudine degli uomini. Quanta tristezza, amici ascoltatori, in queste parole. E vorremmo dire queste cose a questo egregio filosofo. Non possiamo che compiangerla con tutto il nostro cuore. Eccola ben solo, perduto in un mondo perduto. C'è il vuoto al di sopra del suo capo, c'è il vuoto nel suo cuore, c'è il vuoto ovunque. Dovrà ben chiedersi qualche volta che sarà di lei quando lascerà questa vita. Noi potremmo dirglielo, perché Dio ce lo ha rivelato nella sua parola. Ma è vero, lei non crede in Dio, perché se credesse alla sua esistenza, saprebbe che lo vede, che la ode e che la conosce. Lei sarà un grande scrittore, un celebre filosofo, ma il vuoto di cui si circonda ci fa paura, ci fa veramente paura per lei. Lei ha scritto: Dio è la solitudine degli uomini. Ma come si sta sbagliando? Proprio al contrario. Dio ha voluto trarre gli uomini dalla disperata solitudine in cui il peccato li aveva posti. Infatti, erano lontani da lui e Dio è andato verso di loro nella persona del suo figliuolo. La Bibbia dice: il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Oh, caro amico, se sapesse cosa c'è voluto perché l'uomo fosse liberato dalla sua miseria e riconciliato con Dio, c'è voluto niente meno che la morte di Cristo. Come vorremmo che lei e tutti quelli che condividono le sue idee uscissero dal vuoto in cui i vostri ragionamenti vi portano e che potessero trovare per mezzo della fede in Gesù una pienezza di pace, di gioia e d'amore. Se tu, amico o amica ascoltatrice, condividi le parole di questo filosofo e ti trovi allora nel buio, nella solitudine più completa, abbiamo una parola per te. Vai a Gesù, credi a Gesù con tutto il cuore, chiedi di entrare nella tua vita come tuo personale salvatore e solo allora potrai avere questa pace.

Durante un viaggio organizzato in Grecia, un gruppo di giovani appartenenti ad un movimento evangelico della Svizzera dedicò una giornata alla visita del celebre monte Athos presso Salonico. In una cornice leggiadra e pittoresca si trovano una ventina di conventi, alcuni dei quali sono appollaiati su rocce quasi inaccessibili. In uno di questi, il monaco di rito ortodosso che fungeva da interprete e da guida si interessò a quei giovani turisti e li interrogò sul loro paese e sulla loro confessione religiosa. Su quest'ultimo punto le risposte differivano. Ma ahimè, concluse la guida, la cristianità è ben divisa, ma abbiamo lo stesso Signore Gesù Cristo ed egli sta per tornare. Voi lo aspettate? Sì, l'aspettiamo anche noi, risposero i nostri amici felici e sorpresi di vedere stabilirsi così facilmente con quel cristiano sconosciuto la comunione che unisce in una medesima speranza tutti riscattati dal Signore. È così che nel mondo esiste un popolo disseminato, composto da persone molto diverse sul piano sociale e religioso, ma che posseggono uno stesso Salvatore e Signore, il Signore Gesù Cristo. Ed è un segreto comune il suo prossimo ritorno. Il mondo li ignora e loro stessi, per la maggior parte, non si conoscono gli uni gli altri. Però il Signore conosce bene ciascuno di loro e ha per lui il gran prezzo che lui ha pagato per acquistarlo, il dono di se stesso alla croce. E non dimenticherà nessuno di loro nel momento molto vicino in cui verrà a prendere il suo popolo celeste per portarlo con sé. Amici che mi state ascoltando, fate parte anche voi di questo popolo? Di quel popolo che crede nel Signore Gesù come il loro personale salvatore? Aspettate anche voi il Signore Gesù che tornerà sulle nuvole per rapirci? Ma se tu, amico, che hai ascoltato questo piccolo pensiero, sei indifferente oppure non hai nel tuo cuore questa certezza del ritorno del Signore Gesù, sappi che oggi tu puoi incontrarlo come il tuo personale salvatore, se credi che lui sulla croce è morto per i tuoi peccati.

Ecco ciò che un maestro ci ha confidato. Durante la mia carriera scolastica ho conosciuto ogni tipo di alunno, raccontava appunto un anziano maestro di scuola, ma uno di questi veramente non era come tutti gli altri e mi ha lasciato di sé un ricordo penoso. Era educato, gentile, di indole allegra, ma non si interessava di niente. Ogni cosa per lui era indifferente. Nulla riusciva ad attirare la sua attenzione, in qualsiasi direzione fosse orientate le attività scolastiche. Ho provato punirlo, ma era una fatica inutile. Rimaneva insensibile a tutte le sensazioni. In una parola, era indifferente a tutto. Non ho conosciuto nessun'altra condizione più disarmante per un maestro. Ebbene, amici ascoltatori, c'è qualche cosa ancora più grave di questa allergia ad ogni insegnamento, ed è l'indifferenza davanti alla salvezza di Dio. Sareste forse voi fra quelli che i quali la croce non significa nulla? Sappiate, amici, che Dio vi ha amati, e per salvarvi egli ha dato il suo figliuolo. Non poteva compiere un sacrificio più grande. Gesù stesso si è offerto come riscatto per tutti noi. Ha sopportato l'inimicizia degli uomini, affrontato la malizia di Satana e conosciuto l'abbandono di Dio. Non vi è dolore simile a quello che egli conobbe sulla croce quando portò i miei peccati e i tuoi peccati. Può lasciarvi indifferente quest'amore di Dio, manifestato nel dono del suo figliuolo, quale sacrificio di Gesù fatto una volta e per sempre? Badate, amici ascoltatori, perché l'indifferenza è come una malattia che non fa altro che peggiorare fino all'esito fatale. Il cuore si indurisce, più niente lo tocca. Diventa come un sentiero così duro che alcuna semenza non vi potrà mai germogliare. Che il Signore voglia che non sia così per il tuo cuore, ma che esso sia un cuore dove la parola di Dio possa germogliare e portare frutto.

un gruppo di bambini assisteva attento ad un corso di istruzione religiosa. Terminata la lezione, il maestro chiese: «Secondo voi, qual è il più bel pensiero che il Signore Gesù ha espresso?» Ci fu un momento di silenzio e poi un ragazzo molto semplicemente rispose: «Le parole che il Signore Gesù esclamò nell'ultimo momento sulla croce, quando disse: "È compiuto", ossia l'espiazione è terminata». «Ah», disse il maestro, «avrei piuttosto pensato a quest'altra parola: ama il prossimo tuo come te stesso». Ascoltatori, vi chiediamo: chi secondo voi ha risposto meglio? Il maestro non capovolgeva forse l'ordine delle cose? Finché non saremo salvati, non potremo fare nulla che abbia qualche valore per Dio. Il bambino però aveva capito che Cristo ha fatto tutto quello che è necessario per la gloria di Dio e per la salvezza delle nostre anime. La fede di molti uomini consiste nel voler fare qualche cosa, nel voler impegnarsi a compiere delle opere. La fede che dà la certezza e pace, invece, è fondata su ciò che è stato fatto, vale a dire su ciò che il Signore Gesù ha compiuto. Questo perché ciò che è stato fatto da Cristo in un modo perfetto, e Dio stesso apprezza l'opera della croce e l'ha trovata perfetta come era perfetta la vittima offerta, il Signore Gesù. Amici ascoltatori, non indugiate nei vostri pensieri, nel vostro desiderio di voler compiere qualche opera per la salvezza, ma andate alla croce senza timore. Se credete nel Signore Gesù Cristo con tutto il cuore, vi troverete in una pace completa, una pace profonda, una pace che solo il Signore Gesù dà. Il nostro invito e la nostra preghiera è che voi possiate realmente considerare l'opera che il Signore Gesù ha compiuto alla croce e porre completamente fede per essere perdonati.

Durante una campagna antireligiosa in un paese dove i cristiani sono perseguitati, uno di questi ricevette la perquisizione di un distaccamento di polizia nella sua casa. Tutti i suoi libri, compresa la sua Bibbia, furono presi e immediatamente bruciati nel cortile della sua casa. E in quanto lui fu lasciato libero, partiti i poliziotti, l'uomo uscì di casa sua e si avvicinò al luogo dove finivano di consumarsi i suoi più grandi tesori. Tra le ceneri fumanti scorse un piccolo frammento di pagina rimasto intatto e si abbassò per raccoglierlo. Proveniva dalla sua Bibbia e si poteva leggere soltanto questa frase: «Edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere». Distruggere la Bibbia significa dimostrare che la si teme e confessare la propria impotenza a risponderle diversamente. Ma come nel racconto che abbiamo appena detto, sarà questa parola vivente che avrà il sopravvento. Gli uomini hanno spesso bruciato la Bibbia e talvolta bruciato anche dei cristiani, ma non hanno potuto annientare la parola di colui che ha detto: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». La Bibbia ci annuncia anche che i cieli e la terra, con le loro opere che vi si trovano, saranno distrutte dal fuoco. Tutte le ricchezze dell'arte e della tecnica di cui l'uomo è tanto orgoglioso saranno improvvisamente consumate. Allora, lungi dall'essere distrutta, la parola di Dio riceverà da questo atto stesso una solenne conferma. Le porte dell'Hades, vale a dire tutta la potenza del diavolo, non possono fare nulla contro l'opera di Cristo che giorno dopo giorno aggiunge delle pietre vive all'assemblea che sta edificando. Quale insensato è colui che vuole misurarsi col figliuol dell'Iddio vivente, attaccando ciò che egli ha di più prezioso sulla terra, la sua Chiesa. Composta da tutti i veri credenti, può scomparire tutto, ma essa dimora eterna come colui che la edifica. Tu, amico o amica, fai parte del corpo di Cristo, vale a dire sei fra coloro che hanno creduto che il Signore Gesù è morto sulla croce per i propri peccati? Sappi, amico, che non si è cristiani perché si frequenta un certo ambiente religioso cristiano, ma si è cristiani soltanto se si crede con tutto il cuore che il Signore Gesù sulla croce moriva al nostro posto.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete un Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

Libro del Deuteronomio, capitolo 3. Leggo dal verso 23. Dio ci benedica. Qui è Mosè che parla e dice: in quel medesimo tempo io supplicai il Signore e dissi: Dio, Signore, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché quale Dio in cielo o sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelli che fai tu? Ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa e il Libano. Ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta così, non parlarmi più di questo. Sali in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente, e contempla il paese con i tuoi occhi, poiché tu non passerai questo Giordano, ma dà i tuoi ordini a Giosuè. Fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet Peor. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, insegnaci la via per la quale dobbiamo camminare. Sentiamo il bisogno della tua parola, affinché la tua parola e non altro ci formi, in maniera che nel giorno in cui anche noi entreremo nella terra promessa potremo entrare preparati, ben forniti. Signore, è questo il nostro desiderio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Accomodatevi, fratelli. Diciamo che stamattina è una predicazione che è più un insegnamento per la nostra comunità, forse per i credenti, affinché possiamo capire com'è bello servire il Signore anche quando Lui ci dice no. Non sono molto, onestamente, anche se comprendo il sentimento con cui certe volte si prega, no? In questi termini: Signore, io so che tu ci darai tutto quello che il nostro cuore desidera. Capisco il sentimento, anche la bontà di certe espressioni, ma io ho fatto l'esperienza, e credo anche voi, di ritrovarmi spesso a tanti no da parte del Signore. E diversi no del Signore sono stati anche duri da far scendere giù, e tante volte il no del Signore è stato anche abbastanza forte. Forse qualche volta ci siamo anche, non dico scoraggiati, però forse spaventati, magari, quando abbiamo visto il Signore fermo davanti a una posizione che Lui ha assunto nella nostra vita e abbiamo dovuto fare passi indietro. Ci siamo dovuti fermare, abbiamo dovuto ammettere che non è che potevamo insistere più di tanto. E anche Mosè, un uomo che verrà definito profeta più grande che non ce n'è mai stato, un uomo che ha parlato con Dio faccia a faccia, si è trovato davanti a dei no di Dio. Fratelli, fa parte della maturità cristiana e di un'esperienza che si consolida nel nostro rapporto con il Signore sperimentare dei no da parte di Dio e continuare ad andare avanti. E dobbiamo stare attenti a non cercare di interpretare a nostro favore i suoi no, facendolo poi diventare dei sì che sentiamo soltanto noi. I sì e i no sono importanti nella nostra vita e ci formano, ci dicono che noi abbiamo a che fare con un Dio che ha

0: veramente a cuore la nostra vita. Non ha a cuore uno che ci dice sempre sì, uno che ci dice sempre sì spesso è uno che ci vuole togliere davanti, ci vuole togliere davanti ai nostri piedi. Dice sì, no? C'è un proverbio, non so se si usa ancora, proprio ieri ricordavo un fratello mentre tornavo da un viaggio che oramai, che mi dice: fratello, tu sei di Napoli? Scherzando ho detto fui di Napoli, ormai sono passati più di 20 anni, però i proverbi me li ricordo ancora, soprattutto quelli popolari, quelli che ti rimanevano in testa da adolescente. Dice sempre sì che non è peccato. Quando ti devi togliere qualcuno davanti, così ti veniva: ma guardi, io non ce la faccio più, e veniva detto, e dici sempre sì, e non è peccato. Cioè, così dici sì e te lo togli davanti. Non è il massimo dell'insegnamento, cioè non c'è proprio una grande formazione dietro questo insegnamento. E noi spesso pensiamo che Dio, per essere Dio, per essere buono come lo concepiamo noi, a volte fatemi dire questo e mi metto anch'io in mezzo, a volte noi Dio lo concepiamo oltre come ce lo fa concepire la Bibbia, così immerso nelle nostre cose Dio, che quasi come è anche lui preso dall'emotività, come se anche lui fosse preso dai nostri desideri. Io ho sentito, ovviamente anche in giro, ho sentito questo modo anche di pregare, a volte anche magari da predicatori che hanno pregato, imposto le mani: Signore, dagli tutto quello che il suo cuore desidera. Fratelli, se il Signore ci dovesse dare tutto quello che il nostro cuore desidera, non saremmo più credenti, saremmo tutti persi, perché il cuore è insanabilmente maligno. È grazie a dei no che Dio sferra sul nostro cammino che io e te siamo ancora qui a fare la volontà di Dio. Grazie. E stamattina parleremo proprio non solo di questi no, ma di come ci dobbiamo rapportare con gli altri dopo il no. Perché di solito un no che il Signore ci mette davanti, di solito ci infastidisce. Diciamo che ci mette, non so se avete notato, quando il Signore ci vieta qualcosa, ci limita in qualcosa, vorremmo che questo limite fosse esteso anche agli altri, perché se non lo dobbiamo fare noi, non lo devono fare neppure gli altri. No, e quindi il no che arriva nella nostra vita è no per tutti, perché gli altri sì e io no, ed è proprio quello che si verifica nella vita di Mosè. Ora non voglio scendere nei particolari perché Dio gli dice di no, perché voi conoscete la storia e il cammino di Mosè. C'è stata un'infrazione che Mosè ha commesso sotto comunque la pressione del popolo, e tanto è vero che Mosè qui lo ricorda: per causa vostra io pago questo dazio, questa tassa, diciamo così. E questo ci fa capire anche che bisogna pregare per i conduttori, bisogna pregare per gli anziani, bisogna pregare per quelli che hanno delle responsabilità, no? Su di noi spiritualmente, e dobbiamo stare vicino a loro, e non solo, dobbiamo fare anche in modo da non sfuggire dalla loro vicinanza. A volte facciamo delle scelte, camminiamo oltre con delle scelte, e se magari prima di fare quelle scelte ne avessimo parlato con loro, magari ancora prima di essere troppo compromessi in determinate scelte, magari ci sarebbe stata la possibilità di fermarsi, magari non di fermarsi, di andare avanti lo stesso, però con una maggiore consapevolezza rispetto, no, a determinate cose. E invece a volte succede che, pensando, no, di andare avanti, di fare determinate scelte, poi dopo ci ricordiamo degli altri, e perché no, si chiede sostegno, la preghiera, l'intercessione, e va bene, lo si fa lo stesso, perché noi siamo chiamati a vigilare sui fratelli e a pregare. Mosè ha commesso questa infrazione, però dentro di lui, nonostante questa infrazione, questo è il lato bello di quest'uomo, non si perde mai d'animo, non perde mai il desiderio delle cose di Dio. E lui ha davanti a sé, Mosè, la chiara consapevolezza: questo è quello che mi è piaciuto tantissimo stamattina e ve lo voglio dire, che ha appena appena visto le cose di Dio. Io vi voglio adesso ricordare velocemente tutto quello che Mosè ha visto, e tutto quello che lui ha visto è stato qualcosa, diciamo così, spirituale, ma soprattutto materiale. Allora, innanzitutto Mosè ha visto il pruno ardente, vi ricordate? Ha sentito la voce dell'angelo del Signore dal pruno ardente, quindi ci ha parlato, ci ha dialogato con Dio, e Dio gli ha aperto davanti a lui una visione stratosferica: devi liberare il mio popolo dall'Egitto. Un uomo che si trovava da 40 anni nel deserto, doveva andare in Egitto, massima potenza di quel tempo da un punto di vista mondiale, in grande crescita, un popolo che aveva assoggettato per 430 anni un altro popolo, quindi immaginate il potere che ha questa nazione militare, forse anche sociale, io direi psicologico, forse anche spirituale, sicuramente con tutti gli dei egiziani che insieme con i loro cavalieri poi affogheranno nell'acqua. Una potenza veramente enorme. E Dio lo chiama a questo uomo da 40 anni nel deserto per liberare il suo popolo, i Bene Israele, i figli di Israele, dalla mano degli egiziani. E se vi ricordate, Mosè all'inizio, quando viene chiamato, non è molto d'accordo, anche perché, fratelli, chi di noi avrebbe detto in quella condizione: ah, che bello, ci penso io, ti mando davanti al faraone, no? È come chiedere qualcosa che neppure nel sogno riesci a vivere. Ovviamente Mosè ha mostrato tutti i suoi limiti: io sono così, non ce la faccio, non so parlare, ma scegli qualcun altro. Alla fine Dio, anche qui, ha detto: beh no, si fa come dico io, si fa come dice il Signore, perché se facciamo come dice il Signore, fratelli, allora siamo certi che la benedizione di Dio nella nostra vita continua a rimanere, anzi, e continua anche a crescere. Andando avanti, Mosè vedrà queste grandi opere che Dio farà in Egitto. Vi ricordate? Le 10 tremende piaghe che spezzerà il faraone, l'orgoglio del faraone e dell'Egitto stesso. Quindi ve le ricordate le 10 piaghe, no? Sono impressionanti da un punto di vista della potenza. Addirittura queste 10 piaghe hanno un compito. Quali sono il compito di queste 10 piaghe? Dimostrare la mano potente di Dio. Quindi non è successo ancora niente che Mosè ha già visto, secondo me, tanto. Pruno ardente, la chiamata, ci ha parlato a faccia, poi ha visto le 10 piaghe, quindi immaginate quanta edificazione c'è nel suo cuore. Poi l'uscita, 600.000 con tanto donne, bambini, alcuni egiziani che si sono messi insieme con gli israeliti che hanno approfittato, veniamo anche noi. Saranno 1 milione all'incirca, di più, di meno, siamo intorno a quella cifra. Quindi immaginate questo uomo che vede uscire per la mano potente di Dio 1 milione di persone dall'Egitto, finalmente liberazione, si canta, si danza, si arriva davanti al Mar Rosso, qualche difficoltà, un'altra cosa che mai nessun uomo ha visto con i suoi occhi, si apre il mare davanti a loro. E passano sulla terra asciutta e arrivano dall'altra parte, nel deserto. Mica solo questo. Il mare, lo stesso mare che si è aperto, si chiude su quelli che li stanno inseguendo, dando a Israele non solo una liberazione, ma anche una vittoria definitiva su tutti i suoi nemici, che l'hanno tenuto schiavi per 430 anni. Sappiate, fratelli, che la salvezza e la liberazione hanno portato una vittoria enorme su tutto quello che ci teneva schiavi. I vizi, le schiavitù sono state tutte annegate nel nome di Gesù. E quindi non è che ha visto poco, Mosè avrebbe anche potuto dire: mamma mia, quello che ho visto io a questo punto. Ma poi, prima di arrivare alla lettura di oggi, ha visto l'acqua uscire dalla roccia. Non è una cosa normale. Ha visto la carne piovere dal cielo, la manna scendere nel deserto. Ha visto addirittura la guarigione, vi ricordate? Quei serpenti che improvvisamente escono nel deserto e mordono, quei serpenti stanno velenosi, stanno facendo morti in gran numero in giornata stessa, e così Dio gli indicherà di fare una splendida cosa simbolica. Forse Mosè non capirà lì per lì, noi lo possiamo capire grazie alla spiegazione che Gesù stesso ci dà: un serpente di rame su un'asticella, chiunque guarderà quel serpente sarà guarito. E Gesù poi spiegherà che cos'è questo serpente, dirà come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così uguale è necessario che il figliolo dell'uomo venga, noi diciamo così, innalzato sulla croce, no? Affinché chiunque guarderà a lui sulla croce sarà guarito. E tante altre cose ha visto Mosè nel deserto, ha visto anche i giudizi di Dio verificarsi, che per quanto non siano piacevoli, comunque fanno parte dell'opera potente di Dio. Non sono piacevoli, a chi fanno piacevoli i giudizi, ma comunque attestano del potere di Dio, della potenza di Dio. La legge, i 10 comandamenti, la nuvola, la Shekinah, la Kabod, la gloria, quante cose Mosè ha visto. L'unica cosa che gli viene proibita a Mosè è di entrare in questa terra tanto bramata, tanto desiderata. E arriviamo al passo di oggi. Ora Mosè ha visto tutte queste cose e sta dicendo al Signore: tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente. Hai cominciato a mostrare. Ma tu lo sai che quello che Dio ha fatto fino adesso nella tua vita è solo l'inizio? Lo sai? Che c'è? Ti vedo addormentato, che c'è? È solo l'inizio quello che Dio ha fatto. E molte cose dipendono da te. Dipendono dalla tua perseveranza, dipendono dalla tua fedeltà. Dobbiamo uscire dal senso di autocommiserazione. Voglio dirvi una cosa importante sull'autocommiserazione: chi si autocommisera vive nel peccato, perché non vede le cose di Dio e non le vedrà finché non uscirà da questa autocommiserazione. Non puoi, da salvato, con ricchezze eterne, continuare a guardarti e a dire che non c'è nulla di buono. Rischi di uscire dal piano di Dio. E se esci dal piano di Dio, non vedrai più nulla nella tua vita. Non è possibile. I problemi, i guai, le difficoltà ce le abbiamo tutti. Mosè è un uomo che ha vissuto tragedie enormi nel deserto, eppure alla fine del suo cammino, stai dicendo, ha iniziato soltanto a farmi vedere la tua grandezza e la tua bontà. Da salvati noi dobbiamo scoprire la bellezza di ciò che Dio ha appena iniziato a fare nella nostra vita. E Mosè sa che di là dal Giordano c'è qualcosa ancora di più del pane che scende nel deserto, dell'acqua che esce dalla roccia, del mare che si apre. C'è di più, perché qui si parla di una terra che Dio ha promesso ai suoi padri, e lui ha il desiderio di entrare in quella benedizione, in quella eredità. Forse per lui i miracoli avranno anche la loro importanza, ma non tanto la realizzazione di entrare con i suoi piedi nella terra promessa. Quanto sono importanti i miracoli nella nostra vita? Sono importanti, certo che sono importanti. Manifestano la potenza di Dio. Ma c'è qualcosa che io e te non abbiamo ancora visto, che è migliore dei miracoli. È la terra promessa che il Signore ci ha garantito di farci entrare per mezzo della salvezza. E quando io e te entreremo nella terra promessa, entreremo in cielo, allora io e te ci renderemo conto soltanto allora di tutto quello che il Signore ha iniziato a fare nella nostra vita. E Mosè l'ha intuito questo. È come se dicesse: ma proprio sul più bello mi fermi. E lui prega: hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente. Quale Dio in cielo e sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelle che fai tu? Ti prego, eccolo il suo desiderio. Ti prego, lascia che io passi e veda il paese. Non sta chiedendo un altro dei potenti miracoli, sta chiedendo di vedere il paese. Ti prego, Mosè è sempre stato ascoltato da Dio, adesso no, adesso addirittura si adira a Dio. E viene fuori un aneddoto particolare, forse anche, diciamo così, anche simpatico, da quello che leggiamo. Il fatto che Dio gli dice: per favore, su questo argomento non torniamo più. Probabilmente nel segreto delle sue preghiere, chissà quante volte avrà detto: ma mi fai entrare? Ma mi fai entrare? Signore, è vero, ho sbagliato, ero sotto pressione, però io fammi entrare col popolo, poi magari. E nel segreto, e chissà, probabilmente in tutte queste volte il Signore non gli ha dato risposta, probabilmente. Ora che è il momento, lui fa una preghiera ufficiale, no? E quindi, pensando di fare cosa gradita a Dio, si espone e la fa in maniera ufficiale: Signore, chi è pari a te? Apre il suo cuore davanti a Dio, e quindi mette il suo desiderio sul tavolo e presenta bene la preghiera. La sento dal profondo del cuore, dice: ti prego, fammi entrare in questo paese. E Dio gli dice: su questo argomento, Mosè, è chiuso, non ne dobbiamo parlare più. E Mosè, rivolgendosi a voce: per causa vostra, grazie. Qual è l'insegnamento di stamattina? È la reazione che Dio chiede a Mosè riguardo a questo no. Perché non è che Mosè ha avuto no e allora mo non va più in chiesa per 3 mesi. O cresciamo, o è inutile che diciamo in giro che siamo quello che siamo, perché sporchiamo le cose di Dio. O decidiamo come camminare con Dio e camminiamo, o lascia perdere. Esci da questo stato che non ti fa bene. Con Dio bisogna fare seriamente. Dio non è giocattolino che ogni tanto lo prendi e ci vuoi giocare perché ti senti particolarmente consacrato in determinati periodi e ci giochi, poi improvvisamente prendi e lo butti. Di fronte a questo no, Dio chiama Mosè e dice: Mosè, vieni qua, sali in vetta al Pisga. Sapete cosa vuol dire per Mosè salire in vetta al Pisga? Che se ne deve andare, deve morire. E sentite che dice: è veramente bello. Gli dice: dai i tuoi ordini a Giosuè. Allora, la prima cosa che traiamo da questo brano stamattina è questo: ci potrebbero essere cose che io e te non siamo chiamati a fare. Basta. Ho letto spesso su Facebook, ci sono del Facebook su delle cose che ogni tanto escono, a me fanno sorridere quando scrivono di queste cose simpatiche. Dio c'è ma non sei tu, rilassati. Quando noi pensiamo, no, di gestire, fare tutto noi, Dio c'è, non sei tu, rilassati, cioè rientra nei tuoi panni. Non è che se non lo fai tu vuol dire che le cose non vanno avanti. Quindi dai i tuoi ordini a Giosuè. C'è un altro che Dio ha scelto. Possiamo sbattere i pugni, possiamo chiedere un'assemblea, che ne so. Immaginate qui un'assemblea di 1 milione di persone, ognuno però deve dire la sua. Possiamo dire: non sono d'accordo, cambio il locale, cambio chiesa, basta, no, sono offeso, nessuno mi ha pensato. Dai i tuoi ordini a Giosuè, che cosa vuol dire dai i tuoi ordini? Se il mandato di Mosè sta per finire, apparentemente dà quasi l'impressione che Dio lo stia rivestendo ancora di più a Mosè dai i tuoi ordini. Dai i tuoi ordini sta dicendo a Giosuè, spiegagli a Giosuè come si dovrà muovere. E dagli gli ordini significa passagli a lui la responsabilità. No, Giosuè, non ti preoccupare, sì, ma papà, alla fine il Signore è buono, fai quello che ti senti. Adesso c'è questa moda, no? Anche nelle chiese dobbiamo fare quello che sentiamo. Dai i tuoi ordini, chiama Giosuè e spiegagli come dovrà muoversi. E quando ci sono degli ordini, l'emotività non può prendere il sopravvento. Giosuè non può dire non me la sento, vediamo, perché l'opera di Dio, il servizio che svolgiamo a Dio è fatto principalmente di responsabilità, e le nostre responsabilità sono tali quando le svolgiamo, le viviamo, le trasmettiamo, indipendentemente se le desideriamo, se le vogliamo, se le sentiamo, perché sono responsabilità. Io non posso oggi dire che bello, oggi mi sento di fare il papà, e lunedì dico non c'ho voglia di fare il papà con quattro figli, no, io lo dico a tutti e quattro, guarda, io oggi non lo faccio perché non mi sento, però pregate per me che mi ritorni il desiderio, che ne so. Non possiamo vivere così la volontà di Dio. Dai i tuoi ordini. E Giosuè, quando viene chiamato, probabilmente viene anche preso forse anche d'assalto da quello che gli dirà Mosè, perché Mosè si presenta a lui con una legge enorme fatta di 613 indicazioni, e a Giosuè gli dirà: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto quello che c'è scritto, perché soltanto così prospererai, soltanto così riuscirai in tutte le tue imprese. Voi cosa dite, un peso o no? Un giovane Giosuè che si deve pigliare una responsabilità del genere. E poi non solo, mica Giosuè sta attraversando il Giordano con la sua famiglia, ma sta attraversando con tutta la gente che viene dal deserto e che è cresciuta nel deserto e che deve andare a vivere in città. Quindi la responsabilità è ancora più grossa. Questi hanno vissuto nelle tende per 40 anni, conoscono il deserto bene, adesso c'è un cambio impressionante, devono andare nelle città a vivere. E prima di andare a vivere nelle città, conquistarle. Conquistare delle città dove ci sono i giganti, giustamente, l'ultima. Dai i tuoi ordini a Giosuè. E poi dice una bella parola, che non è semplice da ingoiare, visto che Dio a Mosè gli ha detto no. Fortificalo. Può succedere che quello che vorremmo fare noi sono gli altri chiamati a farlo. Lo ripeto. Potrebbe succedere che noi abbiamo desiderio di fare qualcosa che non siamo chiamati a fare e che sono chiamati a fare gli altri. Cosa facciamo quando è così? Abbiamo delle belle vie da seguire. Una è parlare male delle persone. Una bella via, dice, io non lo posso fare, lo fa, deve fare gli altri, quindi cosa faccio? Inizio la semina. Non è giusto. E io sono da tanti anni, questo adesso, appena arriviamo, dove stiamo arrivando? L'altro risponde: te l'ho detto che il Signore sta tornando, non si capisce più niente. Demolizione. Ministero della demolizione. Ma Dio non è libero di fare quello che gli piace a lui di fare. E quando tu non sei chiamato a fare anche quello che vorresti, perché Mosè l'ha desiderato, l'ha appena detto, l'ironia della sorte è che, non potendolo fare, devi pur incoraggiare chi lo fa al tuo posto. Non puoi andare da Giosuè e dire: stai attento, perché questi poi, guarda, io a te che ti è arrivata voce che non sono chiamati, in realtà sono io che non lo voglio fare. No, devi pure fortificarlo, gli devi dire che ce la farà, che tu non puoi farlo perché non sei chiamato, però gli devi dire che tu pregherai per lei, per lui, e gli devi pure dire che quando verrà meno non ti preoccupare, perché sarai incoraggiato, sarai fortificato, sarai reso forte. E cosa vuol dire fortificare una persona? Prospettargli il successo. Vai avanti, ti preoccupare, ma io vai avanti, Dio è con te. Questo significa fortificare una persona. Fortificalo, digli che dovrà combattere, dovrà affrontare opposizioni, diglielo, ma digli anche che io vado davanti a lui. Così dobbiamo incoraggiarci, fratelli. Fortificalo. E poi, in ultimo, incoraggialo pure, capito? Pure incoraggialo. Gli devi pure dire che sei contento che Dio lo sta chiamando. Ma anche perché, se qualcuno al posto nostro fa quello che deve fare e riesce bene nel Signore, ma non veniamo benedetti anche noi? Mica c'è una benedizione che se cade sull'altro e noi ne rimaniamo fuori. Noi siamo un corpo, fratelli. Se io ho la possibilità di avere delle scarpe comode, mica ci beneficiano solo i piedi e le mani dicono: a me non me ne importa, a me non me ne importa, sono cose tue. Penso che se uno può camminare bene, no? Penso che siamo tutti quanti contenti, così? Se abbiamo la possibilità di coprirci dal freddo con una bella giacca, no? E mica la faccia dice: però a me mi ha lasciato fuori, io... Siamo un corpo. E se Dio benedice la tua vita e ti fa prosperare, non sto parlando materialmente solo, soprattutto spiritualmente, e ti vedo diventare un condottiero, una condottiera nelle mani di Dio, possiamo solo essere felici. Ma cosa c'è da ingelosirsi? Anzi, dobbiamo farci venire delle idee per investire. Dobbiamo chiedere a Dio di illuminarci, perché essendoci altri soldati o soldatesse, vuol dire che il Signore è all'opera e sta suscitando, sta soffiando, sta benedicendo, e quindi dobbiamo dare gloria a Dio per questo. Fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Mosè avrebbe voluto fare lui questo, invece Dio gli dice: no, sarà lui che lo farà. Probabilmente ci è rimasto male Mosè, probabilmente, però quando è salito in vetta al Pisga da solo col Signore, ma cosa c'è di più bello dell'avere la comunione personale col Signore? Quando si è visto il Signore su vetta al Pisga, abbracciarlo e dire: Mosè, vieni, che io ho preparato per te un altro paese. Guardalo questo qui materialmente, sai perché te lo faccio vedere? Affinché tu venga in cielo con la serenità che io ho adempiuto la mia promessa. Guardalo, guarda com'è bello. E lui lo guarda e lo vede, dice: eccola qui la terra promessa da Abramo, Isacco, Giacobbe. Ecco, Giosuè porterà in questi territori tutta questa gente. Poi si gira verso il Signore e il Signore dice: sei pronto? Ce ne andiamo? E se lo porta con lui. E lo scopriamo che Mosè, in una terra migliore di quella umana, sul monte della trasfigurazione, quando i discepoli, vi ricordate, Pietro, Giacomo e Giovanni, vedono la gloria di Dio e vedono Elia da una parte e Mosè che parlano di Gesù. Quindi immaginate un po' che grande eredità deve aver avuto Mosè. E non solo, questo Mosè a cui Dio gli ha detto no e si è adirato è stato anche quello che ha potuto produrre, e qui tutti i musicisti ci rimarranno male, il cantico dei redenti, il cantico di Mosè, così viene chiamato nel libro dell'Apocalisse. E allora, e concludo, ricordati che dietro un no non c'è un abisso, non c'è un'umiliazione, non c'è una bocciatura, c'è una risorsa di Dio che devi scoprire. E fa parte della maturità cristiana realizzare che anche i no di Dio sono una benedizione per noi. Fa parte della maturità cristiana vedere altri crescere, forse anche fare quello che avremmo voluto fare noi e Dio a noi ci ha detto no, ad altri sì. Non lo possiamo capire, ci possiamo anche rimanere male, ma l'importante è che la volontà, quel tipo di volontà di Dio, non ci condizioni negativamente, che non ce la prendiamo, non ci stufiamo, non giriamo le spalle e ce la prendiamo col mondo intero. Rimaniamo nelle vie del Signore e chiediamo a Dio che la sua volontà si compia nella nostra vita. Amen. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti. Chi è il più grande nel regno dei cieli? Cosa bisogna fare per essere in pole position di fronte a Dio? Forse i nostri criteri sono diversi da quelli di Gesù. Ne parliamo in questo 43esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Matteo 18, versetto 1. Sappiamo da altri brani nei Vangeli che ogni tanto i discepoli stilavano delle classifiche tra di loro, speculando sul posto che ognuno di loro avrebbe avuto nel regno di Dio. Soprattutto si domandavano chi sarebbe stato considerato il più grande di loro. Questa domanda quindi non ci sorprende. Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Matteo 18, versetti 2 e 3. Pam! Che porta in faccia! Non era certamente la risposta che si aspettavano. Avevano sentito male? Gesù aveva detto loro di diventare come i bambini. Altrimenti non solo non sarebbero stati più grandi, ma non sarebbero proprio entrati nel regno dei cieli. Possiamo immaginare che i discepoli fossero parecchio confusi dalle parole di Gesù. E se siamo onesti, dobbiamo ammettere che anche noi siamo confusi. I discepoli forse stavano pensando a qualche grande eroe della fede, forte, coraggioso, saggio. Forse si sarebbero aspettati di dover diventare dei grandi studiosi, come i farisei, o di dover fare chissà quali grandi opere. Insomma, si sarebbero aspettati qualche sfida degna di un adulto. Ma un bambino? Cosa aveva un bambino di speciale al punto che bisognasse diventare come lui per entrare nel regno dei cieli? Nella società dell'epoca, ma se siamo onesti anche nella nostra purtroppo, i bambini godono davvero di poca considerazione. A chi interessano davvero le loro domande, i loro dubbi, i loro problemi? Sono piccoli, non capiscono. Quando i grandi parlano di cose serie, i bambini che intervengono vengono visti solo come un disturbo. Tra l'altro, questo atteggiamento nei confronti dei bambini è confermato anche dal comportamento dei discepoli che troviamo nel capitolo 19. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Matteo 19, 13. In quell'occasione Gesù approfittò ancora una volta per ribadire ai suoi discepoli: lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro. E imposte loro le mani, se ne andò via di là. Matteo 19, 14 e 15. Il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro. Come vedete, ciò che abbiamo letto nel capitolo 19 è la medesima conclusione a cui Gesù era arrivato nel brano che abbiamo letto nel capitolo 18. Gesù aveva preso un bambino e lo aveva posto in mezzo ai discepoli, proprio per far capire loro che la grandezza in vista del regno dei cieli non aveva nulla a che fare con il diventare persone forti, ambiziose, preparate, ma che richiedeva invece la necessità di diventare come le persone più umili e sottovalutate nella società, i bambini appunto. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Matteo 18, 4. Ecco, a cosa si riferiva Gesù? I discepoli stavano pensando a ciò che dovevano fare per diventare grandi nel regno dei cieli. Erano quindi ambiziosi come solo gli adulti sanno esserlo. I bambini non hanno le ambizioni degli adulti, vivono normalmente con meraviglia le cose semplici che hanno ogni giorno. Essi dipendono normalmente dai genitori che li nutrono, si prendono cura di loro. Essi si fidano e ascoltano i genitori che li guidano e insegnano loro come la vita vada affrontata. Per essere davvero grandi, i discepoli dovevano farsi piccoli, non dovevano essere ambiziosi, ma avrebbero dovuto avere una relazione con Dio basata sull'umiltà. Insomma, chi voleva davvero essere grande in vista del regno dei cieli non doveva vergognarsi di essere debole e vulnerabile, ma doveva imparare a rimanere piccolo e umile, fidandosi di Dio e cercando la sua guida e la sua protezione. Ma noi adulti, dobbiamo ammetterlo, spesso abbiamo quell'orgoglio, quell'arroganza che ci portano solo a cercare di prevaricare il prossimo. Gesù non aveva chiamato quel bambino solo per utilizzarlo come un esempio, ma anche perché era sinceramente preoccupato per il male che gli adulti possono fare ai bambini, ai piccoli della società. Ecco perché Gesù proseguì così il suo discorso. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio riceve me, ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Matteo capitolo 18, versetti 5 a 7. Solo se diventiamo piccoli riusciremo a simpatizzare con il piccolo. Ricevere un bambino nel nome di Gesù significa riceverlo come Gesù lo riceverebbe. Gesù trattava i bambini con dignità e rispetto, non come cittadini di serie B, non come quelli che sono troppo piccoli per capire, non come coloro che disturbano i discorsi dei grandi. Se invece trattiamo un piccolo come spesso i grandi fanno, finiremo per scandalizzarlo, ovvero per diventare una pietra d'inciampo per lui. Quanti bambini, una volta diventati grandi, portano su di loro le ferite e le delusioni che gli adulti hanno inflitto loro, ferite che possono anche condizionarli nel modo in cui si rapporteranno con Dio. Gesù utilizzò delle iperboli piuttosto dure per ribadire quanto fosse importante amare i piccoli. Ovviamente Gesù non voleva davvero che una persona si uccidesse gettandosi nel mare con una macina da mulino al collo. Chi legge la Bibbia con attenzione sa che si tratta di un'iperbole, ovvero di un'espressione volutamente esagerata con la quale Gesù voleva fare semplicemente capire quanto fosse grave scandalizzare un bambino. E per rafforzare il concetto, Gesù utilizzò altre iperboli che abbiamo già trovato nel capitolo 5, nel cosiddetto Sermone sul Monte. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che aver due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco. Matteo 18, versetti 8 e 9. Anche in questo caso il linguaggio è ovviamente iperbolico, volutamente esagerato. Nessun discepolo di Gesù lo avrebbe preso alla lettera, in quanto conoscevano bene quel modo di esprimersi. Ma certamente le immagini proposte in queste iperboli sono molto forti, confermano quanto abbiamo già detto. Gesù considerava talmente grave fare qualcosa che potesse danneggiare un piccolo da consigliare a chiunque avesse intenzione di farlo di pensarci molto bene. Il concetto è chiaro: meglio entrare nel regno di Dio con un occhio solo, una mano sola, un piede solo, piuttosto che aver utilizzato una mano, un occhio o un piede per fare del male ad un piccolo, approfittando della sua vulnerabilità, attirando su di sé il giudizio di Dio. E nel caso in cui tutte queste iperboli non fossero sufficienti a convincerli, Gesù aggiunse un ulteriore avvertimento. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro, nei cieli, vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Matteo 18:10. Che bella questa immagine utilizzata da Gesù, senza speculare troppo sul mondo angelico, del quale non possiamo conoscere i dettagli. Leggendo la Bibbia sappiamo che gli angeli sono al servizio di Dio e operano in mezzo agli uomini per conto di Dio. Qui Gesù ci offre un'immagine suggestiva per farci capire che le vicende umane, in particolare quelle che riguardano i bambini, sono sempre sotto gli occhi del Signore. Pertanto gli adulti che disprezzano i bambini dovrebbero pensarci due volte. È un po' come se gli angeli fungessero da informatori di Dio e le informazioni che riguardano i bambini avessero sempre la massima priorità. Se ci pensiamo bene, questo non vale solo per i bambini, ma per i piccoli in generale. Viviamo in un mondo in cui spesso i prepotenti approfittano dei più vulnerabili. Ma in questo brano Gesù dice che il regno di Dio non è per i prepotenti, i violenti e gli approfittatori, ma piuttosto per coloro che sono sensibili alle esigenze dei più piccoli e dei più bisognosi della società, coloro che sanno farsi essi stessi piccoli. In questo mondo i più grandi sono spesso anche i più prepotenti e i più arroganti. Ma Gesù è venuto in questo mondo proprio per andare alla ricerca dei più piccoli, poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. Matteo 18, versetti 11 a 14. Un piccolo che viene maltrattato e scandalizzato è paragonato ad una pecora che si smarrisce. E Gesù è il pastore che lascia momentaneamente le altre 99 pecore per andare a cercare proprio quella smarrita. La lezione per i discepoli di Gesù era chiara. Essi si stavano preoccupando di avere il primo posto nel regno dei cieli e così facendo pensavano di doversi ispirare ai grandi della terra. E invece avrebbero dovuto cominciare ad interessarsi ai piccoli, diventare come loro, andare alla ricerca proprio dei piccoli smarriti e indifesi della società, che avrebbero trovato proprio nel Vangelo la risposta alle loro domande. E noi oggi abbiamo realizzato che per essere davvero grandi dobbiamo simpatizzare con i piccoli, farci noi stessi piccoli. Se la maggior parte della nostra vita è spesa cercando di impressionare i grandi piuttosto che recuperare i piccoli, probabilmente abbiamo ancora tanto da imparare dal nostro divino pastore. Grazie a tutti, alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
5: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
6: Vangelo di San Luca, capitolo 23. Poi, levatasi tutta l'assemblea, lo menarono a Pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo: «Abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare e diceva d'esser lui il Cristo re». E Pilato lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispondendo gli disse: «Sì, lo sono». E Pilato disse ai capi sacerdoti e alle turbe: «Io non trovo colpa alcuna in quest'uomo». Ma essi insistevano dicendo: «Egli solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fino a qui». Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. saputo che egli era della giurisdizione d'Erode, lo rimandò a Erode, che era anche egli a Gerusalemme in quei giorni. Erode, come vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlar di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Ed Erode coi suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato. E in quel giorno Erode e Pilato diventarono amici, perché per l'indietro erano stati in inimicizia fra loro. E Pilato, chiamati assieme i capi sacerdoti e i magistrati e il popolo, disse loro: «Voi mi avete fatto comparire dinanzi quest'uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate, e neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato a noi, ed ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Or egli era in obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa. Ma essi gridarono tutti insieme: «Fa morire costui e liberaci Barabba». Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sedizione avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato da capo parlò loro, desiderando liberar Gesù. Ma essi gridavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» E per la terza volta egli disse loro: «Ma che male ha egli fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Ma essi insistevano con gran grida, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono con avere il sopravvento. E Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. E mentre lo menavano via, presero un certo Simone Cireneo che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Or lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figliuole di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figliuoli, perché ecco vengono i giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i seni che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora prenderanno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: copriteci. Poiché se fan queste cose al legno verde, che sarà egli fatto al secco?» Or due malfattori, erano menati con lui per esser fatti morire. E quando furono giunti al luogo detto il Teschio, crocifissero quivi lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, e il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si facevano beffe di lui, dicendo: «Ha salvato altri? Salvi se stesso, se è il Cristo l'eletto di Dio». E i soldati pure lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto, e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». È vera anche questa iscrizione sopra il suo capo: «Questo è il re dei giudei». E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava e diceva: «Non hai tu nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». E Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso». Era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, essendosi oscurato il sole. La cortina del tempio si squarciò per mezzo e Gesù, gridando con gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». E detto questo, spirò. E il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava il Dio dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». E tutte le turbe che si erano radunate a questo spettacolo, vedute le cose che erano successe, se ne tornarono battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E trattolo giù di croce, lo involse in un lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia, dove niuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come v'era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi.
5: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Il fuoco è un amico capriccioso. Può essere il compagno migliore che si possa immaginare, ma un momento dopo può rivoltarsi contro di te violentemente. Ripenso ad un campeggio con mio marito qualche estate fa. Avevo desiderato tanto trascorrere una sera fredda accoccolata vicino ad un fuoco caldo sulle alte montagne della Sierra. Perciò non mi dispiacque quando Ken mi lasciò vicino al fuoco per andare a riempire la sua borraccia al ruscello. Era una notte così bella, il cielo era immenso e le stelle sembravano appese così in basso. Una dolce brezza trasportava il profumo dei pini, il fuoco scoppiettava conversando gradevolmente. Ero seduta davanti alle braci di colore arancio rosso, ne sentivo il calore sulle guance e inspiravo l'aroma della legna che si bruciava. Il fuoco era un amico in quella foresta fredda e buia. All'improvviso però si alzò il vento e la scena cambiò completamente. Le fiamme si alzarono e una nuvola di fumo mi avvolse. Incapace di spostare la sedia a rotelle dal fuoco e persino di gridare, rimasi lì a tossire violentemente. Spaventatissima, guardavo le fiamme che iniziavano ad avvicinarsi ai miei piedi. Per alcuni terribili secondi temetti di ustionarmi gravemente. Non c'era niente che potessi fare. In quel momento Ken tornò, lasciò cadere la borraccia e corse a spostare la mia sedia dalla scia di fuoco e fumo. Da quella sera cominciai a vedere il fuoco in un modo diverso. Imparai quanto velocemente una innocua brezza di montagna possa trasformare un amico in nemico. Il fuoco è una di quelle cose con un grande potenziale per fare del bene, ma anche del male. Un fuoco in un campeggio può cuocere hamburger per poi uscire dai propri limiti e incendiare una foresta. Lo stesso avviene con la sofferenza. Ha un profondo potenziale per il bene, ma può anche distruggere. La sofferenza può unire le famiglie, stringendole attraverso la difficoltà, o le può separare nell'egoismo e nell'amarezza. La sofferenza può smussare i lati più spigolosi del tuo carattere o ti può indurire di più. Dipende da noi, da come reagiamo, da ciò che sceglie la nostra sofferenza. La usiamo o le permettiamo di usarci? Andiamo a Dio oppure cerchiamo di combattere con le nostre forze? Non stupirti della prova dolorosa che stai passando come se ti stesse succedendo qualcosa di strano. Ricorda le parole di Giacomo. Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. La sofferenza che vediamo e sentiamo come un fiero nemico può essere un valido alleato. Solamente tu puoi decidere cosa sarà realmente.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: 21esima puntata.
3: Questa volta vi presentiamo un'altra puntata del libro E Pietro lo seguì, nel quale l'organista olandese Pietro Van Worden racconta la sua vita. Dopo la fine della guerra, il giovane volle proseguire negli studi biblici per poter approfondire meglio la sua conoscenza e la sua

Mi lanciai con molto zelo nello studio e per me si aprì un mondo tutto nuovo da scoprire. Ma questo non durò che pochissimo tempo, infatti ben presto apparvero i primi dubbi che mi crearono veramente delle difficoltà. Prima di morire il pastore Better mi aveva insegnato che la Bibbia era un tutt'uno, armonioso, voluto e ispirato da Dio. Mi aveva insegnato anche che non era del materiale compilato arbitrariamente e buttato giù a caso in un unico libro, ma che le parole della Sacra Scrittura venivano dallo Spirito di Dio e non dalle chimere degli uomini. E la parola di Dio era diventata importante per me, specialmente durante l'ultimo periodo della mia incarcerazione, in cui mi ero affidato ad essa senza alcuna riserva, totalmente proprio. E avevo sperimentato in quel modo come Dio esisteva davvero e come mi parlava e rispondeva alle mie preghiere. Ma ora disseccavo la Bibbia come se fosse un cadavere sul tavolo anatomico. La esaminavo come una cosa morta, come un reperto di un museo, come una mummia venuta da tempi lontani. Non era più la parola di Dio, diventava sempre più un libro arido da conoscere meglio di tanti altri, sì, ma non si sa bene per quale motivo. La Genesi, per esempio, era relegata nel campo dei miti e altri brani dovevano essere considerati come pezzi scelti di letteratura e basta. E i miracoli di Dio, poi, erano tutte cose meccaniche e spiegabilissime e per niente miracolose. Inoltre, le tesi dei teologi erano una diversa dall'altra e somigliavano più alla filosofia che a quel fatto che aveva cambiato completamente la mia vita. La mia conversione a Dio, la mia obbedienza a Lui, la gioia che avevo provato quando avevo saputo di appartenergli e che nessuno mi avrebbe strappato dalla sua mano, diventavano fatti quasi assurdi e di nessuna importanza. Dio diventava distante. Se la Bibbia non era la sua parola, allora io non sapevo dove trovarlo, dove si fosse nascosto, come fosse possibile parlargli. Eppure io gli avevo già parlato ed egli mi aveva risposto. Non era possibile che tutte le esperienze passate fossero solo delle illusioni. Erano state troppo concrete quelle esperienze. E in quel momento fui in grande difficoltà e mi sentii solo e pregai quasi con disperazione. Signore, se tu sei veramente l'Iddio della Bibbia, se Gesù Cristo è il tuo figlio e non una favola inventata dalla fantasia umana, Signore, manda a me il tuo spirito. Parla con me, ti prego. E Dio compì il miracolo. Sì, perché per me di un miracolo si tratta veramente. Infatti Dio mi diede la piena certezza che la Bibbia è vera e che dovevo avere piena fiducia nella testimonianza delle sue pagine. E il tempo che passò dopo questo momento, le esperienze che feci non fecero altro che confermare con l'esperienza questa certezza. E Dio ci chiama a fare questo, a credere. Poi Egli ci darà le prove per sostenere la nostra fede. Abramo, per esempio, il capostipite del popolo di Israele, seguì ciò che Dio gli aveva ordinato e lo seguì senza nessuna prova, perché le promesse e le prove che Dio gli aveva dato erano tutte nel futuro. Fu in quel periodo che cresceva in me il desiderio di trovare un uomo, almeno, che fosse in comunione con me per poter pregare insieme. E Dio mise sulla mia strada un cinese, venuto in Europa per gli studi. E insieme a lui passai ore benedette parlando con Dio tramite la preghiera. Poi giunse il giorno in cui misi davanti a Dio in discussione la mia permanenza alla scuola biblica di Leida. Era quello ciò di cui avevo bisogno per diventare un buon testimone di Dio in mezzo agli altri? La risposta non poteva essere che no. L'esperienza mi era stata utile perché avevo imparato ad organizzare le mie idee secondo schemi logici e chiari. Ma sono felice che nel combattimento tra la fede e le concezioni umane sia stata la fede a trionfare in me e che la mia fiducia nella potenza di Dio sia uscita fortificata da queste esperienze. La fede non è necessariamente opposta alla logica, ma Dio passa per il cuore prima di raggiungere la mente e non procede diversamente. L'ora di lasciare Leida era dunque arrivata, ma io vi ero rimasto un anno solo.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

ancora una volta sono contento, felice, soddisfatto di poterti dare un sincero e caloroso benvenuto ad un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di stare insieme. Hai letto il libro più letto, al microfono Maurizio, in compagnia della grande famiglia di questo programma. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma a quest'ora.

Come saprai se sei fedele compagno di viaggio, siamo arrivati al 16° capitolo del libro del Levitico. Un libro molto interessante, a volte forse un pochino, come dire, difficile, un po' astruso, se letto così, alla svelta. Se invece ci fermiamo a contemplare la bellezza di questo testo, scopriremo tante belle cose, come abbiamo già scoperto d'altra parte. Siamo arrivati ad un punto molto bello, molto eccitante del libro. Ci lasciamo dietro tre capitoli un pochino tristi, un pochino tragici, vorrei e dovrei dire, e tragici perché trattano un argomento per niente piacevole, l'argomento del peccato, l'argomento della ribellione, l'argomento della nostra separazione da Dio. Ma siamo arrivati al momento, al punto in cui c'è la luce alla fine del tunnel, c'è la speranza, gli orizzonti stanno per allargarsi, orizzonti luminosi, stupendi. Ritrovare il giusto rapporto con Dio, ritrovare quella comunione, quell'intesa che non sarebbe mai dovuta sparire. Purtroppo invece quest'intesa, questa comunione, questo rapporto fu interrotto dalla nostra disobbedienza, dal nostro orgoglio, dalla nostra voglia di fare tutto di testa nostra.

Ricorderai, se eri con me la volta scorsa, che nel 16° capitolo incontriamo una festa, un giorno particolare, tanto particolare che gli studiosi ebrei, gli studiosi della legge, quando parlano di questa festa dicono solo il giorno per eccellenza, il giorno per antonomasia, il giorno al di là di tutti i giorni. In ebraico, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, il giorno del perdono, il giorno in cui si ritrova l'armonia con Yahweh.

Questi nostri incontri non vogliono essere soltanto degli incontri di storia, ma anche di esperienza personale. Esperienza che puoi fare anche tu, come ho fatto io e come hanno fatto milioni di altre persone. Sperimentare, toccare con mano, vivere sulla propria pelle un nuovo rapporto con il nostro creatore. Una nuova intesa con quel Dio che non è distante, che non è lontano, ma è presente, vicino. Talmente vicino che può essere parte integrante della mia esistenza quotidiana, della tua esistenza quotidiana, attraverso suo figlio, Gesù Cristo, e con l'aiuto dello Spirito Santo. Come vedi, tutta la Trinità è all'opera. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito. Ma torniamo al nostro testo. Il Signore parlò a Mosè dopo che i due figli di Aronne erano morti mentre presentavano un'offerta davanti al Signore. E su questo ci siamo già soffermati a lungo. Il Signore disse a Mosè: «Parla ad Aronne tuo fratello e digli di non entrare in qualunque tempo nel santuario, oltre il velo, davanti al coperchio che è sull'arca. Altrimenti potrebbe morire quando io apparirò nella nuvola sul coperchio. Aronne entrerà nel santuario in questo modo». Poi Dio spiega a Mosè, che a sua volta avrebbe poi dovuto spiegare ad Aronne, come avvicinarsi al santuario. Facciamo un piccolo passettino indietro. Ti ricordo che il popolo di Israele non è più in Egitto, ovviamente, ma ancora non è arrivato nella terra promessa. A dire il vero, il viaggio, il tragitto è appena iniziato. Solo da poco ha ricevuto la legge, i famosi 10 comandamenti, le 10 parole. Quindi siamo ancora agli inizi del tragitto, agli inizi di questo viaggio che farà di questa gente, di questo sparuto gruppo di persone, un popolo. Un popolo con una spiritualità tutta particolare, un popolo con una religione, con un Dio. Una caratteristica sicuramente unica nel suo genere a quei tempi, perché a differenza di tutti gli altri popoli del mondo allora conosciuto, gli ebrei adoravano un solo Dio, come ben sappiamo, Yahweh, l'Iddio che è, io sono. E con Yahweh, con Dio, gli ebrei intessono una relazione tutta particolare, un rapporto molto personale, anch'esso unico a quei tempi. Attraverso tutta una serie di riti e cerimonie, che hanno sì qualcosa di simile ai riti e cerimonie delle civiltà contemporanee, ma che allo stesso tempo si contraddistinguono, si separano da esse, il popolo di Israele diventa appunto popolo. Assume una caratteristica, una fisionomia tutta particolare, anch'essa unica, diversa dai popoli del tempo. Come abbiamo già visto in passato, una delle peculiarità di questa relazione è quella che potremmo chiamare la cattedrale nel deserto, cioè il tabernacolo. Una grande tenda costruita secondo chiare direttive che Dio aveva dato a Mosè. Dentro questa grande tenda c'era un'altra tenda, più piccola. Dentro questa tenda più piccola c'era una stanzetta, un luogo particolare chiamato il luogo santissimo. In questa stanzetta particolare poteva entrare solo il sacerdote e poi anche lui soltanto una volta l'anno. Il tabernacolo, la cattedrale nel deserto, diventa il fulcro, diventa il punto di riferimento di questo rapporto, di questa relazione. Secondo certe regole prestabilite, il popolo può avvicinarsi a Dio, perché Dio si è avvicinato al popolo. Le festività del giorno dello Yom Kippur, del giorno dell'espiazione che stiamo esaminando nel 16° capitolo, hanno appunto come fulcro, come punto di riferimento locale, il tabernacolo. Ma non solo, non è solo una questione geografica, non è solo
il discorso della tenda della cattedrale. C'è qualcosa di molto più profondo, come vedremo man mano che andremo avanti.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e sempre grato che tu scelga di trascorrere questo tempo insieme a noi.

Nel Nuovo Testamento leggiamo questa frase. Avendo dunque, fratelli, piena fiducia di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero in pienezza di fede, con il cuore purificato dalla cattiva coscienza ed il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché colui che ha promesso è fedele. Vedi, fra noi e Dio, fra Dio e il genere umano, c'è un abisso. Quest'abisso è la conseguenza, è il risultato del peccato. E negli incontri precedenti, quando abbiamo esaminato i capitoli 12, 13, 14 e 15, ne abbiamo parlato a lungo. Ma adesso siamo arrivati al momento in cui dobbiamo scoprire il prossimo passo. Grazie a Dio è stato gettato un ponte su tale abisso. Ecco perché Dio incoraggia l'uomo ad accostarsi a Lui. Senza questo ponte, l'abisso sarebbe incolmabile. Non sarebbe possibile attraversarlo. Ma come abbiamo letto, possiamo accostarci a Dio con tranquillità, senza temere nulla da parte della sua giustizia, della sua santità. Non fosse per quel ponte, saremmo distrutti il momento che ci troveremo alla sua presenza. Perché? Perché, come abbiamo detto tante altre volte, essendo Dio santo, puro, non può sopportare la presenza del peccato. Essendo assolutamente luce, purezza, integrità, tutto ciò che non raggiunge quel livello di assoluta purezza, assoluta integrità, assoluta luce, assoluta santità, non può stare alla sua presenza. Ma c'è la soluzione, c'è la via d'uscita, c'è il ponte. E c'è molto di più di una soluzione e un ponte, c'è una persona. Possiamo entrare nel santuario, nel tabernacolo, figurativamente parlando, la tenda del popolo di Israele, attraverso il sangue di Gesù. Dice, ma cosa c'entra il sangue di Gesù con il 16° capitolo del libro del Levitico? C'entra molto. Per mezzo di lui, per mezzo di Gesù, abbiamo accesso al Padre. Ci conferma ancora un'altra parte del Nuovo Testamento. Senz'altro ti chiederai, ma cosa c'entra il sangue di Gesù con il 16° capitolo del libro del Levitico? C'entra molto. Ascolta. Aronne entrerà nel santuario in questo modo. Prenderà un giovenco per il sacrificio espiatorio e un ariete per l'olocausto, un capro. Si metterà la tunica sacra di lino, indosserà sul corpo i calzoni di lino, si cingerà della cintura di lino e si metterà in capo il turbante di lino. Queste sono le vesti sacre che indosserà dopo essersi lavato la persona con l'acqua. Dalla comunità degli israeliti prenderà due capri per un sacrificio espiatorio e un ariete per un olocausto. Aronne offrirà il proprio giovenco in sacrificio espiatorio e compirà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al Signore, all'ingresso della tenda del convegno. Getterà le sorti per vedere quali dei due debba essere del Signore e quale di Azazel. Quindi farà avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà
in sacrificio espiatorio. Aronne offrirà dunque il proprio giovenco in sacrificio espiatorio per sé, e fatta l'espiazione per sé e per la sua casa, immolerà il giovenco del sacrificio espiatorio per sé. Così farà l'espiazione sul santuario per l'impurità degli israeliti, per le loro trasgressioni e per tutti i loro peccati. Come vediamo, quindi, doveva esserci un sacrificio. Doveva esserci spargimento di sangue. Qualcuno doveva prendere su di sé i peccati di tutti, proprio come Gesù Cristo ha fatto sulla croce, per te e per me.

La caratteristica fondamentale di questo giorno è che solo il sommo sacerdote officiava nel tempio. Non l'assisteva nessuno. Infatti, più in là nel capitolo leggiamo: nella tenda di convegno, nella tenda dell'incontro, nel tabernacolo, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà nessuno. Quella era un'opera che solo il sommo sacerdote poteva compiere, in qualità appunto di sommo sacerdote. Tutti gli altri sacerdoti si allontanavano dal tabernacolo. Vi entrava lui solo, perché solo lui poteva fare l'espiazione. E questo fatto è particolarmente degno di nota perché rappresenta la funzione unica, assoluta, di Gesù Cristo, il sommo sacerdote per eccellenza. Ad un certo momento sulla croce, Cristo rimase solo, con il mio peccato ed il tuo peccato. Un'altra cosa degna di nota di questo bellissimo brano della Bibbia sono i vestiti che il sacerdote doveva indossare. Durante questa cerimonia di espiazione, il sacerdote non indossava i suoi soliti sontuosi paramenti, ma officiava vestito come tutti gli altri sacerdoti. Si lavava ed indossava solo vesti di lino. Insomma, doveva essere pulito, puro, allo stesso tempo disadorno. E questa, secondo me, è una stupenda immagine del Cristo, del nostro sommo sacerdote per eccellenza, di Gesù che mise da parte il suo splendore divino, prese su di sé forma umana, carne umana, per morire sulla croce. Ricorderai senz'altro i famosi versetti, le famose frasi con le quali apre il Vangelo di Giovanni. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia, di verità. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. La parola eterna, la parola che sussiste da eternità in eternità, che si fa carne, prende sembianze umane, si veste di lino, diventa come me, diventa come te. Gesù Cristo non rinunciò alla sua divinità, ma rinunciò alla sua gloria, cioè al suo splendore, alle manifestazioni esteriori della sua natura divina, e venne su questa terra prendendo forma umana. Paolo, l'apostolo, amplia il discorso e dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte della croce. Aronne doveva poi prendere due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Aronne offrirà il giovenco del sacrificio per il peccato che è per sé e farà l'espiazione per sé e per la sua casa, cioè per la sua famiglia. Questo completa la preparazione di Aronne per questo giorno così solenne. Aronne doveva offrire un sacrificio per i peccati suoi e della sua famiglia, e forse anche per quelli di tutta la tribù di Levi. Questa fase della procedura, però, del giorno dell'espiazione, non corrisponde a nessun aspetto della vita e dell'opera di Cristo. Perché? Beh, perché Gesù non aveva nessun peccato da espiare. Non aveva nessun peccato
per cui chiedere perdono. Gesù non morì per se stesso, ma fu fatto peccato per noi. Questa però è l'unica differenza, l'unico momento in cui ci si discosta dalla bellissima cerimonia dell'espiazione.

L'avrai senz'altro riconosciuta. Questa è la sigla di chiusura che ci dice che dobbiamo lasciarci. Naturalmente, appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, prossima opportunità di stare insieme e fare nuove scoperte. Ancora una volta Maurizio ti lascia con un abbraccio, affettuoso e caloroso come sempre, e a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: America is essentially a dream. It is a dream of a land where men of all races, of all...
1: Parleremo di sogni oggi a contrappunti anche, ma parleremo in modo particolare di Martin Luther King, un uomo di fede profonda, un uomo senza compromessi. Richiamava il popolo di Dio alla giustizia, alla vita onesta. Il suo famoso sogno fondeva la visione di un mondo migliore predicato dal Vangelo. Ecco, di lui parleremo oggi qui a Contrappunti. La prima canzone che ho scelto per oggi si intitola Breakdown. Si apre con le parole di Martin Luther King, come abbiamo sentito, una canzone di Michael W. Smith. Alcune parole dicono: tanto tempo fa sulla costa del New England non era forse la norma che la gente pregava al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo? Siamo ora diventati una nazione che ha chiuso con Dio? Eppure i padri che fondarono la nazione lasciarono un'eredità nobile ai loro figli. Guardate quello che abbiamo fatto, uno sfascio. Abbiamo imparato a mordere la mano che cerca di nutrirci. È uno sfascio se diciamo di essere liberi. Chi ci crederà se crolliamo? Vedi la polvere sul vetro, il cuscino nella strada, l'accordo di un amore moderno senza obblighi o promesse da mantenere. Non odi la paura delle malattie, il bambino mai nato, un popolo che grida: qualcuno ci salvi da quello che ci attende. Ecco amici, benvenuti a Contrappunti allora, restate ancora con me. Michael W. Smith, Breakdown.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati.

0: So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
1: È la voce di Martin Luther King, pastore battista afroamericano, guida della lotta del suo popolo per i diritti civili negli anni 50 e 60 del secolo scorso. In una situazione di ingiustizia, separazione e odio, le parole chiave di questo leader e predicatore carismatico furono infatti sempre libertà e riconciliazione. Più di quanto lo potrebbe fare una statistica o un libro di storia, forse ci fa intuire il dramma dei neri d'America di quegli anni. Un famoso pezzo jazz si intitola Strange Fruit, cioè strano frutto, che denuncia i molti linciaggi dei neri del sud americano. Dicono le parole di questa canzone: gli alberi del sud portano strani frutti, sangue sulle foglie, sangue dai rami, corpi neri dondolano nel venticello del sud. Strani frutti appesi ai pioppi. Scena campagnola del galante sud, gli occhi sporgenti e la bocca contorta, il profumo dolce e fresco della magnolia, poi l'odore improvviso di carne bruciata. Ecco il frutto per le cornacchie da cogliere, per la pioggia da raccogliere, per il vento da succhiare, per il sole da far marcire, per l'albero da lasciar cadere. Ecco un raccolto strano, un raccolto amaro.

La tragedia del razzismo raccontata in questa lirica di Lewis Allen del 38 era ancora realtà quotidiana quando il giovane Martin Luther King decise di seguire le orme di suo padre e di suo nonno materno e iniziare gli studi per diventare un pastore battista in modo da potersi occupare attivamente dei problemi della sua gente. L'aveva sperimentata sulla sua pelle, pelle nera, durante l'infanzia e la gioventù nella città di Atlanta, in Georgia, dove la segregazione fra bianchi e neri pervadeva ogni ambiente della vita, dalle scuole agli autobus ai locali pubblici. Uno studente molto dotato, durante i suoi anni in college, in seminario e anche all'università, Martin Luther King cominciò quel percorso di riflessione e di scelte che poi un giorno lo avrebbe portato a fungere da guida nel movimento di liberazione e di giustizia dei neri del suo paese. Al Crozer Seminary, nel quale King si laureò con un Bachelor in Divinity nel 1951, fece la conoscenza del pensiero di alcune figure importanti che avrebbero poi molto influenzato il suo modo di pensare, il suo modo di agire. Fra questi, il pensiero che più l'avrebbe ispirato nelle lotte che sarebbero seguite era quello del Mahatma Gandhi, che con la sua filosofia della non violenza si era opposto al potere colonialista inglese, guidando il suo paese, l'India appunto, verso l'indipendenza. La prima occasione per trapiantare, possiamo dire, i principi di Gandhi in terra statunitense si presentò nel 1955. In quell'anno, dopo aver ottenuto il dottorato in teologia sistematica all'Università di Boston, Martin Luther King si trasferì insieme alla moglie a Montgomery in Alabama per lavorare lì come pastore in una chiesa battista. Quando nel dicembre dello stesso anno una signora nera, Rosa Parks, venne arrestata a Montgomery per non avere voluto cedere il proprio posto a un bianco in un autobus, King, ecco, diventò il leader di un boicottaggio degli autobus da parte di tutti i neri della città, che sarebbe questo boicottaggio durato più di un anno. Alla sua conclusione, senza un atto di violenza o una parola di odio, i neri avevano ottenuto quello che chiedevano, e cioè la fine della segregazione sugli autobus cittadini. Martin Luther King capì però che non bisognava fermarsi a questa prima vittoria. Il momento era propizio per continuare la lotta per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti. Questi diritti spesso esistevano solo sulla carta, nei fatti poi ostacolati dalle legislazioni locali, dalla burocrazia e da una lunga tradizione di discriminazione, di razzismo che spesso si esprimeva anche con la violenza. Insieme alla conferenza dei dirigenti neri nel Sud, da lui istituita nel 1957, negli anni seguenti Martin Luther King si impegnò quindi nella lotta per questi diritti su più fronti, diventando sempre più una figura di riferimento per i neri e anche per i bianchi, che desideravano rendere la società americana più egualitaria. Quindi si trovò così in una situazione molto particolare. Da una parte le sue proteste, i suoi discorsi fecero di lui un personaggio celebre e apprezzato sia negli Stati Uniti che all'estero. L'apice di questo riconoscimento positivo fu l'assegnamento a Martin Luther King nel 1964 del premio Nobel per la pace. Dall'altra parte però doveva affrontare le molte difficoltà e i molti pericoli che le sue attività comportavano, per cui venne più volte arrestato e comunque sempre ostacolato dalle autorità locali degli stati del Sud. Ecco, ci fermiamo qui per un attimo, facciamo una pausa musicale con una bella canzone di Stefano Cucchi. Anche questa canzone parla in qualche modo di libertà. Si tratta del brano Le navi dall'Africa. Si parla qui
della deportazione degli schiavi neri dal continente africano appunto verso i paesi del Nord America. Sentiamo Stefano Cucchi, ci parla anche di una nuova schiavitù, le navi dall'Africa.

0: con il suo stile carismatico, la sua capacità retorica, il suo principio portante della non violenza, Martin Luther King riuscì a unire in azione i neri, a risvegliare la coscienza dei bianchi del suo paese e a portarli insieme in sit-in, marce di protesta di massa. La più famosa fu quella su Washington il 28 agosto del 1963. In quell'occasione Martin Luther King pronunciò il suo discorso sicuramente più conosciuto: ho un sogno.
1: I have a dream that one day...
0: Un sogno. Nonostante tutte le difficoltà e le frustrazioni del momento, io ho un sogno. Un sogno che un giorno questa nazione si risolleverà e vivrà il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità indiscutibili, che tutti gli uomini sono creati uguali. Sogno che un giorno sulle colline rosse della Georgia i figli degli antichi schiavi e i figli degli antichi proprietari di schiavi potranno sedersi insieme alla tavola della fratellanza. Sogno che i miei 4 figli un giorno vivranno in una nazione in cui non saranno giudicati dal colore della loro pelle, ma dalla loro personalità. Se suoniamo la campana della libertà, da ogni città e villaggio, da ogni stato e metropoli, potremo accelerare la venuta del giorno in cui tutti i figli di Dio, bianchi e neri, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, potranno prendersi per mano e cantare le parole di quel vecchio spiritual negro. Finalmente liberi, rendiamo grazie a Dio Onnipotente, siamo finalmente liberi. I sogni e i metodi di Martin Luther King però non trovavano d'accordo tutti. Per molte autorità era una figura scomoda, una figura pericolosa, ma anche fra alcuni dei suoi l'insoddisfazione cominciò a farsi vedere. Giovani neri militanti trovavano le sue tattiche lente, dopo qualche insuccesso anche inefficaci. Ma Martin Luther King continuò a insistere sulla necessità di ordine, di non violenza, di azione fondata sul principio dell'amore cristiano, perché ragionava, la lotta non era una lotta contro i bianchi o altri, ma era una lotta per la giustizia. Il 4 aprile del 1968 Martin Luther King fu assassinato a Memphis, nel Tennessee. Il suo assassino fu processato e condannato a 99 anni di prigione. Nel 1999 poi un nuovo processo stabilì che furono coinvolti nella cospirazione contro Martin Luther King anche ambienti governativi.

La vera forza di Martin Luther King era quella di affrontare la brutalità, il bigottismo e l'odio con le armi della compassione, del perdono, dell'amore. Egli disse: l'amore è la sola forza capace di trasformare un nemico in amico. Alcune delle parole più severe di King nelle sfide non erano dirette ai membri del Ku Klux Klan oppure ai razzisti, ma al popolo di Dio. Diceva: questa generazione non sarà giudicata per il male fatto dai cattivi, ma per il terribile silenzio dei buoni. Martin Luther King pensava che i cristiani con il loro silenzio passavano sopra all'ingiustizia, all'oppressione che caratterizzavano le relazioni razziali dell'America degli anni 60. Ecco, li esortava a indossare il mantello profetico del Vangelo, a parlare in favore della verità e della giustizia nel vuoto creato dall'assenza di pregiudizi. Martin Luther King invitava, senza mezzi termini, il popolo di Dio a parlare così come Dio avrebbe parlato, a vivere così come Dio avrebbe voluto che vivessero e a essere strumenti attivi del cambiamento. Parlando dello scopo della vita, disse: un uomo che non vuole morire per qualcosa non è capace di vivere. Questa sfida del tutto o niente era la parte centrale della sua filosofia di vita e della sua teologia. Spiegò che il sogno di un nuovo mondo era qualcosa di possibile e irraggiungibile da persone disposte a pagarne il prezzo. Sapeva che questo gli sarebbe costato molto, ma lo accettò come un discepolo di Cristo. La notte prima del giorno in cui fu assassinato, King parlò ad una folla riunita all'aperto. Desidero vivere a lungo come chiunque altro, la longevità ha la sua importanza, ma in questo momento non me ne preoccupo troppo. Quello che desidero adesso è compiere la volontà di Dio. Egli mi ha permesso di salire sulla montagna e di guardare al di là di essa. Ho visto la terra promessa, ma potrei non arrivare là con voi. Tuttavia desidero che sappiate questo: noi, come un popolo, arriveremo nella terra promessa. Sono felice, niente mi preoccupa. Non ho timore di nessuno. I miei occhi hanno visto la gloria della venuta del Signore. Martin Luther King, come molti altri, corre il rischio di essere considerato come un cavaliere senza macchia, senza paura, un simbolo staccato dalla sua vita, dalla sua opera. Non era un predicatore perfetto. Molti eroi biblici lottarono con le loro umane debolezze e nel mezzo di quella lotta cercarono di vivere appieno quella che era stata la chiamata di Dio per loro. Ecco, certamente anche Martin Luther King dovette sostenere una lotta di questo tipo. E anche noi, come lui, abbiamo bisogno di essere gente di fede, un esercito colmo di fede che cammina con le proprie gambe. E ci fermiamo qui allora oggi con queste nostre considerazioni su Martin Luther King. Un'ultima canzone in programma si intitola Big Dreams, cioè grandi sogni. Martin Luther King, come abbiamo ricordato, aveva un grande sogno. Ecco, le parole di questa canzone dicono invece: voglio essere qualcuno un giorno, non voglio gettare via la mia vita. Sto cercando di fare del mio meglio, sto cercando di scoprire quale strada scegliere in un mondo che non conosco. Vorrei tanto avere la fede di Abramo, anche se riconosco di essere molto simile a te. Abbiamo grandi sogni per persone piccole e facciamo il meglio che possiamo. Ma come fanno i sogni ad avverarsi per te e per me? Voglio vedere queste speranze e questi sogni diventare fede nelle cose non viste. Sto imparando di più chi sono io, proprio come fece quell'uomo tanti secoli fa che aveva una fede forte e audace. Signore, ti prego che questi sogni non finiscano per svanire e basta. Il desiderio del mio cuore è nelle tue mani. Ti seguiremo con i nostri grandi sogni per persone piccole e li affidiamo tutti a te. Facciamo del nostro meglio e non viviamo per nessuno all'infuori di te. Big Dreams, Steve Grace.

Bene amici, grazie per aver seguito anche oggi Contrappunti, mi faccio da parte per il momento e vi do appuntamento per questo programma al prossimo numero.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
4: Il tema, cari amici ed amiche di Detto fra noi, che oggi il sottoscritto Eliseo desidera continuare ad affrontare, è quello dei bambini in relazione ai problemi della famiglia. Il grande argomento che stiamo affrontando in questa rubrica già da diversi mesi. E quest'oggi, con l'aiuto del Signore e dei tecnici di Voce della Bibbia, parleremo di una gamma di questo grande argomento, e riguarda in particolare l'insegnamento ai bambini

ad essere premurosi verso gli altri. Faremo questo dopo aver ascoltato un brano musicale per il quale ringraziamo gentilmente quelli che stanno a dirigere questo programma.

È risaputo ed è anche naturale che la gente sia egocentrica. Infatti, i termini nei quali può pensare sono soltanto quelli che si riferiscono a se stesso. Io, mio, a me, sono infatti alcune fra le prime parole che un bambino comincia a dire. La premurosità è, detto a ragione, non è qualcosa di connaturato, di innato. Infatti essa, cioè la premurosità, va insegnata. Allora, come apprenderanno i bambini la premura e la considerazione per gli altri? E non ditemi che questo è un discorso che va affrontato con i più grandi, perché i bambini possono imparare molto bene, in qualità di appunto bambini, questa considerazione per gli altri e la premurosità. Dicevo, come apprenderanno i bambini la premura, la considerazione per gli altri? Io sono convinto con l'insegnamento costante, ma soprattutto tramite l'esempio dei propri genitori. La pratica ininterrotta della bontà e della premura in una famiglia, sapete su chi si riflette? Proprio così, sui bambini. La considerazione infatti mostrata dai genitori nei riguardi dei loro figliuoli verrà accettata da questi come maniera di vita, ed essi mostreranno a loro volta considerazione per gli altri, nonché verso i propri genitori. Ma cosa avverrà, per esempio, in situazioni nelle quali i fanciulli si troveranno a contatto con altri che sono privi di tale qualità? Cosa avverrà, per esempio, quando i tuoi bambini si troveranno con altri amici ai quali non è stata insegnata loro questa qualità, cioè di avere premura per gli altri? Potrà ciò neutralizzare l'influenza della famiglia e farne persone leggere? Potrebbe avvenire, ma non necessariamente, perché sapete, i bambini sono in grado di imparare cosa è da imitare e cosa è da schivare. Faccio un esempio. Ho letto un giorno di una bambina che stava aiutando la mamma in una faccenda domestica, quando due sue amichette si fermarono per vedere se ella poteva uscire a giocare con loro. La bambina disse loro che avrebbe potuto venire non appena avesse terminato il lavoro e quindi chiese se non volevano aiutarla perché terminasse prima. E naturalmente, alla maniera tipica dei bambini, le sue amichette risposero: «No, no, aspetteremo». Così sedettero ad aspettare. Ebbene, nel pomeriggio quella madre si servì appunto di quell'episodio per mostrare alla bambina l'importanza della premurosità. Non avresti avuto più stima di quelle bambine se fossero state disposte ad aiutarti? Chiese la mamma a quella bimba. Certo, assentì la sua figlia. Bene, continuò la madre, spero veramente che quando sarai a casa di una tua amica dove c'è qualcosa da fare, tu ti metta ad aiutarla, non certo come queste due tue amichette hanno agito nei tuoi confronti. Questo ti renderà simpatica alle persone e tu stessa sarai più felice. Ebbene, questo mi ha fatto pensare. Incidenti tali possono essere infatti usati per insegnare ai bambini la premurosità. È importante, sapete, che questi bimbi apprendano a vedere il quadro completo della situazione. I bambini, sapete, come gli adulti, d'altronde, amano l'ammirazione.
amano che si abbia una buona opinione di loro. E quando si indica loro che quelli che mostrano considerazione per gli altri godono di grande simpatia ed hanno amici, ebbene questi bimbi vedono la necessità di sviluppare quel tratto del carattere. Insegnare ad un fanciullo la premurosità è, a mio avviso, un processo quotidiano e molto spesso naturalmente richiede revisione. Ma per insegnare questo non vi è indubbiamente alcuna maniera più efficace del nostro esempio come genitori. È infatti innegabile che le azioni parlano più forte delle parole. E sai una cosa? Come mamma, come papà, tu puoi spendere ore e ore al giorno per insegnare al tuo bambino, alla tua bambina, ai tuoi bambini ad essere premurosi. Se non lo sei tu prima di loro, essi non lo saranno mai. Allora ecco che a questo punto è inevitabile che io ti ponga, che io mi ponga questa domanda. Sono io premuroso nei confronti della mia moglie? È mia moglie premurosa nei miei confronti? Sei tu, in qualità di marito, premuroso verso tua moglie, verso i tuoi bambini? Sei tu, in qualità di mamma, premurosa verso i tuoi bambini, verso il tuo marito? O sei egocentrica? Sei egocentrico? Siamo egocentrici? Allora, se siamo così, non aspettiamoci che i nostri bambini siano l'opposto. Mettiamoci piuttosto in testa di cominciare, e il miglior modo per farlo è appunto la preghiera, di cominciare ad essere premurosi noi per primi, e poi vedremo che i nostri bambini seguiranno il nostro esempio.

L'Apostolo Paolo, mentre da un lato diceva chi è sufficiente a queste cose, d'altro canto poi ebbe a dire io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Ebbene io, mentre da un lato sono totalmente insufficiente, incapace di mettere in atto quanto io stesso ho detto qualche minuto fa, d'altro canto io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E questo discorso vale anche per te, caro genitore all'ascolto. Che possa essere così per ognuno di noi.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Benvenuti cari amici a questa breve rubrica al quesito biblico, con la quale noi cerchiamo di esaminare le domande che ci sono pervenute da voi cari ascoltatori. E quest'oggi vogliamo considerare le domande che ci sono pervenute da un caro ascoltatore che recentemente è venuto al Signore e che si chiama Marcello Crapa, che sta negli Stati Uniti. Sono domande che si sentono fare spesso e che forse pure voi avete qualche volta richiesto. Così vi leggo prima la sua domanda e poi passiamo alla risposta che noi gli abbiamo dato. La prima domanda è questa. Gesù nei suoi 33 anni di vita ha fatto molti miracoli di cui molti non sono menzionati nella Bibbia. Lei crede che il Signor Gesù Cristo fa ancora oggi dei miracoli come li faceva quando lui era qui sulla terra? Sì, hai ragione nel dire che tanti dei miracoli che Gesù fece non sono menzionati nella Bibbia. Giovanni ce lo dice nell'ultimo versetto del suo Vangelo. Ora, quando Gesù faceva i miracoli, li faceva per tre ragioni. Prima, per dimostrare la sua potenza ai discepoli affinché credessero in lui. Seconda, per la compassione che egli aveva per gli ammalati, per gli infermi, per i derelitti. E terza, per azzittire i demoni che cercavano di rivelare a tutti la sua vera identità. Tu vuoi sapere se dopo la sua morte e la sua ascensione egli continuava a fare miracoli? Bene, il Nuovo Testamento ci dice che sì, continuò a farli. Se leggi il discorso di Pietro al Sinedrio nel terzo capitolo degli Atti, circa la guarigione dello zoppo nato, troviamo che Pietro disse che egli lo ha guarito nel nome e nella potenza di Cristo. Pietro disse che fu Gesù che lo guarì. Quando Paolo ammutolì lo spirito di divinazione nella giovane schiava nella città di Filippi, Atti 16, egli lo fece nel nome e nella potenza di Gesù. Quando Anania ristorò la vista a Paolo, pure lo fece nel nome di Gesù. Così sappiamo che almeno durante l'era apostolica Gesù continuò ad operare miracoli. Nella sua parola leggiamo che noi faremo cose maggiori di quelle che lui ha fatto. Una cosa però va considerata. Prima di tutto occorre la fede. Gesù operava perché aveva fede. Gli apostoli e i discepoli operavano perché credevano in Cristo e avevano fede. Oggi, se Gesù deve operare, occorre che trovi qualche credente che ha assolutamente fede in Lui e che preghi e che chieda il miracolo. Poi, occorre che colui per il quale il miracolo è richiesto pure creda, e infine che la cosa richiesta sia in accordo con la volontà di Dio. Se questi requisiti sono presenti, dato che si legge che Gesù è sempre il solito, lo stesso ieri come oggi, in sempiterno, non vedo alcuna ragione per cui Gesù non possa operare miracoli anche oggi. Il problema è che oggi non c'è fede, che oggi tanti cercano i miracoli e le visioni per gratificazione personale e non per glorificare Dio, e in più perché, come spiega Giacomo, noi non sappiamo chiedere come si deve. Ed ora passiamo alla seconda domanda. Un cristiano, cioè una persona che è nata di nuovo, può bere vino o alcolici in generale? Chiedo questo perché un fratello in fede che lavora con me, che è battista, dice che noi non dovremmo bere vino o altri tipi di alcolici. Io ho letto la Bibbia e non ho trovato un passaggio che ci dice che non dobbiamo bere, ma diversi passaggi che ci dicono che non dobbiamo abusare nel bere, quindi ubriacarci. Sa, io non bevo spesso, ma mentre mangio non sempre, ma ogni tanto mi bevo una birra o un po' di vino. Che cosa faccio di sbagliato? Va bene, qui passiamo allora a questa seconda domanda
che ha a che fare col bere alcolici, e tu hai ragione, nella Bibbia non trovi un versetto che vieti di bere il vino o la birra, e la birra non credo che esisteva ai tempi del Nuovo Testamento e così non è menzionata. Infatti troviamo che Gesù trasformò acqua in vino e ne beve durante la celebrazione della Pasqua. Paolo esorta Timoteo a bere vino per curare il suo stomaco. Queste cose sono vere, però va anche detto che il libro dei Proverbi ci dà severe ammonizioni contro il bere vino e bevande miste ed alcol in generale. Noi sappiamo pure che l'alcol è detrimentale alla nostra salute e deve essere trattato con molto rispetto. Oggi ci sono denominazioni che predicano e praticano totale astensione dal bere qualsiasi forma di alcolici. Poi in Italia ci sono i credenti che con molta limitazione bevano, come tu dici, un mezzo bicchiere di vino mentre mangiano. Chi è che ha ragione? Una cosa è certa, Marcello, che lo Spirito di Dio non può operare in una persona che è ubriaca. Così nessun credente deve mai, se beve vino o birra, arrivare a livello che può anche minimamente impedire o interferire con la sua comunione con lo Spirito di Dio. In più, se il bere vino o mangiar carne causa ad un fratello di inciampare, allora non berremo né mangeremo più per amore di quel fratello. Io prima della mia conversione bevevo, poi essendo capitato fra i Southern Baptist, i battisti del sud, smisi, ed ora avendomi Dio chiamato fra il nostro popolo, certe volte meno di un mezzo bicchiere di vino lo assaggio, lo bevo, se si dà l'occasione, ma liquori mai più. No, quelli non li bevo, e dobbiamo anche ricordarci che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e dobbiamo tenerne cura. Ed ora passiamo alla domanda numero 3. Qual è il suo punto di vista di ciò che dice la Bibbia sul dono dello Spirito Santo di parlare in lingue strane, come è scritto nel secondo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli? Bene, le lingue strane, o glossalelia come si chiama, ebbene, questo parlare in lingue è solo praticato dai pentecostali, e io ho tanti cari amici fra loro che stimo e che considero veri credenti, figliuoli di Dio, che con tutta sincerità servono Dio e si distinguono nella loro vita cristiana. Abbiamo pure oltre 3 stazioni che trasmettono i nostri programmi e siamo in buona comunione con loro. Ora, Paolo dice che chi parla in lingue parla a Dio, che tale cosa deve essere praticata in privato e che se qualcuno lo fa in pubblico o nella chiesa deve farlo solo se c'è chi interpreta, altrimenti stia zitto. Questa è la Bibbia. La glossolalia è considerato da Paolo fra i doni minori, essendo l'amore il dono superiore. La Bibbia dice che tale pratica, che troviamo descritta nel Nuovo Testamento solo nel libro degli Atti e nell'Epistola ai Corinti e solo in quella chiesa, sarebbe sparita, 1 Corinti 13:8. Certi ne giustificano il presente uso dicendo che cesserà, sì, ma alla fine del mondo. Questa è un'assunzione un po' sciocca, perché tutto finirà con la fine del mondo. Paolo si riferiva all'età apostolica, e con la fine degli apostoli tutte queste cose infatti cessarono e furono abolite. Infatti, nella storia della Chiesa o nella storia secolare non troviamo traccia di alcun gruppo di credenti che la praticasse fino agli albori di questo secolo, quando il movimento pentecostale cominciò. Come Paolo dice, si profitta di più predicando 3 parole che intendono tutti che parlando in linguaggi strani.
Infine ti dico che la Bibbia descrive questo dono come un dono che lo Spirito concedeva a chi vuole. Ovviamente a me non me lo ha concesso e non sto a ricercarlo, essendo felice di servire nel campo che Dio mi ha assegnato, cercando di far fruttare il talento che ho, cioè, come tu hai detto, quello di predicare in maniera chiara e con molte illustrazioni. Ed ora vedo c'è ancora un'altra domanda, sentiamo. In molte immagini che rappresentano la figura di Gesù lo si descrive con la barba e i capelli lunghi. È vero che nella Bibbia c'è scritto che è indecoroso per l'uomo avere capelli lunghi? Quindi Gesù aveva i capelli corti e noi non dovremmo portare i capelli lunghi? Ebbene, in quanto alla rappresentazione che gli artisti hanno fatto di Gesù, dobbiamo subito dire che nessuno lo ha ritratto e perciò sono tutte quante frutto della fantasia umana. Il fatto che lo ritraggono con la barba e con i capelli lunghi è perché questo era il modo che il Vecchio Testamento voleva che gli uomini apparissero. Levitico 19:27 e Levitico 21:5. Ora, quello che Paolo dice essere indecoroso nella prima ai Corinzi 11:14 non sono i capelli lunghi, ma la chioma. I capelli che non toccano sulle spalle non sono considerati chioma. Chioma è la capigliatura lunga che va oltre le spalle e che una volta e anche oggi certe donne portano. La distinzione è qui. Spero che queste risposte siano state soddisfacenti. Quando qualcuno ti dice qualche cosa, chiedi sempre che ti diano anche le referenze bibliche. Se hai altre domande, mandamele e io cercherò di risponderti basandomi sulla Bibbia. E questo, cari amici, lo dico anche a voi. Se avete qualche domanda sulla Bibbia, scrivetemi, io vi risponderò personalmente e poi le userò qui in questa rubrica del quesito biblico. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 24. Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, la mattina molto per tempo, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono la pietra rotolata dal sepolcro, ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Ed avvenne che mentre se ne stavano perplessi di ciò, ecco che apparvero innanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti, ed essendo esse impaurite, e chinando il viso a terra, essi dissero loro: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è resuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figliuolo dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risusciterebbe». Ed esse si ricordarono delle sue parole, e tornate dal sepolcro annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Or quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. E quelle parole parvero loro un vaneggiare e non prestavano fede alle donne. Ma Pietro, levatosi, corse al sepolcro ed essendosi chinato a guardare, vide le sole lenzuola e se ne andò meravigliandosi fra se stesso di quel che era avvenuto. Ed ecco, due di loro se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e discutevano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Ed avvenne che mentre discorrevano e discutevano assieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Ma gli occhi loro erano impediti così da non riconoscerlo. Ed egli domandò loro: «Che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo?» Ed essi si fermarono tutti mesti, e l'un dei due, per nome Cleopa, rispondendogli disse: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «E quali?» Ed essi risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo, e come i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'han fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele, invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Vero è che certe donne di fra noi ci hanno fatto stupire essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui sono venute dicendo d'aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. Ed alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno veduto». Allora Gesù disse loro: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette! Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. E quando si furono avvicinati al villaggio onde andavano, egli fece come se volesse andare più oltre, ed essi gli fecero forza dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato». Ed egli entrò per rimanere con loro, e quando si fu messo a tavola, prese del pane, lo benedisse, e spezzatolo lo diede loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì dinanzi a loro. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture?» E levatesi in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone». ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via, come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Or mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito, ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani ed i miei piedi, perché son ben io. Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho». E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui nulla da mangiare?» Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute». Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro: «Così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione di peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, quanto è a voi, rimanete in questa città, finché dall'alto siete rivestiti di potenza». Poi li condusse fuori fino presso a Betania, e levate in alto le mani li benedisse, ed avvenne che mentre li benediva si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza, ed erano del continuo nel Tempio, benedicendo il Dio.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

mi mostrerà il sentiero della vita, mettendo in me amore, pace e gioia. Tu sei il mio rifugio, la mia forza, e non permetterai mai che il mio piede vacilli. Tu sei il mio Dio e uno scudo intorno a me, pronto a custodirmi da ogni male, donandomi la speranza, la vittoria per una vita di prosperità. Io amo te, Signore, io amo sentire la tua voce.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: 22esima puntata.
3: Nell'ultima puntata abbiamo lasciato il protagonista del nostro racconto al punto in cui aveva deciso di abbandonare la scuola teologica di Leida, perché in quell'ambiente aveva sentito di cominciare a raffreddarsi spiritualmente e la parola di Dio era venuta ad avere sempre meno importanza ed autorità per lui. Questa volta vedremo quali nuove prospettive si aprirono per Pietro Van Worden dopo quella decisione. Egli racconta

Molto tempo prima mi era stata indicata la scuola biblica di Beatenberg, in Svizzera. Scrissi allora e chiesi di essere ammesso. Qualche tempo dopo giunsi così in Svizzera. Beatenberg è situata in una regione molto bella, a strapiombo sul lago di Thun, e l'aria che si respirava era diversa da quella di Leida, soprattutto l'aria spirituale. Cominciò allora per me un insegnamento il cui tema centrale era la Bibbia ispirata da Dio, unica autorità nel campo della fede. Fino ad allora il mio studio della parola di Dio era stato incompleto e frammentario e si trattava ora per me di imparare le conoscenze indispensabili per un predicatore della parola di Dio, sistematicamente e non più a frammenti. Non è sufficiente infatti essere in grado di interpretare dottamente questo o quel testo particolare, ma si tratta di avere una veduta di insieme dell'opera di salvezza compiuta da Dio nel passato, nel presente e nell'avvenire. Dopo l'esperienza di Leida ero profondamente felice per la comunione spirituale nella quale vivevano gli studenti. Non starò a raccontare tutto il periodo di studi che trascorsi là, ma voglio citare alcuni fatti che per la mia vita furono molto significativi ed alcune persone di cui serbo ancora oggi un ricordo molto profondo. Un fatto e una persona legata a quel fatto non potrò mai dimenticare. Fino a quell'oscuro episodio della mia vita, di cui vi parlerò più tardi, non avevo avuto molti contatti con Tom, un giovane svizzero molto taciturno, anzi meglio, non ne avevo avuto nessuno. E non è che da parte sua facesse qualcosa per rendere possibile qualche contatto. Silenzioso e riservato come era, non era avvantaggiato neppure dall'apparenza fisica, avendo, non so per quale motivo, la bocca completamente sdentata. Quelli che lo conoscevano dicevano che passava molto tempo pregando, ma per me e per molti altri era solo un originale, magari anche un po' matto. Almeno lo rimase fino al momento che mi è doloroso ricordare a voi. Dovete sapere che la scuola biblica di Beatenberg, attorniata da vaste praterie, è molto vicina a certi strapiombi che cadono quasi a picco nelle acque del lago di Thun. Un pomeriggio dunque stavo passeggiando da quelle parti ed ero piuttosto triste e irritato, non ricordo più per quale motivo, ma ad un tratto un desiderio improvviso di gettarmi nel vuoto mi afferrò e mi avvicinai sempre più all'orlo della ripa. Il vuoto sotto mi attirava con una potenza malefica e provavo l'angoscioso sentimento che nessuna forza al mondo mi avrebbe distolto dal suicidio. All'ultimo momento, a due passi dall'orlo, mi tornò alla mente un consiglio di mia madre. Quando ero bambino, essa mi aveva parlato spesso della sua esperienza personale circa la potenza liberatrice del sangue del Signore Gesù e mi aveva incoraggiato a ricorrervi nei momenti del pericolo. Nella mia angoscia gridai ad alta voce più volte: «Signore Gesù, proteggimi con il tuo sangue!» Sentii allora che a poco le potenze delle tenebre mi lasciavano. E io mi allontanai passo passo dal burrone. Tremavo in tutto il mio essere e i miei sensi erano come paralizzati. Che cosa stavo diventando? A chi potevo andare in quello stato? Chi mi avrebbe compreso? Improvvisamente mi trovai davanti Tom, lo svizzero. «Tom!» lo chiamai e balbettando cercai di spiegargli che cosa era avvenuto. Egli mi interruppe e poi mi disse: «Lascia stare, so tutto, ti ho visto». Mi accompagnò in camera e si mise a pregare per me. E pregò con un'intensità e una semplicità tali che mi rivelarono tutto un tratto la sua vita, nascosta con Cristo in Dio. La pace ritornò lentamente in me e fui tranquillizzato e infine potei io stesso ringraziare il Signore per quello che aveva fatto per me, strappandomi dalla potenza delle tenebre. Che cosa voleva dirmi il Signore con quella dura prova? Voleva forse mettermi in guardia contro l'eccessiva fiducia in me stesso e nelle mie possibilità? Voleva forse mostrarmi la potenza che ha il sangue del suo figlio morto per la salvezza di quelli che credono? Non lo so. So solo che da allora ho imparato a conoscere i tormenti della tentazione diabolica ai quali sono esposti diversi figli di Dio, ma soprattutto ne ho conosciuto il rimedio.